0: che quando alcuni soggetti, che generalmente su 100 opzioni di cui 99 giuste scelgono la centesima, ti aiutano a orientarti nella vita e a capire come si può andare, delle bussole vanno ringraziati, sono dei benefattori del paese.
1: Gabriella Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, tu sei un'eroina. Io ho paura che non riusciranno a farla questa Galleria B. Che dici?
0: Guarda, che c'è una cosa che è già eccezionale, che si cominci a parlare, perché tra l'altra cosa terribile è che in questo paese da troppi anni il dibattito è ammorbato, e allora viva la Cappelletti, viva Buttafuoco, viva chi comincia a parlare
1: è
0: di
1: vero.
0: Questioni che sono da troppo tempo silenziate, viva chi si mette a discutere come dovrà essere il nostro futuro, perché bisogna cambiare, altrimenti si muore di paura, come è stato scritto pur qualche ora fa. E morire di paura non si può.
1: Meno male che c'era Bernie Sanders a Torino e abbiamo respirato a pieni polmoni, ma di questo parliamo dopo una brevissima interruzione.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:02.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
10: Comunque, buongiorno, sono Sandra da Roma. Comunque, anche un giorno a settimana senza Silvana da Milano, beh, io sarei contenta, ecco, con questo tono borghese, con questo tono milanese. Vabbè, io sono razzista, che dobbiamo fare? Sotterrone, vabbè. Anche questa proposta ve la faccio umilmente, ciao.
11: Edoardo da Roma, che vergogna, non c'è orgoglio, non c'è nulla nell'essere italiani. Se fossero stati, non so, americani, russi, altri popoli che ci hanno a cuore gli interessi dei propri cittadini, no, gli israeliani sarebbero guardati bene dal fare quello che stanno facendo, ma gli italiani, come sempre, sono soltanto indignati e basta. Che vergogna.
12: Buongiorno Gianluca Scalea, adesso stavo leggendo su ANSA che alcune navi della flottiglia, queste barche sono addirittura fermate dalla marina israeliana a Cipro, ma Cipro non è un'altra nazione, che ci c'entra Israele là? Voglio chiedere, ma il governo italiano cosa fa? Sta zitto, cosa c'è? Non ho capito, cioè li bloccano in mare internazionale di altre nazioni, ma io o sono ignorante e non capisco, però voglio dire, ma il governo italiano cosa dice di questo?
1: Eccoci, siamo di nuovo qui, Luca Telese e Giuliano qui da Bardi,
13: l'attimo fuggente dove frigge la storia.
0: Rieccoci Luca, e andiamo un po', se sei d'accordo, vogliamo un po' negli Stati Uniti e un po' a Torino, perché nel Salone del Libro, che si è appena concluso e che ha visto davvero una quantità notevole di iniziative e di protagonisti, c'era anche il senatore Bernie Sanders, il leader della sinistra americana, l'unica speranza che rimane in quel paese per chi si voglia opporre a Trump e trovare una direzione di marcia. E c'era per noi la nostra amica e collega Elisabetta Raimondi, giornalista, non solo giornalista ma anche specialista degli Stati Uniti e soprattutto di Sanders, che segue sin dalla campagna elettorale del 2016. Buongiorno e bentornata Elisabetta.
4: Grazie, grazie Giuliano, grazie Luca.
1: Buongiorno.
0: Allora, Sanders, hai avuto la possibilità di incontrarlo a Torino, qual è il messaggio che ha portato qui in Italia?
4: Allora, il messaggio che ha portato in Italia è quello di che bisogna assolutamente fare in modo di riuscire a sconfiggere questi super oligarchi che controllano la maggior parte, l'1% insomma della ricchezza di queste persone, controlla il 93% della ricchezza statunitense, delle fasce più basse della popolazione statunitense. E quindi però questo è un discorso che lui non fa esclusivamente ora nei confronti di questi oligarchi trampiani, ma è una battaglia che porta avanti fin dal 2016 ed è probabilmente il messaggio principale per il quale lui è stato sconfitto tanto nel 2016 quanto nel 2020, perché la maggior parte della politica americana, sia del Partito Democratico che del Partito Repubblicano e dei media mainstream, è controllata da queste corporation che determinano di fatto il bello cattivo tempo. Poi naturalmente Trump ci ha messo molto del suo, bisogna anche dire però che Trump, se abbiamo avuto Trump, dei motivi ci sono, e finalmente Bernie Sanders li esplicita proprio anche nei suoi discorsi pubblici, cioè
0: diciamo le colpe dei democratici.
4: Sì, le colpe dei democratici, perché il partito, diciamo che dal 2016 in poi, da quando ho cominciato a seguire Bernie Sanders, io mi sono proprio focalizzata sulle colpe dei democratici, su quello che avveniva nel Partito Democratico e su tutte le ostilità che Bernie Sanders ha avuto. A cominciare appunto dalla campagna del 2015-16, poi nel 2020 di nuovo, dove appunto Joe Biden, diciamo, è riuscito a sconfiggere Trump giusto per il Covid, però insomma la coalizione intorno a Joe Biden si è formata proprio due giorni prima del Super Tuesday del 3 marzo, dove con 14 stati al voto, compresi California e Texas, che sono due stati che forniscono tantissimi grandi elettori, appunto la retromarcia e l'ammucchiata, diciamo, che si è formata intorno a Joe Biden è stata determinante, no? Per fermare quella che era sicuramente un'avanzata di Bernie Sanders, che non l'avrebbe portato magari sicuramente alla maggioranza del 50+1, però a un buon 35% sicuramente l'avrebbe portato. Quindi ad una maggioranza relativa.
0: Senti Elisabetta, però vediamo anche una certa assenza di leadership da parte dei democratici. È vero che le elezioni sono ancora da venire, che i leader non si scoprono con troppo anticipo, però io figure di riferimento non riesco a trovarne. Forse una è il sindaco di New York Mandani, che arriva adesso al suo primo bilancio. È una delle possibili alternative al trumpismo per le prossime presidenziali? E come sta andando? Come sono andati i primi 100 giorni?
4: Per le prossime presidenziali, direi che Zoran Mandani, essendo nato in Uganda, non può candidarsi. E comunque quello che a lui interessa in questo, è giovanissimo, quello che a lui interessa in questo momento è portare, diciamo, i principi, alcuni dei principi, delle cose principali della political revolution di Bernie Sanders a New York. Noi ci eravamo sentiti proprio in occasione della vittoria di Zoran Mandani, e lui ha vinto su queste diciamo basi.
1: Nessuno che può interpretare il verbo sandersiano, l'Ocasio-Cortez, non so chi c'è.
4: Allora c'è per esempio, dunque, tanto per cominciare, diciamo che Bernie Sanders si sta impegnando tantissimo con una campagna che possiamo sintetizzare con Run for Something, cioè corri per qualcosa. Sta incitando persone di tutte le età, soprattutto giovani, a candidarsi non soltanto nelle corse apicali, che possono essere quelle per il Congresso o per il Senato, cosa che sta peraltro facendo, ma anche per inserire persone che portino il suo messaggio anche nei livelli organizzativi e politici più bassi, quelli dei consigli cittadini, della politica statale a vario titolo. Io direi che bisognerà attenzionare soprattutto un deputato, Ro Khanna, che è un sostenitore di Bernie Sanders, è un suo alleato fedele da sempre, loro fanno tante battaglie insieme, ed è quello che si è particolarmente distinto ultimamente per essersi anche alleato con Marjorie Taylor Greene, la rivoluzionaria anti-MAGA, quella che prima era la MAGA e che adesso
0: diciamo una convertita, sì.
4: Sì, per portare alla luce gli Epstein Files, e adesso sta cercando di lavorare per chiedere un impeachment di Trump, anche se è molto difficile, perché come Bernie Sanders stesso ha detto l'altro giorno, non è che tutti i repubblicani siano trumpiani, però vige la paura che se tu ti metti contro Trump alle prossime elezioni sei fatto fuori. Ecco, quindi diciamo.
0: Senti, Tim Walz, il governatore del Minnesota,
1: è stato azzoppato da un'inchiesta.
4: Sì, lo so, da quell'inchiesta, non mi viene ora il termine, però quell'inchiesta sui fondi dei sudanesi, questo ti riferivi a questo? Va bene, comunque no, cioè è una delle tante figure è una delle tante figure che potrebbero affacciarsi sulla scena politica. Diciamo che lui potrebbe essere una figura di mezzo, non completamente progressista, diciamo, come potrebbe essere Ro Khanna, che si sta veramente...
0: Insomma, dovrebbe essere anche uno che le vince le elezioni, in qualche modo, sì. Non solo che afferma il verbo della sinistra integralista.
4: Però questa sinistra integralista, diciamo, come viene definita, forse a torto, non lo so, perché comunque raccoglie tantissime persone anche in ambito repubblicano, cioè il libro che Bernie ha presentato si intitola Fight contro l'oligarchia ed è un sunto di quello che lui sta facendo, ha cominciato a fare l'anno scorso con il Fighting Oligarchy Tour insieme a Alexandria Ocasio-Cortez, che peraltro è data come una delle possibili candidate presidenziali per il 2028, ed è anche in testa, ha anche un grande apprezzamento. Comunque questo Fight Oligarchy Tour Bernie lo sta conducendo soprattutto nelle cittadine trumpiane, e dove, come dice nel suo libro, lui ha registrato ascolti e presenze proprio in sedi classicamente repubblicane, ha riscontrato una grande affluenza di persone, perché i temi di cui lui parla sono temi che coinvolgono tutte le persone, perché che tu abbia una sanità pubblica gestita dallo Stato o che tu abbia un altro tipo di sanità a cui però possano accedere tutti i cittadini è una cosa che riguarda chiunque, e il problema attuale dello Stato americano è che sempre più persone vanno in bancarotta perché non hanno un'assistenza sanitaria sicura, hanno e Trump ha minato peraltro quell'Obamacare che favoriva un discreto numero di cittadini americani attraverso l'assicurazione gestita dai loro proprietari di lavoro, dai loro gestori, dai loro imprenditori, abbassando le tariffe, alzando le tariffe, aumentando anche la come si chiama quando devi pagare qualche cosa, la franchigia, ecco. E poi ha tolto Medicare, ha favorito i veterani, insomma c'è un lungo elenco di cose fatte da Trump contro la popolazione proprio, che lui elenca nel suo libro e che insomma scontentano tanto non soltanto il classico elettorato democratico, ma anche il classico elettorato repubblicano.
0: E quindi ne vedremo ancora delle belle, soprattutto a cominciare dalle elezioni di midterm, che ovviamente seguiremo anche grazie al tuo aiuto. Grazie Elisabetta Raimondi.
4: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie, buongiorno e buon lavoro.
4: Grazie.
1: Voglio un Bernie Sanders di 30 anni, 40 anni, che ci liberi da questi mostri.
0: Quali sono i mostri da cui ti senti oppresso, Luca caro? Parliamone.
1: Beh, la Trimurti, lì la vera famiglia Adams è Trump, Vance e Rubio. Mamma mia!
0: Come si chiama
1: il papà della famiglia? Mortimer.
0: No, ti stai dimenticando. Ti stai dimenticando la coppia più bella del mondo, il Gianni e Pinotto della politica americana, Witkoff e Kushner, che sono dappertutto, cioè gli inviati buoni per ogni stagione e per ogni problema.
1: Che non ci azzeccano mai una cippa, e ogni volta che dicono una cosa vengono sconfessati dal loro stesso.
0: Però vogliamo dare un'altra notizia che oggi mi sembra una delle notizie più importanti, se non la più importante, cioè il fatto che il dissidio tra Elon Musk e Sam Altman di OpenAI si sia concluso con un sonoro schiaffone in faccia per Elon Musk, che ha perso il diritto di chiedere il risarcimento da 135 miliardi di dollari, niente poco di meno che aveva chiesto al fondatore di OpenAI, perché la causa, secondo i giudici americani, era prescritta e dunque non è potuto andare avanti. Si tratta di un importante stop per una polemica che sta infiammando il settore più importante dell'economia americana in questi ultimi mesi. Saranno 700, ce lo siamo già detti, ma ripetiamocelo, i miliardi di dollari che solo quest'anno le prime quattro aziende di informatica americana investiranno sull'intelligenza artificiale, e adesso Musk i 135 miliardi non li avrà, e neanche la metà, e neanche la metà della metà.
1: Mamma mia.
0: E poi l'attacco che doveva essere già pronto per oggi, diamoci questa e poi ci diciamo il resto, l'attacco che doveva essere già pronto per oggi per l'Iran era, come si suol dire, schedulato, ma pare che l'intervento diretto dei paesi arabi abbia bloccato il presidente Trump, che come sempre è riuscito a contraddirsi, però adesso sta accelerando il ritmo delle contraddizioni, cioè dice una cosa e poi dice il suo contrario con un periodo molto più accelerato e molto più breve. Ha sospeso l'attacco all'Iran e lascia intendere che un accordo sul nucleare potrebbe essere possibile, e intanto la Reuters ci dice che il Pakistan invia aerei e migliaia di soldati in Arabia Saudita e si muovono le truppe.
1: Sì, il Pakistan che sta in guerra con l'India, che è in media, è tutto un manicomio. No, ma io invece volevo segnarti solo una cosa diversa che mi appassiona oggi, c'è la polemica sui
0: giornali. Dica, professore.
1: Sugli ispettori del ministero inviati al tribunale sulla vicenda della famiglia del Bosco, pensa, è un film che vorrei vedere subito, Fjord di Mungiu, una vicenda molto simile, lo racconta la stampa, a quella dei bambini del Bosco, genitori sotto accusa, un thriller i Georgios hanno iscritto i loro bambini a scuola e i professori notano le chimosi sospette, sono religiosi, evangelici, stanno forse punendo i loro figli, insomma un thriller tutto fondato su questo tema, educare, libertà di educare, il capofila della famiglia, questo Milai, è un immigrato rumeno, la sua compagna Lisbeth è norvegese ed è lei a trovare nella vicina di casa Madeira, ragazzina che ha fatto amicizia con i figli, una difensora. Insomma, bello, mi intriga, ma sembra, è incredibile l'analogia, vedi che cos'è l'arte? Si racconta di questa famiglia,
0: sai cosa mi viene in mente?
1: Romena integrata e sembra la casa nel bosco.
0: Mi viene in mente, per i nostri amici registi e produttori in ascolto, che potremmo farci anche un bel film subito sulla famiglia nel bosco.
1: Sì, e forse anche uno sulla palazzina borghese, quello fantastico.
0: Beh, anche li mettiamo insieme. Io mi offro ovviamente subito pronto per un qualche ruolo. E intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, battute a parte, torniamo subito dopo, fra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
14: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
15: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
14: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
15: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
5: Sono le 2 e 22 minuti.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
17: Raffanculo.
16: Noto dell'insoddisfazione.
18: Carissimo, buongiorno. Capisco che l'ordine di scuderia era dire ed è dire che non è terrorismo, ma che è un'opera di uno psicopatico. Sono d'accordo, ma non si diventa terroristi per caso, non si fanno queste cose per caso, c'è una radicalizzazione. Quindi smettiamola di inchinarci tutti all'idea governativa che non è assolutamente terrorismo. Teniamo la schiena dritta se possibile. Ciao Luciano da Milano.
19: Complimenti a questa radio. Il servizio poco fa con l'intervista sulla scrittrice che ha parlato tanto di Trump è piaciuto moltissimo. Viva, viva, viva la radio. Ciao Nino 41.
20: Luca, questi mostri adesso li vedi con te nella stanza, sono accanto a te, cosa fanno? Ti guardano, interagiscono, se vuoi ne possiamo parlare, eh? tranquillo, anche se abbiamo avuto delle divergenze in queste situazioni, io sono pronto a darti una mano. Ciao Fabrizio a Milano.
1: Ma che dice Fabrizio? Non ho capito qual era il sarcasmo. Qual era?
0: Ti ha chiesto spiega. Quali sono i mostri che ti inseguono e vuole parlarne, si sta mettendo a tua disposizione per un piccolo aiuto psicologico e un atto di generosità. Beh, da parte di un ascoltatore.
1: Ma a me mi troverete radicalizzato a investire qualcuno, voglio investire Ben Vir, capito? Giro col coltello. No.
0: Ed è molto probabile che tu stia dicendo la verità, al di là del sarcasmo, ma fermiamoci qui
1: radio,
0: perché è una china pericolosa. Beh, se fosse per quello che hai detto in radio e televisione, potresti essere davvero incolpato delle peggiori nefandezze di tutti i pianeti e di tutti gli ordini costituiti. Su questo dubbi ce ne sono pochi, ma parliamo di un po' di economia, caro Luca, perché il governo italiano insiste nel chiedere una deroga al pezzo di stabilità. Cosa non vuoi farmi parlare?
1: Sì, una parla perché forse la danno
0: al patto di stabilità, 15 miliardi che non sono conteggiati sul deficit, ma che è necessario spendere secondo il governo dopo lo shock energetico, e i paesi cosiddetti frugali, non so perché ancora continuiamo a chiamarli così, bisognerebbe chiamarli con un altro aggettivo, ma forse non è l'orario adatto per dare quello più appropriato, continuano a dire di no. Allora cerchiamo di capire proprio dal punto di vista tecnico che cosa succede, ci facciamo aiutare da un economista di grande valore come il professor Giovanni Tria. Buongiorno e bentornato, professore.
17: Buongiorno a tutti.
0: Allora, è una misura che serve, quella di la possibilità di spendere soldi fuori dal patto di stabilità, cioè sostanzialmente fare debito senza farci vedere, una cosa di questo genere?
17: Ma serve, dipende da cosa si fa con il debito. Mi pare che intervenire in una fase per attutire l'impatto dell'aumento del costo dell'energia sia corretto, ma sia corretto in questo senso. Bisogna considerare che l'aumento del costo dell'energia, cioè delle importazioni, significa che in qualche modo riduce il reddito che produciamo in Italia, perché deve andare all'estero per pagare l'energia. Questo è un costo inevitabile. Allora, la questione è chi paga questo costo, famiglie, imprese o il governo? Il governo, lo Stato, non ha un proprio reddito, ma ha le tasse per averlo, oppure può andare a debito. A debito significa una distribuzione intertemporale, cioè spostare in avanti dei costi che dovremmo affrontare oggi. Io prendo a prestito oggi e poi dovrò restituire quello che ho preso a prestito. La questione, io credo che faccia bene il governo a intervenire in parte e in modo mirato, perché si tratta di prevenire una possibile partenza dell'inflazione, nel senso che l'aumento del costo dell'energia è un aumento di un prezzo. Allora, se tutti coloro che pagano di più, come se una famiglia ricevesse l'aumento dell'affitto di casa, allora a un certo punto il problema è chi paga. Allora, se le imprese dicono noi non paghiamo e quindi buttiamo sui prezzi che pratichiamo a nostra volta, le famiglie, cioè i lavoratori, dicono beh, ma noi vogliamo rientrare aumentando i nostri salari, vogliamo sussidi eccetera, e a questo punto riparte l'inflazione, altrimenti non c'è inflazione, c'è solo un aumento una tantum di un livello dei prezzi, che significa certamente ovviamente un po' di impoverimento dell'Italia, perché questo è inevitabile all'inizio. Allora, se noi evitiamo questa rincorsa prezzi salari è un bene, e allora quello che deve fare il governo è attutire l'impatto iniziale per cercare di smorzare le spinte inflazionistiche. Poi questo dipende da quanto durerà la guerra e quindi quanto ci sarà questo costo. Se ci limitiamo a questo, è giusto intervenire. Poi c'è l'aspetto delle regole fiscali europee. Noi spesso si discute in Italia in relazione, si derogano, si cambiano, si va contro le regole europee, ma meno se è giusto dal punto di vista economico di quello che vogliamo fare. Il problema delle regole europee è che quando si chiede troppe deroghe significa che sono state fatte male, però ormai l'abbiamo fatta e il cambiamento richiede in caso tempi molto lunghi. Quindi diciamo stiamo attenti, noi abbiamo raggiunto una reputazione di, sul piano del bilancio pubblico italiano, abbiamo stabilizzato finanziariamente l'Italia, abbiamo una maggiore reputazione con grandi vantaggi raggiunti sui mercati finanziari globali, che poi sono quelli che finanziano e pagano il nostro debito, cioè i risparmiatori italiani del mondo. Questo è.
1: Volevo chiedere, noi abbiamo già introiettato nell'ultimo anno quanto 2 punti e passa di inflazione. Cosa può accadere ancora, diciamo, se non si innesca il meccanismo virtuoso? Quanto ancora può procedere questa spirale di inflattiva?
17: Ma se viene smorzata potrebbe fermarsi, perché anche se i prezzi
1: sì, ma io questo l'ho capito,
17: certo.
1: Ma diciamo che non si ferma, cosa può accadere in un anno se non si innesca un meccanismo virtuoso? Non è che voglio auspicare uno scenario, sì, da urlo,
17: no, certo.
1: Voglio solo capire quale cosa potrebbe accadere se andasse male.
17: Ma lo stato attuale dipende appunto quanto durerà la guerra, lo dicono tutti, e quanto sarà l'aumento conseguente del costo dell'energia e delle altre materie prime che sono in qualche modo intaccate da questa guerra.
1: Cioè, quindi se Hormuz non si sblocca, sicuramente ci sarà.
17: Io non credo che non è prevedibile un aumento forte dell'inflazione. Tra 1 o 2 punti, ma certo anche questo può pesare. Poi è chiaro
1: che poi
17: si
1: aggiungono,
17: da quello che succede, sì, si aggiungono, però appunto un impatto iniziale c'è già stato, insomma.
0: Professor Diasi, come diceva lei, ma mi corregga dove mi sbaglio, quando mi sbaglio, il peggio deve arrivare, nel senso che noi, secondo i dati riferiti qualche ora fa da Goldman Sachs, abbiamo utilizzato più o meno il 50% delle riserve petrolifere, di quella quota di greggio che si tiene da parte per le emergenze, e quindi per questo il prezzo del carburante non è salito granché, è salito, però non stiamo parlando di orrori. Quando invece andremo a intaccare e arriveremo al nuovo prezzo del carburante, allora sì che ci saranno davvero le note dolenti.
17: Sì, allora le note dolenti non sarà a questo punto soltanto in termini di inflazione, a questo punto significa che se il prezzo che noi paghiamo all'estero, perché chi non produce all'interno paga all'estero, perché è una cosa che, diciamo, c'è un'inflazione, però diciamo paghiamo altri produttori all'interno di un paese, ma noi paghiamo all'estero, e ci sarà un forte aumento dell'inflazione, ma soprattutto andiamo incontro a un pericolo di recessione, perché questa è la questione, perché se aumenta fortemente, diciamo, l'esempio che facevo prima, se una famiglia gli aumentano fortemente l'affitto e deve pagare l'affitto, dovrà ridurre le altre spese. Le altre spese quali sono? Sono i consumi e sono gli investimenti. A questo punto, di fronte a uno shock energetico, gli investimenti nei rinnovabili e altre cose bisognerebbe portare avanti, e bisogna ridurre i consumi, e questo significa rallentare fortemente l'economia. Questo è il quadro. Dobbiamo partire da un costo che qualcuno deve pagare nei paesi che non producono energia. È il problema che dicevo prima: o le pagano in parte le famiglie, in parte le imprese, ma quando le pagano le imprese, poi ugualmente le pagano anche le famiglie. Di conseguenza, è il governo che può fare: può prendere soldi da una parte e mettere dall'altra. Questo può fare, non è che ha una propria fonte di redditi. L'indebitarsi significa, se qualcuno non perdiamo reputazione e continua a prestarci soldi a un costo accettabile, significa soltanto rimandare nel tempo, e questa è la questione. Quindi certo che può aumentare di molto l'inflazione, ma a quel punto si pone un problema anche di recessione. Allora l'Europa, la questione non è solo le regole, è che l'Europa non ha politica macroeconomica, perché abbiamo la Banca Centrale Europea che dovrà fare un'azione, magari sarà tentata di fare un'azione restrittiva, ma non ha una politica fiscale. Questo è il punto vero il problema vero che noi abbiamo in Europa. L'Europa in quanto tale, a livello europeo, non esiste politica macroeconomica, perché c'è la leva monetaria gestita dalla Banca Centrale Europea, ma non c'è una leva di bilancio a livello europeo. C'è solo a discutere se un singolo paese fa più o meno spesa e se questo può danneggiare gli altri paesi. Ma il problema è a livello europeo che dovrebbe esserci una politica macroeconomica. Lo sappiamo che non c'è, e le nuove regole del patto di stabilità non fanno fare nessun passo in avanti in questa direzione. Io dicevo che erano sbagliate perché c'era poca Europa in queste regole fiscali europee. Le regole europee sono soltanto un controllo sui singoli paesi perché non facciano danni, ma non c'è l'idea di una politica macroeconomica che tenga conto di quello che accade.
0: Cioè, professore, ritorna prepotente, sì, la richiesta di Eurobond.
17: Ma certo, richiesta di Eurobond, ma dietro un debito europeo ci deve essere una capacità fiscale europea, questa è la verità. Quindi non è il problema che c'è. Io non credo molto.
1: Cioè, cosa vuol dire? Si dovrebbero unificare i sistemi? Cosa vuol dire avere una capacità fiscale europea?
17: Che c'è un livello di bilancio fiscale che, come Stati Uniti, è a livello federale. Ovviamente questo è complesso perché non possiamo mettere più tasse, ma dovrebbe una parte della pressione fiscale dovrebbe andare a livello europeo per finanziare un'azione fiscale di bilancio e quindi anche di spesa seria a livello europeo. Si parla di progetti, diciamo, di investimento.
1: Certo, fra 200 federale, anni. Eccetera. Sparando anni, magari questo, a qualche olandese, ecco, che si mette di traverso.
17: Questo ovviamente non è di domani e neppure di dopodomani, perché non c'è l'accordo per l'integrazione europea e non usciamo. Mario Draghi parla di azione pragmatica, ma io insomma credo poco, bisognerebbe cambiare i trattati, e questo non mi pare che siamo davanti.
1: Ero già preoccupato, professore, la sua lucida analisi mi ha gettato nello sconforto. Cioè, siamo in uno scenario molto inquietante.
17: Siamo di fronte a uno scenario perlomeno molto complicato, e io inviterei tutti a guardare all'essenza e non a discutere qual è la regola particolare con la deroga possibile secondo le regole europee, di guardare un attimo la sostanza, che non vuol dire aprire i rubinetti e fare finanza allegra, il contrario.
1: Grazie
0: prego. Professor Tria,
1: buongiorno e buon lavoro, speriamo di sentirla buongiorno. Presto
17: Grazie a voi.
1: E allora io lo dico, voglio un concorso di idee per costruire una grande piramide di acciaio e cristallo, grande come quella di Cheope, che si stagli nel cielo dell'Abaro e che contenga...
0: E ci vuoi mettere dentro Alberto Fazzolo.
1: Alberto Fazzolo. Esatto.
0: Così che lo possiamo andare a vedere tutti senza
1: concorso
0: che sia pericoloso.
1: Concorso di idee. Voglio questa grande, enorme costruzione che Saxa Rubra sembra una caccola al confronto.
9: Buongiorno, Saxa.
1: Gli orribili condotteri di Saxa Rubra. Sì, perché sì, possiamo dire un'altra cosa a chi non conosce Roma. Saxa Rubra è proprio un cesso dal punto di vista architettonico, è una specie di villaggio parlando. Di fantascienza, di cemento brutto, mamma mia, povera Rai.
9: Il progetto prende spunto da un progetto di un carcere in Brasile, un carcere di massima sicurezza.
1: Poi ma stai scherzando, è vero?
9: È vero. E poi l'hanno adattato a Centro Rai, però non cambia molto, si capisce anche esatto. Guardandolo da fuori che è un qualcosa che incute terrore. Comunque sono favorevole a questa piramide di vetro che proponi, però l'importante è che nell'ottica e nella tradizione dell'edilizia spontanea delle borgate romane venga costruita a nottetempo senza permessi edilizi. Questo è l'unico vincolo che metto.
1: Bravo,
0: bello,
1: così non
0: bello,
1: lo viene
0: Alberto.
1: A sapere Montanari.
0: Chiamare l'edilizia spontanea, è bello, una bellissima definizione.
1: Alberto, vorrei solo che tu mi dicessi cosa pensi. Non ho mai visto questa alleanza conservativa Montanari Rampelli, è proprio sconvolgente. Fra l'altro Rampelli lo vogliono candidare, lui vuole provarci questa volta, se la Meloni gli consente, di fare il sindaco di Roma. Ma te lo immagini che bello Roma governata da Rampelli?
9: Ma non ci voglio neanche pensare. Comunque in questa polemica voglio pormi un po' di traverso, perché da romano non mi al netto di tutte le strumentalità, appunto, chi ci vede già all'inizio della campagna elettorale e quant'altro, quindi non crede in quello che dice, lo fa solo in maniera strumentale, però da romano io non è che mi fidi troppo di quando arriva qualcuno che dice vi cementifichiamo qualcosa gratis. Diciamo che il consumo di suolo dentro Villa Borghese secondo me si potrebbe tranquillamente risparmiare, e se si volesse fare, a mio avviso, una nuova costruzione dentro Villa Borghese per ospitare queste gallerie, nessun problema, ci sta il bioparco che andrebbe chiuso e si può fare.
1: Come andrebbe chiuso il bioparco? Vuoi chiudere il giardino zoologico?
9: Ma certo, perché dobbiamo tenere le bestie in gabbia, poverine? Spostiamolo in
1: fondamentalismo,
9: in campagna. Ma non è il fondamentalismo, tieni dei poveri animali in gabbia, è un posto piccolo, in un angoletto di Villa Borghese, se li devi tenere da qualche parte, il bioparco, perché non lo vogliamo più chiamare zoo, perché comunque ha dei valori diversi, diamogli degli spazi adeguati in un posto in campagna,
1: bella idea.
9: No? Nel centro della città.
1: E poi possiamo mettere Giuliano nella gabbia dei leoni, è stupendo, bravo, bravo!
0: Io ci sto a condizione che rimangano, anche i leoni e sarà peggio per loro.
1: Scusa, il concorso di idee potresti vincere, Alberto, non la dovevi dire questa idea, mo te la copio.
9: Beh, ce la proponiamo tutti insieme, facciamo la cordata.
0: No. Io sono per il mantenimento del bioparco e per cementificare. Veniamo alle notizie di oggi, caro Alberto, invece, al di là dei nostri scherzetti del mattino. Trump attacca, invece non attacca, lo hanno fermato gli arabi. Cos'è successo davvero?
9: Secondo me non attacca, perché c'è stata un'intesa con la Cina e questa intesa la comunicheranno a Putin quest'oggi, quindi probabilmente ci sta...
0: Che è andato da Xi Jinping.
1: Cioè esatto, lo sai tu e non lo sa Putin, scusa, glielo comunicano oggi,
9: lo sai a Labaro e nessuno
1: non lo sa Putin.
9: Non la sa nessuno, strano. Però è evidente che dopo la visita di Trump da Xi e dopo che Trump ha sospeso gli attacchi all'Iran, ci sta dietro un accordo con la Cina, perché sono quelli i grandi attori che determinano gli esiti o comunque gli sviluppi della guerra, e probabilmente Putin verrà informato di quello che è stato deciso in quell'occasione, che potrebbe essere anche un qualcosa di non svantaggioso per la Russia, badate bene, perché proprio oggi gli USA hanno prorogato gli USA hanno prorogato i 30 giorni la sospensione delle sanzioni contro il petrolio russo, quindi può essere che si sia trovata un'intesa tra questi tre soggetti che andrà a discapito di chi di questa partita non è stato parte, quindi in primis l'Unione Europea, anche perché ora ci concentriamo molto sulle questioni legate agli approvvigionamenti energetici, che per noi sono fondamentali, sono vitali, però attenzione che l'Iran adesso vorrebbe mettere delle nuove gabelle sui cavi internet sottomarini, e uno dice beh, ma cosa importa, non mi guardo i siti arabi. Beh, non è proprio così, perché buona parte del trading finanziario anche dell'Unione Europea passa su quei cavi, quindi se si dovesse mettere una tassazione sul traffico che passa, ci potrebbero essere ripercussioni per tutti noi, quindi gli sviluppi sono davvero imprevedibili in questo momento, però di sicuro l'unica certezza è che l'Unione Europea non fa parte di nessun accordo che possa essere trovato.
1: Scusa, ma non abbiamo ancora sentito la tua analisi su quello che si legge molto contraddittorio sui giornali di oggi. Ma Hormuz è finita dopo l'appello dei paesi del Golfo? Hanno detto a Trump: smetti di rompere il cazzo all'Iran. Scusa, più o meno così.
9: Beh no, non è finita per niente, al momento la controlla totalmente l'Iran e dipende se trovano un accordo sul resto. I paesi del Golfo stanno provando a investire cifre strabilianti per cercare di fare due oleodotti che possano aggirare lo stretto, e sono un oleodotto che punta sul Mar Rosso e un altro poco dopo lo stretto di Hormuz. e se dovesse e comunque sono le oddette che dovrebbero portare sui 3,6 milioni di barili al giorno, il secondo si chiama Fujairah. Se investono queste cifre così grosse, è vero che hanno i soldi e la capacità per farlo, ma è perché non hanno nessuna certezza sulla possibilità di stabilizzazione della cosa. Sanno che ormai Hormuz se lo sono accavarrato gli iraniani e difficilmente in un accordo di pace ci potrà essere una qualche forma di collettivizzazione dello stretto. Anche perché io ci tengo a collegare su almeno quello che fanno anche in altri paesi, mediaticamente collegare due fenomeni, quindi quello che succede a Hormuz, in cui l'Iran si sta prendendo delle acque territoriali che non sono sue a tutti gli effetti, ha esteso il proprio controllo sullo stretto di Hormuz, è speculare a quanto sta facendo Israele nel Mediterraneo orientale, in cui si prende il diritto di anche in acque territoriali altrui di assaltare e abbordare delle navi come quelle della Freedom Flotilla. Quindi il discorso che fa l'Iran: se vale per Israele, vale pure per noi. Se salta il diritto della navigazione nel Mediterraneo, noi lo facciamo saltare nel Golfo Persico. E beh, da questo punto di vista puramente tecnico, è difficile dargli torto.
0: Beh, non c'è bisogno di dargli torto quando in questi casi sia Israele da una parte che gli Stati Uniti dall'altra hanno dimostrato che il torto lo si dà con aggressioni e bombe. Senti, visto che sei informato sui colloqui che si sono svolti a Pechino e che si svolgeranno, mi viene fuori la notizia che in quelli che si sono appena conclusi tra Xi Jinping e Trump era nel mirino la Corte Penale Internazionale.
9: Beh, ovviamente si giocano pure quello, serve un salvacondotto per Netanyahu. È impensabile di fare un accordo di pace che
0: invece per Putin no.
9: Beh, non penso che la Cina si stia a strappare le vesti per cercare di far ritirare un mandato d'arresto per Putin. A Putin interessa marginalmente e comunque non, la Cina non si esporrebbe su questa cosa. Se Netanyahu ha messo sempre al centro della sua azione politica la propria anche condizione personale, perché ricordiamolo che al di là delle accuse di genocidio, Netanyahu ha anche dei problemi di natura interna per affari non militari, mettiamola così. Quindi ha sempre condizionato la propria azione militare politica Netanyahu in virtù della propria posizione giuridica. Putin se ne interessa fino a un certo punto. Putin disconosce le scelte di quella corte. Comunque Putin è un personaggio che esce poco dal proprio paese e soprattutto se esce va nei paesi amici o con i quali ha continuità territoriale, cosa che per la Russia è molto facile, si estende su due continenti, arriva fino al ridosso degli Stati Uniti, quindi può tranquillamente andare anche negli Stati Uniti come è andato in Alaska di recente e nessuno gli dice nulla. Non ha bisogno di ottenere agibilità politica girando i mandati della Corte Penale Internazionale.
0: Cosa di cui invece ha bisogno questo povero Netanyahu costretto in uno staterello da niente?
9: Come si muove?
0: Certo, un paesino.
9: È geografica.
1: Arrestatelo! Un paesino. Arrestatelo! Certo. Siamo arrivati.
0: Perché e voi, non ti farebbe insieme a lui.
1: Ma non ti farebbe piacere un bel arresto di Netanyahu per i crimini di guerra che sta commettendo? Sarebbe il gesto educativo fondativo di un nuovo diritto internazionale, prenderlo delle teste di cuoio e strascinarlo in tribunale, possibilmente ammanettato.
0: Bisogna sognare in maniera un po' più corposa, caro Luca.
1: Sarebbe bello
0: un po' più corposa, perché per il momento è il trattamento che lui ha dedicato ai vostri amici della Global Flotilla. Poi riuscirete
1: amici
0: a farlo anche
1: sì,
0: voi.
1: Nostra patria e il mondo intero, dicevano i grandi padri del socialismo italiano. Senti,
0: per il momento l'ha fatto lui. Eccolo.
1: Tu che anche oggi hai ravanato nel sublimem, ti volevo chiedere, hai una morale di questa puntata?
0: Sublimen o sublimen?
1: Sublimen.
0: Tu dici sotto il
1: confine, dicevano in latino.
0: Ma caro mio,
1: sotto
0: se invece nel sublime, unisci le parole. E oggi vorrei, visto che ho sentito molto di divertente sul dibattito sull'integrazione, non integrazione, follia, disagio, ricorderei Pierre Laplace, un matematico e francese ma anche un grande politico, che diceva che la natura ride e ride molto delle difficoltà di integrazione.
1: Beh, straordinario. Ricordatevi, abbiamo solo ricominciato. Torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
10: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Rieccoci, buonasera, buonasera, puntata 171 della nostra Italia No Limits. Un sacco di argomenti oggi, il caro vita, il caro affitti. Torneremo sulla questione Modena, andremo a dare le novità sui monopattini, perché guai a circolare senza la targa. Attenzione al monopattino e attenzione ai monopattini. Intelligenza artificiale e crisi Electrolux. Di tutto, di più, tra poco.

Allora, Italiano Limits, puntata 171, ricchissima, vi dicevo, siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus e naturalmente intervenire in diretta alla 334 11 11 622. Vi ricordo anche che sul nostro sito giornaleradio.fm www.giornaleradio.fm trovate il sondaggio del giorno di Giornale Radio, riguarda oggi i 10 anni passati dalla morte di Marco Pannella, andatelo a leggere www.giornaleradio.fm. noi questa sera partiamo da una domanda molto concreta: oggi in Italia si riesce ancora a vivere in affitto senza arrivare col fiato corto a fine mese? Perché i numeri che stanno emergendo nelle ultime settimane raccontano un paese che sta diventando sempre più caro. E attenzione, non parliamo di beni di lusso, parliamo di casa, bollette, spesa alimentare, energia, le cose essenziali. Secondo il report annuale di consumerismo no profit, di cui questa sera avremo gradito ospite il presidente Luigi Gabriele, negli ultimi 10 anni il potere d'acquisto reale degli italiani sarebbe crollato del 35%. Lo stipendio nominale medio resta intorno ai 1.300 euro, ma il valore reale sarebbe sceso, il valore reale di questi 1.300 euro sarebbe sceso intorno ai 950 euro. Nel frattempo gli affitti urbani sono aumentati mediamente del 116%, mentre il costo dell'energia è praticamente raddoppiato rispetto al 2016. E infatti oggi il problema abitativo è diventato enorme. Sempre secondo il report di consumerismo, a Milano gli affitti medi sarebbero passati da circa 500 euro del 2016 a oltre 1.200 euro nel 2026. A Roma da 400 a quasi 950 euro, a Bologna da 300 a 750 euro. Tutto questo negli ultimi anni, una roba pazzesca. Non è finita qui, perché con il ritorno dell'inflazione stanno aumentando anche i canoni già esistenti. L'Istat ha certificato un più 2,6% annuo e questo significa nuovi adeguamenti automatici degli affitti. Secondo le ultime stime, per un trilocale medio si rischiano 300 euro in più all'anno, a Milano quasi 600 euro in più, a Roma e Firenze 470 euro per un trilocale medio, gli aumenti Istat. E allora, quanto può reggere ancora una famiglia media italiana? Perché qui il tema non è soltanto economico, è anche sociale e generazionale. Sempre più ragazzi restano a vivere con i genitori, sempre più coppie rinviano l'idea di avere figli, sempre più lavoratori si spostano lontano dai centri urbani perché nelle città semplicemente non riescono più a permettersi una casa. Nel frattempo il governo ha presentato il nuovo piano casa e per questo avremo ospite un rappresentante della maggioranza. Piano casa, 10 miliardi di risorse pubbliche, recupero di circa 60.000 immobili, edilizia convenzionata con affitti e prezzi calmierati almeno del 33%, progetti dedicati a studenti, giovani coppie e lavoratori fuori sede. Si parla anche di rent to buy e di procedure accelerate per costruire nuovi alloggi. Però guardate, anche qui il dibattito è aperto, perché c'è chi sostiene che finalmente si stia affrontando un'emergenza reale e c'è chi invece dice che il problema sia ormai strutturale: salari stagnanti, costo dell'energia alle stelle, speculazione immobiliare, affitti brevi che sottraggono case al mercato residenziale e città sempre più inaccessibili per il ceto medio. E allora questa sera partiamo dalla vostra esperienza concreta: siete in affitto, quanto pagate, sentite il peso del caro vita, del caro energia, riuscite ancora a vivere serenamente oppure ormai metà stipendio se ne va solo per mantenere casa e spese essenziali? E il piano casa del governo vi convince, vi fa ben sperare, oppure pensate che servano
misure molto più forti. Il numero lo conoscete e non deludetemi neanche stasera, come sempre fatemi contento, fatemi sentire la vostra voce. 334 11 11 622.

0: E ben trovato Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
1: Buonasera.
0: Oggi in Italia si riesce ancora a vivere in affitto senza arrivare col fiato conto a fine mese? No, credo. Vedo dati di raddoppi. Ma è una roba imbarazzante, che dire?
1: Beh, è imbarazzante ed è vergognoso nel contempo, anche perché purtroppo gli affitti aumentano e i salari non aumentano, e quindi la differenza è una differenza assolutamente pesante e insostenibile. Però noi tutti aspettavamo con ansia, dopo tanti annunci, il famoso piano casa del governo, ma purtroppo il piano casa del governo non affronta minimamente l'aumento degli affitti, la loro sostenibilità, e soprattutto non c'è un rilancio dell'edilizia pubblica e sociale, non c'è una politica strutturale con risorse pubbliche. Ancora una volta, se posso dire, ci rivolgiamo ai privati, ai fondi immobiliari e a tutto quello che ne consegue, anche di carattere speculativo e altro.
0: Chiappelli, ma che deve fare questa gente? Insomma, prendono uno stipendio di 1.300 euro, il valore reale è sceso, lo sentiremo dopo, a 950 euro, cioè quei 1.300 euro valgono 950 euro. Un affitto medio a Milano con 950 euro di potere d'acquisto o 1.300 euro che siano, dove lo trovi? In uno scantinato?
1: Infatti, quando la nostra critica a questo piano del governo parte da qua. Ci dicono che in un anno verranno recuperati 60.000 alloggi sfitti di edilizia pubblica. Noi sappiamo che è importante recuperare quegli alloggi sfitti, perché quegli alloggi devono essere destinati alle famiglie che da anni sono in graduatoria per una casa popolare. Peccato che le risorse sono assolutamente insufficienti, peccato che, a differenza di quello che dice il ministro Salvini, quegli alloggi non verranno recuperati in un anno, e soprattutto con le risorse messe a disposizione nel piano casa, se va bene, si recupera un terzo di quei 60.000 alloggi. Poi si dice che c'è un problema di fascia grigia, i famosi troppo ricchi per la casa popolare ma troppo poveri per il mercato. Si dice appunto che attraverso operazioni di edilizia integrata e quant'altro, la costituzione di fondi, attraverso casse, depositi e prestiti, si possono avere gli investimenti necessari per dare una risposta giustamente a questa fascia grigia. Ma se leggiamo il piano casa, c'è soltanto sì l'intenzione di attirare ovviamente risorse private anche straniere, ma ovviamente con livelli dei canoni che sono insopportabili anche per la fascia grigia della popolazione. Il punto fondamentale è che questo paese ha bisogno di recuperare tutto il patrimonio pubblico sfitto nell'immediato, fare una politica sociale, edilizia sociale per la fascia grigia a canoni assolutamente sostenibili. Non bisogna vendere il patrimonio pubblico, perché il piano casa parla di una grande dismissione di patrimonio pubblico, e bisogna rimettere al centro delle politiche abitative l'affitto con risorse pubbliche. Abbiamo ormai capito da decenni che il mercato non è in grado di risolvere problemi abitativi nel nostro paese, e si continua invece ancora a favorire i privati, a favorire i fondi, a favorire la speculazione, a discapito ovviamente delle famiglie che non ce la possono fare a pagare il canone. Io spero, Roberto, che non ci sia soltanto una posizione contraria da parte dei sindacati, anche perché questo piano casa, se mi permetti, istituisce due commissari, e di fatto i commissari toglieranno prerogative e competenze ai comuni e alle regioni. Si vende il patrimonio pubblico e le risorse di quella vendita serviranno a ripianare i deficit di bilancio delle aziende e il debito dello Stato. Non si investono in nuove costruzioni e in manutenzione. Quindi spero che ci sia da tutti un'attenta analisi su questo piano casa e che tutti possano fare la loro parte per modificare un piano che, se viene convertito in legge tra poco, non servirà assolutamente ad affrontare i problemi che vivono oggi le famiglie nel nostro paese.
0: Grazie a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA. Buon lavoro, Stefano.
1: Grazie a voi. Ciao Roberto. Grazie, ciao.
0: Ciao. 334, ci conosciamo da 200 anni. 334 11 11 622. Oi, voi arrivate, come arrivate con l'affitto? Cosa vi rimane in tasca? Non abbiate vergogna ad ammettere che non ce la fate, perché non siete voi sbagliati. Sbagliato questo paese, e lo stiamo raccontando ogni giorno.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Sono le 3:30. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Sapere che gli affitti medi a Milano sono passati dai circa 500 euro del 2016 agli oltre 1200 euro del 2026, a Bologna da 400 euro a 950 euro, scusate, a Roma uguale, fa venire veramente, non dico cosa fa venire, ma sentiamo cosa fa venire a voi i vostri messaggi dopo il brano.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name.
2: Allora, i vostri vocali prima di andare dalle parti del governo a sentire che hanno da dire.
3: Buonasera. Sento criticare quello che sta facendo adesso la Meloni e il suo governo sul piano casa. Ma io, a me risulta che negli ultimi 20 anni, se non di più, il piano casa non è stato nemmeno nominato. E adesso che c'è questo governo che tenta di voler fare qualcosa viene criticato. Ma perché non apprezzate almeno la volontà? E poi, se ci fosse stato mai la possibilità di poter usufruire di quei famosi miliardi che devono darle per il super bonus, sento dire nei dibattiti che questo governo è ormai da 4 anni e si deve prendere la responsabilità ogni volta che siete in difficoltà, tirate fuori il super bonus. Ma i debiti sono debiti, i debiti fatti. Non è perché questo governo è qui da 20 anni e allora può risolvere tutto. I debiti sono stati fatti e bisogna pagarli. E casualmente li deve pagare questo governo. Quindi è lì l'inghippo.
2: Ecco, questo ascoltatore ha una sua teoria che ci ha esposto. Bene, sentiamo il prossimo.
4: Buonasera dottor Poletti, buonasera ai radioascoltatori. E per quanto riguarda il caro affitti, è vero, noi abitiamo nella città di Roma e abbiamo 2 figlie. La nostra primogenita è andata a vivere con il suo amore a febbraio, ha 26 anni, lavora da 3 anni, è un insegnante di scuola primaria e pagano d'affitto per 65 metri quadri la bellezza di 950 euro, escluso le utenze e il condominio, quindi insomma è una bella cifretta e è veramente un bel problema, perché poi questi affitti così cari scoraggiano i ragazzi a cercare di mettere su famiglia, a cercare di essere indipendenti e vengono assolutamente rallentate le cose. E comunque vedo che non soltanto a Roma, ho sentito anche citare da lei Milano, e non è soltanto un problema di Roma-Milano, ma credo di quasi la totalità delle città italiane. Va bene, grazie, un saluto a tutti, Mabel.
2: Un saluto a lei, Mabel, e vedo che accetta anche il genero di buon grado, con il suo amore lo chiama. Raro trovare una suocera che si esprime così, quindi complimenti 2 volte. Avanti.
5: Tutto perfetto, completamente d'accordo con lui. Il governo darà una mano ai soliti palazzinari, come sempre, al privato e ai fondi. Convinti chi li vota ancora.
2: E poi glielo chiedo questa storia dei palazzinari, forza!
6: Buonasera, dottor Poletti. Ma Fabio del Monferrato, sai come dice lei? Io non mi spiego però una cosa, ma come possono a Milano, in pieno centro, ci sono intere vie, c'è un quartiere cinese, ci sono vie abitate quasi esclusivamente da sudamericani, cioè loro come fanno a pagare tutte queste cose, questi soldi? Cioè, non credo che saranno tutti proprietari, e a Milano ci sono veramente tanti extracomunitari. Buona serata.
2: 334 11 11 622, per dire la vostra. Occorrerebbe fare un trattato per rispondere a questo ascoltatore. Andiamo però dalle parti del governo, lo facciamo dopo il brano. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: saluto l'onorevole Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, onorevole Lucaselli, io sento parlare di un piano casa che è un regalo ai privati, lo ha detto prima il rappresentante del SUNIA, e zero aiuti a chi deve affrontare il caro affitti, mentre negli ultimi 10 anni abbiamo visto praticamente un raddoppio del costo degli affitti nelle grandi città. E allora mi spiega bene questo piano casa del governo, mi racconta cosa prevede, mi dice quando ci saranno i risultati pratici, tangibili di questa azione di governo?
1: Beh, i risultati pratici noi li abbiamo immaginati a stretto giro, perché abbiamo cambiato il paradigma, anche se devo dire in realtà in Italia un paradigma sul piano casa non c'era, perché gli ultimi finanziamenti in maniera strutturale sulle politiche delle case popolari è stata fatta con i finanziamenti GESCAL che risalgono agli anni 90, dopodiché un piano casa non è mai più stato fatto. Quindi questo è il primo vero piano casa che ha l'Italia.
0: Quindi l'obiezione che lei fa a chi dice questo piano casa non va bene, eccetera, e lo dice soprattutto la sinistra, l'opposizione, che avete fatto voi, visto che dall'epoca dei fondi GESCAL, non si è fatto niente? Non è una cosa da poco.
1: No, non è una cosa da poco. A memoria un unico provvedimento fatto dal Partito Democratico fu dal governo Renzi che mise a disposizione 400 milioni per 12.000 abitazioni che non sono mai state portate a termine, però, quindi il risultato di quel piano casa fu zero e quindi capisce che iniziamo proprio dalle basi. Quindi innanzitutto questo è il primo vero piano casa fatto da un governo italiano, si divide in 3 pilastri. Il primo è il piano di recupero di 60.000 alloggi popolari che oggi non sono assegnabili perché non abitabili, e su questo il governo mette da subito 970 milioni, modificando anche la governance e quindi affidando la gestione ad Invitalia, facendo la nomina di un commissario e prevedendo le semplificazioni amministrative. Questo per dare delle risposte immediate ai cittadini che hanno il diritto di accedere alla casa popolare. Il secondo pilastro è il fondo di housing e coesione, sul quale il governo mette da subito 100 milioni che verranno però integrati dai fondi europei fino a raggiungere i 3,6 miliardi. Dopodiché c'è l'edilizia integrata, quella contro la quale la sinistra grida allo scandalo senza però probabilmente aver letto il provvedimento. Questa è una politica estremamente lungimirante di cooperazione fra pubblico e privato, nel quale le regole con le quali il privato può partecipare sono molto stringenti, assolutamente chiare, e prevedono l'immissione a prezzi calmierati del 70% delle abitazioni costruite con la collaborazione pubblico-privato che vengono messi a disposizione a prezzi più bassi del 33% di quelli di mercato. Quindi una politica mai fatta in Italia, che vede una collaborazione stretta ma molto chiara, e tra l'altro vincolata per 30 anni. Quindi anche su questo vorrei dire alla sinistra che dovrebbe un po' svecchiarsi. Oggi, se non parliamo di collaborazione pubblico-privato, sostanzialmente non possiamo fare niente. Quello che loro vorrebbero, quello che dicono, ho sentito numeri stravaganti tipo 500.000 abitazioni eccetera eccetera, hanno un costo che varia dai 30 ai 60 miliardi. Lei capisce che o fanno una patrimoniale contro i cittadini italiani oppure probabilmente faranno debito, altre soluzioni economiche non ne hanno. Quindi contro l'ideologia e la propaganda della sinistra, il governo Meloni ha messo a terra un piano vero, serio e concreto. Tra l'altro aggiungo anche una considerazione: questo piano casa si innesta all'interno di una politica della casa che il governo Meloni ha iniziato a fare da subito, perché attraverso le attività connesse e quindi la liberazione di 4.270 alloggi di edilizia popolare pubblica che erano occupati, gli sgomberi, il provvedimento Pinqua che ha riqualificato 10.000 alloggi, il provvedimento Sicuro Verde e Sociale che sta riqualificando altri 27.000 alloggi, lei capisce che la politica sulla casa è una politica complessiva e strutturale.
0: Senta, a chi dice che l'avete fatto troppo tardi, cioè al quarto anno, questo piano casa annunciato più volte, eccetera, che risponde?
1: Ma guardi, allora, diciamo, al netto del fatto che nessuno può, cioè nessuno che non abbia fatto assolutamente niente può lamentarsi del fatto che noi oggi facciamo qualcosa, e già questo mi sembra un primo punto. Il secondo è che, come le dicevo, in realtà i provvedimenti del governo Meloni ci sono stati, no, questo non è l'unico, ce ne sono stati altri, e questo è, diciamo, il punto di arrivo e di partenza. E dopodiché vorrei dire che nel frattempo abbiamo fatto anche tantissime altre cose: il fondo morosità incolpevole, il fondo per i genitori separati, i 670 milioni resi strutturali per il fondo prima casa, che ha dato in soli 3 anni 250.000 mutui a fronte di 500.000 mutui dati nei 10 anni precedenti, quindi noi siamo diciamo molto sopra la media. E quindi anche quella è solo propaganda. Il governo ha lavorato a lungo per poter studiare e scrivere un piano casa che fosse realistico, concreto e che fosse capace di essere messo a terra nell'immediatezza, cosa che questo piano ha.
0: Grazie all'onorevole Ilenia Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia. Va bene che
1: grazie a lei,
0: siamo
1: buon
0: riusciti
1: pomeriggio
0: a spiegare senza interruzioni per una volta. E poi,
1: per una volta ce l'abbiamo fatta.
0: E poi vedremo. Grazie, musica,
1: grazie,
0: si torna.
1: Grazie mille, grazie.

0: Ciao, buon martedì da Paolo. Come al solito si sentono numeri, cifre a casaccio, senza possibilità di essere confutate su un qualcosa che si farà, quindi bisogna vedere sempre se si farà in Italia, ok? Sono da 4 anni al governo e casualmente non si è parlato di nulla di tutto ciò. Adesso che siamo a 1 anno dalle elezioni sbucano fuori queste belle idee. Va là. L'are tan stupid, come al solito sono tutte chiacchiere e propaganda. Ciao,
1: povero e scemo il dossier, come le nuove pratiche commerciali erodono il reddito delle famiglie italiane nell'ombra. L'ha curato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, che saluto. Buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera a voi.
1: Povero e scemo, perché?
2: Perché in realtà ormai da qualche decennio questo mantra da parte prima delle multinazionali di alcuni settori, siamo partiti con il food ma poi siamo arrivati anche persino nell'abbigliamento, la tesi portata avanti dal marketing di questi è quello che il consumatore ormai è sicuramente uno scemo, ma a questo punto dobbiamo cercare di aggredire anche il suo patrimonio per arrivare a farlo diventare anche povero, perché più si è poveri e poi più si ha, non si ha il controllo delle proprie scelte, soprattutto di consumo. Quali sono state le tecniche che hanno adottato per arrivare a questo punto? Una prima, che è ormai decisamente nota, la famosa shrinkflation, ovvero il riporzionamento. Io ti vendo un cubetto di dentifricio, tu hai sempre pensato che è di 100 ml, a un certo punto via via ti riduco il quantitativo, non abbasso il prezzo, te ne accorgi poco. Perché? Perché lascio comunque l'involucro invariato, quindi la dimensione del contenitore è la stessa ma il quantitativo di prodotto è decisamente inferiore. Lo hanno fatto persino, se vogliamo Poletti, ci siamo messi a contare i rotoli di carta igienica, l'hanno fatto persino negli strappi della carta igienica, ancora più famosi nei fazzolettini. Tutti ricorderanno che erano più o meno, lo standard era 10, siamo arrivati persino alla birra a avere questo genere di fenomeno. Questo ha ridotto, pensi, soltanto su questo segmento di circa il 20% del potere d'acquisto dei consumatori. Non bastando questa riduzione del quantitativo, hanno iniziato anche a fare la skimflation, ovvero hanno ridotto la qualità del prodotto. Una barretta di cioccolata vista dall'esterno può apparire sempre la stessa, ma se io riduco la quantità di cacao all'interno tu non te ne accorgi, te la faccio pagare sempre la stessa, ma in realtà oltre ad averti già tolto, certo, un numero di prodotto prima, ti sto togliendo anche la qualità, ma il prezzo rimane sempre lo stesso e anche qui abbiamo avuto un forte ridimensionamento del potere d'acquisto. Se non bastasse tutto ciò, inizio con un'altra strategia: ti tolgo la possibilità di essere proprietario di qualcosa, anziché possedere un oggetto, anziché esserne proprietario, in realtà te lo faccio avere comunque secondo quelle che sono le mie indicazioni, le mie prescrizioni, ma tu in realtà hai la sensazione che sia tuo, ma in realtà tuo non è. Questa è la cosiddetta subscription economy. Abbiamo iniziato con le macchine leasing e siamo arrivati ad avere il cinema a casa in subscription economy, ovvero attiviamo un quantitativo enorme di servizi, spesso quasi completamente inutilizzati, non ce ne accorgiamo perché si tratta di poche decine di euro ogni mese, ma se le andiamo a sommare, pensi, arriviamo anche a 1.500 euro l'anno a famiglia soltanto della sottoscrizione di servizi che non utilizziamo. Tutto questo ha contribuito al fenomeno che noi abbiamo così riutilizzato anche noi in termini di marketing nel povero e scemo, la indichiamo con la E della nostra, certo, moneta corrente, ovvero dell'euro, proprio per far capire
1: dell'euro.
2: Che la leva è esattamente quella economica. È un fenomeno incredibilmente odioso, perché riduce drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie. Non si rendono conto le istituzioni che questo fenomeno, oltre a ridurre il potere d'acquisto, di conseguenza si riflette su tutta la filiera, togliendo via via i pesciolini dallo stagno. I pesciolini sarebbero i lavoratori, di conseguenza se togli i lavoratori togli anche i consumatori, riduci quindi l'economia reale, e riducendo l'economia reale vai a ridurre il benessere collettivo.
1: Piano casa invece, qui chi è il povero e chi è lo scemo?
2: Ma in realtà ci sono più che noi siamo tutti poveri e scemi, perché ormai se paragoniamo a quello che è accaduto soltanto 3 generazioni fa, che bastava un normale stipendio per poter rientrare nell'ambito dei parametri della normalità, della sottoscrizione di un mutuo e quindi dell'acquisto di un'abitazione con cui poi abbiamo costruito il nostro benessere collettivo, soltanto 3 generazioni fa, che bastava un normale stipendio per poter rientrare nell'ambito dei parametri della normalità, della sottoscrizione di un mutuo e quindi dell'acquisto di un'abitazione con cui poi abbiamo costruito il nostro benessere collettivo, oggi l'impossibilità non è soltanto relegata

0: che in alcune città come Milano, la prendiamo a cattivo esempio, ma anche Roma, ma anche Torino, ma anche un po' tutte le grandi città, sostanzialmente oggi è pressoché impossibile acquistare un'abitazione comune e avere un numero di anni medi che oscillavano intorno ai 12 anni, 15 anni che c'erano soltanto tre generazioni fa, perché è impossibile potersi godere un'abitazione anche durante semplicemente la durata della vita. E quindi siamo diventati tutti poveri, siamo anche scemi, perché abbiamo dato tutti quanti noi abbiamo assecondato questa dinamica, che è partita con l'incremento del prezzo delle case, soprattutto in occorrenza del cambio lira-euro, ricorderemo il raddoppio quasi di default del prezzo, ma poi via via è andata avanti con le politiche monetarie delle banche centrali e con il fatto che le banche hanno avuto terreno fertile per poter proporre politiche commerciali di acquisizione della casa esclusivamente a vantaggio del sistema bancario e non più della collettività. Che poi manchi una politica dignitosa per fornire le abitazioni necessarie per coloro che non se lo possono permettere, questo è un altro tema, ma il tema vero, secondo me, lo scandalo vero e proprio è che persone normali non riescono più a acquistare una casa normale.
1: Grazie a Luigi Gabriele.
0: Grazie
1: Consumerismo
0: a
1: No Profit, come sempre, gradito ospite a Italiano Limits. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco andiamo a Mantova con le ultime, a Modena, scusate, e poi parleremo dei monopattini e poi naturalmente dell'intelligenza artificiale, e ci tengo tantissimo all'Electrolux.
2: Sono le 3 e 58 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Convalidato il fermo del 31enne accusato della strage al centro di Modena, con il risultato che sapete e la polemica che conoscete, quella sulla radicalizzazione.

0: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. Interessantissima persona, dirigente del SUNIA, veramente mi ha dato una fiducia incredibile. E comunque avrei voluto chiedergli come mai non potenziano il trasporto magari su rotaia verso questi borghi, io abito a Roma, intorno Roma, dove possano alloggiare anche con aria pulita giovani studenti fuori sede, coppie giovani, come in tante altre metropoli del mondo. Qui per esempio so che per costruire ci mettono un sacco di tempo, a Hong Kong riescono a fare un piano di un grattacielo, anche a Singapore, comunque in Asia in generale, un piano di un grattacielo in un giorno. E qui mi sembra che sia tutto un po' più difficile, però se c'è il nostro vice premier l'onorevole Salvini che si occupa di questo, dobbiamo dargli fiducia. Guardate che di case se ne intende, io lo so perché abbiamo la stessa parrocchia, non l'ho mai incontrato ancora alla messa, però è riuscito ad acquistare una villa di 674 metri quadri a metà del suo prezzo, una villa con 28 vani, solamente 1.350.000 euro. Scusate, se non se ne intende lui, lasciatelo fare, no? Vedrete che le case le sistemerà, queste che sono abbandonate. Maria Teresa da Roma, ciao.
1: Ciao Maria Teresa, mi stai prendendo l'impronta della nostra, come si chiama la nostra affezionata, Silvana, mi stai prendendo l'impronta di Silvana, stai coniando anche un saluto finale, va bene. Noi siamo in diretta ancora fino alle 20, ve lo ricordo. Questa sera torniamo anche su una vicenda che ha sconvolto il paese, perché quello che è successo sabato pomeriggio a Modena non è soltanto un fratto di cronaca nera, qualcosa che tocca la sicurezza, salute mentale, integrazione, radicalizzazione, anche il modo in cui la politica e l'opinione pubblica reagiscono davanti a tragedie di questo tipo. Oggi è stato convalidato il fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage, dopo essersi lanciato a tutta velocità con l'auto sulla folla del centro di Modena lungo via Emilia Centro. 8 i feriti, 4 ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna, lo ricordo, ha subito l'amputazione delle gambe. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il Kudri avrebbe percorso l'area pedonale a circa 100 km orari, travolgendo i passanti prima di schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Poi sarebbe sceso dall'auto armato di coltello, tentando la fuga, fermato da alcuni cittadini intervenuti per bloccarlo. E oggi emergono nuovi dettagli molto importanti. Il suo avvocato parla di un quadro psichiatrico grave, diagnosi schizofrenica nel 2023, terapie interrotte, momenti di dissociazione, frasi sconnesse, voci del diavolo. Durante l'udienza non ha risposto al GIP, ma avrebbe detto al legale: mi dispiace che sia finita così, e poi ancora è giusto che io sia in carcere. Però attenzione, perché c'è un punto che sta facendo discutere moltissimo: la procura, almeno per ora, non contesta l'aggravante di terrorismo né quella dell'odio religioso. Eppure nelle mani dei magistrati, nelle mail e nei messaggi attribuiti a lui compaiono frasi violentissime contro i cristiani, contro Gesù Cristo, brucio Gesù, cristiani bastardi, parole che inevitabilmente aprono una domanda: davvero possiamo liquidare tutto esclusivamente come il gesto di un folle? Perché qui bisogna stare molto attenti a non cadere in due estremi opposti. Da una parte c'è il rischio di trasformare immediatamente ogni cosa in propaganda ideologica, dall'altra però c'è anche e soprattutto il rischio contrario, quello di rimuovere completamente il tema del radicalismo e dell'odio anticristiano solo perché emerge un disagio psichiatrico. Invece le due cose potrebbero anche convivere, perché una persona può essere psicologicamente instabile e allo stesso tempo assorbire contenuti estremisti, ossessioni religiose, odio ideologico. Negli ultimi anni in Europa abbiamo visto attentati, aggressioni, fanatici che colpiscono nel nome dell'odio religioso, e ogni volta il dibattito pubblico sembra bloccarsi. Guai a porsi certe domande, guai a parlare di radicalizzazione islamica senza essere accusati di strumentalizzare. E qui il vero nodo del dibattito, perché questa vicenda sembra contenere tantissime cose insieme. C'è il tema della sicurezza urbana, c'è il tema della salute mentale e dei servizi territoriali, c'è il tema dell'isolamento sociale, ma anche una domanda più profonda: quanto siamo capaci oggi di intercettare persone che si radicalizzano, si isolano, interrompono le cure e finiscono per esplodere violentemente contro la società? Secondo voi, ve lo chiedo ancora, si sta minimizzando quanto accaduto a Modena? Vi convince la spiegazione del disagio psichico o ci sono altri elementi che non andrebbero ignorati? Il tema del radicalismo islamico e dell'odio anticristiano viene affrontato seriamente oppure no? Ditemelo. 334 11 11 622. Tra poco me lo dicono gli ospiti, ma a voi ci tengo tanto.

0: sì, buonasera. In merito a questo giovane musulmano laureato e poi anche in cure psichiatriche e quant'altro, intanto togliamogli la patente, voglio dire, no? Quindi se era in cura psichiatrica, no? Come fa a guidare la macchina? Perché se una persona che è in cura psichiatrica guida l'auto per una qualsiasi cosa, un problema con un passante, un tamponamento e quant'altro, no? Esce dalla macchina e fa del casino. Quindi se gli toglievano intanto la patente, i signori psichiatri, no? Che è il loro compito, e tutte le volte che comunque si indaga su un qualcosa, e lo psichiatra, anche oggi sul giornale, le diagnosi non sono semplici, è tutto complesso, è tutto difficile, ok, d'accordo, però insomma intanto togliamogli la patente, e la macchina.
1: Buonasera suor Monia Alfieri, ben ritrovata.
2: Buonasera dottore, grazie sempre di questo gradito invito.
1: Senta, radicalizzazione, pazzia radicalizzazione Islam che sfrutta la pazzia o cosa a riferimento a Modena?
2: Guardi dottor Poletti, ci conosciamo bene, quello che ci anima entrambi è la prudenza. Io mi fido del ministro Piantedosi e sono certa che farà tutti gli accertamenti e ci darà le risposte. In queste ore non aiuta nessuno un dibattito così polarizzato. Io vorrei con lei fare una riflessione che in questi giorni sto cercando di interiorizzare. Ecco, quanto è accaduto a Modena è terribile, ma ci interpella in modo diretto, tutti quanti, Penso ai feriti, alcuni molto gravi, penso a quella povera donna che si sveglierà pensando di non avere più le gambe. Ecco, hanno visto le loro vite cambiate in modo repentino e definitivo, non ci sarà più, c'è un prima e un dopo. Penso però anche al giovane responsabile della violenza e mi chiedo, possiamo limitarci a prendere atto del disagio psichico di quel ragazzo come motivo scatenante? Io ho sempre paura che noi ci autoassolviamo quando diciamo è sempre solo colpa dell'altro. Sì, è colpa dell'altro, ma io cosa potevo o posso fare? Ecco, questo ragazzo non è un'isola, non è spuntato dal nulla. Questo ragazzo ha un passato, ha studiato, ha avuto relazioni con il mondo circostante, non è che è venuto fuori come un fungo, poi si è chiuso. Allora la chiusura è un preoccupante segnale di allarme. Mi creda, con massimo rispetto, non voglio giudicare o buttare la croce addosso a nessuno, ma mi chiedo, questa tragedia si sarebbe potuta evitare in qualche modo? Perché sennò saremmo costantemente costretti a ripeterle queste tragedie, ogni volta a clinicizzarle. La famiglia di questo ragazzo con chi si è interfacciata? Questa famiglia ha potuto contare su aiuti? Sapeva a chi chiedere aiuto? C'erano forme di sostegno, di intervento, di supporto per affrontare il disagio di questo figlio? Ecco, io credo che le vittime di Modena siano vittime anche della mia indifferenza, di situazioni che noi lasciamo così, lì, e poi esplodono, ma non c'è sempre solo la cosa che esplode dal nulla. Quante tragedie potremmo e possiamo evitare? Ribadisco, non butto la croce su nessuno, ma io mi devo interrogare, perché sono io che faccio la società civile migliore o peggiore. Ecco, per questo, ripeto, noi dobbiamo creare reti di supporto alle fragilità, perché oggi è questo ragazzo di seconda generazione, domani può essere un italiano di prima generazione, un italiano di quarta, un italiano nativo, non è questione di nazionalità. Queste reti devono essere create attraverso l'opera di istituzioni, enti locali, realtà di volontariato e chiesa. Dobbiamo ritornare alle reti di comunità, prima cosa.
1: È chiarissima la sua posizione, suor Monia, la devo salutare perché i tempi sono ristretti. Grazie. Ma è chiarissima la sua posizione. Grazie tantissimo a suor Monia Alfieri. Grazie. E i vostri messaggi al 334-11-11-622, due pesi e due misure. A Modena è andata in scena la sfilata di Mattarella con la Meloni, seguiti dai politicanti bipartisan per portare il loro sostegno alle povere persone rimaste gravemente ferite nella tragedia criminale provocata da un italiano di origine marocchina, mentre a Taranto nessuna sfilata bipartisan per ricordare quel povero immigrato straniero colpito a morte da sei delinquenti italiani. Ancora, e il tema della donna che si lancia dal balcone con i suoi figli, quello non è disagio psichico? Cos'è che non ne ha parlato quasi nessuno, perché non aveva origini islamiche? Ma non vi rendete conto che qualsiasi cosa tocca un musulmano diventa piaga sociale? Basta strumentalizzare, sono due cose distinte e separate. Tra l'altro la persona è stata bloccata anche da due musulmani, questo non lo diciamo, no? E ancora, mi preoccupa di più gli esorcismi e le preghiere folli di Trump alla Casa Bianca, quello sì che è il delirio religioso. Forza, dopo il brano, i vocali e Anna Rita Briganti.

0: Buonasera a tutti, Marco Agambora da Napoli. Io penso che noi dobbiamo un po' finirla di giustificare queste persone che commettono questi atti impensabili per noi. E la cosa più difficile è cercare di prevedere, di prevenire. Ma io penso una cosa, per come sono costruite le nostre città, le nostre cittadine, dove c'è sempre un'isola pedonale, dove qualcuno può prendere una macchina e fare delle stragi, noi dobbiamo partire da questo, iniziare a essere, avere un po' più di consapevolezza di quello che può succedere, perché può succedere sempre, e iniziare un pochettino a essere più prudenti noi e iniziare a cautelarci, a mettere dei divisori che non possono entrare con le macchine, a evitare di dare queste occasioni a questi matti, perché sono dei matti, gente strana, è gente che permette, cioè uno solo può pensare di ammazzare la gente con una macchina, ma diamo il giusto peso alle cose, cioè smettiamola, sì, problemi psicologici, problemi così, il lavoro è quello e quell'altro, sempre scuse, ma le scuse sono, non ci sono, perché uno ha ammazzato delle persone, cioè ha fatto dei danni mai visti, non esiste.
1: Questa signora che sta parlando parla molto bene, ma parla troppo generica, voglio dire, e una cosa ha ragione, che le persone preposte a fare certi tipi di attività non si prendono spesso e volentieri le loro responsabilità, perché la responsabilità è cara, voglio dire, costa molto cara. In questo caso togliere la patente o metterle o in una casa chiusa di cura o quant'altro e così via, è chiaro che la responsabilità costa molto cara e tante volte le conseguenze sono anche di tipo personale, c'è gente che, voglio dire, è stata ammazzata, no? Come pediatri o psichiatri o medici sono stati ammazzati sulla porta di casa, intendiamoci. Quindi io capisco perfettamente che questo non è un mestiere semplice, ma allora si fa un'altra cosa, si fa, e quindi bisogna comunque in certi casi andare un pochino più a fondo alle cose. Poi non mi risulta che tanti italiani malati di mente prendano l'auto e comincino a andare a scorrazzare in mezzo alle città. Fino ad oggi non mi sembra che sia mai successo una cosa del genere.
2: Buonasera alla collega Anna Rita Briganti, abbiamo 3 minuti. Buonasera Anna Rita, ben ritrovata. Allora, che idea ti sei fatta sulla vicenda di Modena, perché so che hai le idee belle chiare?
3: Sì, è che purtroppo è il fallimento delle cure psichiatriche in Italia. Io ricorderai che avevo già sollevato il tema dei disturbi psichiatrici e, come i medici li vogliono definire, dei criminali, che siano essi italiani come in questo caso, perché permettimi di ricordare che il criminale di Modena è italiano, o che abbiano un'altra origine o che vengano da altri paesi. Il problema qual è? La legge Basaglia è del 78, sono passati quasi 50 anni, 13 maggio 78. Le persone malate sono state abbandonate a se stesse, quindi quando hanno avuto famiglie in grado di gestirle con i mezzi, con gli strumenti, la cosa non ha prodotto esiti pubblici. Nel caso del
2: abbiamo perso il collegamento con Anna Rita, che subito richiamiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Eccoci qua. Nel caso del...
3: Pronto?
2: Anna Rita, ti sentiamo perfettamente. Anna Rita, ti
3: Pronto?
2: Sentiamo?
3: Io sento bene.
2: Noi ti sentiamo, ti richiamiamo allora. Sempre 334 11 11 622 tra poco. Andremo a parlare anche della questione monopattini. Eccola Anna Rita, prego.
4: Eccomi, scusate, volevo dire che nel caso in questione inizia dal 2021, almeno da quello che sappiamo, una segnalazione ufficiale pubblica dei disturbi che poi hanno varie diagnosi, ma perfino la tabaccaia, che lo vedevo ogni mattina, dice: avevamo paura di lui, cito testualmente, cercavamo di non farlo arrabbiare. Quindi il punto qual è? È intervenire prima. Questa è una strage annunciata, il pensiero va ovviamente alle persone persone ferite e gravemente ferite da questa strage, ma bisogna intervenire prima, perché Basaglia ha giustamente chiuso i manicomi. Ricorderai che ho scritto un libro su Alda Merini, conosco bene questo tema. Ma cosa c'è stato dopo i manicomi? Ho letto che il personale del primo centro, no, in cui è andato questo criminale, non ha responsabilità penali. Benissimo per loro, perché dicono le cure sono volontarie, ma si può dire a una persona affetta da disturbo schizoide della personalità e quant'altro che deve scegliere di consegnarsi a strutture e medici? C'è evidentemente qualcosa che non funziona. Ascoltavo con molto interesse la persona che ha chiamato, la patente. Qualcuno ha controllato se questa persona poteva avere o meno la patente? Quindi è tutto da rifare il sistema delle cure psichiatriche, che in alcuni casi, Roberto, devono essere obbligatori, ma per la salute del paziente e per la sicurezza della collettività. Dopo purtroppo abbiamo persone gravemente ferite e segnate per la vita da questa strage, perché sai che il reato prevede anche l'accusa di strage, ovviamente.
2: Va bene, grazie Anna Rita Briganti. Che non,
4: oggi forse
2: non
4: siamo d'accordo.
2: Ma non mi consideri minimamente la pista islamica, né tu né la suora, e quindi...
4: No, né io, né il ministro Piantedosi, né il ministro Tajani, la pista radicalizzazione non mi convince, poi se vuoi lo possiamo approfondire ovviamente.
2: So che puoi approfondire. In un altro momento,
4: ciao.
2: Perché devo dare grazie a Narita, devo dare
4: ciao,
2: la
4: grazie.
2: Linea alla regia.
4: Ciao.
5: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
6: e delle nuove tecnologie.
5: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E allora tra poco i monopattini, il caos, l'italiana sempre finisce.

0: Buonasera Roberto, Franco da Monza. Ma io personalmente credo che sia una questione di correttezza, cioè ci sono persone addirittura, e una di queste è la signora Briganti, che dice che non bisognerebbe scrivere gli articoli sui giornali la provenienza degli autori dei misfatti o attentati, quello che è. Ma io lo trovo sbagliatissimo, cioè se uno è milanese si scrive il milanese, se uno è inglese scrive inglese, se uno è marocchino, non capisco una forma di razzismo. Il problema è che ormai tutto è diventato razzismo. Noi italiani siamo diventati autorazzisti, cioè ci puniamo noi per le colpe degli altri. Se un italiano commette un reato, se lo commette un extracomunitario, dobbiamo sempre, non io, cercare delle giustificazioni sociali, delle giustificazioni di ambientamento, di inclusione, una parola ormai diventata, che si usa a vanvera, l'inclusione. Non è mai esistita l'inclusione in Italia, eppure abbiamo sopportato tanti immigrati senza bisogno tanto di parole, di chiacchiere. La verità è che questi immigrati, queste ultime generazioni, non si ambientano, non si adattano, non si adeguano.
1: E allora è un tema lungo. 334 11 11 622, scrive a questo ascoltatore: se un fanatico nasce in Italia non è che automaticamente diventa democratico. E quest'altro, con tutto rispetto alla suora, che sicuramente è una brava persona e parla in buona fede, ma lei sa che, a parte quello che è successo a Modena, esiste l'odio verso i cristiani da parte degli islamici? E ancora, sempre voi.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi, io chiaramente non conosco questo, diciamo, investitore, però da quello che ho capito non è musulmano, non è proprio una persona che frequenta la moschea, non è né cristiano né musulmano né niente. Praticamente questo ragazzo, da quello che ho capito, è un ragazzo pieno di rabbia, un ragazzo che ha sicuramente dei problemi psichici e infatti era in cura, ma nella sostanza è rabbioso. Perché? Perché è con un cognome così, con un nome così, lui è italiano ma non è italiano, perché verrà sempre un po' messo da parte, visto con un certo sospetto. Guardi, io le dico una cosa, una persona italiana ma di origine marocchina o tunisina o quello che vuole, che non si chiama Luca, che non si chiama Marco, che non si chiama Roberto, quando manda un curriculum in un'azienda, è laureato e vuole un lavoro, diciamo, un po' di un certo livello, quasi sempre viene scartato, perché si preferisce assumere Roberto, assumere Marco, assumere Luca. E questo crea una rabbia allucinante. Questo ragazzo ha studiato e secondo me si è trovato un po' in disparte, solo che avendo già dei problemi mentali è esploso. Sicuramente merita una punizione esemplare, perché comunque sapeva quello che faceva, problemi o non problemi. Aveva un cartello, è scappato e ha fatto tutto a livello premeditato. Quindi merita la punizione, ma qui non c'entrano niente i musulmani. Ciao ciao.
1: E ciao ciao, e così dobbiamo comprendere sempre tutti. Adesso cambiamo tema, ma restiamo sul terreno della sicurezza, perché da sabato, e quindi entra il prossimo ospite, da sabato sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, targa obbligatoria, casco, e dal 16 luglio arriverà anche l'assicurazione RC. Il problema è che, almeno guardando i primi controlli, quasi nessuno sembra essersi davvero messo in regola. A Milano, per esempio, ieri la polizia locale ha fatto 70 multe in un solo giorno, 28 per monopattini senza targa, 34 per conducenti senza casco, poi passeggeri trasportati illegalmente, mezzi contromano e monopattini sui marciapiedi. E scene simili si sono viste anche in altre città. A Verona, durante appena un'ora di controlli sulla ciclabile di Viale Piave, gli agenti hanno fermato monopattisti senza casco, senza targa e persino mezzi modificati che arrivavano a 70 km orari quando il limite consentito è 20. E qui il tema è interessante perché si scontrano due esigenze diverse. Da una parte c'è chi dice finalmente si mette ordine in una giungla dove per anni si è visto di tutto, monopattini sui marciapiedi, in due sul mezzo, senza casco, lanciati in mezzo al traffico. Dall'altra però c'è anche chi parla di caos burocratico, ritardi nelle targhe, enormi, difficili da applicare soprattutto per turisti e utenti occasionali, perché la sensazione è che il monopattino sia passato in pochi anni da simbolo della mobilità green e smart a problema di sicurezza urbana. E oggi il governo prova a stringere le regole dopo anni in cui il fenomeno è cresciuto molto più velocemente dei controlli. Queste nuove norme, a vostro avviso, sono giuste? Servivano controlli più rigidi? Nelle vostre città i monopattini sono una risorsa o sono diventati un problema? 334 11 11 622. Ma io vado immediatamente da Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it e responsabile motori della stampa. Buonasera Vincenzo.
3: Buonasera, buonasera. Lo sai che dopo tutte queste domande che hai fatto gli ascoltatori ti prenderanno d'assalto e praticamente non potrai più fare la trasmissione, perché il cuore,
1: guarda,
3: del
1: sei
3: problema
1: minuti prima del prossimo domande. Argomento. Lo so. Fare, ma, sì. Ma come sta fa l'italiana anche sta roba qui, delle targhe, dei monopattini? Insomma, ricordiamo che obblighi ci sono, perché adesso chi sta guidando può guardare fuori dall'auto e vede,
3: Hai ragione, basta un'inchiesta molto molto semplice, cioè guardare fuori dall'auto e ti rendi conto che i due, diciamo, obblighi di legge più importanti, cioè usare il casco e avere la targhetta, sono bellamente ignorati, quando non li vedi anche in due. Questo che significa? Che il tema dei controlli è cruciale. Certo, è vero che con la targhetta uno dei problemi teoricamente si risolverà, perché con la targhetta puoi multare anche un monopattino che non si ferma, però è centrare il tema dei controlli, come d'altra parte su tutto, cioè la sicurezza stradale viaggia sì per norme importanti che vengono cambiate, abbiamo assistito all'ennesima revisione del codice della strada e alla sacrosanta introduzione di altre norme, ma poi dopo, se non ci sono i controlli, diventa tutto inutile, anche i 30 orari, cioè siamo di fronte ad una serie infinita di innovazioni che rimangono solo sulla carta perché poi non si riescono a mettere a terra, ed è grave, perché qui parliamo di sicurezza stradale, siamo in un paese dove ci sono 9 morti al giorno e quindi sarebbe importante riuscire a mettere in sicurezza soprattutto le nostre città, in questo caso parlando di monopattini.
1: Sappiamo già quando arriva esattamente l'obbligo di assicurazione?
3: Sì, l'obbligo di assicurazione diciamo che è già obbligatorio, ma ancora prima che diventasse obbligatorio, molti hanno gridato lo scandalo, in realtà è molto, molto bassa la polizza, cioè va dai 20 ai 50 euro.
1: Ma io prevedo, scusami, conoscendo le nostre assicurazioni, prevedo che appena faranno quattro conti, la polizza tutt'altro che bassa sarà.
3: Beh, stiamo parlando di un mezzo veramente piccolo, che ha velocità limitatissime, che può circolare in ambiti molto molto ristretti, e poi attenzione, cioè se tu non rispetti il codice della strada l'assicurazione non paga, cioè se ci vai in due, se ci vai sulle statali,
1: va più forte.
3: Quindi diciamo che i paletti che ha l'assicurazione per risarcire sono molto molto stretti, anche se ci vai senza casco a questo punto l'assicurazione non paga più, quindi sì, certo, tutto è possibile con le assicurazioni, in questo ti do ragione, però in questo caso è molto molto ristretta la possibilità di vedere aumenti folli, anche perché
1: va bene.
3: Sto convinto? No, dico anche sì, perché poi no. Dopo i guai che puoi fare con un monopattino possono essere importanti, cioè al di là del danneggiare un'automobile, rigargli una fiancata, insomma se spezzi la gamba a una persona, un monopattino lanciato con una persona sopra di 60, 70, 80 kg, insomma può far veramente male, quindi l'assicurazione è importante per tutte e due, sia per l'investitore che per il pilota. Questo
1: chiaro,
3: è
1: chiaro. Importante. Grazie Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della stampa.
3: A voi.
1: A prestissimo. Quindi avete capito? Casco, assicurazione, targa, date un'occhiata fuori, abbassate il finestrino e ditegli: mettetevi in regola, non è che siete in Italia, fanno i controlli il primo giorno, no, li fanno tutti i giorni, forse, boh. A tra poco per parlare di intelligenza artificiale.

0: vi porto a Milano, più precisamente a Roffiera, dove oggi e domani va in scena l'AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e la nostra radio, Giornale Radio, è proprio media partner di questa iniziativa. Numeri impressionanti, oltre 25.000 partecipanti, centinaia di aziende, start-up, ricercatori, manager e rappresentanti delle istituzioni arrivati da tutta Europa per discutere di una tecnologia che ormai non riguarda più soltanto gli addetti ai lavori, ma che sta entrando nella vita quotidiana di tutti noi. L'intelligenza artificiale oggi significa lavoro, economia, pubblica amministrazione, industria, sanità, informazione e sicurezza, ma significa anche una grande sfida politica e culturale: capire come governare questa rivoluzione senza subirla. E infatti qui all'AI Week non si parla soltanto di software e algoritmi, ma anche di formazione, regole, occupazione e competitività internazionale. L'Italia prova a ritagliarsi uno spazio in questa corsa globale. Proprio per questo, tra gli ospiti istituzionali presenti alla manifestazione c'è anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha parlato del rapporto tra intelligenza artificiale, Stato e trasformazione del lavoro pubblico. Il collega Francesco Massardo, che saluto, lo ha intervistato oggi all'AI Week. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista e poi con Massardo un bilancio di questo primo giorno delle AI Week 2026. Allora, Francesco, qualche istante per ascoltare l'intervista a Zangrillo, ma un primo bilancio della giornata odierna, primo giorno dell'AI Week 2026.
1: Sì, eccomi Roberto, buonasera. Intanto vediamo se riusciamo a recuperare l'estratto dell'intervista, però dicevo, è stata una prima giornata già piuttosto, insomma.
0: Allora, ti fermo subito, sì, perché l'abbiamo trovata,
1: allora,
0: prima che la si riperda, Massardo, è sempre meglio metterla al fuoco, vai.
2: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano, l'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
3: La politica deve essere capace di chiarire, diciamo, il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi, diciamo, a noi è demandato la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarietà della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare.
0: Francesco Massardo, a te.
1: E allora sì, insomma, questo era un estratto dell'intervista col ministro Zangrillo. Insomma, c'è un po' questa doppia versione con cui il ministero, secondo me, si pone rispetto al tema. Insomma, il ministro era l'ospite d'onore, diciamo, della conferenza di inaugurazione. Da un lato c'è una pubblica amministrazione che nel nostro paese ha bisogno, come dire, di una sforbiciata, e quindi l'intelligenza artificiale può essere uno strumento utile. Dall'altro se ne è parlato tanto oggi, parlavo anche con diversi esperti. Insomma, l'AI Week non bisogna, credo, correre il rischio di chiedere che sia l'intelligenza artificiale a decidere per noi. L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario per permetterci di arrivare, diciamo, con un tempo minore a prendere le decisioni, ma le decisioni devono rimanere dell'essere umano, diciamo così. E questa è anche un po' la via, credo, italiana ed europea rispetto a questa tecnologia. Sappiamo che in America la pensano in maniera molto diversa. Insomma, c'è una regolamentazione molto minore e tendenzialmente, seguendo anche l'esempio americano su altre tecnologie, la massima libertà. Probabilmente, insomma, è una visione del mondo molto diversa. Il ministro mi è sembrato molto allineato sulla posizione europea,
0: ecco,
1: che peraltro
0: Francesco,
1: è quella dell'AI Act.
0: Se qualcuno fosse interessato, diamo anche qualche indicazione pratica sulla durata di questo evento, il più grande in Europa dedicato all'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, durerà anche ancora per l'intera giornata di domani alla fiera di Rho, dunque sin dal mattino con diversi panel. Ci sono ovviamente tutti gli stand delle grandi aziende, quindi è anche chiaramente una grande occasione per il mondo del lavoro e delle imprese. Per i semplici curiosi, diciamo così, o per i giornalisti, ci sono tantissimi panel di discussione, sia dai temi politici, sia quelli della sicurezza, dell'osservazione della terra, quindi il contrasto al cambiamento climatico. Durerà fino al pomeriggio di domani, dopo che è durata oggi per l'intera giornata, e insomma i numeri sono veramente impressionanti. Sentivo che li raccontavi prima, si tratta a tutti gli effetti del più grande evento in Europa dedicato al tema. Il tema è sempre più attuale, quindi evidentemente oggi ho percepito davvero un interesse molto crescente per
0: vi ricordo
1: tematiche.
0: Lo stand di Giornale Radio, sì, al cui interno ci sono tutte le informazioni sulla nostra Giornale Radio e al cui interno si trova anche Francesco Massardo, pronto ad incontrarvi, ho detto bene?
1: Sì, sì, mi trovate, se non in giro, appunto allo stand di Giornale Radio, però insomma ci riconoscete facilmente, siamo media partner, quindi se avete qualche curiosità è anche l'occasione per incontrarci. La radio ogni tanto ci toglie un po' di incontro fisico e queste occasioni fanno sempre bene.
0: Poi è semplice, www.giornaleradio.fm, guardate il volto di Massardo perché ci sono i volti di tutti i nostri conduttori, e con www.giornaleradio.fm o con l'app andate sulla foto di Massardo e guardate in giro e lo riconoscete. Bene, è un'indicazione pratica anche questa per, sì, per poterti trovare se non sei nello stand di Giornale Radio. Grazie Francesco.
1: Grazie a te.
0: E allora sempre 334 11 11 622 nell'ultima parte di trasmissione che inizierà a breve dopo il giornale radio. Io che sono tosto e tenace su questi temi vi voglio riportare dentro il dramma dell'Electrolux, e anche questa sera sentiremo diverse voci dei lavoratori. Mi sembra doveroso da parte nostra occuparci di loro in maniera massiccia e non solo i giorni in cui le notizie escono e poi forse si dimenticano. Noi torniamo tra poco, quindi una decina di minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E adesso torniamo su una delle crisi industriali più pesanti di questi giorni, una vicenda che rischia di raccontare molto del futuro produttivo dell'Italia. Parliamo naturalmente di Electrolux, ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi ascoltando le voci di Milano e di Ancona. E oggi torniamo sul tema spostandoci soprattutto in Veneto e in Romagna, perché nel frattempo questa vicenda è diventata ancora più grande, ancora più politica e ancora più nazionale. Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia, praticamente quasi il 40% della forza lavoro italiana, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, una decisione che colpisce tutti i siti italiani del gruppo Porcia, Susegana, eredi della storica Zanussi, Solaro nel Milanese, dove si producono lavastoviglie, Forlì, specializzato in forni e piani cottura, e appunto Cerreto Desi nelle Marche, dove si producono cappe aspiranti e dove oggi rischiano il posto 170 lavoratori, tutti praticamente. E attenzione, perché Electrolux non è una piccola realtà in crisi improvvisa, è uno dei grandi colossi mondiali dell'elettrodomestico, frigoriferi, forni, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, pezzi di quotidianità presenti in milioni di case europee. Ma dietro quei prodotti oggi c'è una guerra industriale enorme. La concorrenza asiatica, soprattutto cinese, sta travolgendo il settore europeo degli elettrodomestici. I produttori asiatici hanno quasi raddoppiato la loro quota di mercato in Europa negli ultimi 10 anni, mentre il costo dell'energia, dell'acciaio e del lavoro continua a pesare sulle produzioni europee. E allora cosa succede? Succede che le multinazionali tagliano dove costa di più produrre e l'Italia torna a trovarsi davanti alla stessa domanda: vogliamo essere ancora un paese manifatturiero oppure no? Nel frattempo però il fronte si sta allargando. Regioni, governo, sindacati, sindaci, territori stanno facendo blocco comune contro il piano presentato dagli svedesi. Oggi il ministro D'Urso ha ribadito che il piano è inaccettabile e che al tavolo del 25 maggio il governo chiederà il ritiro immediato del piano industriale e dei licenziamenti produttivi collettivi. Oggi e poi è arrivata un'altra notizia significativa: i sindaci del territorio trevigiano si sono riuniti e hanno deciso di mandare un rappresentante ufficiale al tavolo della trattativa. Sarà il sindaco di Susegana, Gianni Montesel, un segnale molto forte, perché ormai non stiamo più parlando solo di una vertenza aziendale, ma della difesa di interi territori produttivi. A Porcia i lavoratori sono in stato di agitazione permanente, a Susegana gli operai raccontano di linee ferme, manutenzioni rallentate, fabbriche lasciate andare, a Forlì cresce la preoccupazione sull'indotto. Intanto i sindacati parlano apertamente di rischio di deindustrializzazione del nostro paese, perché il punto è proprio questo, sapete, quando chiude o si ridimensiona una grande fabbrica non spariscono solo stipendi, spariscono filiere, competenze, artigiani, trasporti, piccole imprese, ricerca, pezzi interi di economia locale. E allora lo chiediamo a voi e vi invito anche qui ad intervenire. Davanti a 1700 esuberi, cosa deve fare lo Stato? Basta convocare tavoli oppure serve finalmente una politica industriale seria? È accettabile che aziende sostenute per anni anche con i fondi pubblici possano ridurre così drasticamente la presenza produttiva in Italia? E soprattutto, l'Europa sta divenendo la propria industria oppure sta lasciando campo libero alla concorrenza asiatica? Ne parleremo con le rappresentanze sindacali, soprattutto con chi dentro Electrolux ci lavora davvero. Scriveteci mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: E allora andiamo nello stabilimento di Porcia Pordenone, dove si producono lavatrici e lavasciuga. Simonetta Chiarotto, segretaria generale della FIOM CGIL di Pordenone. Buonasera e ben arrivata.
1: Buonasera a lei, grazie.
0: Io vorrei che facesse capire al nostro pubblico, che è molto attento e sensibile, il dramma che si sta vivendo da quelle parti.
1: Beh, allora, intanto per noi del territorio di Pordenone e del Friuli, Electrolux è Zanussi, è Rex. La nostra provincia è diventata provincia proprio con la nascita di questa impresa. Noi prima volta eravamo fino al 1966 provincia Udine, quindi Pordenone nasce provincia con questa, con la Zanussi e con la Rex, che poi è diventata nel tempo Electrolux. E quindi per noi è il territorio. Il territorio è l'industria, è l'azienda metalmeccanica più grande che abbiamo nel territorio di Pordenone, dove vivono famiglie intere. Negli anni 70 Electrolux aveva 13.000 dipendenti a Pordenone, oggi sono rimasti 1.300. È chiaro che
0: da
1: questa
0: quanti a quanti mi ricordi? Da
1: 13.000 erano Porcia negli anni 60-70, oggi siamo rimasti a 1.300, poco più di 1.300. Tra l'altro una trasformazione dello stabilimento enorme, la maggior parte sono impiegati, qui c'è la ricerca e sviluppo di tutto il lavaggio, quindi Solaro e Pordenone, la ricerca e sviluppo è qui, ed è il pezzo che del cuore di tutta un'impresa, il quale Electrolux vuole spostare, vuole portare via. Come dicevo, questa provincia nasce attorno a questa impresa, e all'interno di questa impresa ci sono famiglie intere, moglie, marito, figli, genitori. E quindi è chiaro che questa dichiarazione, arrivata così, senza nessun preavviso, è una dichiarazione molto forte.
0: Cioè, mi faccia capire, Chiarotto, sì. Si presenta, sì, all'amministratore delegato e bellamente, sì, fa tutto un comizietto sull'azienda che va male, poi, certo, dice riduciamo. Cioè una roba proprio...
1: Tagliamo. Sì, sì, sì, noi abbiamo fatto un incontro il 18 di marzo, in cui l'incontro di coordinamento è stato un incontro classico, dove si sono dichiarati le produzioni piuttosto che i numeri, i volumi produttivi, i lavoratori, un incontro classico annuale. E quindi poi l'11 maggio, senza nessun preavviso, Electrolux cambia il suo piano. Chiaramente questo piano lo cambia perché nasce questa partnership con Midea, che è il secondo produttore al mondo di elettrodomestici, asiatico, dove il piano cambia, e quindi ci annunciano il taglio di produzioni, quindi una vera deindustrializzazione, e tagliate le produzioni, a quel punto si tagliano anche i lavoratori, con l'accetta poi, tra l'altro, perché parliamo di una morte lenta, attenzione, se noi ragioniamo del numero di dipendenti che vengono oggi dichiarati in esubero, vuol dire che fra 2 anni queste aziende non ci sono più, ed è una morte lenta. Noi non possiamo accettare questa cosa, i lavoratori. Domani qui a Pordenone avremo un'assemblea pubblica dove tutti i sindaci del territorio, sono 50 sindaci, sono stati invitati proprio per... parlare con i lavoratori, discutere insieme ai lavoratori di quello che potrà essere l'esito di questa discussione, insomma, ecco.
0: Io ringrazio Simonetta Chiarotto, segretaria generale della FIOM CGIL Pordenone, che ci ha inquadrato bene il problema. Grazie, grazie. Noi
1: grazie,
0: torniamo
1: a voi
0: tra
1: per
0: poco,
1: l'invito.
0: Dopo il brano, con i lavoratori, appunto, dello stabilimento di Porcia.

0: Buonasera, dottor Poletti. Quindi, niente, ci sta dando la notizia che finalmente il ministro Urso si è svegliato? Si è svegliato! È questo. Quando si parla di 3 anni di calo industriale, 3 anni di calo industriale, 3 anni di calo industriale, gliel'hanno detto in tutte le salse possibili e immaginabili. E no, qui il problema è i monopattini, il problema sono le stupidate e la propaganda continua e la gente, le famiglie perderanno il lavoro. E va bene, di questo si parla. 3 anni di calo industriale. Bravi, complimenti.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ma quando ci stanno questi problemi, la soluzione è semplice, chiamate Calenda. Calenda è quello è l'eroe del sesto giorno, è quello che arriva sempre dopo. Cioè, è stato ministro e disastri, però adesso su ogni cosa lui c'ha la soluzione. Quindi, secondo me, chiamate Calenda e lui risolve tutti i problemi, come l'ha risolto Mercatone 1, l'ArcelorMittal, l'Embraco, eccetera. Calenda, la soluzione, il nome giusto è l'eroe del sesto giorno. Calenda.
2: Buonasera a Davide Moras, RSU. Delegato dei lavoratori, impiegato a Porcia. Buonasera.
3: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Davide, fuori dai denti quello che si sente di dire, abbiamo 3 o 4 minuti, ma non vorrei neanche farle delle domande, vorrei sentire da lei quel che ha da dire.
3: Allora, io ho 33 anni, quindi lavoro in Electrolux come impiegato nel settore della ricerca dello sviluppo dal 2011. Quindi ormai posso dire di avere un bel 15 anni di esperienza all'interno. Questa purtroppo è una decisione totalmente inaspettata e folle, perché di fatto non è un piano industriale, ma è un piano di smantellamento industriale. Consideriamo che a Porcia si trova il centro globale della ricerca e dello sviluppo di Electrolux, si trovano 450 ingegneri e progettisti e in totale 680 impiegati. Di fatto l'età media comincia a essere intorno ai 48 anni, è un'età media piuttosto alta, difficilmente ricollocabile poi nel territorio. Tra l'altro il territorio pordenonese non offre così molte opportunità, considerando che anche noi ingegneri e progettisti abbiamo delle competenze molto specifiche nel prodotto e nei processi, quindi anche difficilmente ricollocabili. Di fatto questa decisione ti cambia la vita, perché io a 33 anni avevo dei piani, mutuo, la casa, una famiglia, e di fatto tutto questo è tutto sospeso, tutto rimarrà un sogno, ecco, attualmente. E siamo preoccupati perché se Electrolux non soltanto decide di smantellare produzione, ma anche andare a colpire staff e R&D, per noi è un chiaro segnale di smantellamento industriale, di andare via dall'Italia. E non possiamo accettarlo in questi termini.
2: Senta, perché dice relativamente al mutuo, è chiaro che quando ti cambia la vita impazzisci, eccetera, però perché non hai più basi, perché dice rimarrà un sogno? Lei ha perso già la speranza?
3: No, non ho perso la speranza, però di fatto ci troviamo nella condizione, anche noi giovani, di non fare quel passo, perché quando non hai più delle certezze, una persona non vuole più esporsi e dire: ma come posso decidere di fare un mutuo di 30 anni se poi la situazione è questa?
2: Chiaro, no, chiaro, volevo solo che spiegasse. Davide, noi ci risentiremo perché ne parlerò spesso. Grazie Davide Moras.
3: D'accordo, grazie a tutti, grazie a lei.
2: Davide ci ha detto con molta semplicità quello che si sta vivendo allo stabilimento di Porcia, Pordenone, ma noi andiamo avanti.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 22 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E continua questo purtroppo tragico giro d'Italia nostro all'interno degli stabilimenti Electrolux, andiamo a Porcia e poi a Forlì dopo il brano.

0: Susanna Morsanutto, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Sempre RSU dei lavoratori, ci racconta, ci state raccontando della fabbrica in cui avete versato tanto sudore, sulla quale avete riposto tante speranze. Ci racconta un po' di lei, Susanna, è un modo per parlare di Electrolux, ovviamente.
1: Certo, beh, io sono una lavoratrice collocata in un limbo, nel senso che ho 60 anni e sono troppo vecchia per restare a lavorare, troppo giovane per andare in pensione, e mi sono ritrovata a questa età con questa bella patata bollente tra le mani, e come me tantissimi altri, perché la mia fabbrica purtroppo non è una fabbrica giovane, siamo una fabbrica di signore, soprattutto donne, di mezza età. L'età media, non so se l'avranno detto, non è proprio 50 anni, forse 48, e quindi ci siamo trovati con questa patata bollente tra le mani. E io francamente sono preoccupata.
0: Susanna, la sento più. Richiamiamo Susanna Morsanutto, operaia. Stava parlando della difficoltà dell'età, del limbo, della via di mezzo. Susanna, sì. Eccola.
1: Ecco, era caduta la linea. Allora, dicevo che sono in questo limbo praticamente, perché sono troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchia per lavorare, e ci siamo trovati con questa patata bollente tra le mani, perché veramente è stata una grossissima patata bollente da sbrogliare, da sistemare. Sono preoccupata ma non rassegnata, nel senso che e come me anche tutti i miei colleghi non siamo assolutamente rassegnati a quello che,
0: ecco, questo è importante. Questo è importante. Ho visto una situazione, Susanna, in cui tutto il territorio, indipendentemente da destra, sinistra, centro, insomma, tutti si sono uniti a voi. Cosa chiedete? Cioè, questo governo sarà in grado? Cioè, lei ce lo pensa la sera, no? Quando non dorme, perché ce lo diciamo, non dorme. Quando non dorme ed è lì con i pensieri, cosa le verrebbe da dire a questi che hanno la possibilità di dire a quella multinazionale: oe, attenzione, avete preso un sacco di soldi, l'Italia vi ha spianato la strada e voi ci mandate a quel paese la gente, il nostro sistema produttivo, per Polonia, per questo, per quello, per quell'altro. Ecco, lei cosa direbbe a quelli che comandano, che possono decidere?
1: Io vorrei dire a questi: ma siete proprio così tonti da dare tutti questi soldi senza e farvi poi portare via il lavoro, senza il lavoro, le attività produttive, le fabbriche, senza fare niente così? Noi abbiamo dato tanto, tanto, la regione Friuli Venezia Giulia ha dato tanto, e tutti si sono riempiti la bocca quando nel 2014, con l'altra crisi che noi abbiamo avuto, in cui c'è stata una lotta non da poco, perché per un sacco di tempo abbiamo fatto un presidio fuori dalla fabbrica, tutti poi quando c'è stato l'accordo, tutti hanno parlato di modello Electrolux e tutti si sono attaccati la patacca al petto.
0: Ecco, vedi. Susanna, è caduta nuovamente la linea. Pazientiamo, richiamiamola. Susanna Morsanutto, operaia allo stabilimento di Porcia Electrolux. Susanna. Susanna, ecco, diceva, tutti si sono, quando si è parlato di modello Electrolux, sono venuti lì e via. Ma posso chiederle una cosa fuori dai denti? Che impressione le fanno quelli che vengono lì a farsi le foto con voi, poi le postano sui social? Quelli, intendo i decisori, i politici, perché va bene quelli locali e tutto, ma poi ci sono anche le trasferte, no? A far la gara ancora... chi si fa la foto con voi, c'è la campagna elettorale e via.
1: Allora, questa volta ancora a Forcia non è arrivato nessuno, perché non c'è campagna elettorale. Non c'è campagna, non è arrivato nessuno. Però forse per questo ancora un po' ritardano. Però bisogna che noi come cittadini chiediamo conto a questi quando di tutto questo. Noi li abbiamo votati alla fine e dobbiamo chiedere conto a questi, perché quei signori lì sono lì perché noi li abbiamo votati e hanno una grossissima responsabilità. Devono sempre, certo, semplicemente fare il loro lavoro, che è quello di risolvere i problemi reali, veri, della gente.
0: Senta, quando riesce a lavorare, quando riesce a lavorare, mi racconta, Susanna, in che cosa consiste il suo lavoro nella fabbrica di Porcia?
1: Allora, noi facciamo lavatrici e lavasciuga. Io sono un'operatrice di linea e faccio delle piccole, visto che sono anche una lavoratrice che ha delle problematiche di salute, faccio dei lavori abbastanza leggeri, certo, per intero, e poi faccio delle piccole lavorazioni fuori linea, che sono dei premontaggi. Per esempio, premonto la maniglia dell'oblò, per dirle.
0: Certo.
1: Questo è il mio lavoro, ma io le dico, sono una di quelle lavoratrici, forse proprio perché ho delle problematiche di salute e ho una certa età, che sarai una di quelle in cui si mette la X. Quella è una quelle di cui sarebbe meglio magari liberarsi, sa, 60 anni.
0: Ecco, questo è molto crudele.
1: Con delle problematiche.
0: Non è un paese civile dove si fanno sti ragionamenti qua, è un paese veramente che non vogliamo.
1: Ma
0: dica Susanna.
1: Io penso che un'azienda dovrebbe anche considerare che è vero, adesso io sono una, diciamo, di quelle che magari rende un po' meno, tra virgolette, però per un sacco di anni io ho lavorato rendendo e facendo fare degli utili a questa azienda.
0: Ecco, sì, però ecco, guardi, lei capisco il ragionamento, ma lei dovrebbe andare oltre. Non ci sono lavoratori di serie A, di serie B che rendono meno e soprattutto adatto.
1: No.
0: La ringrazio, no, Susanna, no, è semplicemente perché questo ragionamento lo fanno aziende crudele, capisci? Susanna.
1: No, quello che volevo dire io è che questo tipo di ragionamento, le faccio capire, mi sono sbagliato, questo tipo di ragionamento è il ragionamento che purtroppo in alcuni dei miei
0: fa l'azienda, ma
1: purtroppo inizia anche a serpeggiare tra alcuni miei compagni di lavoro che sono un po' rassegnati e cominciano a dire
0: tutto. Ho capito tutto. Senta, io intanto la ringrazio perché devo andare a Forlì sempre con Electrolux e ci risentiremo. Grazie a Susanna Morsanutto.
1: Grazie
0: davvero. Un abbraccio, glielo posso dare un abbraccio, sì.
1: Sì, certo.
0: Dopo il brano Forlì.

0: I 1700 esuberi di Electrolux in Italia, dopo essere stati nello stabilimento di Porcia Pordenone, lavatrici e lavasciuga producono lì, andiamo a Forlì, Forni e Piani Cottura. Saluto Fabio Torelli, segretario generale della FIOM CGL di Forlì. Buonasera Torelli.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ho visto e ho sentito Pordenone, il territorio che si stringe compatto senza colore politico attorno ai lavoratori dello stabilimento. Sarà così anche a Forlì, immagino.
1: Certo, in questo momento c'è bisogno di unione, siamo tutti uniti perché quello che sta succedendo è una tragedia per il territorio. A Forlì parliamo di circa 860 famiglie. Electrolux è l'azienda più grande del territorio, tra l'altro molte famiglie lavorano entrambi dentro lo stabilimento, quindi è veramente una tragedia. Gli esuberi dichiarati dal piano Electrolux comprendono circa la metà di questi dipendenti, ma il fatto che loro vogliono portare via le lavorazioni, questo a noi ci dice per esperienza che non è detto che Electrolux rimanga a Forlì. Esatto,
0: sì.
1: Perché quando si vuole delocalizzare molte volte si va a chiudere lo stabilimento. Il problema
0: Senta,
1: è quello, noi non vogliamo
0: Torelli si fida di quelli che stanno gestendo la vicenda per quanto riguarda il governo di questo paese, che deve per forza intervenire? Non basta un sindaco, non basta un presidente di regione, serve una voce magari anche autorevole che a nome del governo dica alla multinazionale: uè, ragazzi, che state facendo? Si fida lei?
1: Certo, noi dobbiamo fidarci del governo perché è l'elemento più importante in questa trattativa. Deve fare in modo che Electrolux rimanga qui in Italia. Poi, certo, l'azienda quando tira fuori i prezzi dell'acciaio, i prezzi dei componenti, dell'energia, su quello lo sappiamo che oggi in Italia è molto più costoso rispetto che in altri paesi. Però non può essere certo la soluzione andare a produrre o in Polonia o in Thailandia.
0: Certo. Senta Torelli, la ringrazio, ci risentiremo perché seguiremo qui spesso questa vicenda. Grazie Fabio Torelli.
1: Grazie.
0: Segretario generale FIOM CGL Forlì, e dovremo riuscire a collegarci con l'ultimo ospite che è sempre lavora nello stabilimento di Forlì ed è Elisa Guidi, che saluto. Buonasera Elisa.
2: Buonasera, buonasera.
0: Mi dice che lavoro fa intanto all'interno dello stabilimento?
2: Allora, io sono un'operaia di catena dal 99.
0: Dal 99, quindi 27 anni.
2: Esatto, e sono delegata a RSU per la FIOM CGL.
0: Senta, anche lei dica ciò che vuole, perché quando non vi si fanno le domande rendete di più, perché vi stanno ascoltando tanti italiani, magari qualcuno indifferente che non sa che può capitare a tutti una roba così dall'oggi al domani senza preavviso.
2: Ok, allora se vuole parto, poi mi ferma lei. Allora, noi...
0: Sì, la fermo.
2: Ok, no, allora, noi diciamo che non ci aspettavamo questa cosa. Io per dire, nello stabilimento di Forlì sono in uno stabilimento che lavora. Oltretutto ultimamente abbiamo anche assunto dei terministi, quindi nessuno aveva l'idea di quello che stava per accadere. Sapevamo che Midea era entrata con una joint venture sull'America, però nonostante loro dicessero a livello Europa che l'idea non c'entrava niente sui stabilimenti italiani, di fatto dopo neanche un mese è venuta fuori che Electrolux dichiara 1700 esuberi su tutti gli stabilimenti. Quindi che l'idea non c'entri, su questo ci mettiamo il dubbio, insomma sicuramente qualcosa c'entra. Di fatto Electrolux ha dichiarato 1700 esuberi sui 5 stabilimenti, con compresa la chiusura dello stabilimento di Cerreto, che è quello che fa cappe, produce cappe aspiranti. Allora, gli esuberi sono divisi su tutti gli stabilimenti, su Forlì si parla di circa tra i 50 e 400 dipendenti, come negli altri stabilimenti. Sì, esatto. Sì, perché noi siamo 860 più o meno, con i 100 nuovi, però insomma quello è più o meno la metà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in una città come Forlì mettere in ginocchio una città, perché comunque sono 350, 400 dipendenti più tutto l'indotto, perché non ci dobbiamo dimenticare che attorno a una grande azienda c'è le pulizie, la logistica, la mensa, insomma ci sono tante altre realtà che lavorano, e quindi è mettere non solo in ginocchio i lavoratori, ma mettere anche in ginocchio una città. Electrolux cosa ha denunciato? Ha denunciato il fatto che in Italia abbiamo l'energia costa troppo rispetto agli altri paesi, perché non abbiamo mai investito sulle fonti rinnovabili, non abbiamo mai investito su un piano energetico, insomma, che ci possa aiutare. E denuncia il caro gasolio dopo lo scoppio delle guerre, chiaramente con la chiusura dello stretto di Hormuz. Il gasolio sappiamo tutti che è aumentato misura. Noi in Italia importiamo tutto, a differenza della Cina che invece si produce tutto, quindi non ha quel problema. Noi importando tutto abbiamo anche che tutto viaggia su ruote, quindi il gasolio va a interferire. Altra cosa che Electrolux denuncia mi scusi, è la tassa che loro pagano, che è la CBAM. Questa tassa è quella praticamente: noi importiamo l'acciaio, nella Cina producono acciaio, inquinano producendo acciaio, noi paghiamo la tassa sull'inquinamento prodotto per produrre l'acciaio. Non so se ho reso l'idea.
0: Sì,
2: chiaro. Qual è il paradosso? Che la Cina produce elettrodomestici sul prodotto finito che lui ci porta, che loro ci portano in Italia, nonostante inquinano,
0: esattamente,
2: non hanno
0: questa
2: tassa. E loro puntano molto. Però questa è una legge europea, non è una legge italiana, quindi si può intervenire? Non lo so. Anche su sta cosa che noi importiamo tutto, l'altro giorno con il nostro segretario per la FIOM De Palma, perché ero a Bari, quindi ci siamo confrontati sia con Landini sia con De Palma. De Palma dice: non c'è un piano industriale sull'Italia, basterebbe per la produzione dell'acciaio rilanciare l'Ilva. Poi è vero, non è una cosa che facciamo da un giorno all'altro, però ci vorrebbe un rilancio delle produzioni italiane.
0: Bisognerebbe che questo governo avesse una strategia, questa strategia la portasse in Europa. E speriamo che la vicenda Electrolux si risolva positivamente con un governo che finalmente dice: vogliamo tutelare il nostro paese, la nostra produzione, i nostri lavoratori, e si vada in quella direzione. Io la ringrazio, Elisa Guidi. Grazie davvero.
2: Grazie a lei per il suo tempo. Grazie. La saluto.
0: Buon lavoro.
2: Mille.
0: No, grazie. Dai. A lei per il suo tempo. È il tempo che mille. È finito, tra l'altro, cari ascoltatori. Io ritornerò domani qui a Italia No Limits dalle 17 alle 20. Ringrazio naturalmente il regista Lorenzo Cappadone, Matteo Respinti in redazione, oltre a tutti voi, e do immediatamente la linea a Francesco Massardo per il suo timone delle 20. Naturalmente una trasmissione imperdibile, come sono tutte le trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto domani.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 6:01.
0: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Ecco quello che sentite, con cui apriamo questa edizione del Timone, sono le voci dell'abordaggio di Israele su una nave della flottiglia. Sono stati sparati dei colpi, 4 o 5 dicono le testimonianze, e sono colpi diciamo utilizzati dalle forze speciali israeliane. Hanno aperto il fuoco per fermare le barche dirette a Gaza. Questa è la prima volta, il fatto che non siano stati utilizzati proiettili veri, ma come

dice il Ministero degli Esteri di Israele, strumenti non letali, non appare comunque una giustificazione plausibile. Tutto questo è accaduto dopo che Israele era intervenuta nell'ultima volta, ancora prima, qualche mese fa, in acque greche e poi in acque cipriote. Quindi stiamo parlando di acque europee, anche perché le riprese a bordo di una delle imbarcazioni coinvolte battente bandiera italiana mostrano che gli attivisti non stavano opponendo alcuna resistenza, si erano seduti a prua come da prassi, indossavano tutti i giubbotti di salvataggio e avevano tutti le braccia alzate. C'è stato l'intercettamento di 52 velieri che è iniziato lunedì a largo di Cipro in acque internazionali e si è concluso nel tardo pomeriggio davanti all'Egitto, sempre in acque internazionali, un'operazione che è durata più o meno 35 ore. La Ramle è la barca che più si è avvicinata a Gaza, il suo viaggio si è interrotto intorno alle 17.30, cioè a un'ottantina di miglia nautiche dalle coste della striscia sigillate dal blocco navale imposto da Israele. Tra i 428 attivisti ci sono 29 cittadini italiani, compreso il parlamentare del 5 Stelle Dario Carotenuto, che oggi dice molte cose sul quotidiano La Repubblica, e tre stranieri residenti in Italia. Sono tutti in stato di fermo, la maggior parte di loro è arrivata in tarda serata nel porto di Ashdod su quella che i volontari della flottiglia chiamano la nave prigione, un cargo militare utilizzato dalla Marina di Israele per accogliere gli equipaggi, trasferirli a terra. Poi c'è un secondo gruppo costretto a salire sulle corvette d'appoggio che sbarca invece in queste ore, proprio questa mattina. Se sarà seguita poi la procedura che è già stata messa in atto nel passato ad Ashdod, i volontari della flottiglia saranno poi identificati, interrogati, gli verrà tolto il telefonino perché ancora ne ha uno, quasi tutti però lo buttano in mare. Abbiamo tentato di collegarci poco fa con Dario Salvetti, che è uno dei molti cittadini italiani su quelle barche, ma non risponde, quindi segno che probabilmente questo telefonino è finito nelle mani israeliane o è finito in mare. Dopodiché non è chiaro cosa accadrà. Tempo fa la Knesset aveva votato una legge ad hoc che impone l'espulsione immediata entro 24 ore, ma non è escluso che alcuni attivisti, ad esempio i turchi del IHH, la ONG islamica che Israele ha inserito tra le organizzazioni terroristiche, o chi ha già avuto un divieto d'ingresso per aver partecipato nel passato ad altre missioni della flottiglia, finiscono poi nei centri detentivi di Ashkelon oppure quello di Keziot nel deserto del Negev. Però questione degli spari è veramente qualcosa di molto molto grave, perché nel filmato che vi abbiamo fatto sentire in apertura si sentono i colpi. Perché ci state sparando, gridano più volte i volontari della Girolama, questo nome della nave, riprese dalla telecamera installata sull'albero. Sono sorpresi, alzano tutte le mani e le braccia, cercano riparo. Le immagini non consentono però di stabilire se si tratti di palini, gomma e a cosa abbiano mirato i militari in piedi sul RIB, i battelli gonfiabili, forse al motore o al timone, forse allo scafo. Gli organizzatori sostengono che la stessa scena si sia ripetuta anche durante gli abbordaggi di altre barche come la Munchi, la Alcyon, la Zefiro, l'Elengi, l'altra barca italiana. La Farnesina chiede spiegazioni, Israele dice che non sono stati usati proiettili veri, staremo a vedere. E comunque si apprende anche dal Dipartimento del Tesoro americano, che ha annunciato sanzioni contro 4 membri della conferenza popolare dei palestinesi all'estero,
tra i quali c'è Saif Abu Kesek, uno dei leader della flottiglia presa ad aprile e detenuto per 11 giorni ad Ascalon. Questa è la situazione di questa vicenda. Stiamo osservando sulla piattaforma di Marine, che è una piattaforma che ti fa capire esattamente dove sono le barche. Non c'è più nessuna barca in viaggio verso Gaza da questa mattina, da poco fa. L'altra notizia è il viaggio a Pechino. Dopo Trump è arrivato Putin alla corte di Xi Jinping, che cerca delle garanzie politiche, degli sbocchi per il gas. Oggi ci sono i colloqui bilaterali. C'è il mistero di un commento attribuito al leader cinese. Mosca finirà per pentirsi di aver invaso l'Ucraina, però poi questo commento è stato smentito. Putin è atterrato ieri poco dopo le 23 ore a cinese, accolto sul tappeto rosso da un sorridente ministro degli esteri, Wang Yi, in una Pechino sempre più protagonista. Appena 4 giorni dopo la fine del vertice tra Xi e Trump, per il leader cinese l'occasione di restare al centro della scena mondiale. Questo è il quadro. 334 11 11 622, e il nostro sito, vi ricordo, giornaleradio.fm. ora ascoltiamo la musica di Charlotte Sun.

0: Le 6.12 qui è il giornale radio, la radio libera di informare. State ascoltando la prima edizione del Timone, la piattura è sulla flottiglia, è su quello che è accaduto ieri, perché per la prima volta ci sono stati degli spari sulla flottiglia. Non si capisce se sono proiettili, strumenti non letali, o proiettili veri, o proiettili di gomma. Sta di fatto che tutto è accaduto intorno alle 17.30 di ieri. Cominciamo a sentire l'audio di questo filmato. Ecco, gridano praticamente a un certo punto perché ci state sparando. Sono i volontari di una nave che si chiama Girolama. Vengono ripresi da una telecamera installata sull'albero. Le immagini non consentono di stabilire se si tratti di pallini di gomma o cosa abbiano mirato i militari in piedi sui battelli gonfiabili, ma vediamo chiaramente che tutti gli attivisti della flottiglia hanno le mani e le braccia alzate, poi si piazzano a prua come da prassi. Gli organizzatori sostengono che la stessa scena si sia ripetuta anche durante gli abbordaggi della Munchi, dell'Alcyon, della Zefiro, della LNG, cioè l'altra barca italiana. La Farnesina, il Ministero degli Esteri italiani, ha chiesto delle spiegazioni su quello che è accaduto, ma devo dirvi la verità, indipendentemente dalle reazioni, le reazioni in generale, ma non solo del Ministero degli Esteri italiano, ma di tutte le istituzioni rispetto a quello che sta facendo Israele ormai da molto tempo, bloccando le barche, che peraltro sono barche di volontari che stanno tentando ormai così di portare dei beni alle popolazioni di Gaza. Ecco, ritengo questo una cosa molto grave, questo l'ho detto anche nella giornata di ieri, perché tutto è avvenuto in acque internazionali, prima in Grecia, poi a Cipro. Le voci della Grecia e del Cipro praticamente non si sono sentite. Siamo soltanto noi italiani, diciamo, il nostro governo, che ha chiesto spiegazioni più volte senza ottenere delle risposte, diciamo così, plausibili. Vediamo l'altra vicenda che riguarda la guerra, perché dall'Iran sono arrivate 6 richieste nell'ultimo piano di pace. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane nelle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Ma a Trump tutto questo non va bene, perché non c'è il nucleare, almeno non ci sarebbe formalmente il nucleare, che è poi l'oggetto principale dell'inizio della guerra. Allora riepiloghiamo le notizie con Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Che sia merito di seri negoziati o di una semplice intercessione, il risultato di breve termine è stato raggiunto. Gli Stati Uniti hanno deciso di fermare un attacco già programmato contro la Repubblica Islamica. Determinante, secondo le parole del presidente americano, sarebbe stato il pressing dei paesi del Golfo, diplomaticamente all'opera e vicini a un accordo. Per il momento aerei e cannoni tacciono, per un po', si spera, forse per sempre, fa sapere ancora il tycoon. La tregua è salva, con tutti i se e i ma del caso. Anche perché in un'intervista al New York Post il presidente americano ha detto di non essere aperto ad alcuna concessione e la linea rossa rimane sempre quella del nucleare. Il registro delle minacce resta molto alto anche sul fronte iraniano. Alcune indiscrezioni di stampa presterebbero ai Pasdaran l'intenzione di colpire con armi nuove e capacità di attacco ancora inesplorate. Lo spauracchio della chiusura di un altro choke point vitale per le catene globali di approvvigionamento, come lo stretto di Bab el-Mandeb, non sembra casuale. Paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, divisi peraltro da controversie familiari e dinastiche, si trovano nel limbo creato dallo stallo totale. Una ripresa delle ostilità provocherebbe ulteriori rappresaglie iraniane contro gli stati vicini, che hanno già pagato la guerra israelo-americana con ricadute infrastrutturali ed economiche di immensa portata, mentre un fallimento dei negoziati lascerebbe irrisolta la crisi di Hormuz e ancora più vulnerabili le arterie economiche della regione, sottolinea Osama al-Sharif in un articolo sul quotidiano saudita Arab News. Un motivo in più per elaborare una nuova architettura diplomatica e di sicurezza. Il vicolo cieco del conflitto e della tregua è anche un'occasione per l'Iran, che sin dalla guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein ha più volte dimostrato una certa capacità di resistenza. Prova ne è, sul piano esclusivamente interno, perché l'Iran è tagliato fuori dal mondo, la riapertura della borsa di Teheran, che ha ripreso ieri le contrattazioni dopo quasi 3 mesi di interruzione delle attività. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ciacciaro. Veniamo in Italia, perché al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% per le spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Poi questo passaggio viene eliminato. Ieri è intervenuta l'opposizione, sentiamo Boccia, il capogruppo del Senato del PD.
2: La nostra mozione diceva che portare le spese militari fino al 5% del PIL è un'autentica follia, con il caro vita alle stelle e i carburanti che aumentano ogni giorno. La maggioranza ha presentato una mozione che diceva più o meno le stesse cose e poi l'ha cancellata, facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
0: Così l'opinione del Partito Democratico. Allora, è stato convalidato l'arresto dell'autore dell'attentato a strage di Modena. Secondo il GIP non c'è stato nessun atto di terrorismo. Si indaga però su molte email, le nuove email ritrovate. Ieri è intervenuto il leader di Azione Calenda.
3: Sì, io penso che è una costante della nostra vita, no? Quando succede un fatto di cronaca, i politici, invece di andare a capire da cosa si è generato, risolvere quel problema, lo commentano come se fossero degli influencer. Spesso lo commentano anche a cavolo. Allora io ho detto a Salvini, che dice che bisogna levare il permesso di soggiorno a chi delinque preso in flagranza di reato, sono d'accordo, e perché non l'hai fatto? E poi che c'entra con questa storia di Modena? Quello è un cittadino italiano. Forse quello c'entra invece con un problema che hanno molte famiglie, cioè di avere persone che hanno gravi squilibri psichici e che non hanno possibilità di essere aiutate. Allora un uomo di governo, non un influencer, si occupa di questo, non si occupa di specularci sopra.
0: Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi era all'Assemblea Nazionale di Confedilizia e ha parlato di occupazione delle case che ferisce il diritto. Sentiamo Piantedosi.
4: In molte città il costo degli affitti è diventato insostenibile per migliaia di famiglie, per i giovani, per i lavoratori a reddito medio, per gli anziani soli. Interi quartieri hanno conosciuto fenomeni di degrado, di marginalizzazione. Parallelamente si è diffusa la percezione che l'illegalità potesse trovare spazi di tolleranza o addirittura di impunità. Ma la consapevolezza di questi problemi non può elidere il problema dell'abusivismo, perché l'occupazione abusiva di un immobile non è un gesto neutro, è una violazione di legge, è una ferita arrecata al principio di certezza del diritto, è un danno concreto per i proprietari, spesso cittadini comuni che hanno investito sacrifici e lavori e risparmi di una vita nell'acquisto di una casa. Perché quando una famiglia viene privata della disponibilità del proprio immobile, quando un anziano non riesce a rientrare nella casa che ha costruito con decenni di sacrifici, quando un appartamento pubblico viene sottratto illegalmente a chi ne avrebbe realmente diritto, ma anche quando più in generale l'abusivismo penalizza legittimi investimenti immobiliari, ebbene, in tutti questi casi noi non siamo davanti soltanto a ad un fatto illecito, ad una mera controversia giudiziaria o amministrativa, ma siamo davanti ad una rottura di quel patto civico che deve esserci tra cittadini ed istituzioni.
0: Questo il ministro dell'Interno Piantedosi. Sono le 6:22, l'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, esattamente la prima edizione del Timone, la musica di Olivia Rodrigo.

0: 24 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il primo ospite che è in diretta, che è Emanuele Panero, esperto di geopolitica e di strategie militari. Benvenuto, bentornato Panero del Cesi.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: Ci sarebbero tanti temi, e quello che ho scelto per lei è di farsi capire che punto è la notte della guerra, perché c'era un piano che è stato congelato, ma rinviato, così ha detto Donald Trump nelle sue ultime dichiarazioni, e c'è ancora una trattativa in corso, non sappiamo chi la sta portando avanti, però c'è Teheran che chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Devo dirle che però non c'è la parola chiave, che si chiama nucleare.
1: I piani su cui può essere analizzata la situazione attuale sono almeno tre. Il primo è quello che lei ha sintetizzato perfettamente elencando le richieste di Teheran e evidenziando le divergenze profonde rispetto a quella che è la posizione statunitense, quindi dei negoziati che al netto di segnali positivi che abbiamo già anche registrato nelle settimane precedenti proseguono oltranza con delle divergenze di vedute significative, tanto più con il fatto che i risultati che il blocco navale statunitense prevedeva di conseguire, almeno nelle dichiarazioni dell'amministrazione Trump, sono state complessivamente limitate finora, con le infrastrutture petrolifere iraniane che proseguono le attività, hanno ridotto l'output produttivo per evitare criticità, e quindi nonostante le serie condizioni economiche in cui si trova la Repubblica Islamica non si registrano incentivi diretti dovuti a situazioni drammatiche che portino l'Iran a cedere sul piano negoziale. Il secondo livello è quello ovviamente che fa riferimento alle dichiarazioni del Presidente Trump afferenti la scorsa notte, che di nuovo non sono nuove ma rientrano plausibilmente in una strategia di comunicazione strategica finalizzata a segnalare contro, nel caso specifico, da un lato all'Iran la disponibilità statunitense a riprendere le operazioni militari e dall'altro anche a manifestare con una certa vicinanza quelle che sono delle posizioni, delle preoccupazioni espresse dai paesi del Golfo. Il terzo è quello delle opzioni militari reali, che continuano ad essere sostanzialmente le stesse o combinazioni diversificate di queste, ossia il bersagliamento delle infrastrutture critiche finalizzato a generare un collasso economico funzionale in un'ottica temporale di medio periodo a un collasso dell'apparato istituzionale iraniano, e oppure un'operazione diversamente articolata finalizzata a estrarre l'uranio. Tutte azioni che, se da un lato trovano un certo sostegno da parte di Tel Aviv, che è piuttosto dubbiosa di un risultato negoziale, dall'altro presentano rischi non marginali per l'amministrazione Trump.
0: E comunque sul nucleare non si sono fatti passi in avanti, resta ancora quello il punto centrale, al netto di quello che sono state le dichiarazioni di Donald Trump, quando poche ore fa ha detto sospendo ma rinvio in qualche modo, rimando tra qualche giorno la possibilità di colpire l'Iran, ma l'Iran non ha mai risposto sul nucleare.
1: E corretto, ci sono il nucleare è il punto principale, questo non significa che gli altri punti siano secondari, perché comunque le richieste sono complessivamente significative e le posizioni sono profondamente divergenti, e anche dove si colloca la linea dell'amministrazione Trump per quanto riguarda il nucleare non è chiaro, perché da un lato Teheran ha manifestato una disponibilità a delle sospensioni di un certo periodo, esistono anche all'interno della Repubblica Islamica posizioni diversificate che spaziano dal totale rigetto del blocco all'arricchimento a chi ha invece una posizione più aperta per quanto riguarda un'eventuale sfiltrazione dell'uranio arricchito attualmente presente, ovviamente non verso gli Stati Uniti.
0: Grazie Emanuele Panero per essersi svegliato a quest'ora e per averci raccontato le sue opinioni sulla guerra, su quello che sta accadendo. Alle 6.30 state con noi, perché la seconda parte parleremo di tante cose, ancora torneremo sulla guerra, ma parleremo ancora di Modena e se tutto va bene ci collegheremo anche con la responsabile della flottiglia, Delia, oltre che raccontarvi un libro importante come sempre. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
9: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora ripetiamo il racconto dal nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate la vostra opinione tutti i giorni. Sono passati 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Una parte importante dell'Italia in cui viviamo nasce sicuramente anche dalle sue continue battaglie referendarie che hanno cambiato le nostre abitudini, i nostri rapporti familiari, le nostre libertà personali, a prescindere da quali siano i vostri orientamenti politici, culturali. Ritenete che senza Pannella questo paese sarebbe oggi sensibilmente peggiore? I sì sono il 71%, prevalgono, i no sono il 29%. Veniamo alla politica, Marco Trombetta.
12: Buongiorno, in primo piano sempre il caro energia e il taglio delle accise. Si lavora tra Roma e Bruxelles per trovare le risorse. La Meloni ha chiesto all'Europa di fare debito e sforare il patto di stabilità. La von der Leyen, per il tramite di Dombrovskis, ha apre al dialogo, si valutano soluzioni. Venerdì il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi per la decisione sulle coperture. Giorgetti, il Ministro dell'Economia, una situazione non facile. Il taglio delle accise sui carburanti costa alle casse dello Stato circa 1 miliardo di euro al mese. In Parlamento il Governo pone la fiducia al DL Fisco, si vota oggi alla Camera. Tra i provvedimenti nel testo, la riapertura dei termini della rottamazione per i tributi locali. I comuni dovranno decidere se aderire, naturalmente. I partiti, la Lega perde pezzi, Laura Ravetto passa con Vannacci. In Fratelli d'Italia si pubblicano i dati contro l'immigrazione clandestina, i meloniani scrivono sui social sbarchi diminuiti del 46%. E Forza Italia ripunta la sua azione sulla giustizia dopo aver perso il referendum. A sinistra si preparano per le politiche del 2027, la Schlein è convinta di vincere e stringe i rapporti con i democratici statunitensi. Giuseppe Conte prepara il programma ed attende la decisione sulle primarie. Renzi attacca la maggioranza, attacca la Meloni, ha fallito nella sicurezza del paese. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Così la politica, grazie a Marco Trombetta. Allora, veniamo agli esteri. Donald Trump, come avete sentito nella prima parte, apre un nuovo negoziato con l'Iran dopo le pressioni dei leader dei paesi del Golfo. Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti avrebbero chiesto alla Casa Bianca di sospendere questo nuovo attacco contro Teheran per lasciare spazio alla diplomazia. Trump però avverte l'Iran a 2 o 3 giorni di tempo, questa dichiarazione di 2 giorni fa. Quanto è reale questa trattativa e quale partita stanno giocando anche le monarchie del Golfo tra Washington e Teheran? L'intervista del nostro Matteo Respinti.
13: Buongiorno direttore, saluto Mauro Indelicato, autore di Nova Lexio, giornalista di Inside Over e professore dell'Università Nicola Cusano. Buongiorno.
14: Buongiorno a tutti e grazie per questo invito.
13: Professore Indelicato, Trump ha parlato di una finestra di 2 o 3 giorni per arrivare a un'intesa con Teheran dopo le pressioni di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per riaprire il canale diplomatico. Quanto conta davvero la mediazione dei paesi del Golfo e che interesse hanno oggi a evitare un nuovo allargamento del conflitto?
14: Permetto di dire che di finestre ne abbiamo avute tante, tanto da poter costruire anche un grattacielo in questo ultimo mese. Molte finestre, molti rinvii, situazione quindi molto confusa. Però per venire un po' al cuore della domanda, chiaramente i paesi del Golfo hanno subito le più gravi conseguenze di questa crisi. Noi stiamo subendo l'aumento delle bollette, l'aumento del prezzo della benzina, il rincaro dell'energia. Questi paesi hanno subito danni materiali, danni importanti sotto il profilo anche della produzione petrolifera, che è il loro asset principale, quindi hanno tutto l'interesse affinché non si arrivi a una nuova escalation. Sicuramente insieme al Pakistan, che è il principale mediatore in questo momento, stanno attuando molte pressioni affinché non si arrivi a un nuovo conflitto. Devo dire che secondo me nel fare pressione stanno trovando anche un po' un terreno fertile con Trump, che anche lui non ha molto interesse ad attuare ulteriori escalation, quindi sembra in qualche modo voler non interrompere del tutto il conflitto.
13: Ecco, a proposito di questa volontà di non interrompere del tutto il conflitto, dietro al negoziato sembra esserci anche una partita più ampia sugli equilibri regionali, dallo stretto di Hormuz, però poi anche ai rapporti tra Washington e le monarchie del Golfo. Trump sta cercando una vera soluzione diplomatica o più semplicemente cerca un modo per congelare temporaneamente la crisi senza apparire debole?
14: Esatto, credo che sia proprio questa l'espressione giusta. Sta cercando di congelare la crisi. È una guerra che c'è sulla carta, ma non nei fatti. È una situazione un po' surreale perché non c'è alcun accordo di pace. Anche la tregua siglata l'8 aprile scorso non è mai stata firmata, nel senso che non c'è un pezzo di carta firmato da Teheran e da Washington. Quindi siamo in una situazione in cui di fatto c'è un contrasto, un conflitto molto forte tra due parti, Stati Uniti e Iran, però è da più di un mese che non si sparano più a vicenda. Ecco.
13: Io ringrazio e saluto Mauro Indelicato, autore di Nova Lexio, giornalista di Inside Over e professore dell'Università Nicola Cusano. Grazie.
14: Grazie a voi.
0: Grazie Matteo Respinti. 64.436 numero di persone detenute nelle carceri italiane al 30 aprile di quest'anno, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento così ha raggiunto il 139,1%. Sono i numeri del nuovo report di Antigone. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Direttore del Buongiorno, qui al timone a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. Ecco, siamo di fronte a un nuovo report, un nuovo anno, ma sempre stessi dati, stessi problemi, c'è un sovraffollamento allucinante nelle carceri italiane.
16: Un sovraffollamento parecchio più importante degli anni scorsi. La popolazione detenuta è in costante aumento e stiamo raggiungendo i numeri che ci valsero nel 2013 la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti. Siamo ormai quasi a 64.500 detenuti, per un tasso di affollamento reale che, badate, non coincide con i numeri che troviamo sul sito del Ministero, che danno la capienza, diciamo, ufficiale del sistema penitenziario, alla quale però vanno sottratti tutti quei posti che non sono realmente disponibili perché le sezioni sono chiuse, perché necessiterebbero di manutenzione ma non vengono stanziati i fondi.
15: Ecco, ovviamente un altro tema importante è quello dei suicidi in carcere, in cella, ben 82 nel 2025. Ecco, anche questo è un numero che assolutamente dimostra una situazione grave che deve essere invertito al più presto, perché poi c'è anche il vostro appello, no? Cambio radicale di approccio, che non sembra però esserci.
16: Ma certamente, tra quei 82 suicidi del 2025, io ricordo che c'è anche un ragazzo di 17 anni. Questo, diciamo, noi non ricordavamo un suicidio nelle carceri minorili da decenni e decenni. Il sistema della giustizia minorile è oggi allo sbando. Perché ci si suicida? Certamente, io capisco bene, non ci si suicida perché si sta in una cella un po' sovraffollata o perché ci sono le infiltrazioni di acqua alla parete. Ci si suicida perché si entra in carcere già con una grande dose di disperazione, perché oggi il carcere è un grande selettore di marginalità sociale. Non andiamo a incarcerare la grande criminalità, andiamo a incarcerare i poveracci di qualsiasi genere.
15: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
0: La musica dei Roots.

0: 34, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa radio, e con Peter Bescapè in regia. Saluto il prossimo ospite, che è Massimo Mezzetti, che è il sindaco di Modena. Benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, Salim El Kudi, l'autore dell'attentato a strage di Modena, resta in carcere, ha convalidato l'arresto del GIP e la detenzione di El Kudi, ha fornito i codici per accedere ai telefoni e gli altri device in suo possesso, ma pur collaborando si è avvalso della facoltà di non rispondere. Resta però a Modena uno sconcerto e anche una... non so se dire paura, perché questo lo avete anche lo ha detto anche lei in Piazza Grande, che non bisogna avere paura, anche se ovviamente quello che è accaduto a Modena. Come sta reagendo la città dopo diversi giorni da questa vicenda?
1: Ma la città sta reagendo bene, è ovvio che ciò che è accaduto sabato ha traumatizzato un po' tutti, però la città ha reagito bene sin dalle prime ore. Io che quel sabato maledetto ovviamente sono stato fino alle ore piccole della notte tra prefettura, comune, abbiamo avuto diversi summit, già la sera vedevo di nuovo il centro anche nelle vie coinvolte, ahimè, dalla tragedia. Infatti la vita serale e notturna dei giovani era tornata già nella sua normalità, anzi addirittura anche forse troppo, perché mi sembrava di vivere una realtà distopica per chi come me e altri pochissime ore prima in quelle stesse strade, diciamo, aveva visto quella terribile scena. Quindi la città ha reagito bene, sta reagendo bene, nonostante, ahimè, ci sia chi sta tentando, sta provando in queste ore a continuare ad alimentare tensioni con anche, diciamo, letture, manovre strumentali su tutto quello che sta accadendo. Questo dispiace, perché Modena non può e non deve diventare il teatro dove vengono a fare le loro sceneggiate diversi gruppi di destra che stanno cogliendo l'occasione per darsi visibilità e continuare a seminare dell'altro odio, oltre l'odio che già si è espresso nell'atto terribile e criminoso.
0: Perché c'è una manifestazione che è stata indetta dalla destra radicale, no? In questi giorni, in queste ore.
1: In queste ore, questa sera, altre manifestazioni annunciate per i prossimi giorni. Insomma, sì, sembra che vogliano venire a utilizzare il palcoscenico di Modena per, appunto, per le loro sceneggiate, fra l'altro con letture strumentali, attribuendo, fra l'altro sono sottoposto in queste ore, in questi giorni, ad attacchi strumentali e minacciosi sui social. Vabbè, ma questo ormai, i social sono diventati quello che è un po', da un certo punto di vista, anche un po' il concentrato di tutto il peggio che possiamo avere nella nostra società, e stanno volendo prendere Modena come il loro palcoscenico, ma non credo che la città accetterà né asseconderà questo tipo di propaganda becera che viene fatta.
0: Ci sarebbe bisogno di più calma, più tranquillità. So che non è facile, ma insomma, comunque la città di Modena, i modenesi in generale, hanno dato una bella lezione a tutta Italia.
1: Una grande mostra di maturità, e come sempre questa città ha saputo nei momenti più tragici reagire bene, a partire penso dalla tragedia che proprio oggi ricorre, l'anniversario del terremoto, il terribile terremoto del 2012, quindi anche allora seppe dimostrare di come seppe rialzarsi in piedi e ricostruire quello che c'era da ricostruire. E anche questa volta, anche se oggi è una tragedia non fisica come fu quella del terremoto, però ci sono stati feriti che speriamo possano tutti quanti salvare la loro vita. Ora posso aggiornare che delle 4 vittime più gravi, i feriti più gravi, una ancora rimane in condizioni critiche, però con lievi miglioramenti. Gli altri stanno dando segnali sensibili di miglioramento, tanto che ad esempio oggi la turista tedesca, a cui purtroppo sono state tranciate amputate le due gambe anche lì sul posto dalla macchina a folle velocità, oggi verrà dimessa e tornerà in Germania. Quindi arrivano notizie positive, quindi davvero quello che noi oggi dobbiamo coltivare è la speranza intanto per questi quattro feriti, dando loro la nostra piena solidarietà a loro e alle loro famiglie, coltivare non odio ma con senso di maturità civica, come hanno dimostrato quelle persone che hanno bloccato l'attentatore, ricostruire anche un tessuto psicologico della città. Non abbiamo bisogno di chi viene a seminare odio, rancore.
0: Grazie Massimo Mezzetti, in diretta qui sul giornale radio, sindaco di Modena. E allora mi collego con Delia, che è la portavoce della parte italiana della flottiglia. Buongiorno, benvenuta, buona mattina.
2: Buongiorno, buona mattina a voi.
0: Abbiamo aperto con l'audio dal video, in questo filmato, dell'abbordaggio degli israeliani a un'ottantina di miglia grosso modo da Gaza. I colpi si sentono distintamente, ci sono le voci di chi sta sulla nave Girolama, perché ci state sparando, ci sono le riprese della telecamera installata sull'albero, insomma alzano ancora più in alto le braccia, cercano di riparare, ma le immagini al momento non consentono di stabilire stati di pallini di gomma o cosa abbiano mirato i militari. Qual è la verità? Quali sono le ultime notizie dalla flottiglia?
2: È tutto corretto quello che è stato descritto. Al momento noi possiamo fare solo delle supposizioni, perché naturalmente non appena abbiamo avuto notizie di questi spari che hanno riguardato non solo la Girolama ma anche altre 5 imbarcazioni, abbiamo immediatamente riferito quanto sta accadendo insomma alla Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri, e quindi supponiamo che siano state fatte delle richieste di chiarimenti in tal senso, anche perché sono stati dei gesti totalmente gratuiti, come si può vedere chiaramente dai video in cui vediamo delle persone disarmate, impaurite, che vengono, oltre ad essere appunto abbordate illegalmente in acque internazionali, gli sparano anche addosso. Potrebbero essere dei proiettili di gomma, assolutamente. Ci tengo a precisare che questo non li rende meno pericolosi, non sono dei giocattoli, comunque possono ferire, possono creare anche degli incidenti in mare aperto, perché le persone si possono spaventare. Ricordo che chi è a bordo di quelle barche non è un militare, non è addestrato a gestire situazioni di questo genere, sono persone normali della società civile, quindi è stata un'ulteriore escalation di violenza. In questo momento tutti i 428 compagni e compagne che sono stati prelevati, sequestrati negli scorsi 2 giorni dalle barche della flottiglia, dovrebbero arrivare davvero a momenti al porto di Ashdod. Noi siamo in attesa che i legali dell'associazione Adala e le nostre controparti consolari, le ambasciate, ci diano notizie di questo arrivo, perché da parte di Israele non abbiamo avuto nessuna notizia, nemmeno sulle condizioni degli italiani che sono a bordo, che vi ricordo sono 29. Quindi tra poco dovremmo sapere in che condizioni sono, perché vi ricordo che quando 2 settimane fa furono presi altri 180 attivisti della flottiglia e portati sulla stessa nave prigione sulla quale ci sono oggi questi 400, furono picchiati, furono tenuti senza acqua né cibo, furono umiliati, alcuni di loro furono tenuti in isolamento, ci furono testimonianze anche di violenze sessuali, quindi noi siamo molto preoccupati non avere notizie degli italiani a bordo, anche degli altri naturalmente, da ormai quasi 48 ore. Attendiamo che ci arrivino le notizie da Ashdod, dove molto probabilmente verranno messe in atto tutte le procedure di identificazione e poi verrà chiesto alle persone di firmare un documento nel quale dovrebbero autoaccusarsi di essere entrati illegalmente in Israele. Cosa che, capite bene, è un cortocircuito logico, perché in Israele li hanno portati loro. Dopodiché, se lo firmeranno, saranno espulsi quasi immediatamente. Se non lo firmeranno, molto probabilmente saranno portati in qualche struttura detentiva.
0: E quindi saranno detenuti. Grazie a Delia, che è portavoce, lo ricordo, di Flottiglia nella parte italiana. Allora do il benvenuto all'ultimo ospite, che è una scrittrice, Giorgia Giuliano. Benvenuta, buona mattina.
3: Buongiorno Daniele, grazie per l'invito.
0: Arcadia Edizioni, Gioventù bruciata, il burnout di una generazione. Dunque, lei analizza i social, soprattutto LinkedIn, per esempio, dove quella che viene chiamata la generazione Z riscrive la narrazione del lavoro, svelando le radici di un disagio diffuso, un mix di precarietà, iperconnessione, stress, sostanze, costante timore di non stare al passo con i tempi. È così?
3: Sì, esatto. Allora, diciamo che proprio durante la scrittura di questo saggio avevo iniziato a notare su LinkedIn sfoghi di ragazzi che non riuscivano a fare un colloquio, o che magari al contrario ne avevano fatti 100 ma senza ricevere nessun feedback. Diciamo, chiamiamoli dei NEET passivi, ecco, costretti a stare in questo immobilismo. E così come c'erano ragazzi che rivendicavano l'idea di non essere più disposti a immolarsi per il lavoro, come invece appunto succedeva alle generazioni precedenti, ancorate all'idea che il proprio lavoro dovesse coincidere necessariamente con la propria identità. Diciamo che i social fanno un po' il doppio gioco, nel senso che da un lato permettono di esprimere e anche di condividere il malessere, e permettono alla generazione Z di dichiararlo, dall'altro però sono la prima fonte di disagio, proprio perché l'idea di performatività sui social e alle stelle, e questo involontariamente costringe a un confronto incessante con gli altri.
0: Dunque c'è un mix di stress da una parte, ma anche di disillusione, cioè questi profili di giovani, di ragazzi che cercano lavoro già sanno che non lo avranno.
3: Esatto, allora ci sono i dati Istat relativi al marzo di quest'anno, che segnalano che sì, la disoccupazione in Italia è ai minimi storici, si attesta al 5,2%, e però tra i giovani sale al 18,1%, l'occupazione cresce tra gli over 50, e chiaramente questo genera già una sorta di disillusione, come appunto 8,1%. L'occupazione cresce tra gli over 50 e chiaramente questo genera già una sorta di disillusione, come appunto accennavi. E diciamo che poi c'è anche un altro dato interessante.

0: rispetto al 2020, e quindi questo chiaramente produce una condizione di sconforto che è generalizzato e diffuso tra le giovani generazioni, che non sono più assolutamente disposte comunque sia a rinunciare al proprio benessere fisico e mentale per il proprio lavoro. Tant'è vero che alla generazione Z soprattutto si associano diversi inglesismi. Il primo è quiet quitting, ossia lavorare facendo, diciamo, il minimo indispensabile con il minimo sforzo, proprio perché c'è il rifiuto dell'idea che il lavoro corrisponda al proprio valore e alla propria identità. E un altro inglesismo interessante è job hopping, ovvero la tendenza a cambiare lavoro ogni più o meno ogni anno e 3 mesi, che è una strategia per ottenere un aumento di stipendio un po' più velocemente di quanto non possa accadere restando sempre nella stessa azienda.
1: Comunque tendenze tutte molto complicate. Giorgia Giuliano, grazie, gioventù bruciata, ho pochissimo tempo, però sono arrivati tantissimi messaggi scritti. Spero di leggerli tutti. Direttore, buongiorno, un'idea di domanda per il sito. Troppi in carcere, liberare i carcerati o costruirne di nuove? Se siamo con Antigone, questo è il suggerimento di un ascoltatore che non si firma. Poi, buongiorno dottor Biacchesi, non trovo vergognosa da parte del PD aver votato con la destra. A Milano la conferma, il gemellaggio con Israele. Vi seguo da sempre, ma mai una volta avete invitato il presidente Conte. Ma che poi invece non è vero, perché l'abbiamo invitato, ma è lui che non è venuto dopo tante richieste. E poi c'è Tete da Lecce che dice: per me la notizia di oggi non era fruttiglia, per carità, la spedizione ha la sua importanza, ma l'esito era ripetutamente noto, per cui non sorprende più, non sorprende più neanche la fuggita reazione vibrante del governo italico. La notizia vera è la storiella che volevano rinegoziare il 4%, cioè che in realtà il 5% sulle spese militari, caro Tete. Questo è il quadro, sono le 7 in punto, tra poco c'è il notiziario, attimo fuggente, 334 11 11 622, noi ci sentiamo domani alle 6, alle
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7:03.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno.

0: buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Israele ferma tutte le barche dirette a Gaza, bloccata anche la flottiglia. Secondo gli attivisti ci sarebbero 29 italiani detenuti. Il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. Convalidato l'arresto per il Cudri, secondo la GIP di Modena voleva colpire più persone possibile. Non ha agito per un disturbo psichico. Calcio. Dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Davide Camera e Daniela Ubaldi. Per lo sport Lorenzo Villanetti. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il servizio.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. Per Giornale Radio, Davide Camera.
0: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Sentiamo.
3: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. 4 i feriti ancora ricoverati in ospedale. Migliorano le condizioni della donna di 69 anni, a cui sono state amputate le gambe. Ora è cosciente. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Il servizio.
4: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte al triplice c'è fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
6: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
7: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
8: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
10: Stop al genocidio.
11: Parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Qui c'è uno che chiama le armi!
13: Lo senti l'odore?
14: Cosa? Che cos'è? Diesel!
13: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
15: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
16: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
17: Fagli vedere chi sei.
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
19: Aperego, sei democratico?
18: Padre di un figlio assassinato.
19: Oh! Dico, sei democratico?
18: Marito di una moglie uccisa.
19: Sei democratico?
20: Allora me la fa parlare, Bill.
18: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
21: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
22: Qui abbiamo gente furiosa.
23: Guardi, ci sarà la valutazione serena in prima commissione. Esiste il necessario equilibrio tra due tempistiche. La prima è quella di affrontare seriamente in commissione, dando tutto il tempo anche a chi non è d'accordo con la legge di presentare gli emendamenti, discutere e fare proposte. L'altra è la richiesta, e tra l'altro anche fatta pervenire pubblicamente dal Presidente della Repubblica, di non modificare nell'anno del voto, quindi nel 2027, la legge elettorale. Questa è una richiesta ovviamente a cui dobbiamo tenere tutti attenzione.
24: Buongiorno, mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, e ricordate, la vita è fatta di tentativi, l'importante è continuare sempre a provarci per la riuscita. Ciao
25: Bruno da Genova, mi accodo a quello che ha detto l'altro giorno una simpatica ascoltatrice, un po' meno Jonathan da Prato. Non perdete gli ascolti, mi raccomando, questo qua è un professionista della stupidata, della stupidaggine, è un personaggio anche alla Zanzara. Ah, saltate una volta, datemi retta.
1: Buongiorno a tutti. Ieri la flottiglia, la seconda flottiglia, è stata fermata dalla marina israeliana, come deve essere, perché c'è un blocco navale in atto, non si può raggiungere Gaza perché c'è una guerra. E allora ho visto scene su internet, questi gettavano in mare le caramelle così che potessero arrivare ai bambini di Gaza. Cioè, ma veramente voi supportate questa pagliacciata? Ma questa è veramente una pagliacciata. Ma quali aiuti avrebbero mai portato questi della flottiglia a Gaza? Ma ormai lo sanno tutti che è soltanto un circo mediatico, che sono messi lì apposta per farsi prendere dalla marina israeliana, e ora chiedono e piagnucolano aiuto ai nostro governo. Ma io li lascerei là a marcire nelle galere israeliane. Ma cosa ci sono andati a fare? Gli aiuti a Gaza vengono già mandati dai governi, non c'è bisogno di queste pagliacciate qui. E ora noi, bisognerebbe italiani spendere i soldi e rimpatriarli a spese nostre. Ma tutto c'è un limite, veramente. Ma noi siamo stanchi di vedere queste pagliacciate, di spendere soldi per questi fancazzisti. Ma che lavoro fanno questi qui, che si possono permettere di stare 3 mesi in mare senza fare nulla per queste pagliacciate qui? Ma io sono stanco veramente di mantenere queste persone, e lo so che basta, sinceramente, cari compagni, di queste cose. Ci avete veramente rotto con queste pagliacciate qui. Buona giornata, Giona.
25: L'avete appena fatto passare, ma basta, ma non è divertente, è una noia. Io, vabbè, lo salto, lo stacco, ma che problema avete? Ma basta, su sto Jonathan da Prato, ma veramente una rottura di balle, su, basta non farlo sentire, sparisce, su, è piantatela un po', ma è uno schifo.
2: Sveglia dormienti, sveglia, che il problema sono spari e arresti in mezzo al mare. E il problema è un atto di pirateria che si è celebrato ieri. Lo Stato, ormai canaglia nei suoi atteggiamenti, sceglie di assaltare delle barche non violente e pacifiche, sceglie di fermare tutti e 29 gli italiani in mezzo al mare, come se vi venissero a rubare in casa voi, come se violassero la vostra macchina in mezzo alla strada. È veramente incredibile quello che Israele ha fatto ieri. Lo hanno chiamato avvertimento con mezzi non letali, così dicono le autorità di Tel Aviv. Ma il tema è che hanno sparato, il tema è che hanno arrestato, il tema è che hanno rapito, il tema è che hanno fermato, ripeto, questa è una vergogna incredibile per il nostro paese, 29 italiani in mezzo al mare che non avevano commesso nessun reato, che erano disarmati, non violenti, che sono stati oscurati con l'accecamento dei tracker. Ecco, da lunedì i puntini rossi su quegli strumenti della flottiglia hanno iniziato a moltiplicarsi uno dopo l'altro. Ogni segnale indicava una nuova imbarcazione fermata, e alla fine della giornata nessuna delle 54 imbarcazioni partite da Marmaris risultava più libera di navigare. Secondo la portavoce italiana Maria Elena Delia, sono 29 gli attivisti italiani trattenuti insieme ad altri attivisti provenienti da oltre 40 paesi, perché poi non è che ci frega solo gli italiani, ci frega di tutti. Ma gli italiani mostrano quanto è ridicola la narrazione sovranista, il governo sovranista che dovrebbe dire italiani first e mettere la dignità, l'orgoglio nazionale, la patria. Non ha difeso nessuno da questo atto assurdo e scellerato di pirateria celebrato in mezzo al mare, in spregio a qualsiasi regola. Questo è il primo chiodo Questo è il primo pensiero nella rassegna stampa di oggi. Viva la flottiglia! Ma d'altra parte dobbiamo chiederci che cos'è che fa paura? Perché questo potente esercito di impegnato in azioni di sterminio ha paura? Ha paura della luce? Ha paura di qualcuno che possa testimoniare? Ha paura di qualcuno che, perché magari è europeo, non può essere trattato, azzerato, ucciso magari in maniera selettiva come è accaduto ai giornalisti palestinesi? Quindi veramente viva la flottiglia, non per uno slogan, viva la flottiglia perché usa la testa e il cervello per rompere quel meccanismo del buio, accendere la luce per raccontare quello che sta accadendo. Ma andiamo subito a vedere anche le altre cose che accadono. Incredibile pasticciaccio della maggioranza alla Camera, che prima dice una cosa giusta: il 5% alle spese militari alla NATO è troppo. Ma vi ricordate che qui l'abbiamo detto per un mese, scandalizzando anche Giuliano Guidarmi, tanti sostenitori del governo? È una follia spendere il 5% di spese militari se non hai i soldi per le strade e gli ospedali. E vi ricordate cosa ci dicevano? Che eravamo matti? Mi dicevano che ero matto, che la legge delle armi e della guerra non era scalfibile, che bisogna difendersi. Padapim padapam. Adesso succede il pasticciaccio meraviglioso, la gaffe stupenda di ieri, cioè sono gli stessi uomini della maggioranza, attenzione, di centrodestra, che fanno passare un emendamento. Forse qualcuno non se n'è accorto, forse la Lega lo ha buttato dentro cercando una trappola. Ovviamente sapete che gli altri due partiti della coalizione su questo non ne volevano sentire, e quindi mentre in aula si vota la mozione delle opposizioni che unite chiedono di riconsiderare l'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, ecco, improvvisamente arriva la mozione della maggioranza, sottoscritta dai capigruppi della Lega, Massimiliano Romeo di Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Forza Italia, e quindi Stefania Craxi, e quindi Fratelli d'Italia, Lucio Malan, e quindi noi moderati, Michela Biancofiore, e in cui, in questo emendamento, in questo testo, compare l'articolo 8, che affronta proprio il nodo della spesa militare e dice quello che qui, nel nostro piccolo, abbiamo sempre detto. Si chiede al governo di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO e rivedere, ripeto, rivedere gli obiettivi più ambiziosi, il 5% della spesa alla luce delle priorità nazionali. Bravi, bravissimi, ma l'emendamento, quando filtra, viene dichiarato non concordato. Il governo è irritato, arrabbiato dall'iniziativa, così vanno a muso duro Guido Crosetto, che discute con la presidenza del Consiglio e chiede la cancellazione immediata, la ottiene. Incredibile, la mozione viene approvata, 75 sì, 58 no, ma nel frattempo è deflagrato il caso politico, quel testa coda, quel sì no diventa la traccia di un malumore enorme. È Palazzo Chigi, cioè la Meloni, che ha fermato con l'ultima decisione quell'emendamento, che lo ha cancellato, e la Meloni e Crosetto sono arrabbiati, non si fidano dei loro stessi deputati. Mamma mia, che figura Barbina. Avete fatto bene, avevate votato la cosa giusta, vi siete virati da soli. Trump torna a delirare su Hormuz, potremmo colpire presto e vuole che lo faccia la NATO. Ecco a cosa non serve la NATO, a non finire nelle mani del dittatore matto che vuole usare noi per finire il lavoro che non riesce a finire lui. È incredibile, è ridicolo, è folle. Ma c'è veramente tanto al fuoco, e l'ultima, la più bella, riguarda purtroppo drammaticamente El Kudri, che El Kudri, che ieri ancora qualche nostro ascoltatore un po' più così diciamo curioso definiva terrificante terrorista islamico, nella messe di messaggi che ha scritto a chiunque in qualunque modo di qualunque segno e colore e che da giorni stanno affiorando, aveva anche scritto una lettera, voi direte chi? Alla NATO. Sì, El Kudri, l'attentatore che secondo Salvini è un terrorista islamico che deve portare a cancellare tutti i permessi di soggiorno, aveva scritto alla NATO una lettera: vi prego, voglio essere assunto alla base di Camp Derby. Ed è davvero grottesco, divertente, perché coloro che hanno usato un paio di imprecazioni e una mezza bestemmia, roba che bisognerebbe arrestare tutti i toscani senza colpo ferire, per il aveva preso questa bestemmia, questa imprecazione come il segnale di una prova di una radicalizzazione islamista. Adesso si trova davanti questo documento straordinario. La radicalizzazione c'era, ma era occidentalista. E alla fine chi è questo ragazzo, questo El Kudri? È uno spossato, un pazzo, un disagiato sociale, è un criminale, è uno stragista, ma non c'è nessun legame che sia emerso con nessuna formazione islamica e anche con nessun sito islamico o islamista. È davvero un povero matto che un giorno bestemmiava e l'altro voleva entrare dentro la NATO. Allora le vostre voci, ce n'è abbastanza per riempire una giornata di discussioni. L'attimo fuggente è l'unico programma in cui potete stare in centro, al centro del mondo e del dibattito, senza mai staccare le mani dal vostro volante. Le vostre voci 334 11 11 622.
0: Buongiorno Danna, io ti auguro di trasferirti con tutta la tua famiglia nella striscia di Gaza e di stare insieme ai palestinesi nei campi profughi che hanno allestito. Questo ti auguro per i prossimi 20 anni. Per il resto continua a fare come il cane di Mustafa.
3: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio. Oggi, 19 maggio, ho deciso di prepararmi con attenzione il giorno prima questo mio intervento che invierò dopo aver immaginato quello di quel Jonathan da Prato, i cui contenuti non ritengo degni di considerazione. Il terribile evento di Modena ci ha colpito profondamente in tutti i suoi aspetti. Per le persone che hanno subito le gravi lesioni fisiche e psicologiche che sarà impossibile cancellare. Per l'autore di quel terribile evento, le cui ragioni dovrebbero essere analizzate al fine di evitare che tali eventi possano ripetersi in futuro, la solitudine, la disperazione, la rassegnazione ed anche la violenza che dimorano nelle nostre società. Per le 4 persone, 2 italiani e 2 egiziani, che coraggiosamente hanno bloccato l'autore del terribile evento, evitando ulteriori terribili conseguenze. Giudico vile il tentativo di interpretare l'evento come un atto terroristico che deve essere considerato più come l'azione di una persona disperata, ma soprattutto sola e con tanto bisogno di aiuto.
4: Buongiorno carissimi. Dalla conferma da parte dell'autorità giudiziaria per il disastro fatto da quel italo-marocchino non c'è l'accusa di premeditazione, ma non c'è soprattutto l'accusa di terrorismo. e questo mi dà un sospiro di sollievo. Finalmente potrò dormire di notte. Non c'è terrorismo in Italia, neanche se a tutta velocità tiri sotto 7, 8, 10 persone a due tagliano le gambe. Non è terrorismo, nonostante tutto quello che ha scritto, che ha detto, che hanno trovato. Sono veramente felice. Grazie al governo italiano che ha dato tranquillità a tutti dicendo non è terrorismo. Grazie, ciao Luciano da Milano.
2: Ma vedi Luciano, il tema è che terrorismo vuol dire far parte o muoversi con una logica da una cellula che persegue o da una cellula mononucleare, scusate, che si muove con una finalità terroristica, che segue le regole e si ispira ai valori di un'azione terroristica, sia essa religiosa o politica. Le Brigate Rosse, portare l'attacco al cuore dello Stato, oppure Al-Qaeda, uccidere tutti gli infedeli. Qui il punto è che si tratta di un ragazzo che 2 anni fa era andato con gravi problemi di depressione e disturbi psichici in un centro a dire aiutatemi, poi non è riuscito a proseguire in quest'opera e nessuno lo è andato a recuperare. Purtroppo questo è un buco nel nostro sistema, e poi lo troviamo disperato, folle, kamikaze a falciare la folla, il che lo porta sempre a un comportamento criminale ma non mosso da un disegno terroristico. Non è che vuol dire che è meno grave, vuol dire che non ha, secondo gli inquirenti che da 3 giorni setacciano la sua vita, non ha una motivazione terroristica. Siamo strapieni dei vostri messaggi, delle vostre opinioni, le più disparate. Mi devo fermare per la pubblicità pochi istanti e poi sentiamo questo enorme coro che si è sollevato negli ultimi minuti con le vostre opinioni. A fra poco.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.

0: Una follia portarle al 5%. Sentite, sentite.
1: La nostra mozione diceva che portare le spese militari fino al 5% del PIL è un'autentica follia, con il caro vita alle stelle e i carburanti che aumentano ogni giorno. La maggioranza ha presentato una mozione che diceva più o meno le stesse cose e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.

0: Applausi allora. In quell'anno 1999, durante la registrazione del meraviglioso Unplugged di MTV, se volete ancora sentire l'ebbrezza di un disco compiuto bello unitario, beh, buttatevi su questo meraviglioso Unplugged acustico dei Nirvana. Conte contro la Meloni. È la Meloni che risponde. Sentite.
1: 48. Oggi lei ha detto una cosa e mi ha colpito, guardi.
2: Il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del Movimento 5 Stelle mi dimetto, guardi.
1: Ci provo. Quando lei ha detto aiuti alla natalità voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti di prima infanzia. Quando ha detto cancellazione delle accise voleva dire aumento delle accise. Quando ha detto aiuti ai pensionati e stop Fornero voleva dire tagli alle rivalutazioni delle pensioni. Quando lei ha detto blocco navale intendeva dire facciamo il blocco dei treni. Quando lei ha detto diamo ampio spazio d'ora in poi al merito intendeva dire riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti. Quando lei diceva, si ricorda quando diceva no al regionalismo, beh, intendeva dire sia una riforma che rafforzi le regioni sino a spaccare l'Italia. Quando lei predicava l'inflessibile lotta alla mafia intendeva dire facciamo la guerra ai campioni dell'antimafia come De Lao, Scarpinato. La smetta. E gli investimenti in sicurezza dove sono? Ma visto che mancano 22.000 unità fra carabinieri e poliziotti nelle nostre città, guardi che rispetto al mio governo nel 2019 sono aumentati il 23% le rapine in strada. Presidente Meloni, dove sono i suoi post furenti sulla sicurezza? Non se ne occupa più della sicurezza adesso che ha il governo. Gli italiani l'hanno votata per governare, non per lamentare la fatica di governare e complottismi vari. Governi se ne è capace.
0: Bello, prosopopea si chiama, rivolgersi all'avversario e sentire, vedere poi le facce. Questo video delle facce meravigliose della Meloni che ride, sghignazza ed è un po' però come dire, infastidita da questo attacco. Ma sentite allora però l'intervento che potrebbe infastidire la sinistra è i Rampini. Rampini dice una sinistra diversa da quella di Berlinguer, la cultura del permissivismo.
3: Questa è una sinistra molto diversa da quella dei tempi di Enrico Berlinguer. È una sinistra che ha abbracciato per tante ragioni la cultura del permissivismo, per cui gli spacciatori di droga sono meritevoli di compassione, perché chissà quanto disagio sociale c'è dietro di loro. Sono meritevoli di compassione a maggior ragione se sono nordafricani. E questo significa dimenticare tutti coloro, cioè il vecchio popolo della sinistra, che vive proprio in quelle situazioni di degrado, in una situazione di abbandono. C'è paura, c'è insicurezza e a quel popolo che era il popolo della sinistra, la classe dirigente di questa sinistra non riesce più a parlare.
0: Veltroni a Di Martedì si occupa della contraddizione della destra. Il contrario, dice, gli italiani non si sono mai sentiti così insicuri.
4: Hanno chiesto i voti, hanno garantito agli italiani che se fossero stati eletti loro al governo del paese avrebbero assicurato la sicurezza.

0: piazza agli italiani. Tutti i sondaggi e tutte le valutazioni di opinione pubblica dicono che mai gli italiani si sono sentiti tanto insicuri come in questo momento. Questo vale per le ragazze che non sono sicure quando tornano a casa la sera e devono stare al telefono con la madre o con gli amici per essere nella condizione di certezza di arrivare a casa. Vale per gli anziani che prendono la metropolitana e vengono scippati. Vale per le persone che vengono truffati e vale per una cosa della quale nessuno parla più, che è l'enorme quantità di droga che ha inondato questo paese, del quale nessuno parla perché la questione droga chiama in causa mafia, 'ndrangheta e camorra.
1: E arriviamo a Garlasco, su cui si esercita Marco Travaglio a 8:30.

0: che, come tutte le ipotesi investigative, si attende che ottenga una conferma. Anche questa, per il momento si tratta di ipotesi investigative. Abbiamo ascoltato cosa pensano i pubblici ministeri. Prima o poi l'inchiesta sui magistrati che avevano archiviato la posizione di Sempio arriverà davanti a un giudice e si vedrà se hanno trovato le prove del fatto che l'ex procuratore si è venduto per 20.000 o 30.000 euro l'archiviazione di Sempio. Per il momento siamo appunto a un'ipotesi investigativa, ma a me non preoccupa tanto la posizione di un ex magistrato che è un personaggio pubblico, a me preoccupa di più la posizione di Sempio, di Marco Poggi, delle gemelle K, della mamma e del papà della vittima di Chiara Poggi, che sono stati esposti all'udibrio per un anno e mezzo con sospetti atroci di complicità in cose orribili, essendo dei privati cittadini.
1: Ancora.
0: Cioè non dei politici, non dei personaggi potenti che hanno meno diritto alla riservatezza e alla tutela, e invece si è ribaltato completamente il fronte. Per i politici si sono fatte leggi bavaglio e leggi sulla presunzione di innocenza, per cui non possiamo nemmeno nominarli, non possiamo nemmeno pubblicare un stralcetto di un'intercettazione. Si pensava che queste leggi bavaglio valessero per tutte le indagini, a carico di tutti gli indagati. Invece con il caso Garlasco abbiamo scoperto che sui privati cittadini puoi dargli addosso per un anno e mezzo senza che ci sia stato nemmeno un rinvio a giudizio o nemmeno un avviso di garanzia. Nel caso delle K di Marco Poggi, dei genitori di Chiara Poggi, eccetera. E dall'altro lato, invece, per i politici bisogna dire che sono dei presunti innocenti anche dopo che hanno una condanna definitiva.
1: Ebbene, tante voci, tantissime oggi. 334 11 11 622, eccole.
2: Buongiorno, Franco da Pavia. Mi piacerebbe sottolineare un fatto, ma è il fatto che praticamente proprio questo governo che si appella Dio, Patria, Moschetta, Famiglia, proprio questo governo Beli o Pigoli verso il rapimento di 30 e passa suoi cittadini da parte di un esercito straniero. Quindi, cioè, e qual è il rappresentante di questo sovranismo, il Massimo Vannacci? Che cosa ne pensa di questo? Quali dichiarazioni ha fatto? O è stato zitto? Non lo so, non ne ha fatte. Cioè, io immagino, no, un governo che si appella al sovranismo, alla nazione, al moschetto, libro, patria, famiglia, tutti i valori non patriottici, poi insomma sia estremamente poco patriottico verso 30 suoi cittadini che vengono rapiti in acque internazionali e fatti oggetto di, insomma, sia pure proiettili di gomma, ma comunque non certo torta in faccia alla Hollywood, ai film di Hollywood. Ecco, qual è la posizione di Vannacci e come mai proprio, insomma, questo governo, Salvini, non dicono nulla, zitti, a pigolare e a belare. Franco, Pavia.
3: Se fa il pastiere contrario inizia a essere noioso, su, accende il cervello, guarda, quelli della fruttina non sono a carico tuo, non è che li paghi te, tu stai pagando quel governo che è a favore del governo israeliano, a favore complice di pirateria internazionale a Jonathan. Va a far pirata, che ti ci vedo bene, che ti si affondano.
4: Guarda, Luca, veramente è veramente disgustoso ascoltarlo la mattina, è proprio un pugno nello stomaco. Io capisco la goliardia di mettere un personaggio del genere per fare creare dibattito, ma questo non è dibattito, Luca, questo è veramente, io lo paragonerei allo stesso livello di uno che scherza sulla pedofilia e lo si mette così per riderci sopra, ma non c'è veramente niente da ridere, Luca, veramente ha esagerato, sta esagerando questo personaggio qua, Gabriele Milano.
5: Scusate, mi è sfuggito il nome dell'ascoltatore a cui voglio rispondere. La mia domanda è: non è il momento di portare aiuti perché la situazione è difficile, tragica e complicata. Gli aiuti quando li portiamo? Quando siamo tutti in vacanza, quando a Gaza ci saranno le spiagge con i bibitari e i venditori di cocco. Dai, su.
1: E voglio dedicare il mio minutone di oggi al nostro eroe ignoto, alla manina nella maggioranza che è infilato in quella mozione del centrodestra sull'energia, a sorpresa l'emendamento che tagliava le spese del 5% del PIL, il cappio che strangola la nostra economia. Voglio dedicare il mio minutone a questa manina anonima, viva Massimiliano Romeo, perché cosa ci insegna? Mostra che il re è nudo, mostra che la maggioranza potrebbe, se avesse le palle, così come potrebbe il Parlamento, se fosse popolato da uomini e non da fantasmi, cancellare quell'emendamento assurdo che, mentre si affama un paese con il rigore, ci obbliga a spendere fino al 5% del nostro sangue e della nostra carne per le spese della NATO. E questo emendamento mostra che il re è nudo per due motivi: perché lo fa, Dio lo benedica, Romeo, e la sua manina anonima si fa per dire, lo fa nel giorno in cui Trump dice alla NATO: io non ce l'ho fatta, aiutatemi voi ad attaccare ad Hormuz, quindi noi dovremmo prendere idealmente queste risorse e darle a Trump per la sua sporca guerra. Vattene a fan bicchiere, Trump. E lo fa nel momento in cui i paesi del Golfo, non i pacifisti fricchettoni, non quelli che odiate voi e che invece ci indicano bene la strada rischiando la pelle, ma i paesi del Golfo, i monarchi del Golfo, le dinastie dei petrodollari ci dicono: per carità di Dio, fermate il matto, cioè fermate Donald Trump, e noi lo vogliamo finanziare. E alla fine questo emendamento provvidenziale della manina anonima di Romeo, che poi tutti hanno capito che è Romeo, ci mostra che ci voleva poco per arrivare a questo vertice NATO di Ankara, dicendo alla Meloni: guarda, il Parlamento ti dice di tagliare quella spesa, e ti credo che lei si sia arrabbiata e abbia ululato nella notte dicendo: ma chi è che mi ha fatto quell'emendamento e l'abbia voluto cancellare? Ebbene, andrebbero rimessi solo a posto i pesi. Quell'emendamento doveva essere presentato, quell'emendamento era giusto che passasse, e a Hormuz sarebbe giusto che Trump giocasse la guerra da solo. Not in my name, non nel nostro nome. Grazie! È arrivato Giuliano Guidarmi, è arrivato! Avete sentito il monologo recuperato, splendido, di Alberto Sordi, commerciante di armi, in una grandissima commedia all'italiana? Ecco quel monologo incarnato in quest'uomo che è genialmente al servizio, alla difesa delle spese militari. Ciao Giuliano, buongiorno.
6: Magari fossi al servizio, purtroppo sono solo al servizio della tua narrazione distopica e delle tue letture aberranti della realtà, però molto simpatiche, devo dirti, soprattutto perché prescindono dalla realtà. Però va bene, tu sei oggi felice perché la maggioranza ha approvato un emendamento che non ha approvato, sei felice perché il Parlamento ha preso una decisione che non ha preso, e sei felice perché si è rivelata una volontà politica che non si è rivelata, e dunque per questa realtà immaginifica tu stamattina sei particolarmente frizzante, e la tua ironia e il tuo umorismo sono in una splendida forma. Peccato che quello per cui sei felice non è successo, semplicemente.
1: No, è successo che il re è nudo. O porte tu scandala e venient, cioè si è dimostrato che bastava un po' di coraggio umano perché quell'emendamento diventasse realtà.
6: Ma poi è brutto.
1: la mordacchia e la museruola delle servitù hanno impedito a quegli uomini in Parlamento di essere liberi, ma abbiamo visto che bastava poco, cioè che la vostra splendida narrazione non si può che fare questo, non si può che spendere il 5%, il mondo ci guarda. Tutte una manica di puttanate, caro Giuliano Guidarmi.
6: Le persone, caro Luca Iatollà Telese, si affidano a te la mattina per avere una lettura dei fatti, non per avere una distorsione. Allora, no, non l'hanno avuta, hanno avuto una distorsione. Perché cosa è successo? È successo che un partito che fa parte della maggioranza di governo, cioè la Lega, della quale tu hai le stesse idee che tu propali, o meglio, forse tu hai le stesse idee che propala la Lega, e cioè da sempre contro a un aumento delle spese militari, ha mostrato alla Premier e alla sua maggioranza di essere ancora in disaccordo e ha provato un golpe che non è riuscito. Dunque, quello che conta negli atti di governo e negli atti parlamentari sono le votazioni. La maggioranza ha votato una mozione in cui quel desiderata tuo di Salvini e degli altri che la pensano come voi due non c'è. Quindi io comprendo che tu abbia quella posizione, l'hanno compreso tutti, è una posizione più che legittima.
1: Quel desiderata, vedi, però dei paesi del Golfo, quel desiderata del santo governo spagnolo,
6: ma cosa
1: quel desiderata di chi
6: Golfo
1: ha coraggio nel mondo oggi non si piega a 90 gradi alle richieste della
6: Militar
1: Complex.
6: Hai una quantità di allusioni maschiliste e sessiste che è superiore anche alla tua, per quanto pur sempre alta dose. Oggi veramente esageri, ma ti richiamo ad un linguaggio un po' più inclusivo e un po' meno sessista. Fatta questa doverosa premessa, i paesi del Golfo votano, non credo, in Parlamento. Non mi pare di aver conosciuto i parlamenti dei paesi del Golfo e non mi pare di aver conosciuto le democratiche decisioni delle popolazioni del Golfo. Probabilmente mi sono sfuggite e tu, come sempre, più attento alla geopolitica internazionale, le hai viste. Però i paesi del Golfo con il 5% delle armi non c'entrano niente, e con il 5% delle armi c'entra il Parlamento italiano, che ancora una volta ha confermato quell'impegno internazionale. Poi è giusto che tu sia in disaccordo, non è giusto che tu riferisca invece che è stata che c'è stata una mozione che ha fatto vedere la nudità del re, perché il re è perfettamente vestito.
1: Bene, l'attimo fuggente sulle frequenze libere di Giornale Radio, l'unico programma che vi regala due opinioni al prezzo di una, per di più gratis, quella giusta. Scusate se è la mia, e anche quella sbagliata, quella di Giuliano, perché noi siamo
6: però basata
1: molto,
6: sui fatti,
1: molto democratici,
6: la differenza della tua giusta.
1: Perfetto, viva le opinioni sbagliate, viva Giuliano, che arriverà comunque alla gloria, alla redenzione, e suoneranno per lui le campane del giudizio quando fra non molto verrà chiamato alla luce celeste. Ci fermiamo,
6: speriamo presto.
1: Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda e torniamo subito dopo.
7: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
15: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
3: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. E intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre, molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
4: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleosud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
2: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
5: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessato il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
10: E basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
11: Buongiorno a tutti, sono Gaetano. Volevo dire semplicemente a Giuliano di non preoccuparsi se gli ascoltatori capiscano qualcosa piuttosto che un'altra, perché non siamo un po', siamo gente un po' che riesce a pensare, a parte Giovanna. Quindi non ti preoccupare, dite le vostre, sempre in pieno rispetto l'uno dell'altro, perché secondo me la cosa bella di questo programma è che chiunque può esprimere la sua opinione. Poi a me il dibattito anche acceso piace, quindi tra di voi c'è questo dibattito acceso. Scommetto che dopo la trasmissione andate a prendere anche una bella birra assieme o un bel caffè, non so. Quindi ragazzi, un abbraccio forte. Ciao.
12: Pensare che della storia di Marco Pannella in sua memoria rimane una targa di cartone in via di Torre Argentina, storica sede del Partito Radicale, perché non gli hanno fatto mettere una targa come si deve, è una vergogna. Ma fa notizia che un posto auto dentro un palazzo in via dell'Anima, dietro Piazza Navona, sia venduto a 260.000 euro. Ma che paese siamo diventati? Ciao Andrea.
13: Ma non lasciatelo stare a Jonathan, è un provocatore, lui gode delle nostre incazzature nei suoi confronti. Non lo considerate più e vedrete che man mano si spegnerà. E oltretutto lui può parlare solo in questa radio, perché nelle altre le cazzate che le dice, che lui dice, non gliele trasmettono. Saluti Marco da Napoli.
14: Buongiorno, sono Marina da Seregno. Tutto questo odio contro Jonathan da Prato, che stamattina ha detto una cosa verissima, logicissima, cosa che voi praticamente non avete, la logica proprio del pensiero. Cosa ci fa questa gente in mare per mesi interi per pensare di andare dove? Perché poi sanno benissimo che gli israeliani sono così. Cosa pensano di fare? Devono solo fare uno scoop e basta, e poi vanno in prigione, altro scoop. È colpa del governo italiano, sono gli israeliani che sono disgraziati, ma state a casa, state a casa. Bravo Jonathan, bravo.
15: Buongiorno Gennaro da Scalea. Quindi Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli, ce ne faremo una ragione, lo ringrazieremo per tutto. Adesso però si riforma di nuovo la squadra, si fa un nuovo allenatore, dicono che arriva Sarri, ma onestamente le minestre riscaldate a me non piacciono tanto. Comunque io mi fido tantissimo di De Laurentiis, quindi forza Napoli sempre.
16: E allora eccoci, siamo tornati, io Luca Telese e qui al mio fianco il dottor ingegner Cavaliere,
17: troppo.
16: È perfetto, ma come si può dire lobbista in un modo simpatico, carino, affettuoso? Un bis ideale e gratuito per ora che sappiamo anche delle armi.
17: Ma questo tu non lo sai, eviterò di fartelo sapere, che saranno affari un po' miei quelli.
16: Sei dicente gratuito.
17: Non dicente che la cosa migliore. Devo rassicurare il nostro ascoltatore, sì è vero, noi abbiamo opinioni differenti, e dopo la birra no, perché nessuno dei due beve, però il caffè e anche le cene molto volentieri e con molto affetto e anche molto divertimento, caro Luca. Però andiamo subito a vedere la situazione internazionale, sempre più complessa. Non so, io noto anche un po' di stanchezza da parte di giornalisti e commentatori, perché le posizioni sono ormai così cangianti, così mutevoli nell'arco della stessa giornata, che è difficile seguirle e fare un'operazione di interpretazione politica e geopolitica degna di questo nome. Noi ci proviamo lo stesso e ci proviamo soprattutto in compagnia di un grande reporter come Fausto Biloslavo, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
16: Buongiorno Fausto, grida con me, fai rosicare Giuliano, viva la manina, viva l'emendamento provvidenziale dei ripensanti di centrodestra che volevano cancellare il 5%. Hanno dimostrato che bastava un voto in più, la prossima volta lo avremo. La prossima volta stato. Quando Trump incastra qualche strano amore che va da Hormuz a combattere con lui con le insegne della NATO, ci ricorderemo di questo atto eroico.
18: Eroico? No. Il 5% ce l'ha strappato Trump, ce l'ha strappato le pressioni americane, per quanto la difesa con questo mondo nel disordine mondiale, nel caos che ci circonda, bisogna difesa 5%, anche più se ne avessimo le possibilità, ma non ce l'abbiamo, questo è il punto, insomma.
16: Ah ecco, io esaltavo la cancellazione 5 e tu lo volevi portare al 10. Bene signori, questa è giornale radio, tutte le opinioni.
18: però non ce l'abbiamo, non abbiamo i soldi. L'aperto è troppo caro, insomma, però guarda, pensate solo a quello che stanno
16: Fausto,
18: facendo.
16: Ti sentiamo un po' male, un po' disturbato, forse è questione di qualche grado. Le opinioni sono così belle che la NATO le disturba stamattina.
18: Mi sentite sarà il meglio patto di Varsavia.
16: Mi sentite meglio? Sì, ora meglio.
17: No, Fausto, proviamo a richiamarti. No, scusaci un secondo, è peggio. Proviamo a richiamarti e magari su un'altra linea. E nel frattempo ti attendiamo mentre la regia si riconnette.
16: Quando noi diamo voce alle idee, arrivano i segnali di disturbo, caro Giuliano.
17: E sono i russi. E adesso io poi lo ridirò non appena ci ricolleghiamo con il nostro.
16: Se si capisce, ora facciamo un tracker. Se si capisce che è partita dall'Abaro, sappiamo.
17: Sappiamo chi è il responsabile della serie di disturbi.
16: C'era un hacker, i famosi hacker dell'Abaro.
17: Con te e con Fausto.
16: Ecco.
17: E Fausto l'abbiamo è ritornato recuperato. Con noi. Volevo chiedere a Fausto conto dell'apertura di CNN oggi, che dice: la Russia sta perdendo in Ucraina, Xi se n'è accorto e anche Trump dovrebbe accorgersene per arrivare a spuntare una tregua prima e una pace dopo. Le crescenti perdite e le difficoltà economiche della Russia offrono una nuova opportunità alla diplomazia di Trump per porre fine alla guerra.
19: Ma sta perdendo, insomma, mi sembra un parolone, e non sta probabilmente neanche vincendo, come dice Putin. Se una vittoria è sicuramente una vittoria di Pirro, ma io, guarda, seguo ogni giorno un sito che aggiorna ogni 48 ore la situazione sul campo, sulla linea del fronte. Tutte le voci, tutte le freccette, soprattutto nel Donbass, c'è cioè la parte più calda di questi 1000 chilometri di fronte, e sono enemy advance, cioè avanza il nemico, e ogni tanto gli ucraini riescono a fermare, a tamponare, però le perdite, è vero,
16: sì,
19: le perdite
16: però sono Fausto enormi. Quando tu hai 500 droni che arrivano su Mosca, ammazzano 4 persone,
19: esatto.
16: Tu stai perdendo la tua integrità territoriale, no?
19: Sì, no, esatto. Allora, gli ucraini cosa hanno fatto? Difendono centro per centimetro quello che resta in mano loro del Donbass, quindi prima di tutto infliggono perdite pesantissime ai russi, che per quel enemy advance, per quei piccoli avanzamenti, che sono anche talvolta di 50-100 metri al giorno, cioè non di più, però perdono un sacco di uomini, sia morti che feriti. E poi comunque gli ucraini sono riusciti l'altro giorno a lanciare 300 droni, non 3, non 30, 300 droni sulla Federazione Russa, arrivando fino a Mosca. Questo ha oltre che all'impatto, diciamo, anche militare di un'armata di droni come questa, che poi è in risposta ai bombardamenti russi sull'Ucraina, ovviamente, però oltre all'impatto militare anche d'immagine, no? Cioè, perché quando i cittadini si vedono i droni arrivare alla capitale e colpiscono la capitale, è chiaro, insomma, che è un impatto diretto anche sulla stessa immagine di Putin. È questo il punto vero. Io spero che tutto ciò serva appunto a far rendere conto ad ambo le parti che ora non della pace giusta, perché quella è una chimera, quella ce la sogniamo, ma che ora almeno di sedersi a un tavolo e di firmare una tregua vera, un cessate il fuoco vero.
17: Anche se, ti ripeto, in questa analisi molto accurata di Brett McCark su CNN dice che è seguito un saldo positivo di territorio.
16: Giulian, dice no? L'analisi molto accurata dice che...
17: Mi sentite?
16: Io ti sento.
17: Dice che la Russia, che è stata l'Ucraina e non la Russia, l'Ucraina e non la Russia, ad aver conseguito un saldo positivo sul territorio.
19: Ma è un saldo positivo, allora bisogna vedere da quando e come lo calcoli.
17: Dal 1 gennaio 26 hanno preso più territorio gli ucraini dei russi, semplice.
19: No, non è dal 1 gennaio 26, no, questo non è accaduto, che hanno preso più territori gli ucraini, anzi no, questo non è vero. Quello che è vero è che i russi, se calcoliamo dall'inizio dell'invasione gli ucraini si sono ripresi il 50% dei territori che i russi avevano occupato, ma non è che dal 1 gennaio 26 sono avanzati di più gli ucraini e di meno i russi, è esattamente il contrario. Casomai i russi sono avanzati meno rispetto all'anno precedente, ai mesi precedenti. I russi stanno avanzando sempre di meno perché subiscono sempre più perdite, perché gli ucraini sono sempre più arroccati sulla linea del Piave, che è costituita poi da Sloviansk e Kramatorsk, e per esempio c'è una cittadina che conosco molto bene, Konstantinivka, che ormai è semicircondata, farà la fine di Pokrovsk, ma insomma semicircondata, ma è anche in questo
20: sono
19: caso
20: sono un mese, due
19: sì, ma di più anche in questo caso, combattono neanche casa per casa, porta per porta, insomma, ecco, e danno del filo del torcere ai russi, che prima o dopo la prenderanno pure questa, ma si calcola, ecco, questo è un altro calcolo interessante che è stato fatto.
20: Che se continuano a questa velocità, vuoi dire, occuperebbero tutto in un anno, due?
19: Allora, è stato fatto anche un calcolo, occuperebbero tutta l'Ucraina nel 2056, eccetera. Se no, gli servirebbe ancora un anno e mezzo, forse anche due, per prendersi tutto quello che resta del Donbass in mani ucraini, che è circa il 15%, 17%. Quindi vale la pena? Questa è la domanda, insomma, ecco.
20: Molto interessante. Senti, prendi Fausto, tutto, ci dai, posso chiedere l'opinione di Fausto, che ovviamente è diversa dalle mie, ma non ti sembra veramente incredibile che ci sia stato questo abbordaggio della flottiglia in acque internazionali? Ora, a prescindere dal fatto che l'opinione che ognuno di noi sulla flottiglia, la mia è ottima, quella di altri è meno ottima, ma il punto, non è incredibile che questi dicano: ma io non aspetto le mie acque, io questi qui che sono pure disarmati prendo e gli sparo pure con proiettili di gomma e gli sequestro le navi in acque internazionali? Proprio vuole dire: voi europei contate meno di una cippa, io sono io che decido come, dove, quando e perché.
19: Ma sarà anche incredibile, ma gli israeliani ci hanno abituati a fare quello che vogliono, insomma, non solo nel caso della flottiglia, però devo dire in una maniera che è incredibile, che sono incredibili anche questi della flottiglia, perché sanno benissimo come va a finire e continuano a insistere su cosa. L'obiettivo della flottiglia, l'obiettivo della flottiglia sarebbe quello di arrivare a Gaza e a portare degli aiuti a Gaza. Questo ufficialmente è sempre stato l'obiettivo di tutte le flottiglie, no? Non ci sono mai arrivati e mai ci arriveranno. Allora la domanda è questa:
20: perché abbiamo dei governi invertebrati?
19: Sì,
20: perché abbiamo delle pippe? Perché abbiamo Tajani che dice dure sanzioni ai coloni, sembra limitazione, certo, di Crozza, ma quando riso con Giuliano sabato, non so se l'hai visto, che Crozza dice, fa Tajani, dice: abbiamo preso le sanzioni molto dure, abbiamo messo la farina a 00 nell'impasto dell'hummus e si aggruppa,
21: e abbiamo buttato molto grave.
20: Questi sono i governi europei, però, le mezze seghe.
19: Fammi tornare sulla flottiglia. La domanda è:
20: ma te lo immagini metterà
21: no, Fausto, non
20: che
21: c'è
20: si
21: verso.
20: Fa abbordare? No, sì, perché niente, noi niente. Abbiamo memoria, ma quello gli
19: è lanciato, è lanciato verso
21: no,
19: Gaza.
21: Quando prende questo argomento e l'osso che entra nel cervello, devi attendere che si esaurisca la spinta propulsiva. Bisogna stare zitti.
20: Io la dignità di un cittadino europeo, non caro Giuliano, come te del sottopanza.
19: No, però
21: allora,
19: la domanda
21: quanto a panza di sicuro hai più esperienza, però ti dicevo, caro Luca, che la questione sulla quale bisogna concentrarsi è che la flottiglia e l'IDF sono in realtà due straordinari rappresentanti di un accordo perfetto, cioè entrambi hanno vantaggio dall'azione dell'altro. Immagina che disastro la flottiglia che arrivasse a Gaza e non trovasse nessun ostacolo e dovesse lì far vedere che è arrivata a fare niente e a buttare le caramelle sulla spiaggia.
20: Invece capisce finiscono bene che questo, in carcere, quello che richiedono a prendersi le bastonate perché hanno la schiena dritta. Però voglio sentire Fausto.
21: Finiscono sui giornali e la schiena mi sembra che non ce l'abbiano così dritta, però deve essere un'impressione.
19: No, quello che sto dicendo tornando appunto alla flottilla è che se tu parti già sapendo come va a finire, anzi vai proprio a cercartela, no? Allora cosa diventa? È una missione umanitaria o è comunque una provocazione seguita da un'altra provocazione, che quella dei corpi speciali israeliani che vanno a prenderli in mezzo al mare in acque totalmente internazionali? Insomma, secondo me sono provocatori e sbagliano ferocemente tutti e due le parti, anzi sono l'opposta faccia della stessa medaglia, in cui si gioca su cosa alla fine? Sulla pelle dei palestinesi e sulla pelle, esatto, dei palestinesi a Gaza. Questo, si gioca su questo, tanto sanno bene che non arriveranno mai, gli israeliani sanno bene che li fermeranno sempre e andrà avanti così. E io sinceramente non sono così semplicistico come gli ascoltatori che ho sentito prima, ma che stiano a casa, cosa vanno a fare eccetera, ma che facciano qualcos'altro, che parlino con Pizzaballa, che è più intelligente.
20: Sì, Pizzaballa gli hanno sparato gli israeliani, sì, a lui e ai cristiani di Gerusalemme.
19: Perché è il più intelligente, che parlino con loro su cosa fare veramente, che raccolgano gli aiuti e che poi attraverso Pizzaballa li fanno arrivare a Gaza, se vogliono fare qualcosa di umanitario. Se vogliono fare qualcosa di politico e semplicemente provocatorio per finire sui giornali,
20: non violento,
19: auguri, auguri. Sì, di non violento, beh, ci mancherebbe solo che fosse violento, solo dopo.
21: Lei perché non ci provi a essere violento con gli israeliani?
19: Tra l'altro ci hanno provato, vi ricordo, perché io tutte le flottille insomma le avevo seguite, vi ricordo che ci ha provato una delle prime flottille, i turchi, e è venuta fuori una mezza strage, insomma, ecco, perché hanno provato a reagire nei confronti dei soldati israeliani. Gli israeliani non hanno pensato due volte a tirare il grilletto.
20: Perché sono assassini. Bene, questi sono assassini di persone che vanno disarmate in mezzo al mare e che pagano. Vedi, non mi convince la vostra equazione equidistante, perché pagano con la loro libertà, con le torture che gli vengono inflitte, il prezzo delle loro azioni. Quindi si avvicinano ai palestinesi nel modo migliore a cui possono arrivare, cioè rischiare non è uguale.
19: Luca,
20: l'israeliano Luca, che però spara sul civile non è uguale al civile che non spara sull'israeliano, quindi è una sfida simmetrica, non violenta, gandiana, bellissima.
21: E siamo arrivati alle 8:30. Grazie Fausto per essere stato con noi,
19: grazie,
21: e aver sopportato anche stamattina tutto questo. Grazie a Fausto Biloslav.
19: Grazie a voi.
0: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
1: Attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
25: Buongiorno. Dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
25: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria code in A12 tra Nervi e Genova Est verso Genova, code anche in A7 all'altezza del bivio per la 12 verso San Pier d'Arena, a Torino code in tangenziale nord da Venaria a statale 24 in sud da Sito a Corso Francia, code inoltre a Moncalieri in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana, verso Milano code in A1 tra la tangenziale esterna e Merignano, sulla Paulese da Peschiera Borromeo a San Donato, sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro e a tratti sulla Cassanese bis da Pioltello a Segrate, code a tratti inoltre in tangenziale ovest da Ro ad Assago verso la 1, in est da San Donato a Lambrate verso Monza e da Carugate via Padova verso Bologna e in tangenziale nord tra Nova e Sesto nelle due direzioni. Traffico molto intenso anche in A4 con code a tratti tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Diverse criticità anche attorno a Bergamo, in particolare in circonvallazione con code tra Terno d'Isola e Bonate Sopra e più avanti tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale ovest verso il centro e il bivio tra la tangenziale sud e il raccordo per la Brebemi nelle due direzioni. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. In A14 rallentamenti e code a tratti da San Lazzaro a Casalecchio verso Bologna. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano, in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signe e Scandicci verso Firenze per un incidente, e poi code sul raccordo sino a Firenze da Colle Valdelsa Sud a Monteriggioni verso Siena. Verso Roma da sud code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Pontina tratti da Ardia a Castel Romano, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Abbiamo terminato l'estate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
6: Buongiorno Luca, rispondo a quell'ascoltatore che ha detto che non è il momento di iniziative come queste, di manifestare per la flottiglia con iniziative che portino solidarietà e aiuto. Sì, ha ragione, quando sarà il momento non ci sarà più nulla da salvare. Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
7: Ho già fatto questa domanda ma non ho sentito la risposta, per cui la rifaccio. Io vorrei sapere cosa ne pensa la gente russa, il popolo russo, della guerra di Putin, perché mentre in Iran magari è impossibile avere inviati e roba del genere, ma sicuramente in Russia ci sono dei giornalisti occidentali che possono magari avere qualche informazione in più e riportarci il sentore, quello che la gente dice, senza andare a cercare il contro Putin, proprio ascoltare la Vox Populi. Vabbè, io sono Giacomo da Milano.
8: Buongiorno a tutti. Allora, stamattina condivido con voi una riflessione. Il governo sta affrontando, sia in Parlamento che in Europa, la questione energia. Vogliamo verificare e approfondire cosa ha fatto il governo a livello legislativo rispetto alla al sostegno alle fonti di energie rinnovabili? Vogliamo verificare se per esempio ha approvato norme, leggi, sia a livello di autorizzazioni che a livello fiscale, che stanno rallentando la costruzione di fonti di energie rinnovabili? Grazie e buona giornata.
9: Certo che voi de destra il vittimismo ce l'avete nel sangue, come la vostra premier, ma quale odio? Chi lo odia Jonathan? Rompe solo le scatole per le sue opinioni ridicole, come sono le tue, a mio parere. Sentirlo tutti i giorni dà fastidio. Tu almeno chiami una volta ogni tanto, è la prima volta che ti sento, ma nessun odio, solo fastidio.
10: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese e Giuliano Guidabardi con voi all'attimo fuggente. Caro Luca, parliamo di economia? Andiamo un po' a vedere che cosa succede dietro il G7, perché poi alla fine mi sembra che sia la ragione più importante dietro questa guerra, e forse le ragioni che faranno in un cessare orientare in un modo o nell'altro le guerre, gli scambi e soprattutto il mercato delle energie, dei petroli e del gas. Allora diamo il benvenuto, anzi il bentornato, al professor Giuliano Noci. Buongiorno professore.
11: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
12: Professore, come sta?
11: Bene, bene, nonostante The Donald e tutti gli accoliti.
10: Perché trova qualcosa
12: facciamo
10: di strano
12: facciamo
10: in
12: il Donaldometro. Sì. Lo vede molto pericoloso, meno pericoloso di un mese fa? Perché a me sembra che sia un po' incartato.
11: No, è sicuramente incartato, nel senso che è finito in un vicolo cieco dove si è infilato da solo senza che nessuno gli indicasse la strada. Il vicolo cieco è evidentemente la guerra in Iran, con tutte le implicazioni energetiche che voi avete ben sottolineato. È certamente quindi più debole, ma quando le persone sono deboli e non esattamente lucide e hanno in mano il potere che quel signore ha, possono anche diventare pericolose, e quindi qualche elemento di preoccupazione c'è.
10: Professor Noci, ma non è che dietro tutte queste azioni di riposizionamento c'è il controllo del mercato, solo il controllo del mercato dell'energia, del gas e del petrolio?
11: Guardi, il ragionamento è molto semplice. The Donald pensava di andare a Pechino avendo in mano la carta.
10: Il controllo del mercato, solo il controllo del mercato dell'energia, del gas e del petrolio?
11: Guardi, il ragionamento è molto semplice. The Donald pensava di andare a Pechino avendo in mano la carta del petrolio e dell'energia, da come

0: come da sceneggiatura, lui ha generato però una confusione nel mondo, un disordine, come scrivo nel mio libro, oggettivamente non immaginabile. Adesso abbiamo una destabilizzazione, perché nel Golfo convergono gli interessi del mondo e c'è davvero tanta tensione, e gli stessi paesi del Golfo che prima erano quasi super filo americani adesso qualche dubbio lo nutrono. Insomma, rischiamo di vederne delle belle.
1: Professore, proprio tornando al Golfo, al contegno in queste ultime settimane delle monarchie del Golfo, quale le sembra che sia uno scena, una caduta possibile? Quale che le sembra che sia l'accordo possibile?
0: Ma vede, il tema di fondo è che nel Golfo gli equilibri sono estremamente labili, no? E uno potrebbe dire, asfaltiamo, come gli piace dire a McDonald, l'Iran e Teheran, e a quel punto con l'Iran asfaltato quello che succede è che ci sarebbe un Israele che si rafforza molto e che sarebbe fonte di squilibrio con tensioni nel Golfo e rispetto alla Turchia. Io credo che convenga a tutti una situazione vicina alla precedente, in cui c'è un Iran che magari rientra nell'accordo sul nucleare, ma che non viene eccessivamente indebolito, perché l'eccessivo indebolimento dell'Iran è il rafforzamento di Israele e andiamo dalla padella alla brace.
2: E se invece accadesse il contrario, e cioè quello che noi ora stiamo considerando uno stato temporale o eccezionale, data l'impossibilità militare di prendere lo stretto e strapparlo dalle mani, e l'Iran diventasse l'indeterminato che accadde, no? Accadde a Suez, che il blocco continuò per lunghissimo tempo, tant'è vero che la seconda volta gli anglo-francesi fecero il famoso blitz. Ecco, se questa situazione diventasse indeterminata o comunque di medio o lungo periodo, cosa accadrebbe al mondo?
0: Guardi, il suo tema è molto importante. Il sistema sta già retroazionando, nel senso che ormai chi fa pianificazione infrastrutturale e politiche energetiche, al netto dell'Europa che capisce purtroppo nulla, sta già retroazionando e sta già costruendo percorsi alternativi. Quindi da un lato verrà potenziato tutto l'oleodotto di Arabia Saudita, che sta già l'Arabia Saudita utilizzando, gli altri paesi si stanno attrezzando, quindi io credo che lo stretto di Hormuz, avendo ormai Donald Trump ottenuto il risultato straordinario di renderlo di fatto un vero collo di bottiglia, nel senso che l'Iran lo può strangolare le navi che vorrebbero transitare da quella parte, andrà a rimodificare i flussi energetici del pianeta. Di certo c'è una conseguenza chiara per l'Europa, che deve però smettere di chiacchierare e deve fare fatti. La indipendenza energetica non è più un'opzione. Noi abbiamo, sentivo parlare gli ascoltatori di rinnovabili. Il tema delle rinnovabili è un tema non più procrastinabile, ma guardate bene che non è un tema solo di governo, è un tema anche di autorizzazioni da parte di enti locali e quant'altro. Dobbiamo riprendere un po' una visione un pochino più sistemica, una visione un po' meno ancorata all'interessuccio locale del momento, e rendersi conto che siamo su una faglia della storia in cui per costruire futuro qualche sacrificio lo dobbiamo fare.
1: Bene, grazie professor Noci.
2: Grazie mille professor Noci, a presto.
0: A presto.
2: Voci, voci, voglio sentire le voci che tu vuoi censurare, Giuliano. Io voglio sentire
1: sì,
2: tutte
1: sì,
2: le
1: sì,
2: voci.
1: Sì, io sono per la mordacchia. Ma volevo dirti anche delle altre cose. Mezzo alle voci, anche vorrei sentire anche la mia ogni tanto, ma vabbè, sentiamo le voci.
3: Ma per carità, Jonathan da Prato va mantenuto e ascoltato tutte le mattine, non so se sia un personaggio o una persona reale, comunque ci ricorda ogni giorno come sono quelle di destra e come le persone intelligenti non dovrebbero essere. Trasmettetelo tutti i giorni, così continueremo a rimanere allerta. Ciao, buona giornata Beppe Varese.
4: È chiaro che il giornale radio è un'emittente.

0: di sinistra, perché c'è Telese, perché ci sta TV7. È chiaro che Jonathan è stato mandato apposta dalla Meloni per disturbare, non siamo mica scemi.
1: Buongiorno Guido Abate, Telese. Ma volevo due cose. La prima, volevo rispondere a un ascoltatore di prima, ma se vuole avere notizie sulla Russia, notizie vere, notizie reali, non ascolti i canali istituzionali, ascolti su YouTube, su Telegram. Ci sono degli inviati di indipendenti che raccontano come si vive in Russia e cosa pensano i russi. Questo è il primo punto, e senza dirgli cosa pensano, io lo so già perché li ascolto. La seconda riguarda la flottiglia. Io non sono, è evidente che è una cosa dal punto di vista umanitario inutile, però vorrei capire, quelli che la criticano come il vostro ospite precedente, vorrei capire loro invece cosa hanno fatto e cosa fanno per i palestinesi da quando è iniziata questo genocidio israeliano, che non è ancora finito. Cosa hanno fatto e cosa stanno facendo di concreto? Perché bisogna sempre partire da un discorso: se tu critichi quello che fanno gli altri, devi avere qualcos'altro da proporre. Cosa fanno? La famosa chiacchierano, loro fanno le discussioni, e intanto gli altri muoiono continuamente e Israele la passa liscia sempre in continuazione. Grazie, buongiorno.
2: Eccoci, è bellissimo questo contrappunto dal basso, dalle nostre opinioni libere degli ascoltatori. Arriva questa domanda: gli altri che fanno? Quelli che girano la testa e mettono la fecola, i patate come pericolosa sanzione contro i coloni che picchiano donne e bambini, che fanno gli altri? E allora giù il cappello di fronte a questi ragazzi e non ragazzi che si fanno arrestare per dire sì, voi siete dei pirati e vi dovete mostrare con la vostra faccia.
3: L'hai già detto, quante volte lo vuoi ripetere? Così, giusto perché uno si regoli.
2: Dimmi Bibi Bardi, dimmi Giuliano Bibi Bardi.
3: No, perché abbiamo una marea di notizie, ad esempio, potremmo dire e te le do, ad esempio. Dai, stai tranquillo, goccioline. Indagato e perquisito l'ex premier spagnolo Zapatero. L'ex premier socialista ha intascato 2 milioni di euro secondo le accuse che vengono dalla procura. Avrebbe aiutato una piccola società aerea che aveva ricevuto quando lui era al governo durante la pandemia, aiuti per 53 milioni di euro, secondo l'accusa ingiustificata, e poi da allora una società collegata a questa lo avrebbe assunto con una consulenza che continua a pagare, e dunque un po' di guai dal punto di vista della corruzione in Spagna. Ti ricordo che anche il premier Sanchez è in un momento difficile da questo punto di vista, perché ci sono inchieste a carico della moglie e del fratello, e poi due forse un po' più solide contro due dirigenti del partito socialista che per molti anni sono stati vicino al premier, quindi anche da quelle parti non se la passano benissimo.
2: Bene, sono contento che ci siano battaglie sul campo, però voglio dire di Zapatero, tu che sei ultragarantista con la Minetti, non aspetti di vedere se siano verificate le accuse contro Zapatero.
3: Io sono assolutamente convinto, convinto che sia onesto. Davo notizia, come la dà il Corriere della Sera e tutti quanti gli altri giornali mondiali, perché è bene che gli ascoltatori sappiano tutte le notizie, così come li informo, anche se non sono un immobiliarista, che il presidente Trump è andato. Ci sei? Mi senti, Luca?
2: Forte e chiaro ti sento, procedi.
3: Perfetto, scusami, ho avuto chiaro che il presidente Trump è andato in visita al cantiere della sala da ballo e la trova bellissima, e ha detto che ci metterà sul tetto anche un impero di droni, letteralmente. Quindi attendiamo.
2: Ma mettiamo il 5% di spese, diamo pure un 1% pro quota, sottoscriviamo per la casa da ballo, per mettere le batterie antiaeree sulla casa da ballo. Voglio che ci sia un emendamento del centrodestra che dà l'1% delle spese militari per armare e difendere la nostra gloriosa sala da ballo.
3: È meglio che lo dia il centro-sinistra, perché come hai visto gli emendamenti del centro-destra ultimamente non passano e non ricevono la maggioranza. Però è arrivata la dolce ora in cui dobbiamo volare con il nostro drone verso il Labaro e vedere cosa succede da quelle parti.
2: Ma i droni partono dal Labaro?
3: Ma uno ce l'avranno dato dopo tutta questa attenzione e questa colleganza di anni e anni, uno non ci sarà arrivato di drone.
4: Buongiorno.
3: Ad uso, a nostro uso esclusivo. Buongiorno Alberto.
4: Buongiorno. Se pilotati da Giuliano in remoto i droni, allora sì, accettiamo e li accogliamo a braccia aperte, ma solo se c'è questa condizione.
3: Io ho il brevetto per pilotare gli aeroplani, ma non ho ancora preso il brevetto per pilotare i droni. Non sarà difficilissimo, immagino, ma bisogna fare un po' di addestramento e dovrò farlo. Purtroppo mi tenete troppo occupato qui a fronteggiarvi.
4: E beh, attenzione, perché in prospettiva di eventuali richiami alle armi poi ti potrebbe toccare di tutto, quindi non so quanto ti convenga.
3: Ma noi lo facciamo per la patria, non per la convenienza, quindi per difendere voi tutti e assicurarvi delle notti felici e un avvenire per i vostri figli. Quindi la convenienza non è da queste parti una delle categorie alle quali guardiamo. Andiamo sulle notizie, a parte i nostri balletti di battute e di scemenze.
4: No, ma rimaniamo sui droni però con le notizie, perché ce n'è una molto interessante. Noi abbiamo parlato diverse volte nelle settimane passate del passaggio dei droni ucraini sui cieli delle repubbliche baltiche, che hanno creato problemi, tensioni con la Russia, perché ci sono stati anche probabilmente degli abbattimenti da parte russa di droni ucraini su cieli delle repubbliche baltiche, che ricordiamo fanno parte della NATO, e probabilmente le repubbliche baltiche si sono stancate di questa vicenda, tant'è che l'Estonia ha abbattuto un drone kamikaze ucraino che volava sui propri cieli in direzione di Leningrado. Quindi c'è un cambio di registro significativo e un primo alt risoluto da parte di un membro della NATO all'utilizzo del proprio spazio aereo da parte degli ucraini. Quindi questo è sicuramente un dato di cui tener conto e che potrà condizionare i prossimi possibili attacchi sulla zona del Baltico. Quindi un qualcosa che può cambiare degli assetti nella regione. Però sicuramente.
2: Scusa, ti volevo chiedere prima che usciamo da questa finestra, che Fausto Biloslavo parlava del sito che lui consulta, in cui si dice che ci vorrebbe un anno e qualche mese a questa velocità per riconquistare tutto quel 17% che ancora manca del Donbass ai russi. Ma in fondo, se accadesse questo in un anno, sarebbe un buon successo militare o no? Ammesso che accadesse.
4: No, innanzitutto perché bisogna distinguere il territorio tra le aree rurali e le aree urbane. La Russia da inizio anno ha guadagnato territorio, più o meno 1200 chilometri quadrati, quindi quanto una provincia italiana, però sono tutte aree rurali che non servono praticamente a nulla, ci stanno qualche villaggio e poco più, non hanno conquistato nessuna città.
2: Ma stiamo dicendo
4: cittadina.
2: Che si potrebbe arrivare a conquistare tutto quel Donbass.
4: In quel Donbass
2: tutto un anno e mezzo.
4: Significative. Ci stanno di significative
2: ritmo.
4: 2-3 cittadine. Se quelle 2-3 cittadine venissero conquistate nel giro di un mese, secondo me uno potrebbe dire anche e ci potrebbe essere l'apertura di una trattativa di pace. Però indubbiamente il dato politico è che quello che riportava pure Biloslavo, la Russia ha perso circa il 50% del territorio che aveva conquistato nella prima fase dell'ondata d'attacco del 22, quindi così uscire dalla guerra così dopo 4 anni, beh, è un qualcosa di abbastanza umiliante. Servono i centri urbani significativi, serve poter dire ho preso quella città, perché se no soltanto dire tot chilometri quadrati, insomma un po' una vittoria di Pirro con quello che è costato. Non penso che ci potrebbe stare né tanto meno il Cremlino né tanto la popolazione russa, che un prezzo l'ha pagato, quindi potrebbe dire al proprio presidente scusa, ci trascinando in questa cosa per guadagnare qualche chilometro quadrato di campagna ucraina, anche no.
3: E poi magari cadrebbe tutto insieme da qualche finestra. Senti, Luca e anche il professor Nocci e Biloslavo ci parlavano del mutato atteggiamento delle monarchie del Golfo. Che cosa cambia negli equilibri da quelle parti?
4: Beh, cambia che c'è la doppia minaccia, quella appunto del blocco dei flussi petroliferi, che è sotto gli occhi di tutti, e il possibile blocco anche delle attività finanziarie, e le due cose sono strettamente legate, anche perché ci sono problemi anche sulle valute, c'è il timore di un eventuale scoppio di una bolla immobiliare nelle petromonarchie del Golfo, e quindi sono quelli che più di tutti ci tengono a trattare, anche perché hanno visto che dal vertice tra Cina e Stati Uniti non è uscito nulla che possa dargli una qualche forma di rasserenazione. Loro pensano che entro il 2027 potrebbero tornare a esportare delle quantità simili di petrolio a quelle che esportavano prima dell'attacco ucraino, quindi statunitense all'Iran, e quindi sanno benissimo che per loro ci possono essere dei contraccolpi estremamente significativi. Ma anche se tornassero al regime con la produzione, con la costruzione di nuovi olodotti, con delle tasse da pagare su ogni petroliera che lascia il Golfo Persico, sarebbe un equilibrio estremamente delicato e sarebbe un qualcosa che non darebbe nessuna garanzia di stabilità per il futuro. Quindi non gli è stata fatta una proposta politica accattivante, e quindi sostanzialmente adesso si sentono orfane. A chi può trarre vantaggio da questa situazione? Il più quotato in questo momento è probabilmente proprio la Cina, che potrebbe sopperirle cercando di soddisfare tutta la loro offerta di idrocarburi, potendo sfruttare poi i canali messi a disposizione dall'Iran. Quindi l'Iran, che trova una nuova centralità nel Golfo Persico, diventa soggetto egemone tramite anche la pressione dal lato della domanda della Cina. Quindi la situazione in cui si trova è estremamente delicata.
2: Ci dai la tua interpretazione del duello storico geopolitico su Tucidide? Chi ha vinto nella battaglia che evocava il grande personaggio della cultura neoclassica e greca?
4: Se non sbaglio, Eisenhower ebbe a dire che l'unica cosa di cui devono aver paura gli Stati Uniti è la paura stessa, e secondo me gli Stati Uniti, se si sono fatti prendere dal panico, hanno perso, e la Cina ha talmente radicato la propria posizione vittoriosa che può permettersi di dire agli Stati Uniti: smettete di avere paura e cerchiamo di ricostruire un percorso di cooperazione. Quindi soltanto un paese che ha una posizione di forza estremamente superiore si può permettere di dire all'avversario: smetti di avere paura, per me può finire qui il conflitto, e soprattutto non ti voglio attaccare in quelli che sono i tuoi interessi. Il problema è cosa si siano detti su quelle che sono le sfere di influenza e sui propri interessi reciproci, e secondo me una quadra l'hanno trovata, anche perché, aperta e chiusa parentesi, Witkoff hanno annunciato proprio ieri sera che presto starà a Mosca, e quindi penso che l'accordo che hanno trovato, la quadra che hanno trovato Xi Jinping e Trump, verrà in qualche modo imposta anche a tutti gli alleati dell'una e dell'altra parte.
3: E anche a noi, evidentemente, e così sapremo finalmente di che cosa si tratta, caro Luca. Ma siamo arrivati, come tutte le mattine, velocemente, alle 9, l'ora in cui dobbiamo cedere il microfono.
2: Abbiamo volato, voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo, e il tempo è finito. Qual è la morale della puntata?
3: Ma ci pensavo in relazione alla velocità della conquista dei territori di cui parlavamo sia con il professor Nocci che con Fausto Biloslavo e anche con il nostro Roberto Fazzolo. Allora Catone il Censore diceva che è abbastanza veloce solo se fatto abbastanza bene.
2: Non sappiamo bene cosa, ma una cosa è certa: torniamo domani con tutta la banda. Ciao!
3: Ciao!
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Giornale radio.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Bela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessato il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Mi piace questa cosa delle voci che si incontrano e delle idee che prendono forma. Buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, questo appuntamento, questo magazine che vi traghetta ogni giorno da quest'ora fino a qualche minuto prima delle 11, quando Francesco Borgonovo arriva con la sua striscia quotidiana a Orso Bruno. Fino a quel momento noi vi proponiamo tanti approfondimenti su altrettanti argomenti che fanno parte di questo tempo, che fanno parte delle nostre vite. Il primo approfondimento di questo mercoledì di maggio, oggi è il 20, riguarda le professioni introvabili, quelle che nessuno vuole più fare. 334 11 11 622 il numero per parlarne con noi, 334 11 11 622. Oggi si parte con la musica dei Rolling Stones.

C'è un momento preciso nella vita di ognuno in cui capiamo come funziona il mondo, e spesso non succede dentro un'aula universitaria, non succede nemmeno leggendo un saggio di economia, succede davanti a un rubinetto che perde o davanti a un quadro elettrico che si spegne all'improvviso, lasciandoci al buio nel bel mezzo di una sera, magari d'inverno, no? Quando è buio da un bel po'. Bene, in quel millesimo di secondo tutta la nostra cultura teorica, tutte le nostre chat piene di parole, tutti i nostri file salvati sul cloud evaporano, restiamo noi, una goccia che cade sul pavimento e il silenzio. Ecco, in quel momento l'essere umano più importante della Terra non è un influencer da milioni di follower, non è un manager che parla in inglese nei corridoi di un grattacielo e non è nemmeno un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale. L'essere umano più importante della Terra in quel momento è un uomo o una donna con una cassetta degli attrezzi in mano. Qualcuno che sa dove mettere le mani, che sa quale filo stringere, che sa come tradurre il pensiero astratto in realtà liquida, solida e visibile. Bene, siamo cresciuti dentro una grande illusione. Abbiamo raccontato a una generazione di ragazzi che il futuro si costruisce solamente dietro a uno schermo. Abbiamo associato la parola successo esclusivamente a un ufficio con le pareti di vetro e abbiamo decisamente declassato la manualità a una scelta di ripiego. Ci siamo dimenticati che la bellezza del nostro paese è fatta anche di polvere, è fatta di scintille, è fatta di mani che sanno plasmare la materia. Abbiamo confuso il progresso tecnologico con la scomparsa del lavoro pratico. Ma la realtà, come sempre, bussa alla porta e fa anche, devo dire, un certo rumore. Oggi le nostre fabbriche, i nostri cantieri, le nostre reti elettriche, i nostri mezzi pubblici sono come delle enormi navi pronte a partire, a cui però mancano i marinai. Mentre l'intelligenza artificiale impara a scrivere poesie, a dipingere quadri in pochi secondi, minacciando proprio quelle professioni d'ufficio che credevamo intoccabili, c'è un intero universo di mestieri fisici che nessuna macchina potrà mai sostituire. I robot possono calcolare l'energia, ma serve un elettricista per portarla nelle nostre case. L'algoritmo può progettare un impianto green, ma serve un idraulico specializzato per collegarlo e salvare l'ambiente. E questo è un paradosso tutto italiano. Abbiamo un tesoro di opportunità tra le mani, ma rischiamo di lasciarlo marcire in un pregiudizio culturale. Ed è proprio da questo cortocircuito che vogliamo partire oggi. I dati freschi di stampa dell'osservatorio ELIS e di scuola.net ci dicono che quasi uno studente su due rifiuta a prescindere l'idea di un lavoro tecnico pratico, eppure le aziende continuano a cercare operai edili, manutentori, programmatori di macchine digitali e meccatronici. Di questo paradosso ne parliamo tra poco con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net.

0: In Italia manca sempre più personale specializzato, elettricisti idraulici, manutentori e tecnici sono tra le figure più richieste dalle aziende che spesso però non riescono a trovarle. Eppure quasi uno studente su due continua a scartare i lavori tecnico-pratici preferendo percorsi considerati più prestigiosi o legati al mondo digitale. A dirlo sono i dati 2026 dell'osservatorio ELIS di scuola.net che raccontano un mercato del lavoro sempre più sbilanciato. Ne parliamo con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Buongiorno Daniele.
1: Ma buongiorno e ben trovati.
0: Buongiorno, ma tu sei col viva voce, dimmi subito che lo togli.
1: No, non sto col viva voce.
0: Non sei col viva voce, no. Ti sento metallico, lontano. Che succede? Una linea così questa mattina. Va bene, dai, veniamo a noi. Daniele, io leggo quasi la metà degli studenti delle superiori, si parla del 48.9, si rifiuta categoricamente di fare un mestiere tecnico pratico, più 20% rispetto all'anno scorso. Che succede?
1: Succede che in una società sempre più tecnologica si ritiene che la formazione e l'istruzione accademica, quindi segnatamente la laurea, siano, come dire, la garanzia migliore per un lavoro duraturo, di successo e via dicendo. In realtà le cose non stanno proprio così, ovvero la diffusione sempre crescente dell'intelligenza artificiale sta e andrà a modificare il mercato del lavoro, il che non vuol dire che non lavoreremo più, che l'intelligenza artificiale ci sostituirà, perché in ogni rivoluzione industriale c'è stato sempre, come dire, un movimento che ha ridotto i posti di lavoro in alcuni comparti e ne ha creati di nuovi. E di solito il saldo è stato positivo, perché se noi andiamo a vedere l'evoluzione della popolazione mondiale, ecco, noi siamo sempre cresciuti. Se la popolazione mondiale cresce vuol dire che c'è da mangiare. Ecco, questo, certo, come dire, è una cosa molto diciamo essenziale, però effettivamente è questo. Qualora non ci fossero cibo, risorse e quant'altro per la popolazione mondiale non crescerebbe. Però cambiano le esigenze, perché ad esempio lo stiamo vedendo, l'intelligenza artificiale è uno studio proprio che è uscito sul The Economist proprio qualche giorno fa. L'intelligenza artificiale ad esempio in America sta cominciando a ridurre la domanda di laureati in alcuni settori in cui attraverso l'intelligenza artificiale non è che si eliminano l'uomo, però si aumenta il potenziale di lavoro che ogni essere umano può gestire, supervisionare, controllare. E quindi ad esempio alcune lauree come la laurea in ingegneria civile oppure sì, le lauree in informatica hanno negli ultimi 3-4 anni, da quando si è diffusa in maniera molto forte l'intelligenza artificiale generativa, perché non è che non esistesse, semplicemente l'abbiamo cominciato a vedere quando è uscito fuori già ChatGPT, certo, hanno cominciato ad avere dei cali. Per contro invece delle lauree in cui l'intelligenza artificiale era un po' meno importante hanno avuto una stabilità, anzi una leggera crescita. Cioè pensate che i giornalisti, chi ha studiato giornalismo in America, ha avuto addirittura un leggero miglioramento dei tassi di occupazione. Quindi che cosa vuol dire? Che alcuni settori che venivano considerati, diciamo, delle casse forti dal punto di vista lavorativo, delle segne circolari, in realtà non sono più così. E invece altri, che attengono un po' più a un mondo di mestieri tecnico-pratici, al contrario sono sempre più richiesti, perché tutta questa intelligenza artificiale ha bisogno di energia, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di server, quindi servono, quindi, alle infrastrutture energetiche, di coloro che mantengono tutte queste infrastrutture, come anche gli impianti sempre più robotizzati, hanno bisogno di tecnici manutentori, di conduttori, eccetera. Poi ci sono delle operazioni che non sono robotizzabili. Pensiamo ad esempio alla saldatura, si può fare ad esempio negli stabilimenti per le macchine, diciamo, quindi le automobili da anni, da decenni sono saldate dai robottini, però le grandi navi, quindi
0: certo, le grandi opere, per le grandi opere serve l'uomo, serve la mano dell'uomo,
1: serve l'uomo. Infatti in America, certo, sempre ha fatto scalpore diciamo il fatto che con una scuola da saldatore si guadagnasse al primo anno di lavoro più di un laureato. Quindi ecco, il problema è che ci sono queste dinamiche, ma noi non le stiamo comprendendo e quindi si sta creando
0: una figura come il manutentore industriale, no? Forse c'è ancora l'idea dell'operaio con la tuta blu sporca di grasso, ma oggi la fabbrica è tecnologia.
1: Assolutamente sì, ecco, basta guardare un po' le foto, ecco, proprio prendiamo l'esempio della Fiat, insomma, perché sì, è legata un po' al nostro immaginario. Ecco, tanto c'è l'immagine del lingotto dove assemblavano le Fiat Topolino degli anni 30 o le 500 degli anni 50 e 60, che è bianco e nero, quindi già quello ti restituisce un'idea di sporco, di grasso, eccetera. E cioè tutti questi operai in questa catena di montaggio, poi vai a prendere una foto dello stabilimento che sta pomigliando d'arco, Giambattista Vico. Non lo cito a caso perché è uno dei migliori stabilimenti a livello mondiale per la produzione automobilistica. Oggi gli operai hanno il camice, la struttura è completamente bianca, cioè sembra di stare in un laboratorio chimico, in un laboratorio di analisi, perché anche lì la qualità della lavorazione passa anche per la pulizia, per la precisione. Quindi oggi il, diciamo, come dire, l'uomo svolge dei ruoli completamente diversi all'interno del, di quel sistema anche di qualità. Quindi hai detto bene, non si comprende che il mondo della produzione, il mondo dell'economia è cambiato e che quindi, diciamo, ci sono alcune professioni che un tempo venivano snobbate, che oggi invece sono molto richieste, molto più specializzate e appunto possono dare delle grandi soddisfazioni. Pensiamo all'idraulico. Vabbè, a parte l'idraulico che lavora sulle emergenze, cioè quello dice mi si è rotta la tazza,
0: sì,
1: può arrivare a guadagnare fino a 10.000 euro al, sì, al mese, questo me l'hanno detto degli operatori del settore, non è una statistica ufficiale, però può arrivare, ma al di là di questo, la professione di idraulico prima si faceva come secondo lavoro, terzo lavoro, quarto lavoro,
0: verissimo,
1: che si reinventava idraulico. Oggi questa professione richiede delle certificazioni, perché se tu vuoi montare una caldaia, vuoi montare un condizionatore, come dire, hai bisogno di una certificazione, se no non puoi rilasciare una certificazione impianti, che oggi è essenziale nelle case che tu speri un giorno di vendere o negli edifici che tu un giorno speri di vendere o che devono essere a norma. Quindi sono delle professioni che si sono estremamente evolute da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista delle qualifiche professionali che vengono richieste. E allora però tutto questo poi fa diciamo fa scopa col fatto che in Italia purtroppo l'università è un'università essenzialmente teorica, mentre negli altri paesi hanno sviluppato delle forme di formazione terziaria, quindi post diploma, che sarebbe la formazione secondaria, molto più pratiche. Le abbiamo anche noi, sono gli ITS, che sono gli istituti tecnologici superiori, o ITS Academy, percorsi biennali post diploma di alta specializzazione tecnica. Alta specializzazione tecnica non vuol dire solo lavorare nelle fabbriche, per inciso, vuol dire anche alta specializzazione tecnica nel turismo, nell'agricoltura, nei servizi, ecco, quindi l'alta specializzazione tecnica copre vari campi del, dei vari settori economici, ci sono 10 aree in cui si sviluppano questi ITS. Beh, diciamo, in Germania l'equivalente di ITS ha quasi 1 milione di iscritti, in Italia siamo a 40.000, poi sì, l'obiettivo è arrivare a 100.000, però ecco, qua capiamo la differenza.
0: Allora, vediamo qual è questa classifica, questi introvabili. Al primo posto ci sono gli operai edili, nessuno vuole più mettere
1: i
0: le mani nel cemento. Esatto, i muratori, nessuno vuole più fare il muratore. Al secondo posto il manutentore industriale, poi non si trovano gli elettricisti e gli impiantisti elettrici, il saldatore, il meccanico specializzato, l'idraulico, i tecnici di automazione e i programmatori, e i tecnici del controllo qualità e gli autisti di mezzi pubblici. Beh, io
1: autisti,
0: francamente, chi non vuole guidare un mezzo pubblico, però lo capisco,
1: No, però anche qui è chiaro che come dire, guidarlo in una città italiana non è semplice, però è anche vero che oggi un mezzo pubblico ha tutta una serie di, cioè, la tecnologia si è evoluta, c'è l'assistenza alla guida, i posti di guida sono più comodi, certo è un lavoro stressante, però io penso che entrare in classe ogni mattina e dover gestire dai 20 ai 30 bimbi con i genitori che ci sono oggi, io non penso che sia tantomeno stressante.
0: Messaggi, Marica da Latina, inutile girarci intorno, la colpa di questo paradosso è di noi dei genitori, abbiamo cresciuto i figli dicendo che se non facevano il liceo e l'università sarebbero rimasti indietro, ora ci lamentiamo se una perdita d'acqua in bagno, per una perdita d'acqua in bagno dobbiamo aspettare 3 settimane e pagare cifre astronomiche, abbiamo fallito noi. Abbiamo fallito noi, Daniele?
1: Sì, perché diciamo, come dire, abbiamo alimentato dei modelli che in qualche modo non rispondevano a quella che era diciamo, l'efficacia poi in termini di progetto di vita. Cioè noi ci siamo dimenticati che l'Italia del boom economico degli anni 50 e 60 è stata costruita sui feriti, che non sono quelli che hanno perso la vita, ma sono i diplomati degli istituti tecnici, quindi per il geometra, il perito industriale, il perito meccanico, il perito elettronico e via dicendo. Quindi tutte queste figure avevano, diciamo, già una collocazione nel mondo del lavoro ben precisa, in una scala gerarchica, diciamo, in cui erano un po' sotto all'ingegnere, ma in alcuni casi arrivavano anche a fare più degli ingegneri o degli architetti, quindi avevano un loro ruolo, una loro collocazione, anche una loro diciamo denominazione, perché poi quando uno fa lavoro è importante poter raccontare il mestiere che fai, e quindi un conto di dire oggi sono diplomato al CAP, che sarebbe Istituto Tecnico Costruzione Ambienti e Territorio, e un conto di dire sono geometra, cioè sono due cose diverse, cioè al CAP, certo, che uno dice ma che chi è un insulto, oppure perito commerciale, che sono molto richiesti, cioè cito questi due diplomi perché sono molto richiesti sul mondo del lavoro. Perito commerciale oggi è Istituto Tecnico Commerciale Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, AFM. Cioè abbiamo anche in qualche modo svuotato la dignità, il posizionamento e il nome di questi mestieri. Per contro abbiamo pompato il liceo, perché abbiamo fatto il liceo sportivo, il liceo classico con l'inglese fino al quinto anno, che figo, il liceo delle scienze applicate, eccetera. Abbiamo moltiplicato l'offerta del liceo, l'abbiamo resa più attraente, abbiamo un po' depotenziato, reso meno comprensibile l'offerta dei tecnici, dei professionali. E i risultati si sono visti, perché certo, dopo la riforma che ha fatto questo scempio, i licei sono passati al 46% di scelte televisive, insomma di scelte al primo anno, al 56, e quindi insomma devo dire sì, la colpa è stata degli adulti, tant'è che oggi c'è la proposta di chiamare tutto liceo, così almeno ripartiamo da zero, vediamo se insomma
0: tiriamo una riga Esatto. Roberto da Brescia scrive: sono titolare di un'officina meccatronica, confermo ogni singola parola, offro contratti a tempo indeterminato subito e stipendi ottimi, ma i ragazzi preferiscono fare i rider o sperare nei social. La fatica fa paura, ma non capiscono che oggi in officina si usa più il computer che la chiave inglese. Ma è questione di fatica, Daniele, abbiamo 30 secondi.
1: Allora, sicuramente è uno degli elementi battuta, la fatica, ma la fatica è uno degli elementi, però non è solo quello, è più un tema culturale, perché come ci siamo detti abbiamo squalificato delle professioni che invece sono essenziali per la vita di tutti.
0: Va bene, Daniele, grazie. Grazie a scuola.net, grazie a Daniele Grassucci, linea alla regia per una breve pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Sono le 9:34, tutti ne parlano. Ancora buongiorno da Vicky Mangone, benvenuto a chi è arrivato adesso. Un po' in ritardo, vi siete persi la chiacchierata con Daniele Grassucci sulle professioni introvabili: operai edili, elettricisti, idraulici. Tutti vogliono fare gli informatici oggi, tutti vogliono lavorare con l'intelligenza artificiale. Che peraltro proprio il tema protagonista di un evento che si sta tenendo proprio in questi giorni a Milano. Tra poco ci collegheremo con Francesco Massardo per parlare ancora una volta delle AI Week, ospitata negli spazi di Fiera Milano Rho. E poi a seguire parleremo della giornata della biodiversità, che sarà venerdì.

0: in questi giorni è al centro della scena europea dell'innovazione con la 7ª edizione dell'AI Week, ospitata negli spazi di Fiera Milano Ro, un appuntamento che, numeri alla mano, conferma la sua crescita costante: oltre 25.000 partecipanti attesi, più di 700 speaker internazionali, centinaia di aziende coinvolte tra sponsor, startup e realtà tecnologiche. Non si tratta solamente di una fiera, ma si tratta di un vero e proprio ecosistema dedicato all'intelligenza artificiale, dove si intrecciano formazione, business e sperimentazione. Dai palchi principali alle aree espositive, l'obiettivo è quello di raccontare non solo le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto il suo impatto concreto su lavoro, economia e società. Un confronto che vede la partecipazione di grandi player globali come Google, come Microsoft, rappresentanti delle istituzioni europee e delle Nazioni Unite, insieme ad accademici, insieme a ricercatori, innovatori che stanno contribuendo a definire il futuro della tecnologia. In questo contesto, Milano si candida sempre più a essere un hub internazionale dell'innovazione, in un evento che cresce anno dopo anno e che punta a rendere l'intelligenza artificiale sempre più comprensibile e più accessibile anche a imprese e professionisti non specialisti. È proprio un posto per Massardo, questo. È proprio da Fiera Milano Ro. Adesso ci colleghiamo con il nostro inviato, con Francesco Massardo, che ha incontrato Gianluigi Alberici Senior, partner di Arsenalia. Il tema è il rapporto tra intelligenza artificiale, regolamentazione e formazione. Da un lato i rischi di un uso senza controlli, dall'altro le opportunità per migliorare produttività e servizi. Ma ascoltiamo Francesco Massardo.
1: Venire dal basso, diciamo, la visione di chi la utilizza per consigli personali, soprattutto quella generativa, anche per divertimento, e poi può muovere la grande economia. I rischi però ci sono, appunto, le lo diceva poco fa, se non fosse controllata. Quanto può essere importante il ruolo della formazione e dell'informazione, soprattutto nel mondo del lavoro? Dal CEO al dipendente, tutti devono sapere cos'è l'AI, cosa le si può chiedere e cosa non le si deve chiedere.
2: Sì, diciamo, prima, quando noi facciamo AI dal 2013-14 e siamo parte del Politecnico di Milano, dell'osservatorio sull'AI, che adesso è meno sulla bocca di tutti, ma abbiamo fatto tantissimi progetti di computer vision, machine learning, con top play quali loro Piana, Bulgari, eccetera eccetera. Quando c'è stato il 22 novembre 2022 la pubblicazione di ChatGPT, quindi il CEO medio e mia suocera sapevano di cosa stavamo parlando, c'è stata questa esplosione. E in un primo momento si è pensato solo alla tecnologia, si sono anche fatti progetti di trasformazione di processi senza curarsi delle persone, ma adesso quasi tutte le cose che facciamo partono, se sono iniziano da un'attività di formazione. Domani, per esempio, con Despar alle 9.45 siamo in plenaria col CEO di Despar Nord-Est e parliamo degli AI Friday che abbiamo creato per loro, cioè possibilità di fare un venerdì o alternata dei momenti formativi fuori dall'ufficio nei nostri spazi a Venezia, con cui loro sono diventati il middle manager, il top manager, gli operativi, eccetera eccetera, molto molto confidenti con l'AI, e quindi dopo hanno creato loro stessi i processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
1: Lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata.
2: I processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
1: Lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata sull'altare del profitto. Avere più tempo a disposizione significa

0: transnazionale, pensiamo a Elon.
1: Abbiamo finito così? Abbiamo finito così? No, forse c'è un errore, ci ricolleghiamo, proseguiamo con l'intervista di Massardo, vediamo se ce la facciamo a recuperare, vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo? Dai, ce la facciamo, ripigliamo, ripartiamo. Okay, eravamo lì tutti intenti ad ascoltare l'intervista del nostro Massardo al suo ospite, a Gianluigi Alberici, senior partner di Arsenalia. La rimandiamo? La ripigliamo? Dai, allora, ripigliamo, la forza. Dai che ce la facciamo!
2: Oggi insomma è un'occasione importante anche per avviare un dialogo con la politica che è necessario. Si pone però quasi un grande dilemma, perché è una dimostrazione pratica che l'investimento in AI funziona. Massima libertà o la regolamentazione è un passaggio fondamentale?
0: Sì. Guarda, noi abbiamo molta esperienza come Arsenalia sul fatto che lavoriamo a livello internazionale, quindi lavoriamo anche molto con i paesi di origine anglosassone. Lì c'è una cultura fortemente diversa e quindi, diciamo, dal nostro punto di vista possiamo vedere le due anime. Chi ha un fondo basato sulla responsabilità personale e la libera iniziativa, chi invece, come tutti i paesi di origine europei, latini, ha uno substrato di atteggiamento di proteggere forse anche a priori la civitas prima che commetta qualche cattiva azione. Ecco, nessuno dei due atteggiamenti mi soddisfa pieno, perché anche lavorando per in UK eccetera eccetera si vede che poi senza una certa regolamentazione si commettono facilmente errori, mettendo poi in secondo piano le persone e mettendo in difficoltà anche persone dal punto di vista dell'utilizzo dei loro dati. Adesso non faccio qualche esempio, ma ci sono stati esempi di un uso aggressivo su e-commerce dei dati negli Stati Uniti di nostri clienti molto famose, che hanno usato poi i dati delle persone in maniera non controllata. D'altra parte, naturalmente, noi in Europa, come sappiamo, viviamo forse di un eccesso di regolamentazione a priori, ma devo dire, nelle esperienze concrete che abbiamo fatto in Italia con la pubblica amministrazione o con le società di servizi attinenti alla pubblica amministrazione, no? Sto parlando dell'ACI, di Milano Ristorazione, eccetera, eccetera, c'è una grandissima volontà delle persone che lavorano in queste entità di dare una mano al miglioramento della produttività dei servizi, anche a volte al limite dell'ecosistema in cui sono dentro. Si prendono a volte anche delle responsabilità senza creare e cedere, però ci mettono più impegno di quello che strettamente il loro lavoro dal punto di vista formale servirebbe, quindi sono molto fiducioso.
2: È una strana tecnologia, perché può venire dal basso, diciamo, la visione di chi la utilizza per consigli personali, soprattutto quella generativa, anche per divertimento, e poi può muovere la grande economia. I rischi però ci sono, appunto, le lo diceva poco fa, se non fosse controllata. Quanto può essere importante il ruolo della formazione e dell'informazione, soprattutto nel mondo del lavoro? Dal CEO al dipendente, tutti devono sapere cos'è l'AI, cosa le si può chiedere e cosa non le si deve chiedere.
0: Sì. Diciamo, prima, quando noi facciamo AI dal 2013-14 e siamo parte del Politecnico di Milano, dell'osservatorio sull'AI, che adesso è meno sulla bocca di tutti, ma abbiamo fatto tantissimi progetti di computer vision, machine learning, con top play quali loro Piana, Bulgari, eccetera eccetera. Quando c'è stato il 22 novembre 2022 la pubblicazione di ChatGPT, quindi il CEO medio e mia suocera sapevano di cosa stavamo parlando, c'è stata questa esplosione, e in un primo momento si è pensato solo alla tecnologia, si sono anche fatti progetti di trasformazione di processi senza curarsi delle persone, ma adesso quasi tutte le cose che facciamo partono iniziano da un'attività di formazione. Domani, per esempio, con Despar alle 9.45 siamo in plenaria col CEO di Despar Nord-Est e parliamo degli AI Friday che abbiamo creato per loro, cioè possibilità di fare un venerdì o alternata dei momenti formativi fuori dall'ufficio dei nostri spazi a Venezia, con cui loro sono diventati il middle manager, il top manager, gli operativi eccetera eccetera, molto molto confidenti con l'AI, e quindi dopo hanno creato loro stessi i processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
2: Lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata sull'altare del profitto. Avere più tempo a disposizione significa impiegarlo bene, ad esempio per sapere cosa facciamo negli altri giorni che non sono il Friday.
0: Sì, questo è un tema anche dal punto di vista personale che incide molto, l'abbiamo accennato in conferenza stampa.

0: Questo è un ruolo della politica, del modello politico. Le società americane che incorporano questa produttività effettivamente vediamo rischiano di avere un potere effettivo transnazionale. Pensiamo a Elon Musk che può decidere se attivare o no gli Starlink sull'Ucraina. Ecco, questo secondo me è il primato dell'uomo, dell'uomo nel senso dell'uomo sociale, come diceva Aristotele, no? Cioè che l'uomo è un animale politico, antropos politikon zona, è chiave. Non possiamo dimenticare questo e dobbiamo tenere in testa che dobbiamo utilizzare questo aumento della produttività per un benessere collettivo. Noi in Arsenalia lo facciamo.
1: Grazie, grazie mille.
2: Grazie Francesco Massardo, grazie al suo ospite. Noi ricordiamo che a Milano si sta tenendo la 7ª edizione dell'AI Week. Adesso musica, Daffy.

0: La tutela della biodiversità oggi passa anche dalla tecnologia e passa dai dati scientifici. Dunque non si parla più soltanto di salvare l'ambiente, ma di misurare concretamente gli effetti degli interventi sul territorio. Grazie a satelliti e grazie a nuovi sistemi di monitoraggio è possibile capire se un'area degradata sta davvero tornando a vivere e recuperando il proprio equilibrio naturale. In questo contesto, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che sarà venerdì, la società tecnologica 3B ha lanciato un programma internazionale che sostiene i migliori progetti di rigenerazione ambientale con finanziamenti e con strumenti innovativi. Per capire meglio come funzionano questi progetti, quali criteri vengono utilizzati, quali benefici anche possono portare ai territori e alle comunità locali, abbiamo Virginia Castellucci, che è responsabile della sostenibilità di 3B. Buongiorno e benvenuta, Virginia.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo da questo programma che avete lanciato. L'obiettivo è quello di selezionare, come dicevo, no? E supportare anche questi progetti di rigenerazione ecologica più meritevoli, no? Quelli che meritano di più al mondo, cioè
1: in questo momento siamo in un momento storico in cui la biodiversità è davvero molto in difficoltà. Per fare un po' un quadro della situazione, pensate che il WWF ci dice che abbiamo meno 73% dei vertebrati, questo lo stiamo registrando negli ultimi 50 anni sostanzialmente, su 5.000 specie monitorate tra mammiferi, uccelli, pesci, anfibi e rettili. In Europa l'81% degli habitat protetti in realtà è uno stato di conservazione scarso, e ISPRA ci dice che il 96% abbiamo avuto un aumento negli ultimi 30 anni delle specie aliene del 96% in Italia, e quindi abbiamo bisogno, insomma, di invertire questo trend. Le oasi sono ovviamente un modo, un piccolo pezzetto, ovviamente un mattoncino, per iniziare a appunto invertire la rotta di questo trend. Pensate che per ogni dollaro che oggi investiamo in realtà in ripristino e conservazione, ne spendiamo 30 in attività che danneggiano la biodiversità. Quindi davvero abbiamo bisogno di sempre più progetti che invece puntino al ripristino della biodiversità. Ovviamente noi lo facciamo con le nostre oasi, ne abbiamo tantissime sparse in tutta Europa, però appunto il fulcro, insomma, delle oasi sicuramente il ripristino, ma anche appunto la tecnologia del monitoraggio, perché è giusto fare conservazione, però è molto importante monitorare l'impatto delle azioni di ripristino che ci fanno, altrimenti non abbiamo davvero il monitoraggio ci serve come bussola per capire appunto dove stiamo andando e per capire a che punto siamo.
0: Senti Virginia, ma la partecipazione a questo bando è aperta globalmente a tutti i proprietari di terreni agricoli. E perché avete deciso di puntare proprio sulle aree agricole anziché, per esempio, sui parchi naturali protetti?
1: Beh, allora, i parchi naturali sono già delle realtà che vengono gestite da degli enti pubblici. Poi è vero che, come dicevo prima, magari alcuni hanno uno stato di conservazione scarso, però di base sono già degli ambiti appunto protetti e c'è qualcuno che se ne occupa. Quello di cui abbiamo bisogno in realtà oggi è di ripristinare la biodiversità e di creare delle vere e proprie oasi, nel deserto di biodiversità delle città, quindi delle oasi urbane e dei contesti agroforestali, quindi dove c'è sostanzialmente agricoltura e monocultura, no?
0: Diciamo che i terreni agricoli sono i territori più esposti allo sfruttamento intensivo, no? Quelli che necessitano di un cambio di rotta strutturale.
1: Assolutamente sì, perché noi pensiamo che la presenza di verde sia in realtà la presenza di biodiversità, ma non è così, perché una monocultura di fatto non porta biodiversità, perché il suolo sostanzialmente, certo, è la base, chiaro, appunto sopra cui poi si sviluppa tutta la biodiversità, e quindi se non è biodiverso il suolo, chiaramente poi tutto il resto, l'ecosistema sopra non si costruisce.
0: Verissimo.
1: E invece il terreno appunto, vai, sì.
0: Prego, prego, no, concludi Virginia.
1: No, che il terreno di Pavia invece appunto sorge su un ex monocultura, è comunque circondato da monoculture, è un oasi dove abbiamo piantumato più di 4.000 piante di 17 specie diverse e appunto come dicevo il fulcro è anche nella parte di tecnologia, perché abbiamo installato 10 sensori Spectrum che monitorano gli impollinatori, 10 sensori Birdie che monitorano l'avifauna e 14 camera tratto che invece monitorano i mammiferi, ed è sicuro che soltanto in un periodo di monitoraggio che fondamentalmente è iniziato a gennaio abbiamo rilevato tantissime specie. Se parlo di avifauna, quindi di uccelli, abbiamo rilevato più di 130 specie di uccelli. Pensate che ieri stavo rivedendo la piattaforma X Natura dove finiscono tutti i dati con una collega, perché domani dobbiamo presentarla ad un evento dedicato alle imprese che è il nostro Nature and Biodiversity Business Summit, e proprio vedevamo che si ricaricavano praticamente ogni minuto con dei nuovi monitoraggi, e quindi è davvero molto interessante quando si vede che la tecnologia è a supporto e ci guida nel ripristino e nella conservazione della biodiversità. Questo
0: è l'utilizzo della tecnologia che ci piace. Ci dici quanto è cambiata la sensibilità delle persone e anche delle aziende verso la biodiversità negli ultimi anni, nell'ultimo periodo?
1: Ma io credo che sia cambiata molto a partire dalle istituzioni. Sicuramente le istituzioni appunto hanno un occhio di riguardo in più, e lo abbiamo visto anche con la Nature Restoration Law che dobbiamo integrare nella legislazione italiana. Le imprese sono sicuramente molto più coinvolte, noi lavoriamo con le imprese, sono tantissime quelle che hanno iniziato un percorso sulla biodiversità negli ultimi due anni, e anche i cittadini assolutamente sono molto coinvolti. Noi crediamo molto nel potere della divulgazione, della sensibilizzazione, e per questo che abbiamo anche aperto le porte dell'Oasi alla cittadinanza. Infatti il 22 maggio, quindi in occasione della giornata mondiale della biodiversità, apriremo le iscrizioni per un open day nell'Oasi che si terrà a settembre, il 26 di settembre, sì, in particolar modo, sì, dove appunto tutti i cittadini, quindi famiglie, adulti e bambini, potranno entrare nell'Oasi, potranno visitarla, li aspetteranno tantissimi laboratori alla scoperta della natura, dell'importanza della biodiversità, ed è un modo appunto per sensibilizzare, perché ovviamente la conservazione passa anche da lì, perché quante più persone coinvolgiamo tanto più riusciremo appunto a invertire il trend che citavo prima.
0: Bene, insomma, siamo passati dal semplice salvataggio delle api a una comprensione olistica degli ecosistemi, no? Si è capito che ogni organismo è un anello fondamentale della catena. Bene, questa è buona cosa, no? Siamo cresciuti. Grazie a Virginia Castellucci, grazie a 3B, sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, noi ci ritroviamo subito dopo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:03.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Israele spara sulla flottiglia in acque internazionali, tra i fermati 29 italiani. Putin a Pechino incontra Xi Jinping. Le nostre relazioni sono ad un livello senza precedenti. Crolla nella notte la vela rossa di Scampia, 47 famiglie evacuate.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, da Strasburgo Alessandro Cislini, in redazione Alessio Galea. Arriverà in serata nel porto di Ashdod la corvetta con gli attivisti della Global Sumud Flotilla trattenuti da Israele dopo l'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro, a quanto riferito, anche sparando proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Un'azione lodata dal premier Netanyahu ma condannata dai ministri degli esteri di 10 paesi. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. Sui 319 attivisti complessivamente trattenuti, 29 sono quelli italiani. Il ministro degli esteri Tajani ne ha chiesto il rilascio immediato, ma vuole anche chiarezza sulle modalità dell'attacco israeliano e sul fatto che siano stati o meno sparati dei colpi d'arma da fuoco. In Italia, intanto, le opposizioni chiedono fermezza al governo, soprattutto nei confronti di Israele. E a Strasburgo si allarga la richiesta di molti eurodeputati, eccetto le destre, di misure per arginare Tel Aviv, ma l'alta rappresentante Callas dice impossibile, i nostri governi sono divisi. Sentiamo dal nostro inviato.
3: Il malcontento degli europarlamentari si allarga, così come la richiesta di misure più efficaci per fermare le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, ma per ora qualsiasi passo sembra arginarsi nella posizione di alcune forze politiche e di alcuni governi, incluso il nostro. Sulla sorte delle decine di europei a bordo della missione flotilla, fermati anche nelle ultime ore da Israele, e anche con l'uso, si denuncia, di proiettili di gomma, a Strasburgo un gruppo di eurodeputati di sinistra, PD e Verdi chiede in una missiva alla Presidente della Commissione von der Leyen il massimo impegno, quantomeno per l'assistenza, protezione legale e consolare degli europei coinvolti, e rilancia la richiesta di sospensione dell'accordo di associazione con Israele. Da noi interpellati non si esprimono su questo i partiti della maggioranza italiana. Tra i centristi invece si allarga lo sdegno a schierarsi per tale richiesta, e anche la macroniana Haye a nome degli euroliberali. E un'altra liberale, l'alta commissaria Callas, incalzata dalle sinistre in aula per l'inazione verso Israele, tra i cidi di palestinesi, espropri, gli attacchi in Libano e in Iran, e ora verso gli europei della flottiglia, ricorda il passo avanti recente del via libera dei 27 a sanzioni ad alcuni coloni violenti, ma per misure più incisive ammette: su questo i nostri governi non sono uniti, mentre Israele, qualsiasi cosa faccia, ha il sostegno americano. Per Giornale Radio da Strasburgo, Alessandro Cislin.
2: Accordo provvisorio sui dazi americani raggiunto tra Consiglio d'Europa e Parlamento europeo nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre interno all'Unione. Il compromesso prevede che la Commissione potrà sospendere le preferenze tariffarie se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio prodotti in Europa. Si è lavorato fino a tardanotte per un'intesa legata alle clausole da applicare in caso di mancato rispetto da parte americana nell'accordo commerciale al 15% firmato il 21 agosto dello scorso anno, con scadenza al 31 dicembre 2029. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, lo ha detto il presidente russo Putin incontrando oggi a Pechino Xi Jinping. Durante il bilaterale, nella grande sala del popolo, i due leader si sono definiti amici di lunga data. I nostri paesi si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha affermato Putin, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, il leader del Cremlino si è recato a Pechino a distanza di 5 giorni dal presidente americano Trump per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Sono stati recuperati questa mattina gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti nell'immersione di profondità alle Maldive, quello della 23enne Giorgia Sommacale e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleosub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, aveva recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente e in fase di abbattimento a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste, in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti nella zona che si trattasse di un terremoto. È partita dalla Guyana francese la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Il principale obiettivo scientifico è lo studio della risposta da parte della magnetosfera all'impatto del vento solare. Il servizio
4: studierà il sistema di difesa terrestre dal vento solare e dalle tempeste geomagnetiche, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. La sonda Smile è decollata a bordo di un lanciatore dello spazioporto dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, nella Guyana francese. Grazie a una telecamera raggi X, la sonda effettuerà le prime osservazioni al mondo dello scudo magnetico terrestre per comprendere appieno il funzionamento di questa difesa contro l'incessante attacco del vento solare. Lo studio si concentra dunque su questa gigantesca bolla protettiva che, se non esistesse, sferzata dai venti solari, rischierebbe di trasformare la nostra rigogliosa terra verde e blu in una landa desolata. I risultati consentiranno di fare significativi passi in avanti anche nel campo della meteorologia spaziale. La missione testimonia l'impegno dell'ESA nella collaborazione internazionale, in particolare con la Cina, con cui l'Agenzia Europea vanta una lunga storia di cooperazione ultraventennale. La durata prevista della missione è di circa 3 anni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Eccoci qua, sono le 10:09 minuti, ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Tutti ne parlano, il magazine di Giornale Radio. Tra poco con Danilo Cimino, ex ricercatore del CERN di Ginevra, scopriremo come le grandi app di messaggistica ci controllano e leggono le nostre menti senza bisogno di spiare i testi dei nostri messaggi. Vedremo il segreto dei metadati e della profilazione psicologica. Tremate, però inviateci anche i vostri messaggi. 334 11 11 622.

c'è un'illusione ottica che ci accompagna ogni volta che poggiamo il dito sullo schermo del nostro smartphone, ed è la sensazione di assoluta intimità. Pensateci bene, siamo in una stanza da soli, o magari siamo in mezzo alla folla di un vagone della metropolitana, eppure mentre scriviamo un messaggio stiamo parlando solamente a noi stessi o e a un'altra persona, no? In qualche modo ci sentiamo protetti, vediamo comparire quella dicitura rassicurante, quel lucchetto digitale che ci garantisce che nessuno, nemmeno chi ha costruito quell'applicazione, potrà mai leggere le nostre parole, potrà mai guardare le nostre foto e potrà mai ascoltare i nostri segreti. Illusi, perché la verità è che mentre la porta principale della nostra casa è blindatissima, le pareti sono diventate di vetro trasparente, perché a chi gestisce le grandi autostrade digitali del mondo non importa più leggere la singola parola che scriviamo, non ha bisogno di sapere se abbiamo scritto ti amo, ci vediamo dopo, piuttosto che sono preoccupato. C'è qualcosa di immensamente più prezioso del contenuto dei nostri messaggi, è qualcosa che rilasciamo continuamente. Sono i metadati, è il contesto, è l'impronta digitale della nostra quotidianità. Ora immaginate di spedire una lettera tradizionale. Il servizio postale ovviamente non aprirà mai la busta, però sa esattamente chi siete voi, sa chi è il destinatario, legge il timbro con l'ora esatta della spedizione, conosce il peso dell'invio e la posizione dell'ufficio postale. Se presi singolarmente, questi dettagli possono sembrare insignificanti, quasi banali, ma se qualcuno iniziasse a raccogliere ogni singola lettera che spedite o ricevete per anni, unendo i puntini su una mappa globale, non avrebbe bisogno di leggere i vostri fogli per conoscervi. Saprebbe se state parlando con un medico specialista, con un avvocato divorzista, o se vi state scambiando messaggi notturni con una persona che non è esattamente vostro marito o vostra moglie. Saprebbe persino che vi incontrate ogni martedì nello stesso identico bar della città, semplicemente vedendo che i vostri due smartphone agganciano la stessa cella telefonica alla stessa ora. Questa è la mappa delle nostre connessioni, è una ragnatela invisibile che unisce 3 miliardi e mezzo di persone sul pianeta, trasformando le nostre relazioni in un immenso tabellone da cui si può evincere tutto. E negli ultimi anni la tecnologia ha fatto un salto ancora più grande, quasi fantascientifico. È nata quella che gli esperti chiamano interferenza psicografica. Significa che analizzando la velocità con cui rispondete a un messaggio, gli orari in cui aprite l'applicazione, i vostri improvvisi e prolungati periodi di silenzio o la frequenza con cui cercate rassicurazione nelle vostre cerchie sociali, un algoritmo è in grado di calcolare il vostro stato d'animo. Può stabilire se in questo preciso momento siete ansiosi, siete impulsivi, siete suggestionabili, inclini al rischio o finanziariamente vulnerabili. Non vi stanno più solo mostrando la pubblicità di un paio di scarpe che avete cercato su internet, stanno calcolando la probabilità statistica delle vostre reazioni emotive per capire quanto siete politicamente, socialmente o economicamente al mercato globale, quanto siete utili al mercato globale. Ogni giorno consegniamo le chiavi della nostra mente ha un sistema di sorveglianza privata immensamente più potente di quello descritto da Edward Snowden ormai più di 10 anni fa, un sistema che si nutre dei nostri comportamenti per alimentare un modello di business miliardario. L'Europa prova a mettere degli argini, i garanti della privacy comminano multe miliardarie, ordinano di separare i database. Però la verità è che la battaglia per la nostra libertà digitale si gioca sul filo sottilissimo di questi dati invisibili. Capire dove finiscono i nostri frammenti di vita e come l'intelligenza artificiale li utilizzi per mappare e prevedere le nostre esistenze è la vera sfida civile dei nostri tempi. Bene, se il tema vi piace, restate con noi perché ne parleremo tra poco con un esperto, con Danilo Cimino.

0: convinti che i nostri messaggi su WhatsApp siano al sicuro, protetti da quel lucchetto invisibile chiamato crittografia end-to-end, ma la verità è che siamo controllati e profilati senza che nessuno debba leggere una singola parola di quello che scriviamo. I metadati, cioè, lo dicevo prima, l'ora in cui rispondiamo, con chi parliamo, da dove ci colleghiamo, persino quanto siamo ansiosi o impulsivi, sono diventati la vera miniera d'oro del capitalismo digitale per capire come la nostra mente viene analizzata e venduta al miglior offerente. Siamo in collegamento con Danilo Cimino, informatico, esperienza al CERN di Ginevra, oggi si occupa di formazione informatica e del progetto Cose di Computer, con cui spiega tecnologia e sicurezza online in modo semplice. Buongiorno, benvenuto Danilo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: È vero che Meta non legge il testo del messaggio, però conosce perfettamente tutto il contorno, no? Il contenuto è blindato, ma la nostra vita digitale è là, è completamente trasparente.
1: Sì, sì, assolutamente. Giusto per spiegarlo con un esempio pratico, sì. Supponiamo di voler mandare una lettera a qualcuno. Cosa facciamo? Prendiamo una busta e ci scriviamo sopra l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario, giusto? Dopodiché
0: sì.
1: prendiamo un foglio di carta, scriviamo una lettera, la infiliamo dentro la busta e la mettiamo nella cassetta, giusto? Cosa succede a questo punto? Succede che il postino apre la cassetta, legge l'indirizzo del mittente, legge l'indirizzo del destinatario e quelle sono informazioni pubbliche. Quelli sono i metadati e sono necessari, sì, al funzionamento del sistema di consegna della posta cartacea, giusto?
0: Già.
1: Il contenuto del messaggio, e sono pubblici questi metadati, nel senso che il postino ha bisogno di sapere entrambi gli indirizzi, perché se non riesce a consegnare la lettera ce la riporta indietro. Il contenuto della lettera, quindi ciò che è dentro la busta, è privato, ok? E quelli sono i dati. Mm-hmm. Però il postino ha un'informazione importante, sa che c'è un collegamento diretto tra il mittente, tra me che invio la lettera e il destinatario, ok? Ed è esattamente la stessa cosa con WhatsApp, nel senso che WhatsApp è modellato esattamente con questo sistema. Questa crittografia end-to-end che compare all'inizio delle chat WhatsApp, leggo testualmente, i messaggi che invio in questa chat e anche le chiamate sono protetti con la crittografia end-to-end.
0: End-to-end,
1: okay?
0: Sì.
1: Perfetto, questa crittografia fa in modo che WhatsApp, che è un servizio di trasporto di messaggi, non possa leggere il contenuto. Quindi, tanto per capirci, il messaggio contenuto.
0: Però conosce tutto il contorno, tutto il contorno, no? Il contorno di cui parlavamo prima.
1: Esatto, esattamente
0: questo. Però Danilo, c'è un aggravante che si chiama incrocio dei dati, no? I metadati di WhatsApp non rimangono lì, ma finiscono nello stesso calderone di Facebook, di Instagram. Siamo davanti a un monopolio della sorveglianza privata?
1: Allora, diciamo che non è esattamente un monopolio della sorveglianza privata, è più una profilazione pubblicitaria. Perché Meta si è comprato?
0: Però è una ragnatela planetaria.
1: Assolutamente.
0: Da cui non scappi.
1: Esatto, questo sì. Allora, cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile.
0: Sì.
1: Diciamo che Meta si è comprata WhatsApp perché non vedeva l'ora di mettere le mani sui dati personali di chi usava questa piattaforma di messaggistica. Okay? Faccio un esempio. Se io faccio 5 chiamate WhatsApp alla settimana a un medico specialista, okay?
0: Sì.
1: Meta non riesce a capire quello che io dico al medico, però potrebbe sospettare, cioè i metadati dicono chiaramente che potrei avere un problema di salute. Se scrivo una volta al mese a un centro estetico, Meta potrebbe dedurre che io mi faccio la ceretta con laser, ok? Tra l'altro, e quindi c'è a disposizione un'informazione in più per mostrarmi pubblicità di centri estetici, ok? Questi dati, questi metadati, anzi, perché i messaggi che mi scambio col centro estetico non possono essere letti da Meta per via della crittografia, vengono incrociati, cioè collegati, col mio profilo social. Quindi in questo modo si crea tutta una raccolta di informazioni estremamente dettagliate che vengono utilizzate per costruire dei profili pubblicitari che vengono venduti a chi vuole fare pubblicità ai propri prodotti. Ok? Penso che sia chiaro fino a qui.
0: Certo, certo.
1: Ma possiamo
0: provarlo anche noi. Alle piattaforme non interessa più sapere se sei uomo o donna e quanti anni hai. Vogliono sapere come sei, no? Se sei ansioso, se sei impulsivo, se sei suggestionabile, se sei anche vulnerabile economicamente. Questo è molto interessante. Cioè, a loro interessa sì, sì. moltissimo
1: certo,
0: questo aspetto.
1: Assolutamente, certo, perché se io visito molto spesso dei siti di scommesso online, potrebbe anche essere che io sia una persona che magari guadagna poco e cerca di guadagnare con questi mezzi, non c'è niente di male, cioè la ludopatia la conosciamo tutti.
0: Certo.
1: Però potete provare anche voi a casa a fare questo tipo di profilazione. C'è un esercizio molto semplice che potete fare. Siccome Meta deve sottostare al GDPR, regolamento della protezione dei dati personali, andando sul sito di Facebook è possibile scaricare una copia completa dei vostri dati e metadati personali. Ok? Voi potete provare a scaricarli, vi arriva un archivio zip che potete scompattare, lo date ad un'intelligenza artificiale, questo archivio zip, e gli dite semplicemente: agisci come un esperto di tracciamento pubblicitario e crea un profilo pubblicitario preciso, così come lo venderesti ad un inserzionista. Vi verranno fuori delle informazioni su di voi che non avete idea di quanto possono essere accurate, ok? Non so se ho preso l'idea del
0: sì, è abbastanza spaventosa questa cosa, sì. Ma ti chiedo, Danilo, c'è qualcuno sì. che ci protegge? Cioè, il garante fa qualcosa? Perché io so che c'è un processo regolatorio in Europa per riscrivere le regole sì. sul traffico e sui metadati, che però sta là bloccato da anni.
1: No, il regolamento in realtà è già in vigore, però è in vigore in Unione Europea. Il garante è molto attivo sulla protezione dei dati personali, anche tutti i garanti europei sono diciamo fra gli enti regolatori più efficaci al mondo, però il problema è che al solito se io faccio una multa
0: però
1: da 3
0: ci
1: miliardi
0: sono
1: a
0: degli
1: Meta,
0: scontri giganteschi tra esigenze di sicurezza sì. intelligence, no, dei singoli governi, interessi economici veramente colossali dell'industria digitale.
1: Certo, nel senso che ovviamente questo è un mercato troppo, troppo profittevole per bloccarlo.
0: Goloso!
1: Tra l'altro, sì, sì. Ma c'è anche da dire che le aziende, cioè senza pubblicità le aziende non vivono, quindi senza questo tipo di pubblicità le aziende non riuscirebbero a vendere i prodotti. Poi la linea rossa sta in quanto è lecito il trattamento dei dati. Cioè una profilazione psicologica estrema di un individuo riduce l'individuo a una non persona, a un prodotto che può essere venduto, e questo eticamente non è granché, diciamo, non è proprio il massimo certo. della vita. Si risolve la cosa anonimizzando i dati, cioè collegandoli non al profilo di una persona fisica, ma solo a un'entità senza nome, diciamo. In parte si può ovviare con questa anonimizzazione dei dati, però insomma sfatiamo il mito che il garante non faccia nulla, perché onestamente non è vero, ci sono sanzioni.
0: Beh, meno male, ci conforta e sì. questa cosa ci conforta. Ma un domani questi metadati potrebbero essere usati da una banca per negarci un mutuo, da un'assicurazione per alzare i premi?
1: Allora, in teoria è perfettamente plausibile immaginare uno scenario in cui un'assicurazione nega un premio assicurativo sulla base della profilazione dei
0: quindi
1: metadati.
0: Qua non è, il rischio non è più solo ricevere la pubblicità delle scarpe giuste,
1: no,
0: ma subire una discriminazione sociale.
1: Esatto, però questo è un uso illecito dei dati personali. Quando è che avviene questa cosa? Quando i dati e i metadati personali non sono custoditi in maniera sicura. Cioè il rischio più grosso sì. è che un hacker li vada a prendere da un sito poco protetto e li rivenda a qualche azienda tipo di estrazione dati. E io immagino una compagnia assicurativa, diciamo, che non opera proprio esattamente nella legalità piena, che compra dei metadati da un'azienda per decidere se, in segreto ovviamente, senza avvisare nessuno, sì. se dare una polizza assicurativa o meno. Non so se mi spiego, ci sono alcune informazioni su di noi che devono restare private. La privacy è un diritto fondamentale dell'uomo, è riconosciuto sia dalla Costituzione italiana che dalle leggi europee, proprio per questo motivo.
0: Allora, noi dobbiamo chiudere, abbiamo proprio 20 secondi, ti chiedo se esiste sul mercato un'alternativa reale a WhatsApp che protegga davvero i metadati.
1: Sì, ce ne sono diverse, ma non posso mandare un messaggio da quest'app a WhatsApp e quindi sono tagliato fuori dalla vita.
0: Ah, certo,
1: sociale.
0: Certo, cioè, c'è il trucco e c'è l'inganno, va bene, grazie, grazie. A Danilo Cimino, grazie per essere stato con noi. 10-30 minuti, ancora una breve pausa e poi proseguiamo con il nostro stare insieme.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: Leggiamo qualche messaggio relativo al tema di cui abbiamo parlato pochi istanti fa, ovvero sia WhatsApp sa tutto di noi, basta l'analisi dei metadati. Ne abbiamo parlato con Danilo Cimino qualche istante fa. Ormai questa storia dei metadati è inquietante, scrive Matteo da Firenze. Sentire che l'algoritmo capisce se sono ansiosa dalla velocità con cui rispondo su WhatsApp mi ha fatto venire i brividi. A volte lascio i messaggi in sospeso per ore proprio perché sono stressata, e pensare che una macchina usi questo dato per profilarmi mi fa sentire violentata nella mia intimità. È Francesca a scrivere questo. Ragazzi, ma di cosa ci stupiamo? Ormai la privacy non esiste più da un pezzo. Se vogliamo i servizi gratis, questo è il prezzo da pagare. Io preferisco che Meta sappia quando chatto piuttosto che pagare un abbonamento mensile per ogni app che uso. E questo è messaggio da Simone da Milano. Dai metadati agli allevamenti il passo è breve, insomma mica tanto, però lo facciamo lo stesso. Se provate a chiudere gli occhi e a pensare alla pianura padana, l'immagine che si accende nella mente di quasi tutti noi è sempre la stessa, è una distesa infinita che si perde nel grigio dell'orizzonte, le linee geometriche di questi canali di irrigazione, i casolari isolati, quella nebbia densa quasi protettiva, no? Che per generazioni ha scandito i ritmi della vita contadina. C'è una poesia profonda anche in quella terra racchiusa tra le Alpi e gli Appennini, una terra che lo scrittore Gianni Celati descriveva come un luogo di attese e di sguardi bianchi, dove il silenzio della campagna sembrava assorbire ogni affanno umano. Bene, per secoli è stata il cuore agricolo d'Italia, un ecosistema perfetto in cui la natura e il lavoro dell'uomo avevano trovato un compromesso fatto di pazienza, fatto di rispetto dei cicli stagionali e cura del suolo. Era la terra dei filari di pioppi, delle risaie rispecchiate, del profumo dell'erba tagliata all'alba. Fatto, finito di sognare? Ok, allora arriviamo al 2026, riapriamo gli occhi e quella poesia romantica si scontra con una realtà industriale veramente drammatica. Quella nebbia che una volta sapeva di inverno e di camini accesi oggi è satura di sostanze chimiche invisibili che feriscono i nostri polmoni. Il nuovo e durissimo rapporto di Greenpeace Italia, intitolato significativamente Padania avvelenata, squarcia il velo su un colpevole di cui si parla sempre troppo poco, ovvero sia gli allevamenti intensivi. I dati raccolti tra il 2017 e il 2023 ci dicono che in questa ecoregione le emissioni sono completamente bloccate, stabili, con oltre 162.000 tonnellate di ammoniaca e 12 milioni di tonnellate di gas serra rilasciate in un solo anno. Una concentrazione davvero spaventosa di bovini e suini che sta modificando il clima, sta inquinando l'aria che respiriamo, al punto che l'ammoniaca sprigionata dalle stalle industriali diventa il carburante principale per quel particolato fine che, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, provoca in Italia più di 43.000 morti premature all'anno. Siamo dunque davanti ha un vero e proprio paradosso normativo ed economico che penalizza i piccoli produttori, favorisce i grandi colossi dell'inquinamento, mentre una proposta di legge per fermare questa espansione giace immobile nei cassetti della Camera da ormai 2 anni. per capire come siamo arrivati a questo punto, come possiamo invertire la rotta verso una reale riconversione agroecologica. Parleremo tra poco, tra pochi istanti, con Simona Savini, responsabile campagne agricoltura di Greenpeace Italia.

0: Mentre le nostre città si fermano per i blocchi del traffico, mentre i cittadini cambiano caldaie, cambiano automobili per essere più green, c'è questo gigante invisibile che continua ad avvelenare l'aria dell'intera pianura padana. Gli allevamenti intensivi sprigionano, lo dicevo prima, ogni anno oltre 160.000 tonnellate di ammoniaca e più di 12 milioni di tonnellate di gas serra, con dati bloccati e stabili da anni senza alcun miglioramento. Per capire l'impatto reale di questa vera e propria emergenza sulla nostra salute e sul clima, abbiamo chiamato Simona Savini, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia. Benvenuta, Simona.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno. Allora, il nuovo rapporto di Greenpeace Italia si chiama Padania avvelenata e io partirei proprio dal titolo di questo dossier. Il quadro che emerge tra il 2017 e il 2023 ci dice che le emissioni zootecniche in quella zona, parliamo appunto della pianura padana, non sono calate di un milligrammo, le emissioni generate da bovini, suini e pollame sono rimaste sostanzialmente stabili, come se i piani di transizione ecologica in quel territorio non ci fossero mai stati, non fossero mai esistiti. È così, Simona?
1: Sì, purtroppo è così, e questo devo dire che non riguarda gli sforzi che gli allevatori
0: di transizione ecologica in quel territorio non ci fossero mai stati, non fossero mai esistiti. È così, Simona?
1: Sì, purtroppo è così, e questo devo dire che non riguarda gli sforzi che gli allevatori fanno per gestire in modo più

0: patrimonio zootecnico italiano.
1: Una fabbrica intensiva a cielo aperto.
0: Esattamente, ed è per questo che appunto le misure di miglioramento che gli allevatori con tantissima buona volontà applicano, alla fine a livello sistemico non danno gli effetti sperati, perché queste emissioni si riducono purtroppo solamente riducendo il numero di capi allevati, intanto riducendolo in quel territorio che è quello che ha la densità maggiore, e con un piano di transizione magari andando anche verso una riduzione totale, perché è ovvio che spostare l'inquinamento, seppur da un sollievo, diciamo, a livello locale, non risolve il problema a livello sistemico.
1: Certo, certo. Poi nel vostro studio c'è un dato che ribalta le colpe. I bovini sono responsabili da soli dell'84% dei gas serra zootecnici e del 65% dell'ammoniaca. Ma perché le mucche pesano così tanto sull'ambiente rispetto, per esempio, ai maiali o ai polli? Perché poi spesso nel dibattito pubblico si punta il dito contro i suini, no? Per la gestione dei reflui. Però la vostra mappa interattiva dimostra in realtà che la vera emergenza climatica della stalla è legata ai bovini.
0: Sì, allora, sicuramente sono responsabili di inquinamenti di tipo diverso. I bovini hanno un grosso impatto a livello di emissione di metano, che è un gas molto climalterante, con un potenziale di riscaldamento molto maggiore della CO2, e però questo c'ha anche una buona notizia, perché ha anche un potenziale di raffreddamento, nel senso che se venissero ridotte le emissioni di metano in atmosfera si otterrebbe in tempi piuttosto rapidi un abbassamento della temperatura atmosferica, quindi è un metodo molto efficace per combattere il riscaldamento climatico, ed è il motivo per cui c'è un grosso potenziale nella zootecnia per combattere il riscaldamento climatico. E gli allevamenti di suini, di pollame e anche di bovini, tutti quanti sono responsabili di emissioni di ammoniaca. Diciamo che circa 2/3 delle emissioni di ammoniaca in Italia dipendono dalla zootecnia, e queste emissioni sono quasi tutte concentrate in pianura padana. Sicuramente la gestione dei reflui è un tema enorme, perché non impatta solo sull'aria, e le emissioni non sono solamente volatili, l'ammoniaca si trasforma in altri composti che sono anche fortemente solubili in acqua, come i nitrati e i nitriti, e quindi si trasforma anche in inquinamento delle acque, inquinamento dei terreni agricoli, dove viene coltivata molti dei cibi che entrano poi nella filiera alimentare. Quindi, diciamo, non si tratta ovviamente di puntare il dito appunto di nuovo contro il settore primario, che non è in realtà aiutato in questa transizione, perché si chiede di coprire le vasche dei liquami, una gestione che sicuramente diminuisce le emissioni, però poi questa ammoniaca è stata prodotta da qualche
1: ma non è la soluzione al problema. Non è la soluzione al problema, tu dici.
0: Se non va a finire in atmosfera, va a finire nel terreno, quando
1: nel terreno.
0: I reflui vengono usati come fertilizzanti. E diciamo che quello che torno a dire, che il problema è proprio a monte, è questa enorme quantità di liquami e emissioni prodotte, è troppa per quel territorio, è insostenibile, quindi è su quello che bisogna agire.
1: Voi avete realizzato questa interessantissima ricerca insieme alle scienziate dell'Università di Siena e avete mappato proprio le zone più colpite, no? C'è questo triangolo nero dove si respira l'aria peggiore: Brescia, Cremona e Mantova.
0: Esatto. Questo studio fatto appunto insieme alle ricercatrici dell'Università di Siena, intanto per la prima volta si concentra solamente sui comuni di pianura. Mentre spesso la pianura padana viene accomunata alle quattro regioni padane, che però hanno anche tante aree montuose, alcune, e non hanno ovviamente livelli di inquinamento paragonabili, in questo caso abbiamo selezionato proprio i comuni dell'ecoregione padana per non distrarci con altre zone, e in questi abbiamo preso i dati dell'anagrafe zootecnica, che indica con molta precisione per ogni comune il numero di capi allevati, e li abbiamo incrociati con i dati ISPRA, che ci dicono quanto emette un singolo animale, diciamo, in termini di emissioni, a seconda anche del modello di allevamento. È ovvio che questa mappa ricalca in modo piuttosto fedele la mappa dell'anagrafe zootecnica, ossia dove c'è una maggiore densità di animali allevati e c'è un maggior livello di

0: emissioni. E diventa interessante che, diciamo, che la zootecnia è un po' considerata un po' la parente povera dei settori inquinanti. Sicuramente è povera perché c'è meno margine diciamo, di guadagno rispetto ad altri settori molto, molto inquinanti, però è stata per tanti anni considerata un settore tutto sommato compatibile con l'ambiente. Quello che emerge anche da questo lavoro è anche l'aumento incredibile degli allevamenti di pollame, che
1: Sì.
0: sicuramente un avicolo inquina meno di un bovino, anche solamente per dimensioni
1: Certo.
0: corporee, però anche qui il grande numero, la grande densità, la grande vicinanza di allevamenti l'uno con l'altro, anche qui tutto si somma e l'inquinamento di ammoniaca diventa problematico anche nelle zone molto dedicate, diciamo, all'allevamento di avicoli.
1: I dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente dicono questo, che nel 2023 l'Italia ha registrato il triste primato europeo di morti premature da particolato fine, si parla di 43.083
0: Esatto.
1: decessi, quindi possiamo dire che una parte di queste vittime, cioè, è legata direttamente al consumo e alla produzione industriale di carne?
0: Sì, purtroppo è così. Il particolato fine ovviamente non deriva solo dagli allevamenti. In introduzione, appunto, menzionavate gli altri settori molto importanti, quello del riscaldamento
1: Certo.
0: delle abitazioni e quello del traffico, ma diciamo, stime di ISPRA ormai verificate e ormai stabili negli anni indicano il settore zootecnico in Italia come la seconda causa di formazione di polveri fine. Quindi questo particolato e questo a livello nazionale. Ovviamente, se parliamo della pianura padana, delle stime ad esempio dell'ARPA Lombardia indicano oltre il 50% il contributo dell'allevamento alla formazione di particolato secondario, che è quello che si forma in atmosfera con l'ammoniaca, appunto, emessa dagli allevamenti intensivi, e altre sostanze chimiche in atmosfera si combinano e formano questo particolato fine che poi noi respiriamo, e quello
1: Chiaro.
0: sottile va a finire nei polmoni ed è la causa di queste malattie, soprattutto per le esposizioni croniche, cioè per chi vive in quelle zone agricole o urbane, perché poi anche i centri urbani ovviamente risentono, le emissioni in particolato si sposta in aria con il vento, e quindi chi li
1: Certo.
0: respira tutta la vita ovviamente ha più possibilità di ammalarsi.
1: E allora voi di Greenpeace chiedete a gran voce che la direttiva UE venga rivista, che si blocchi subito, comunque quanto prima, l'espansione dei grandi allevamenti, ma c'è un muro, no? C'è un muro politico, c'è un muro economico che trovate davanti ogni volta che fate questa richiesta, perché poi parlare di limitare le stalle industriali viene spesso etichettato anche un po' come un attacco al Made in Italy, no? Alla sovranità
0: Certo.
1: alimentare. Prego.
0: Su questo due elementi, c'è un muro con il quale non solo Greenpeace, ma tante associazioni,
1: Certo,
0: anche di
1: chiaro.
0: medici, si sono scontrati già nel 2023 quando è stata rivista la direttiva sulle emissioni industriali, e con il paradosso che i bovini sono stati tenuti fuori da questa direttiva, mentre chi gestisce un allevamento di pollame o di suini, oltre certi numeri ovviamente, non si parla di piccoli allevamenti, si parla di allevamenti grandi o molto grandi, e deve comunque comunicare le proprie emissioni. C'è in qualche modo una forma di monitoraggio, una maggiore attenzione alle autorizzazioni. Gli allevamenti di bovini no, sono stati tenuti fuori con questo paradosso, quando poi abbiamo visto che invece sono ovviamente anche solo per dimensione corporea i più inquinanti. Appunto, si parlava di maxi allevamenti. In Italia sarebbero finiti sotto la direttiva circa l'1% degli allevamenti di bovini, quindi comunque la punta dell'iceberg, però almeno iniziamo dai più grandi. Anche su quelli
1: Certo.
0: c'è stata una battaglia, ci è stato detto che era impossibile paragonare gli allevamenti a delle fabbriche, ma in realtà gli allevamenti sono già nella direttiva insieme alle fabbriche da ormai decenni, quindi un passo indietro anche scientifico oltre che politico, se vogliamo.
1: Diciamo che l'obiettivo deve essere rimettere al centro la qualità e le piccole dimensioni. Ma sai, Simona, c'è poi chi obietta, no? Dicendo: se si riducono gli allevamenti intensivi, poi la carne diventa un bene di lusso, accessibile solamente a pochi. Il fatto è che il vero costo della carne industriale oggi non lo paghiamo alla cassa del supermercato, ma comunque lo paghiamo, no? Lo paghiamo in tasse
0: purtroppo
1: per la sanità, per bonificare le acque, per i danni provocati al clima, comunque si paga.
0: Purtroppo è così. Proprio in occasione della revisione della direttiva sulle emissioni industriali era stata fatta una stima dei costi ambientali e sanitari che si sarebbero risparmiati, diciamo, adottando una direttiva un po' più stringente, e la stima era di circa 5 milioni di euro di riduzione della spesa sanitaria a livello europeo, se si fosse un pochino abbassata la soglia, diciamo, del numero di animali allevati che rientravano, diciamo, nella direttiva, quindi senza neanche includerli tutti. Quindi questo tema del costo c'è anche nel costo alla cassa, sicuramente. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito su questo,
1: certo.
0: Però ci dobbiamo anche dire che in Italia consumiamo quattro volte tanto la quantità di carne che sarebbe necessaria per una dieta diciamo mediterranea, quindi
1: corretta.
0: Non dobbiamo aver paura,
1: quindi,
0: di dire,
1: esatto,
0: questa cosa è vero.
1: Mangeremo meno carne, si potrebbe
0: ad esempio diminuire un po' la produzione e il consumo puntando sulla qualità, su produzioni,
1: certo,
0: agroecologiche e diciamo garantire anche un prezzo più equo ai produttori, perché non ci dimentichiamo che anche loro sono vittime in qualche modo di questo sistema.
1: Simona, ti devo salutare, grazie. Simona Savini, responsabile campagna Greenpeace. Noi abbiamo finito, tutti ne parlano, termina qui, ci risentiamo alle 16 con Check Up. Un saluto a tutti da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno. Il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Voglio tornare, devo tornare sui fatti di Modena e su questo dibattito, a mio parere abbastanza stralunato, sulle responsabilità di Salim El Kudri, l'uomo che si è lanciato con la macchina contro la folla. E qui c'è un interrogativo, un nodo che va sciolto. Per me le cose sono due, le chiacchiere stanno a zero. O si tratta veramente di un malato psichiatrico molto grave che sente le voci e ha una spinta improvvisa a correre contro la folla con la macchina, e però va dimostrato da una perizia psichiatrica molto approfondita e qualcuno sta già propendendo per questa tesi, oppure questa persona è capace di intendere e di volere, e allora però non capisco quale possa essere la spiegazione del suo gesto se non il terrorismo, perché quello è di per sé un atto terroristico. Il terrorismo è una strategia che serve a ottenere degli scopi, ma lo scopo non è necessariamente politico, immediato, comprensibile. Lo scopo è anche solo la creazione di terrore, e lo abbiamo visto, faceva parte questo delle strategie di alcuni gruppi di estremismo islamico, l'ISIS per esempio, che reclutava non nelle moschee, non con i predicatori in mezzo alle strade, ma sul web, come tanti adolescenti occidentali non insomma, di retaggio cristiano, di famiglie laiche, vanno nei forum online, magari si radicalizzano a loro modo, cioè trovano una scappatoia violenta che permetta in qualche modo nella loro testa bacata di fuggire dal disagio, e così può accadere che chi ha un background islamico poi trovi lì dei predicatori di odio online o dei forum o altri che li spingano a fare certe cose, oppure semplicemente può trovare ispirazione dalle cose che ha fatto lo Stato islamico, che teorizzava questo genere di attacchi che noi abbiamo per un periodo definito da lupi solitari, no? Quando vedevamo queste macchine che si lanciavano sulla folla, in realtà non erano lupi solitari, c'era sempre una rete, c'era sempre qualcosa sotto, e non è necessariamente una rete di moschee, ma è una rete online. Quello che mi lascia perplesso è poi però la valutazione, come dire, pregiudizievole di tutto questo, no? Cioè si parte con già un'idea preconcetta. Io sento tutti ripetere: no, non è terrorismo, è una persona con problemi psichiatrici, e l'abbiamo risolta così, senza nemmeno una perizia, perché uno, come in realtà fanno anche molte persone, anche insospettabili, aveva passato un periodo di tempo al centro di salute mentale. Dopodiché arriva l'avvocato e tutto ritorna sulla narrazione dell'avvocato. Forse qualche domandina in più dovremmo fare, visto che questo signore aveva in casa tanti device elettronici, aveva tante pagine scritte in arabo, insomma si è laureato, non era proprio uno completamente isolato che viveva in una casupola, era uno sicuramente difficile, riportano alcune testimonianze anche di chi lo conosceva, uno che sicuramente covava del risentimento, però è un po' semplicissimo a mio avviso liquidarlo come un pazzo, dare la colpa alla sua devianza. Almeno si prenda in considerazione la possibilità che ci sia una spiegazione anche sociologica, diciamo così, perché le spiegazioni sociologiche su tutti gli altri fatti di sangue si trovano. Se c'è un giovane che uccide la fidanzata, allora è la mascolinità tossica e il patriarcato. Se c'è una banda di criminali che uccide un migrante, allora è il razzismo italiano, l'intolleranza tipica degli italiani. E però se c'è un immigrato di seconda generazione, che peraltro ha avuto tutti i benefici che la sinistra vorrebbe dare a tutti gli immigrati, cittadino 14 anni, va a scuola, fa l'università, si laurea, cioè proprio il percorso perfetto, no? Da ius scholae ideale. Ebbene, qui invece la spiegazione sociologica non si può neanche cercare, non si può parlare di integrazione che non riesce, a meno che parlare di integrazione che non riesce non serva ad attaccare la destra, cioè a dire è colpa dell'integrazione fallita che la destra non sa gestire e allora produce questi mostri. Però delle due l'una, allora se c'entra l'integrazione, beh, forse dobbiamo farci qualche domanda in più. Inoltre mi chiedo, ma è possibile che questo gesto non fosse premeditato, come si sostiene ora anche in sede giudiziaria di indagini? È possibile che non sia contestata, come dice l'avvocato, la premeditazione a quest'uomo che diceva vado in macchina pensando di morire e si porta anche un coltello, e non è premeditata questa cosa? È davvero curioso. Ora, posso anche comprendere, anche se con fatica, il fatto che non venga contestato un aggravante di odio razziale, quella che è stata contestata ad esempio a Luca Traini. Mi domando però se in un altro caso sarebbe stata contestata, ma qui c'è solo uno che fa una strage così perché è pazzo. Ecco, mi sembra questo un cappello che si mette su questa vicenda un pochino stretto, mi sembra più anzi un tappo, un coperchio con cui si vuole soffocare tutto quello che non torna in questa storia, che meriterebbe una riflessione molto più ampia anche sul versante migratorio.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:03.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca Appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
2: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
3: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
2: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes. To preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno, 11:07, inizia una nuova puntata di Next Economy. Io sono Manuela Donghi, il microfono è quello di Giornale Radio, la radio libera di informare. Voi siete con Giornale Radio, grazie per esserci come sempre. In regia vedo pronto Jack Saglia e in redazione è altrettanto pronta Daniela Vindigni per tutte le notizie del caso. Ovviamente tante notizie di economia e finanza, partiremo come sempre dai mercati con le borse europee che in qualche modo stanno aspettando. Intanto aspettano che qualcosa si muova nello stretto di Hormuz, quindi sul fronte del conflitto nel Golfo, quindi con questo accordo che insomma si sta attendendo davvero da settimane tra l'America e l'Iran, e Trump che però dice presto un accordo altrimenti noi attacchiamo ancora. E poi le borse aspettano qualcos'altro oggi: i dati di Nvidia. I numeri della trimestrale attesissimi, e che non sono solo dei dati in questo caso, ma sarà sicuramente una fotografia del futuro dell'intelligenza artificiale per i prossimi mesi. Non a caso oggi l'intelligenza artificiale sarà centrale, perché ci collegheremo ancora con l'AI Week di scena a Milano, insomma tanti aspetti legati a questo. Poi parleremo di lavoro, parleremo insomma di telecomunicazioni, anche qui, no? Siamo sempre un po' nell'ambito del digitale. Comunque tra poco vi faccio un riassunto pre di quello che accadrà nelle prossime due ore. Staremo insieme come sempre fino alle 13, e come sempre c'è il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Partiamo anche con la prima canzone, che è quella di Mark Humber, Belong Together.

E allora eccoci qui, partiamo 11 minuti, partiamo con questa puntata di Next Economy insieme fino alle 13. Ringrazio chi sta già scrivendo, siete sempre assolutamente pronti a salutare sia me che Jack e Daniele in questo caso, visto che il team di oggi per questo mercoledì 20 maggio è il seguente, appunto: Manuela Donghi, Jack Saglia, Daniela Vindigni, ciao Gabriele da Milano che ci saluta sempre ed è sempre con noi. Allora, tra poco cominceranno a esserci anche i nostri ospiti. Partiremo come sempre dai mercati, una giornata intensa sul fronte dei numeri, dei dati e dell'intelligenza artificiale, come dicevamo, perché si aspettano i dati trimestrali di Nvidia. Allora, come abbiamo detto, le trimestrali sono sempre importanti per i mercati, figuriamoci quando parliamo di Nvidia, che è il simbolo dell'intelligenza artificiale, di ciò che sta sostenendo effettivamente i mercati insomma corrono, anche se negli ultimi giorni si sono un po' raffreddati, poi parleremo anche di questo, però corrono sostenuti proprio dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, anche se c'è sempre un po' di timore che si stia investendo troppo. Quindi un po' questo dilemma che sempre accompagna, però insomma di fatto gli acquisti continuano a esserci. Pensate che quando parliamo di Nvidia parliamo appunto di una società, la prima società della storia ad aver superato i 5.500 miliardi di capitalizzazione. Poi ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi in occasione della visita del presidente americano Donald Trump in Cina, no? Lui si è portato questi imprenditori proprio e quindi di conseguenza con questi rapporti diplomatici e commerciali le azioni relative alle società dei personaggi che hanno accompagnato Donald Trump hanno aumentato il loro appeal, ecco, quindi diciamo che ci sono tutta una serie di considerazioni da fare. Poi chiaramente c'è l'attesa per questo accordo, speriamo che arrivi al più presto, tra l'America e l'Iran. Trump è tornato a dire questo accordo deve arrivare presto, altrimenti attacchiamo ancora. Quindi quanto è credibile la possibilità di un accordo in breve tempo? È da settimane che ne parliamo. Diciamo che i mercati fino a questo momento sono stati ottimisti nel fatto che questa intesa possa arrivare. Però ci sono stati pochi progressi nelle negoziazioni tra USA e Iran e appunto Trump dice che concederà ancora 2-3 giorni, al massimo fino a inizio settimana prossima, per tornare al tavolo negoziale e trovare comunque un appiglio al quale aggrapparsi per evitare che il conflitto continui. Chiaramente finché il conflitto continua dovremo parlare di prezzi del petrolio, anche se si sono un po' raffreddati i prezzi del petrolio, però i livelli restano molto elevati e questo continua a alimentare i timori per l'inflazione, ha spinto al rialzo i rendimenti governativi. Questo è un elemento che ad esempio in questa fase sta pesando anche sul mercato azionario ed è il motivo per cui in questi giorni i mercati hanno un po' ritracciato. Tra poco partiremo comunque da qui con il primo ospite, poi parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di lavoro e di annunci di lavoro, cosa leggiamo solitamente quando cerchiamo un impiego ed è giusto leggere quello che leggiamo, poi vi spiego ovviamente tutto. Poi parleremo anche di Meta che deve pagare gli editori perché la Corte dell'Unione Europea dà ragione all'Italia, e parleremo di notizie, parleremo di come fruiamo oggi dell'informazione, perché poi ci deve essere una regolamentazione, figuriamoci, è tutto collegato anche alle nuove tecnologie. Detto questo, andiamo a sentire la prossima canzone. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp e poi entriamo insieme nei mercati finanziari di oggi.

0: Buongiorno Manuela, a te e a tutto il team Giornale Radio. Avrei una domanda generica riguardo alla pensione integrativa. Per avere informazioni da fonti autorevoli o certe, che dir si voglia, mi sapresti indicare a chi rivolgermi? Perché distinto penserei all'AFUE piuttosto che all'INPS, però volevo il tuo parere riguardo a questo. E invece, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che si sta investendo troppo, è quello che penso anch'io. Però diciamo ci sono delle eccezioni, tra cui per esempio Amazon, che da quel che so ha addirittura dei contratti firmati da parte di altre aziende, quindi si tratta di fatti, e sta già costruendo le infrastrutture per il futuro. Quindi diciamo che è una mezza verità con comunque qualche bagliore di ottimismo.
1: Grazie a Stefano per questo messaggio al 334 11 11 622. Saluto anche Giancarlo da Cugiono che ci dà il buongiorno. E allora, tema previdenza complementare ci torneremo, però così genericamente, se vuoi avere delle informazioni dettagliate, sicuramente l'INPS l'hai nominato tu. No, AFUE è l'associazione vittime truffe finanziarie, con la quale facciamo la nostra rubrica dedicata alle truffe, quindi non ha niente a che vedere con la previdenza complementare. Poi ci mancherebbe la conoscenza, magari ce l'hanno anche loro, però non è specifica sul discorso pensione e previdenze. Poi c'è la commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'autorità garante che è Covip. Se no puoi rivolgerti anche ai vari patronati, ai CAF per intenderci, per avere informazioni magari generiche. Poi ci sono i consulenti previdenziali, anche loro magari possono arrivarci, ecco. Quindi qui andiamo però in discorsi di consulenza, compagnie assicurative, banche, insomma. Però ecco, l'INPS, Covip sono dei punti di riferimento importanti, oltre che ai vari patronati, ai CAF, come ti dicevo. Ma magari, perché no, quando parleremo di previdenza complementare, in generale tema pensioni, possiamo tornare anche su questo e dare informazioni specifiche. Poi parlavi giustamente anche di intelligenza artificiale, e noi partiamo da qui oggi, inevitabilmente, in attesa, così come sono in attesa i mercati, dei dati e dei conti di Nvidia. Intanto saluto Eugenio Sartorelli, analista finanziario, che è con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, peraltro oggi l'apertura del Sole 24 Ore, mi aggancio a questa per fare un'analisi generica. Intelligenza artificiale, AI, una raffica di IPO, parliamo di offerte pubbliche iniziali, da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indice a Wall Street. L'era delle società attive nell'intelligenza artificiale è alle porte di Wall Street e gonfia le ambizioni della borsa di continuare a macinare primati, nonostante i rischi. Qui abbiamo in questa frase tutta l'essenza del momento legata proprio all'intelligenza artificiale, un'era capitanata da un gruppo di startup con valutazione multimiliardarie, a cominciare da SpaceX di Elon Musk, da OpenAI di Sam Altman, un gruppo di big che nei prossimi 12 mesi promette di arrivare sul mercato con una valutazione complessiva ben superiore a 4.000 miliardi di dollari. Mi fermo qui, questo è l'attacco del pezzo di apertura del Sole 24 Ore. Allora Sartorelli, i mercati, facciamo un ragionamento complessivo, in questi giorni si sono un po' raffreddati, dati, ma insomma comunque sono sempre stati sostenuti, no? Dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale. Cosa ci aspettiamo da Nvidia per il mercato?
2: Beh, Nvidia, visto i multipli che quota, non è che c'è da aspettarsi ancora che faccia come SpaceX, cioè SpaceX che verrà quotato fra probabilmente circa una ventina di giorni, 20-25 giorni, cioè che decolli ulteriormente. Secondo me quota già ampiamente i bilanci eccezionali, perché ha dei bilanci eccezionali che sta avendo. Però insomma probabilmente ci sarà più spazio per altri adesso, per le nuove IPO o altre aziende più strutturate che invece prenderanno una parte dello spazio di Nvidia. Quindi perlomeno io mi sento di poter dire che ci sarà perlomeno un rallentamento della crescita, al di là della trimestrale che sarà sicuramente buona e probabilmente leggermente sopra le attese, e dico già sopra le attese non perché si sbagliano gli analisti finanziari, è che gli analisti finanziari nell'ultimi 12-18 mesi hanno sbagliato ampiamente tante volte sulla valutazione soprattutto degli earning per share, che è il dato più importante, e l'hanno sbagliato, certo, anche nell'ultime trimestri, e quindi sbagliato, lo dico in buona fede, ovviamente l'hanno fatto ovviamente in buona fede, ma hanno delle crescite talmente elevate che anche fare delle stime è difficoltoso per questo tipologia di aziende.
1: Mm-hmm. Quindi insomma, diciamo, è ovvio che no, il tema è non è che si fermerà questa corsa all'intelligenza artificiale, ma insomma bisognerà mettere un po' fermarsi e ragionare a un certo punto, Sartorelli, no, su quello che si è fatto fino adesso.
2: Sì.
1: Questo però sì, ecco, sì.
2: Cioè, verrà spalmata su più società, quindi la domanda che mi farei è: c'è abbastanza liquidità per sostenere tutte queste nuove quotazioni? E ricordiamoci che ci sarà anche SpaceX, o SpaceX che si dica, che porterà, drenerà molto denaro da altri titoli, perché per quanto la massa monetaria possa crescere, se si fanno delle IPO sono nuove società che chiedono denari. E quindi, certo, la domanda lecita è questa. Io l'unica risposta che posso dare è che probabilmente ci saranno titoli, quindi quando il mercato sale, ricordiamoci, l'S&P 500 non è che salgono 500 titoli. Ultimamente, negli ultimi 2 settimane, stanno salendo qualche decina di titoli, poi 200-300 non vanno da nessuna parte, e ci sono, vado a memoria, almeno un centinaio di titoli, se non di più, che stanno scendendo. Quindi ci sarà una diversificazione dell'investimento, cioè si venderanno dei titoli che vengono considerati meno performanti, e si andrà sulle IPO, perché la liquidità non è infinita,
1: certo,
2: assolutamente non è infinita. Aggiungo, certo, che ci sarà anche più richiesta di liquidità da parte dei governi, in particolare quello americano, in cui il debito pubblico continua ad aumentare rispetto al PIL, e quindi ci sarà richiesta di denaro anche da quella parte.
1: Certo, certo, certo. Allora, c'è anche un messaggio vocale, vediamo se riusciamo a sentirlo, Jack, di Silvio, sempre sull'intelligenza artificiale. Buongiorno Silvio, ascoltiamolo insieme.
3: Hey, buongiorno, mio figlio lavora nell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, per una notissima big tech, nominata prima che dal vostro ospite. E sono molto più avanti rispetto a quello che dite voi sui dati, la gestione dei dati, eccetera. C'è praticamente un Meta e loro che stanno lottando, ma si parla di cose nemmeno immaginabili. Quindi tutto quello che stai dicendo ora è già stato sorpassato. E comunque la guerra sui data center, che chi ha i data center ha potere sull'intelligenza artificiale, ne stanno aprendo ovunque, stanno costruendo ovunque. Grazie, buongiorno.
1: Grazie, grazie Silvio. Allora, la testimonianza diretta è sempre utile, Sartorelli, abbiamo sentito probabilmente le riflessioni che facciamo anche noi qui, peraltro sono le riflessioni che fanno gli investitori, perché noi stiamo semplicemente ribadendo quali sono i dubbi, no, che restano intorno al tema dell'intelligenza artificiale. Ecco, però l'amico che ha mandato un messaggio dice: lì sono molto più avanti, cioè forse dubbi che sono già attivamente superati. Che dice Sartorelli?
2: Allora, sono più avanti nel senso che sul mercato ci mandano delle cose che hanno realizzato 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi fa, e quindi hanno già delle tecnologie più avanzate che metteranno sul mercato quando lo riterranno opportuno, perché ovviamente ci sono anche delle operazioni di marketing dietro, ovviamente. Un prodotto, anche per quanto uno abbia pronto un prodotto, non subito può essere assorbito dal mercato, quindi sicuramente,
1: sì,
2: sicuramente ci saranno delle novità notevoli. La cosa che secondo me si dimentica è che comunque sono società in concorrenza, cioè non è che c'è spazio per tutti per guadagnare tanto come Nvidia o per avere delle performance eccezionali, e perché tanti si stanno buttando, sto parlando sempre di società grosse, sia sull'intelligenza artificiale, ma anche sulla questione dei data center. Cioè sono tanti che hanno visto che c'è questo business, e quindi poi comunque ci sarà comunque una selezione, non ci sarà crescita per tutti.
1: Certo.
2: Mi ricordo No, mi ricordo come il periodo del 2000 delle .com, che bastava dire che una cosa c'era internet e allora doveva salire. Adesso basta che dici che c'è l'intelligenza artificiale, è successo con alcuni titoli americani che ci hanno aggiunto nella parola intelligenza artificiale all'inizio del titolo, poi di intelligenza artificiale probabilmente non hanno poco o nulla e salgono. Ecco, non credo che durerà ancora molto questa la cosa, perché comunque c'è una concorrenza, ecco, c'è una concorrenza che prima o poi dovrà fare i conti con
1: lei
2: il mercato.
1: Dice, esatto, bisogna vedere poi le fette come verranno divise, no? Di quello che si raccoglierà, esatto, dopo questa semina che ha riguardato tante società, però poi chi ne uscirà davvero vincitore, e quindi di conseguenza io investitore dove ho puntato e lì dove ho puntato mi darà i frutti promessi, ecco, certo, questo è il senso. Senta, Sartorelli, un'ultima battuta veramente in un minuto. Beh, c'è il tema chiaramente Iran-America. Lei ci crede in questo accordo, o meglio, i mercati secondo lei ci credono davvero?
2: I mercati, soprattutto americani, ci credono da oltre un mese. Lo dico guardando il sentiment, che è soprattutto legato agli strumenti della volatilità, il VIX e cose simili. Tra l'altro anche il fatto che il Senato ha messo un bavaglio, cioè ha imbrigliato Trump sul fatto che possa continuare o meno la guerra, va in quella direzione. Il fatto che anche l'amministrazione americana è in un certo senso costretta a trovare degli accordi anche a ribasso, e quindi sì, certo, ci sarà, perché l'interesse generale e la questione geopolitica va in quella direzione, e ci credono i mercati, ci credono sempre di più, un pochettino meno quelli europei, perché sappiamo che gli effetti negativi probabilmente ci saranno per parecchi mesi, anche se stavano in un accordo per parecchi mesi avremo
1: per la fragilità dell'equilibrio energetico che riguarda maggiormente la parte europea riguarda a livello globale, però sicuramente l'Europa è più soggetta ad avere ripercussioni. Allora, grazie a Eugenio Sartorelli, analista finanziario. Prima parte dedicata ai mercati e intelligenza artificiale, non solo intelligenza artificiale, perché ci sono altre questioni, però il mercato oggi guarda lì per Nvidia. Tra poco noi parleremo ancora di intelligenza artificiale, perché andremo virtualmente anche noi qui da studio all'interno del AI Week ieri e oggi in scena a Milano a Ro Fiera. Allora, tra pochissimo facciamo giusto una breve pausa e poi torno con voi.
4: Giornale radio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: 11:32 minuti, buongiorno ancora, 20 maggio 2026 in diretta su Giornale Radio. Il FTSE MIB guadagna lo 0,33%, il nostro listino principale, il DAX lo 0,20%, negativo invece il FTSE 100, meno 0,11%, il CAC di Parigi è positivo, più 0,30%, l'IBEX di Madrid più 0,37%. C'è un po' di cautela per l'attesa dei dati del colosso, insomma del simbolo dell'intelligenza artificiale Nvidia, e poi per questo accordo tra America e Iran che speriamo possa arrivare prima possibile. Trump ha detto entro 2-3 giorni deve arrivare, altrimenti attaccheremo ancora. Tra poco torneremo a parlare di intelligenza artificiale perché è il secondo giorno dell'AI Week 2026, Milano ospita 2 giorni proprio di focus su questo tema e quindi tra poco tanti altri ragionamenti. Ascoltiamo la canzone di Bruce Springsteen e poi ripartiamo insieme qui con Next Economy.

0: Milano ospita 2 giorni di focus sull'intelligenza artificiale. Oggi è il secondo giorno dell'AI Week 2026, peraltro Giornale Radio e Media Partner, e per noi c'è ancora Francesco Massardo direttamente da Rofiera. Peraltro ha raccolto un po' di voci, un po' di notizie che tra poco vi sveleremo. Ciao Francesco, buongiorno, raccontaci.
1: Buongiorno, buongiorno Manuela, grazie ancora per insomma questa l'ospitalità. Oggi secondo e ultimo giorno dell'AI Week qui a Milano, ancora buone presenze, sicuramente inferiori direi rispetto a ieri che insomma con la conferenza stampa inaugurale ha attirato veramente migliaia di visitatori. I temi però sono sempre insomma devo dire di altissima qualità negli stand. Peraltro tra poco vi proponiamo insomma anche una delle tante interviste che abbiamo realizzato e che faremo ascoltare poi anche nel corso degli altri programmi. Da giornalista insomma capisci il tema uno dei temi sui quali insomma ci stiamo concentrando di più sono ovviamente anche le implicazioni etiche se vogliamo, certo, dell'intelligenza artificiale. Cambierà sicuramente il mondo del lavoro, la vita di tutti noi, e dobbiamo credo essere come dire attenti a farlo possibilmente in una maniera democratica, etica, e questo è un grande tema di questa edizione.
0: Come no, infatti. Allora, che cosa ci proponi oggi in Next Economy, Francesco?
1: Allora, vi facciamo ascoltare un'intervista che ho realizzato qui appunto all'AI Week con un'azienda, la Porsche Consulting, e con Giovanni Notar Nicola che l'ha rappresentata in uno speech molto interessante, perché è un'applicazione forse meno da copertina, diciamo, dell'AI, cioè quella dell'applicazione al mondo dell'industria. Anche l'industria non può, come dire, fare a meno di abbracciare questa grande rivoluzione tecnologica, e in particolare parleremo di umanoidi. Quindi è un tema anche particolarmente affascinante, credo, grazie all'intelligenza artificiale possono avere una sorta di cervello, mettiamola così. È qualcosa di anche spaventoso da un certo punto di vista applicato all'industria, però è un tema ovviamente legato alla produttività. Se sei d'accordo, insomma Manuela, facciamo sentire l'intervista. Sì. Io tanto approfitto per salutarti, per salutare tutti gli ascoltatori e ringraziarvi come sempre per l'ospitalità.
0: Grazie Francesco, ascoltiamo assolutamente l'intervista di Massardo.
2: Intelligenza artificiale qui all'AI Week, un aspetto che forse non prende le copertine ma è particolarmente interessante è l'applicazione dell'AI sul mondo industriale. È un mondo che muove diciamo attori di un certo peso, attori che però non possono rimanere come dire indietro rispetto alla grande rivoluzione tecnologica. Questo che sfide pone? Quali sono le problematiche maggiori? E forse qui l'aspetto della governance di cui oggi si è tanto parlato è ancora più importante.
3: Sicuramente l'AI rappresenta una promessa che prima o poi verrà mantenuta. Probabilmente quello che noi osserviamo nel mondo industriale è completamente diverso da quello che accade nel mondo consumer in termini di velocità. Le stime di 5 anni fa dicevano che oggi ci saremmo trovati con il 75% delle aziende che avrebbero implementato l'AI. Oggi siamo sì e no al 15, ad essere ottimisti. Questo ha delle motivazioni profonde sul fatto che l'industriale ha un attrito nel far atterrare diciamo questa tecnologia che va superato. Non sono problemi da risolvere, ma è il territorio con il quale ci stiamo confrontando. Il principale di tutti è cambiare la logica con cui si fanno investimenti. Il mondo industriale è abituato a lavorare con logiche di investimento a 3-5 anni su scelte quasi monolitiche. E oggi vediamo che il passo con cui la tecnologia cambia è talmente veloce che non può più convivere con quel tipo di ciclo industriale. Quindi non è che bisogna stare fermi, ma bisogna cambiare gli orizzonti. Cioè ormai il lungo periodo è un anno più. E quell'anno più va investito, dal nostro punto di vista, su le competenze che rendono core quegli asset aziendali, che sono nella conoscenza, nei dati, nell'infrastruttura, che poi servirà per alimentare dei modelli che dovranno essere proprietari non nel loro sviluppo ma nella loro logica di funzionamento, e che permetteranno effettivamente poi di mantenere diciamo quella promessa di efficienza da una parte, ma anche di sviluppo e aumento del core.
2: Dall'altra parte voi presentate uno speech che riguarda il tema umanoidi, che è tanto affascinante quanto necessita credo di un'analisi un po' più approfondita all'interno di una fabbrica. Un umanoide non deve fare magari esibizioni che finiscono su TikTok, ma essere efficiente e collaborare di fatto con gli esseri umani. Quali sono gli aspetti più sfidanti? A che punto siamo? Siamo già nel futuro?
3: Siamo già nel futuro, e sicuramente l'approccio corretto è di chi crede in questo futuro. Cioè, oggi approcciare gli umanoidi, e portiamo questa testimonianza sul palco proprio perché è frutto di un'esperienza industriale vera, dove con ST Microelectronics abbiamo li abbiamo supportati come partner nella scelta e nell'implementazione, perché questa tecnologia è agli albori ancora in un'innovazione, quindi l'aspettativa oggi non è quella di guardarla come un'automazione flessibile, perché ancora è ben distante dai video che vediamo, che sono veri per carità, ma si sviluppano su delle modalità diciamo di training che poi in fabbrica, nel mondo reale, fanno fatica, avvengono ma a velocità e tempi molto diversi. Ma questo non vuol dire che non sarà assolutamente una rivoluzione, lo sarà nel momento in cui passerà da essere una semplice automazione a un'autonomia, cioè noi chiederemo a questi robot di prendere delle decisioni, e queste decisioni non possono che essere prese su un knowledge proprietario che oggi non è disponibile, non è come un qualunque training di un modello AI che si basa su una coscienza pubblica vastissima, ma è una coscienza molto specifica che è proprietaria dell'azienda. E perciò la necessità delle aziende di investire in questa tecnologia è perché tu devi in qualche modo influenzare anche la roadmap tecnologica dello sviluppo stesso, perché non esiste nel mondo industriale e non esisterà nei prossimi 5-6 anni una tecnologia general purpose, a meno che non parliamo di logistica, in scatolare, in ballare, ma queste sono competenze non core, dove vediamo l'umanoide lavorare come un'automazione un po' più flessibile di altre.
2: E non posso che fare una domanda sul fatto che quando dentro le fabbriche molti anni fa vennero portate le prime macchine, c'era anche chi reagì distruggendole, insomma c'è la necessità di trovare un coordinamento tra gli operai e gli umanoidi. È un tema che chiaramente riguarda soprattutto la politica aziendale, diciamo così, però anche l'intelligenza artificiale può essere fatta su misura per coesistere con l'umano e non per sostituirlo.
3: Assolutamente sì, partiamo da un dato di fatto, cioè l'Europa si aspetta nei prossimi anni, al 2030, una mancanza di posti di lavoro tra il 500.000 e il 1.000.000, quindi mi viene da dire è quasi una discussione inutile, perché non sta togliendo posto a nessuno, e poi ripeto, sta eventualmente allocandosi, come è stato nell'esempio che citavi tu dal passato, tecnologie che in fondo sostituiscono lavori che non sono nobilitanti per l'uomo, e stiamo parlando di quella roba lì. Quindi questo non farà altro che spostare verso la maggior creazione di posti di lavoro, perché l'automazione in senso ampio, i robot sono necessari per aumentare la competitività dell'industria. Se l'industria aumenta il suo vantaggio competitivo, cresce, se cresce crea più posti di lavoro, quindi noi dovremmo avere questo in testa per quando guardiamo le tecnologie.
2: Quindi questo giustifica un approccio veramente entusiasta, diciamo, senza porsi limiti?
3: Onestamente sì, e devo dire che nell'esperienza anche avuta presso i nostri clienti, devo dire che la maggior parte degli operai stessi l'hanno avvicinato con estremo fascino e curiosità, proprio perché non vedevano assolutamente una competizione. L'esperienza anche avuta presso i nostri clienti, devo dire che la maggior parte degli operai stessi l'hanno avvicinato con estremo fascino e curiosità, proprio perché non vedevano assolutamente una competizione.
0: E allora grazie ancora Francesco Massardo per questi contributi.

0: Allora, prima abbiamo parlato, anzi, da quando abbiamo iniziato questa puntata di Next Economy abbiamo parlato di intelligenza artificiale, prima sul fronte dei mercati finanziari, sugli investimenti che si stanno facendo ormai da tanto tempo sul tema appunto dell'AI, e poi siamo andati nell'AI Week all'interno virtualmente con un collega che è lì per capire un po' quali cambiamenti, no, porterà in tutta la nostra vita, li ha già portati in realtà. Diciamo che poi non ci accorgiamo che ogni giorno cambia qualcosa. In generale l'Italia sta cambiando pelle anche nel modo in cui si informa, si intrattiene, si connette, perché insomma il paese si evolve anche da questo punto di vista. Magari guardiamo meno la televisione tradizionale, cresce in modo vertiginoso l'iperconnessione domestica, abbiamo più dispositivi, più piattaforme, più tempo online che passiamo, più contenuti che vanno a competere per la nostra attenzione. Questo è la stessa cosa, è un cambiamento silenzioso ma profondo che va a ridisegnare abitudini, linguaggi e anche la percezione della realtà. E allora parto da un altro presupposto: il lavoro va pagato, su questo siamo d'accordo, no? Però insomma è scontata questa premessa, ma non è sempre scontata, soprattutto quando parliamo di nuove tecnologie. Così colleghiamo un po' le due questioni. Allora, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 12 maggio 2026, otto giorni fa, ha messo un punto fermo in una battaglia che durava da anni tra Meta, quindi parliamo Facebook, Instagram, WhatsApp, e gli editori europei, in particolare quelli italiani. Il cuore della questione qual è? Meta deve pagare gli editori quando utilizza online i loro contenuti giornalistici secondo il sistema di equo compenso introdotto dall'Italia. Buongiorno a Massimiliano Capitanio, commissario Agicom, autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Capitanio, bentornato in Next Economy.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e buongiorno a tutti.
0: Allora, questa sentenza, io dicevo, beh, è scontato dire che il lavoro va pagato, però in questo caso non lo era più di tanto, no? Cosa ci dice questa decisione?
1: Beh, purtroppo il digitale, che nasceva sul giusto presupposto più di 20 anni fa del fatto che la rete dovesse essere gratuita, accessibile e una porta per il mondo per tanti cittadini, contribuendo comunque allo sviluppo anche di nuove competenze, diciamo che è cambiata negli anni. Purtroppo si è consolidata nella mentalità degli italiani il fatto che, degli italiani e del mondo, e soprattutto di chi fa impresa, che i contenuti che circolano

0: all'interno della rete appartengano a tutti, si è dimenticata la dimensione della tutela del diritto d'autore, lo vediamo con la pirateria, lo vediamo recentemente con questi spettacolari blitz della Guardia di Finanza durante delle vendite online in diretta di prodotti contraffatti, lo si era dimenticato soprattutto su un presidio democratico che è l'informazione giornalistica, per cui si dava per scontato che sulla rete si potessero condividere e utilizzare soprattutto per fare business dei contenuti senza remunerarli. Questa sentenza, che arriva nella cornice comunque della direttiva europea sulla protezione del diritto d'autore, la direttiva copyright, definisce sì, una volta per tutte il concetto basilare, ma appunto purtroppo non scontato, che la produzione giornalistica che viene utilizzata dalle piattaforme anche per fare business con l'indicizzazione pubblicitaria dei contenuti va remunerata, e va remunerata in maniera equa, ovvero l'editore, e che potreste essere anche voi, e Meta stabiliscono un compenso per i contenuti che vengono utilizzati. Solo qualora questo accordo non venisse trovato tra i contendenti, interviene sì, Agicom, che stabilisce il cosiddetto ecocompenso. Questo meccanismo molto semplice era stato messo in discussione da Meta, che si era rivolta prima al TAR e poi il procedimento è passato alla Corte di Giustizia Europea, e adesso è arrivata questa sentenza che io definisco epocale, che certifica il fatto che questi prodotti vadano remunerati. Ricordiamo, e chiudo perché faccio di mestiere, farei anche il giornalista, che senza pagare l'informazione, l'informazione è destinata a diventare di bassa qualità, e quindi ne perdiamo tutti, compresi anche gli imprenditori.
1: Certo, soprattutto quando abbiamo a disposizione così tante, no? C'è una miriade di informazioni, quindi è ovvio che è necessario mettere un punto fermo. Senta, Meta sosteneva che questa normativa italiana violasse la libertà di impresa. Le chiedo anche un commento su questo, e poi peraltro che l'Agicom avesse poteri troppo ampi. Cosa risponde Capitanio su questi due punti?
0: Ma ovviamente non viene violata, come è stato ribadito, nessuna libertà di impresa, tant'è che la libertà di impresa viene certificata nel momento in cui noi definiamo il fatto che siano del liberi imprenditori, ovvero gli editori e le piattaforme, a dover mediare il prezzo. Noi interveniamo qualora, visto che c'è uno squilibrio evidente anche dal punto di vista economico tra soggetti globali ed editori comunque nazionali ma locali nella dimensione dei bilanci rispetto a quelle delle piattaforme, quindi la libertà di impresa non è assolutamente in discussione. Ma questa sentenza è anche importante perché cerca di ristabilire delle regole del gioco che siano chiare, ovvero se io decido di non venderti contenuti, perché un editore può anche scegliere di non vendere i contenuti alle piattaforme, tu non mi devi deindicizzare, ovvero di fatto oscurare, abbassare il volume della mia comunicazione rispetto ad altri editori che hanno sottoscritto degli accordi, perché in questo caso verrebbe meno il pluralismo dell'informazione, quindi il libero accesso democratico alle informazioni. E ancora più importante, visto che la pubblicità che passa anche attraverso la vostra radio, gli emittenti, le altre emittenti radiofoniche e quelle televisive, viene venduta in base anche ai dati, tu mi devi mettere a disposizione, come fanno tutti, come fanno gli editori televisivi, come fanno gli editori radiofonici, mi devi mettere a disposizione dei dati, e io sono l'autorità preposta dalla normativa per chiederti questi dati, quindi tu non mi puoi disconoscere a livello globale, europeo, nazionale, dicendo che non ho quel ruolo. Questa sentenza è importante anche per questi paletti: non devi discriminare chi non fa gli accordi con te, e soprattutto devi mettere a disposizione delle autorità competenti i dati.
1: Cioè, giusto, giusto. Peraltro, allora, lei poi ha precisato anche che lei in prima persona è un giornalista, quindi è dentro ancora di più a questo tema. È anche una questione di sostenibilità economica, no? Del giornalismo, prima di tutto, di pluralità e pluralismo, l'ha detto anche lei, e poi anche di tutela, lo abbiamo detto prima, quindi immaginiamoci perché viene definita un po' una decisione epocale, dicevo, anche una tutela nei confronti di chi fruisce dell'informazione, cioè tutti noi, anche noi giornalisti che la facciamo, no? A nostra volta andiamo a cercare altre notizie. Quindi sicuramente questo è ancora di più. Ecco, io la premessa che ho fatto per arrivare a questa sentenza, a questa decisione, Capitanio, è stata volutamente una premessa molto più ampia. Ci ho detto, ogni giorno, senza che ce ne accorgiamo, cambia il nostro modo di andare a prendere le notizie, di recepirle. Quindi quando parliamo di tecnologia, di digitale, di intelligenza artificiale, che è assolutamente collegata, ancora di più serve una regolamentazione che possa equilibrare, no? Tutto il sistema. È una fotografia dell'Italia che cambia nel segno della tecnologia. Lei è intervenuto anche con alcuni commenti sul report, ovviamente sul 2025, dell'Osservatorio sulle comunicazioni, cioè, e ha detto che proprio per diciamo regolamentare tutta l'informazione che oggi abbiamo a disposizione anche attraverso i social, ad esempio, è stato introdotto un codice di condotta per influencer con almeno 500.000 followers. Le chiedo un commento anche su questo, ma proprio per ribadire come ci si sta evolvendo anche, no? Negli interventi per le regole da dare a tutto quello che ci circonda.
0: Sì, beh, ovviamente l'approvvigionamento di informazione, ma è normale che sia così, perché come diceva ai tempi Umberto Eco, tra apocalittici e integrati, io sto sempre tra gli integrati, cambiano le tecnologie, cambiano le autostrade digitali, cambia il modo di fruire. Voi considerate che nel prime time 2025 a livello televisivo ci sono oggi certificati 18,6 milioni di telespettatori, nel 2021 erano 21 milioni, quindi 3 milioni in meno di italiani che guardano il prime time televisivo. L'editoria tradizionale, ovviamente, nel 2025 sono state vendute 430 milioni di copie, nel 2021 erano 620 milioni, quindi sono state perse quasi 200 milioni di copie in 4 anni. Quindi perché questo? Perché ci sono dei nuovi modi, soprattutto nelle nuove generazioni, di accedere all'informazione tramite i social network, tramite uno strumento molto interessante in crescita anche per le giovani generazioni, anche per le informazioni, che è il podcast. E ovviamente anche la galassia degli influencer si è posizionata come un vero e proprio media audiovisivo. Tante volte, non sto a citare i casi che hanno fatto la fortuna della cronaca giudiziaria recentemente, però tanti canali, anche YouTube, TikTok, sono diventati veri e propri canali radio televisivi.
1: Certo. Certo,
0: da qui
1: certo.
0: La necessità di porre delle regole. L'autorità ha compiuto un primo passo, e anche in questo senso siamo stati antesignani in Europa, facendo una regolamentazione dedicata agli influencer rilevanti. Per il momento solo quelli che aderiscono al cosiddetto influencer marketing, e quindi vendono comunque prodotti, che abbiano più di 500.000 follower o 1 milione di visualizzazioni medie mensili su almeno una delle piattaforme, o comunque su più piattaforme. Cosa diciamo per questi influencer per cui a luglio verrà reso pubblico l'elenco tra i più celebri che hanno aderito a questa, uh-huh. a questa proposta sì. normativa? C'è ovviamente anche Chiara Ferragni, che già nel profilo Instagram annuncia di essere presente nell'elenco Agicom.
1: Chiediamo
0: innanzitutto
1: allora,
0: il rispetto della trasparenza pubblicitaria, cioè se faccio pubblicità non basta più mettere il semplice hashtag ADV advertising, ma devo o comunicarlo durante la diretta o farlo comparire in sovraimpressione nel
1: sì,
0: video.
1: Una sorta di disclaimer, no? Una sorta di disclaimer.
0: Come avviene in TV e come avviene
1: esatto.
0: in radio. Te lo
1: certo,
0: dico chiaramente,
1: certo.
0: Guarda che adesso ti sto parlando di quest'auto, di questa borsetta, di questo profumo, perché sto facendo pubblicità. Dall'altra parte vengono richiamati, sempre in ottica anche qui paragiornalistica, dei doveri di non discriminazione, rispetto dei diritti fondamentali, non esercitare pratiche ingannevoli tipo televendite da Santoni, il campo molto delicato della chirurgia estetica o della medicina, dove purtroppo si verificano poi anche gli effetti quasi mortali su alcuni cittadini che credono di aver di fronte un medico quando in realtà hanno un ciarlatano. Quindi correttezza e trasparenza dell'informazione pubblicitaria, correttezza e veridicità delle notizie, non solo in senso giornalistico, ma anche di non ingannevolezza nei confronti dei cittadini, e anche non da ultimo tutela del diritto d'autore anche in questo senso.
1: Certo, allora Capitano,
0: No,
1: era solo per dire che io approfitterei in realtà della sua presenza oggi per chiederle di rimanere con noi anche qualche minuto dopo l'aggiornamento delle notizie, perché intanto ci sono un paio di messaggi che toccano anche il tema dell'intelligenza artificiale, ma vorrei anche farle un'ultima domanda sul patentino digitale, perché lei ha insistito sulla necessità di questo percorso di alfabetizzazione. Ecco, se è d'accordo la ringrazio, perché mi sembra doveroso. Ecco, così approfondiamo maggiormente il tema. Giusto qualche minuto dopo la linea alla redazione, ci separiamo per una breve pausa e poi ripartiamo con la seconda ora di Next Economy. Ripartiamo da questo concetto di patentino digitale, cioè l'educazione alla qualità dell'informazione. E beh, questo è importante per riconoscere le notizie fake, per evitare fregature. Quante volte ne parliamo noi qui in Next Economy? Allora ne parleremo anche tra pochissimo. Vi aspetto.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, una volta rimpatriati. i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
1: 12.05, ancora buongiorno e ben ritrovati dopo l'aggiornamento delle notizie dalla redazione, seconda ora di Next Economy, 20 maggio 2026. Allora, abbiamo lasciato in sospeso alcune riflessioni che ci riporteranno un po' a ragionare sulla regolamentazione dell'informazione digitale, anche perché la prima parte della nostra puntata di oggi l'abbiamo volutamente dedicata al tema intelligenza artificiale, che anche domani ritornerà, perché questa sera a mercato chiuso verranno pubblicati i dati di Nvidia, quindi il simbolo dell'intelligenza artificiale. Perciò intelligenza artificiale su più fronti, sui mercati, sulle attese degli investitori, sui riflessi pratici che sta già avendo da tempo nella nostra quotidianità e che ci saranno sempre di più, e quindi servono più regole. Allora, tra poco torniamo un po' su questi temi, anche perché è per chiuderli e poi dedicarci ad altro, anche perché ci sono dei vostri messaggi al 334 11 11 622 che tra poco ovviamente leggo. Tra poco ancora con Massimiliano Capitanio, commissario di Agico, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

0: 3334111622, scrive, la domanda è sempre la stessa, lui si riferisce all'intelligenza artificiale, se l'AI decide di chi è la responsabilità? Beh, questa comunque è una domanda che possiamo sicuramente girare al mio ospite tra pochissimo. E poi Enrico da Roma, buongiorno cara Manuela, mi permetto un'osservazione riguardo a quanto abbiamo ascoltato a proposito dell'intelligenza artificiale. Ogni volta che nella storia si è verificata un'importante innovazione tecnologica, molti posti di lavoro sono aumentati e molti sono andati perduti. Ricordiamo per esempio la rivoluzione industriale, eccetera eccetera. Tutto ciò è inevitabile, dobbiamo riconoscerlo onestamente, certamente. Infatti non dobbiamo fermare il progresso, dobbiamo però mettere dei punti fermi quando dobbiamo, no? Avere a che fare con il progresso, e questo è il punto. Buongiorno ancora Massimiliano Capitanio, che è restato con noi ancora per una manciata di minuti, commissario Agicom. Allora, beh, sicuramente con l'arrivo, no, dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale cambia il concetto di alfabetizzazione digitale. Lei, dicevo, capitano, sta insistendo molto sulla necessità di un percorso di alfabetizzazione digitale che possa aiutare tutti noi a riconoscere qualità, attendibilità e provenienza delle notizie. L'idea di un patentino, ce lo spiega?
1: Sì, allora, rispondendo alla domanda sull'intelligenza artificiale, per capire l'impatto poi concreto, pensiamo al dibattito scaturito qualche anno fa dalla foto fake del Papa Bergoglio con il piumino della Moncler. Fu una generazione, sì, dell'intelligenza artificiale, ma per i primi minuti ci furono milioni di condivisioni, dibattiti e visualizzazioni, perché molti cittadini non avevano ancora gli elementi per distinguere. Ci sono delle direttive europee che impongono ai giornali, e molti lo stanno facendo, di dichiarare se hanno realizzato servizi televisivi, fotografie o anche testi con l'intelligenza artificiale, in modo che il cittadino sia edotto, ma è fondamentale che uno sappia riconoscere se un video che in quel momento mi sta magari sollecitando per votare in una direzione, oppure per acquistare dei prodotti, o per fare delle scelte che poi impattano anche sulla mia libertà costituzionale di cittadino, siano generati o meno dall'intelligenza artificiale. Quindi in primis io devo avere gli strumenti personali per riconoscere. Il patentino digitale nasce nelle scuole in ossequio ai dettami della legge sull'educazione civica, che ha imposto 33 ore curriculari, quindi neanche extrascolastiche, all'interno delle scuole, in modo che già da ragazzi impariamo a convivere con questo tipo di tecnologia. Quest'anno, grazie all'Agicom, al Ministero dell'Istruzione e ai Corecom soprattutto, che sono le nostre emanazioni regionali, distribuiremo nelle scuole più di 55.000 patentini digitali, che servono appunto a dare la cosiddetta media education ai ragazzi. È ovvio che questi elementi di media education sono fondamentali per i ragazzi, ma servirebbero un po' a tutti, anche agli adulti.
0: Eh no, come no, a tutti, anzi gli adulti magari sono anche più, no, proprio per il lavoro, coinvolti in questa evoluzione velocissima, quindi un patentino che serva proprio a questo. Ecco, poi la saluto, ma diciamo che qui si agganciano le due questioni che abbiamo affrontato oggi con lei, perché il patentino responsabilizza i cittadini, e però anche le piattaforme devono essere responsabili, e perciò, no, torniamo, capitano, al tema della regolamentazione, cioè trasparenza, no? Capire come divulgare i contenuti, le due cose devono andare di pari passo. Quindi vede che siamo con un movimento circolare, siamo tornati al punto di partenza.
1: Sì, ma l'intelligenza artificiale che usavamo ai tempi del primo Google, quando era un semplice motore di ricerca, ma che usava sistemi di intelligenza artificiale per darci delle risposte, è sicuramente una tecnologia fondamentale, soprattutto in campo industriale, medicale, ambientale. Quindi l'intelligenza artificiale non si discute. L'importanza di infondere consapevolezza e regole oggi è fondamentale. Chiudo con questa informazione: molti strumenti di chatbox che i nostri ragazzi utilizzano come consulenti psicologici per sapere come comportarsi con le ragazze, come risolvere i problemi di relazione con i genitori, e purtroppo, come ci ha insegnato la cronaca, a volte anche per pianificare delle azioni criminali o degli attentati, sono degli strumenti che devono essere trasparenti, devono essere tarati sui minori, e ben venga una recente proposta di legge che dice che in Italia, se si andrà in questa direzione, gli strumenti di chatbox non possono conservare i dati per più di 24 ore di utenti minorenni, in modo che non possano creare delle bolle anche culturali, per cui mi attendo sempre delle risposte influenzate da bias cognitivi, piuttosto che certifichino sempre delle mie abitudini, ma che mi lasciano libero appunto di pensare e di esprimermi. Quindi sì alla tecnologia, sì alle regole in termini di trasparenza e soprattutto di tutela degli utenti.
0: Certo, allora grazie, molto interessante, abbiamo esteso l'argomento, ringrazio Massimiliano Capitanio, commissario Agicom, autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quindi patentino digitale, educazione digitale all'interno delle scuole, fin da bambini, nell'ambito dell'educazione civica, lo dico con un sorriso, dove dovrebbe rientrare anche l'educazione finanziaria, perciò vediamo di allargarlo un po' questo pacchetto, perché altrimenti non impariamo niente di niente. Poi questo è un altro spunto che ovviamente non volevo nemmeno commentare con Capitanio, cioè è più una cosa che riguarda me e il mio ambito, anche se poi l'economia riguarda tutto, ma insomma speriamo che poi dentro questo pacchetto dell'educazione civica non ci vada troppa roba. È bene, lo dico in modo provocatorio e costruttivo, ma è bene spacchettare poi, no? Perché sono tutte questioni fondamentali che servono fin da quando siamo bambini, però vanno, proprio perché sono fondamentali, vanno analizzate con la giusta ratio e il giusto impegno. Perciò benissimo, sono d'accordissimo con quello che ci ha detto Capitanio, perché l'informazione è importante e noi abbiamo mille notizie che leggiamo ogni giorno, dobbiamo distinguere, dobbiamo rapportarci bene a loro, ma insomma poi non vediamo di analizzare piano per piano. Vabbè, ci torneremo, mi piace comunque questa pluralità di cose. Allora, mercato del lavoro tra poco cambia velocemente, altrettanto velocemente con tutto il resto, le competenze richieste si aggiornano più in fretta dei contratti, i giovani soprattutto entrano con aspettative completamente diverse rispetto alle generazioni precedenti, ma c'è un elemento che continua a rimanere opaco: la retribuzione. Di cosa sto parlando? Ve lo spiego tra pochissimo.

0: E allora, un elemento che continua a rimanere sorprendentemente, mi verrebbe da dire, opaco quando leggiamo gli annunci di lavoro è proprio la retribuzione. Cioè, che voglio dire, non dico che è la cosa fondamentale, cioè, non dico che è l'unica cosa fondamentale, però quando cerchiamo un lavoro, chiaramente sapere quanto ci offrono di stipendio è importante, no? Vabbè, quello, insomma, sto dicendo una cosa banale, però evidentemente non è così banale. Allora, secondo gli ultimi dati, in Italia solo poco più di un annuncio di lavoro su tre indica il salario previsto. È un'abitudine forse che abbiamo in Italia, non lo so, oppure è questione di trasparenza? Cioè, la trasparenza non è ancora percepita come un valore competitivo, ma è più un rischio, cioè magari mettendo in evidenza il compenso si hanno meno risposte, quindi si preferisce evitare, tanto dice magari in seduta di colloquio, in sede di colloquio, no? Riusciamo ad attirare il candidato con altre cose, non lo so, o forse lo aggiungo io perché i nostri stipendi sono bassi, quindi è meglio non scrivere quanto, vabbè, forse sì, anche Jack penso che sia d'accordo con questa ultima cosa, probabilmente è un mix di cose tutte insieme. Non mi stupisce che la retribuzione possa essere un tabù, visto che è un tabù ancora parlare di soldi in Italia. Buongiorno a Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed, un sito.
1: Buongiorno Manuela.
0: Buongiorno, per la ricerca di lavoro, insomma, giusto per. Buongiorno, bentornato, siete già stati i nostri ospiti, quindi insomma vi ho reintrodotto. Senta, ma appunto, ma è un tabù parlare di retribuzioni in Italia? Facciamo un po' il punto.
1: È un tabù, è sempre stato, come diceva giustamente Manuela, storicamente parlare di soldi in generale è sempre stato tabù. Sì. C'è da dire che da un punto di vista degli annunci di lavoro stiamo vedendo un cambiamento su questo, quindi cosa abbiamo fatto? Monitoriamo quanti annunci danno informazioni sullo stipendio. Ogni mese in Italia su Indeed abbiamo 140.000 nuovi annunci di lavoro, quindi abbiamo un bel campione da studiare. Oggi il 36% di questi dà informazioni sullo stipendio. È tanto? È poco? Beh, sicuramente è un aumento, perché a inizio 2025 era solo il 20%, quindi c'è stata una crescita importante. E siamo un po' in questo caso una via di mezzo tra le grandi economie europee, devo dire, perché se da un lato c'è il Regno Unito dove la percentuale va addirittura al 56%, ma è sempre stato storicamente un aspetto importante la trasparenza salariale nel Regno Unito, dall'altro lato ad esempio la Germania si ferma solo a un 12%, quindi tantissima differenza tra un paese e l'altro. Oggi.
0: Sì. No, infatti leggevo più o meno, facendo una media, che in molti paesi europei addirittura oltre il 70% degli annunci riporta il salario, quindi insomma da questo punto di vista, anche se lei ci sta dicendo che stiamo migliorando, siamo ancora un pochino indietro, no? Ma è diventato però adesso è un obbligo, no? Ricordo male che c'è una direttiva dell'Unione Europea sulla trasparenza salariale che obbliga a indicare lo stipendio, cioè è diventato un obbligo?
1: Sì, c'è una direttiva dell'Unione Europea, cioè c'è una spinta forte da parte dell'Unione Europea su questo, per un motivo molto importante in realtà. E il tema è quello di cercare di ridurre, o meglio, cercare di azzerare il cosiddetto gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore. E gli stati membri ovviamente hanno dovuto legiferare, così ha fatto l'Italia, quindi dal 7 giugno le cose cambieranno, ci sono ancora delle cose in via di definizione, quindi si aspettano altri decreti attuativi, però ecco, la direzione è quella di maggiore trasparenza anche all'interno degli annunci di lavoro, quindi ci aspettiamo sicuramente un aumento, come abbiamo visto in altri paesi che hanno fatto politiche di questo tipo in passato.
0: Certo, quindi insomma sarà appunto obbligatorio, ma senta, quali sono le conseguenze concrete per chi cerca lavoro quando il salario non è indicato, cioè chi è che paga il prezzo maggiore? Mi spiego meglio, no? L'azienda che magari non si vede, non vede arrivare troppe richieste, quindi poi, no, si è parlato tanto anche del mismatch tra domanda e offerta, oppure rischia, tra virgolette rischio, poi uno sceglie di conseguenza, ma insomma c'è il rischio maggiore per il lavoratore.
1: È un po' da entrambi i lati, le persone ci chiedono sempre più trasparenza, devo dire, chi cerca lavoro, lo intendo, quindi vorrebbero più informazioni sugli stipendi, li vorrebbero il prima possibile, e noi ad Indeed crediamo che sia giusto così, quindi stiamo anche spingendo da questo punto di vista all'aumento anche direttamente sulla nostra piattaforma. Quando un'azienda pubblica l'annuncio, certo non potevamo obbligarle, ma abbiamo messo in moto dei modi per spingere l'azienda, per dare contezza di quanto questo sia importante, ed è importante, lo vediamo addirittura nelle candidature. Su Indeed in Italia gli annunci che hanno informazioni sullo stipendio ricevono mediamente fino al 38% di candidature in più.
0: Quindi infatti le voleva vedere che siamo arrivati lì, certo. Cioè, addirittura il 38% in più?
1: 38% in più, sì, un aumento molto importante. Indice di quanto le persone cerchino annunci che hanno questo tipo di informazione. Com'è giusto che sia, perché ovviamente lo diceva lei in apertura, no? E la retribuzione è una parte importante di quello che ci dà il nostro lavoro. Non è l'unica, ovviamente, ma è molto importante averne contezza fin da subito. Aiuta le persone a scegliere la posizione lavorativa, a scegliere l'azienda che la offre e quindi a candidarsi per le opportunità più in linea alle loro aspettative e necessità.
0: Mm-hmm. Ma c'è anche il tema che evitiamo di scrivere lo stipendio perché spesso sono bassini, cioè insomma che non possiamo negare, no? Questa cosa, cioè da 30 anni molti, cioè, gli stipendi sono fermi, c'è anche questa motivazione secondo voi?
1: Sì, sono vari motivi e lo vediamo ogni giorno lavorando con migliaia di aziende anche in Italia. Ho l'opportunità di parlare con tante persone che si occupano di questo, no? di risorse umane e di assunzioni, e i temi principali che sento emergere nelle conversazioni sono, da un lato, appunto, stipendi bassi, e quindi c'è l'idea che magari se la persona arriva al colloquio e riusciamo a trasferire quello che c'è in azienda, nella posizione, oltre allo stipendio, magari possiamo a quel punto tenerla ingaggiata, anche se magari quella persona, se invece avesse saputo solo lo stipendio, prima non si sarebbe candidata. C'è anche un altro aspetto che emerge spesso, però un po' diverso, che è un tema di trasparenza interna. C'è molta paura a pubblicare esternamente gli stipendi delle posizioni perché potrebbero essere diversi rispetto a quelli che diamo oggi alle nostre persone. Perché sappiamo la crescita degli stipendi in Italia, certo, non è famosa per essere positiva, e quindi ci si trova in situazioni dove magari per riuscire ad assumere nuove persone alcune aziende si trovano costrette ad offrire stipendi più alti di quelli che però stanno ancora dando alle loro persone. Allora c'è paura che queste persone se ne rendano conto. Quindi ci sono delle complessità dietro. Noi, come dicevo prima, ad Indeed abbiamo piacere di spingere verso la trasparenza perché crediamo che abbia un impatto positivo sulla vita delle persone.
0: Esatto, poi maggiore trasparenza credo che sia anche sinonimo di porti maggiore attrattività al mercato italiano, no? Anche per i talenti internazionali, per i giovani. Leggevo per esempio che molti giovani, le nuove generazioni, rifiutano annunci senza retribuzione. Non so quanto questo sia vero, ma quindi perdiamo proprio di appeal. Può essere anche questo?
1: Sì, vediamo maggiore attenzione soprattutto dai più giovani, dalle più giovani verso questo tema della trasparenza. È chiaro che chi magari è sempre stato abituato ad un mercato del lavoro dove lo stipendio si discuteva solo in colloqui avanzati, magari continua ad andare in questa modalità, ma chi invece inizia a lavorare adesso, ha iniziato a farlo da poco, si rende conto che quella modalità utilizzata in passato forse non era la migliore per i dipendenti e le dipendenti, e quindi cerca di cambiare il sistema in meglio.
0: Certo. E allora, quindi, insomma, dobbiamo aspettarci che ci sia un cambio di mentalità in questo, cioè, insomma, a furia di parlarne, immagino, no, che a un certo punto saremo sul pezzo, perché poi è questione anche di mentalità. Un'ultima battuta su questo.
1: Sì, assolutamente, e credo anche che la spinta data dalla direttiva europea possa aiutare le aziende a fare qualcosa che fino a ieri magari non facevano perché vedevano troppo difficile, e quindi nel vederlo difficile non si rendevano conto che avrebbe avuto un impatto positivo sulle loro aziende.
0: No, ma anche perché questo, no, significa maggiore, anche lei ha citato poco fa, no, il divario di genere, insomma l'impatto sulle carriere femminili a partire proprio dalla trasparenza si potrebbe ottenere qualcosa in più, e sappiamo quanto, no, aumentare anche l'entrata nel mercato del lavoro da parte di quelle categorie come le donne, come i giovani, che sono ancora limitate rispetto a quello che dovrebbe essere, porti e possa portare sempre più PIL, cioè possa aumentare il PIL del nostro paese. Quindi capite che parlando di trasparenza non parliamo di qualcosa di astratto, cioè ci sarebbero inevitabilmente delle conseguenze più che dirette sulla crescita del paese, cioè figuriamoci, no? Pensiamo a un annuncio, non colleghiamo magari subito che l'effetto finale è questo, eppure dobbiamo farlo, giusto? Ecco, questo è il succo del discorso, se vogliamo.
1: Giustissimo, no, questo è fondamentale. Si parla molto dell'inverno demografico, con la popolazione italiana che invecchia, ma oggi abbiamo ancora una partecipazione alla forza del lavoro, cioè la percentuale di persone in età lavorativa che lavora, che è piuttosto bassa, e uno dei temi è la partecipazione femminile. È chiaro che
0: certo,
1: se le retribuzioni non sono le stesse, questo può essere
0: cambia la situazione,
1: no?
0: Economica dell'Italia, certo. Grazie Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed. E quindi insomma, la mentalità della trasparenza, perché non ce l'abbiamo sta mentalità? Insomma, trasparenza salariale non è solo una questione di correttezza verso tutti, è un tema che tocca, lo abbiamo sentito, la qualità del matching tra domanda e offerta, la capacità delle imprese di attrarre i talenti, la riduzione del gender pay gap, la fiducia del mercato, nel mercato del lavoro, che abbiamo anche un po' perso, no? Proprio perché siamo fermi. È un tassello fondamentale per andare a costruire un ecosistema più equo, più moderno e anche più allineato agli standard europei, cioè ad altri paesi che noi guardiamo sempre con perché noi non riusciamo a fare come loro. Ecco, partiamo dalla trasparenza. Poi adesso abbiamo pure una direttiva sulla trasparenza salariale, questo ci impone un cambio di passo entro proprio quest'anno, manca pochissimo, quindi se non ci arriviamo noi con la nostra testa, dobbiamo arrivarci con gli obblighi se vogliamo questa strada. Va benissimo, l'importante è che facciamo dei passi avanti. Allora, rush finale, sono già le 12:30 e allora ci separiamo per un paio di minuti, poi tante notizie, facciamo un po' un riepilogo e oggi chiudiamo in bellezza con la nostra rubrica VIP and Cash. Scopriremo insieme chi è il personaggio noto pubblico di questa puntata. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccomi con il rush finale di questa puntata di Next Economy, con voi ancora per mezz'oretta fino alle 13 come ogni giorno, e fra poco un po' di notizie sia sui mercati, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo, sia sulle attese per la pace, si spera presto nel Golfo, le attese per i dati importanti di oggi a livello finanziario, questa sera la trimestrale di Nvidia, ma ci sono anche alcuni dati macroeconomici che tra poco vi leggo. E poi l'attesa per il nostro ultimo ospite di oggi, che è un ospite VIP, perché rientrerà nella nostra rubrica VIP and Cash. E con questa rubrica, fate in modo simpatico, io ve lo dico, però l'obiettivo è quello di capire che giusto valore dare al denaro, che rapporto abbiamo con il denaro, perché quello conta, non è solo avere il denaro, no? Sapete, perché non è la quantità, ma è la qualità delle cose che ci distingue e che ci fa, come dire, procedere un po' più serenamente nella nostra quotidianità. Allora, tra poco tutto questo, 334-1111-622 è il nostro numero di WhatsApp, se volete mandare messaggi vocali anche per dirci come voi ragionate intorno al denaro, qual è il vostro rapporto con il denaro, tra pochissimo.

La canzone degli Oasis, 12:37 minuti, ci avviamo verso la fine di questa puntata di Next Economy, ma ancora con un bel po' di notizie e soprattutto con l'ultimo ospite della giornata per quanto riguarda Next Economy. Allora, intanto è stato raggiunto nella notte il compromesso per applicare l'accordo sui dazi tra America e Unione Europea. La Presidenza del Consiglio e il Parlamento Europeo hanno infatti raggiunto questo accordo provvisorio su due regolamenti volti a dare attuazione agli aspetti tariffari della dichiarazione congiunta tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti dello scorso 21 agosto 2025. Questo è quanto riporta il comunicato ufficiale diffuso dal Consiglio dell'Unione Europea. Il patto prevede una serie di salvaguardie, tra cui una clausola di scadenza e la possibilità di sospendere le misure se Washington non si atterrà ai termini dell'accordo. Secondo la nuova intesa, il regolamento principale sulle importazioni industriali e agroalimentari scadrà il 31 dicembre del 2029. Allora, nella nota, questo è importante, si precisa che il primo regolamento elimina i dazi rimanenti sui prodotti industriali americani e garantisce un accesso preferenziale al mercato, mentre il secondo riguarda la proroga della sospensione dei dazi per le importazioni di aragoste. Ricordiamoci che Trump aveva minacciato l'Unione Europea di nuovi dazi nel caso in cui l'Unione non avesse dato corso all'impegno. Quindi questo accordo sicuramente segna un passo importante per il rispetto degli impegni assunti nella dichiarazione congiunta. Vabbè, e mette un po' di punti fermi chiaramente a tutto quanto, visto che i dazi, diciamo, in questo momento non se ne parla più perché un po' sono parte della normalità, un po' siamo concentrati su altre questioni, vedi la tensione nel Golfo, e quindi magari se ne parla meno, però insomma il tema c'è sempre. Allora, altra notizia, dati macroeconomici, abbiamo l'inflazione annua nell'Eurozona che è cresciuta in aprile al 3%, eravamo al 2,6% in marzo, quindi siamo saliti 3%, ce lo comunica oggi l'Eurostat. Su base mensile l'incremento è dell'1% per l'Eurozona, più 1,6% in Italia e dello 0,9% per l'Unione Europea. Nell'intera UE l'inflazione ha raggiunto il 3,2% annuo in aprile dal 2,8% di marzo. Gli incrementi dei prezzi più contenuti si sono registrati in Svezia, Danimarca, e mentre gli incrementi annui più sensibili li ha registrati la Romania, più 9,5%, seguita da Bulgaria e Croazia. Allora, andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati finanziari per quanto riguarda l'Europa, ovviamente, e partiamo dal nostro FTSE MIB, che è il rialzo dello 0,66% a 48.675 punti. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,58%, il FTSE 100 lo 0,07%, il CAC di Parigi lo 0,73%, l'IBEX di Madrid lo 0,65%. Quindi abbiamo comunque un'Europa in verde positiva, aspetta i dati di Nvidia, poi vedremo come aprirà anche Wall Street. Ecco, lì ovviamente le attese saranno ancora più stringenti, soprattutto sul Nasdaq, insomma, visto che ci sarà la trimestrale di Nvidia, si parlerà di intelligenza artificiale. Ricordiamo anche che verranno pubblicati a mercati chiusi, proprio per non andare a influenzare troppo i mercati, però chiaramente il mercato anticipa, quindi le attese ci saranno e si faranno sentire. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, dove c'è la domanda del giorno, la vostra opinione on page, scorrete la pagina principale. La domanda di oggi è la seguente: il ministro dello sport Andrea Bodi crede nella candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2040 a 80 anni esatti dall'indimenticabile edizione del 1960. In un'Italia in cui spesso prevale la logica del da noi non si può fare perché abbiamo altre priorità, che è vero, lo diciamo sempre anche noi, comunque, sareste favorevoli a una riedizione dei giochi olimpici in una o più città italiane entro i prossimi 15 anni? Sì, no. Allora, beh, questo è ovvio che non è la priorità emergenziale, perché dobbiamo, cioè ce ne sono tante altre, no? Abbiamo parlato di stipendi, salari, situazione economica, però è anche vero che dobbiamo investire in qualcosa per far crescere il nostro paese, e sono priorità diverse, ma è brutto che oggi dobbiamo eliminarne una per far un'altra, cioè quello, dobbiamo arrivare un giorno in cui, certo sempre poi scremando, non è che possiamo fare tutto, però in cui
non accantoniamo la possibilità di investire per crescere, perché ci sono altre priorità, lì vuol dire che non siamo strutturalmente adeguati, ed è effettivamente la situazione attuale su tante cose, non su tutto, dai, perché poi sembra quasi che siamo un paese che imploderà, quello no, però ecco, dobbiamo darci una mossa su tanti fronti. Allora, tra poco VIP and Cash, confidenze di valore. Io vi ricordo che, sempre visto che abbiamo citato il nostro sito, oltre ad avere notizie, oltre ad avere la possibilità di riascoltare tutte le puntate in podcast dei nostri programmi, c'è anche una sezione con le varie rubriche dove c'è anche VIP and Cash. Se vi siete persi le puntate precedenti, le potete ritrovare. Tra poco ne aggiungeremo un'altra e tra poco vi racconterò, anzi vi svelerò chi è l'ospite, il protagonista di oggi. Intanto la canzone di Miles Smith, My Mess. Thank you.

0: E allora, quando si parla di soldi, possiamo dire così, tutti diventiamo un po' comici? E cosa sto dicendo? C'è chi ride per non piangere, chi fa finta di capirci, chi spera che il conto corrente non lo tradisca e chi riesce a trasformare anche le disavventure finanziarie in materiale da spettacolo. Però c'è una verità dietro le battute, la verità semplice è questa: il denaro fa parte della nostra vita quotidiana e saperlo gestire è una forma di libertà.
1: VIP and Cash, confidenze di valore.
0: Perché non serve diventare esperti di finanza, basta iniziare a essere consapevoli. Ecco, mi piace più la parola consapevolezza rispetto alla libertà, indipendenza. Cioè dobbiamo capire come spendiamo, come risparmiamo, come ci proteggiamo dagli imprevisti. Allora, con VIP and Cash, confidenze di valore, noi vogliamo proprio fare questo, parlare di soldi senza pesantezza, con ironia, con ritmo, con un po' di leggerezza, però quella leggerezza intelligente che, posso dirlo, solo un comico forse sa portare. Allora, il protagonista di VIP and Cash di oggi è Gianluca Impastato, comico, cabarettista, attore. Gianluca, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, ma tu sei leggero tu quando parli di soldi? Così vado subito, mi aggancio alla mia premessa, oppure no? Partiamo
2: da
0: qui.
2: Sì, decisamente molto leggero. Tra l'altro volevo anche rifarmi a quello che hai detto prima, che insomma, per la buona economia del denaro ci vorrebbe una donna di fianco che gestisce un pochettino tutte le tue entrate e le uscite in modo tale da avere comunque all'interno del nucleo familiare una bella resa economica. Peccato che sono single e quindi...
0: Ah, quindi dovresti partire da lì prima di fare tutti questi ragionamenti, no?
2: Esatto.
0: Ma vabbè, allora non è la sede, però insomma mi hai servito questo su un piatto d'argento. Come mai sei single? Com'è possibile? Cioè, com'è possibile? È la domanda un po' stupidina anche che si fa a una persona, insomma, come te, mettiamola così. C'è una risposta? Ni.
2: Ma guarda, sono single per scelta mia, nel senso che non... Quando poi tu hai vissuto una vita molto intensa da quel punto di vista, io vengo da un matrimonio, ho avuto anche altre relazioni... Comincia a stare bene da solo e soprattutto puoi decidere di spendere i tuoi soldi senza rendere conto a nessuno, quindi
0: ecco,
2: di conseguenza...
0: Ecco. Tu dici posso decidere solo per me stesso, che comunque è una grandissima cosa, perché poi io prima dicevo saper gestire bene le finanze è sinonimo di consapevolezza e di indipendenza a prescindere dal fatto che si abbia un partner o una partner. Beh, l'importante è saper badare a se stessi, no? Quindi vedi che siamo tornati subito, seppur con ironia,

0: a uno dei punti fondamentali che bisogna tenere a mente quando si racconta il rapporto con i soldi. Ma quindi tu da single sei, o facciamo così, da single e poi invece quando eri in coppia sei formichina, cicala, sei cambiato nel corso del tempo? Raccontaci un po'.
1: Allora, non sono mai stato formichina, mai. Il mio rapporto con i soldi è un rapporto molto molto libero. Io, avendo anche un po', diciamo, senza vantarmene, però un po' di disponibilità, cioè cerco di godermeli. Io penso che, insomma, come mi dice mio padre, cioè, tanto di là non te li porti, quindi a che serve? Insomma, io cerco di godermeli il più possibile, spendendoli, certo, per le cose che mi piacciono, oltre ovviamente a pagare le tasse e via dicendo, che ogni tanto l'agenzia delle
0: quindi
1: entrate
0: sei
1: bussa,
0: più
1: dice,
0: se... sì, quello sono obblighi, scusa, poi torno sulle tasse, ma quindi tu sei più da viva la vita piuttosto che metto via.
1: Sì, decisamente. Anche se poi cerco di mettere via, ma insomma la vita è un mozzico.
0: Lo so, hai ragione. No, sai perché ho detto che è bello? L'importante è che poi si faccia sempre con consapevolezza, ma perché, ridendo,
1: certo, ogni volta
0: che c'è questa rubrica, no? Ho parlato con tanti tuoi colleghi del mondo dello spettacolo e non solo, che invece mi hanno raccontato di aver sempre fatto le formichine, cioè nel senso che ho detto, mamma mia, che virtuosità, ma io sono contenta, attenzione. Però ti faccio un'altra domanda, poi arriviamo anche alle tasse. Quindi quello che metti via poi lo investi oppure lo tieni lì fermo? Perché anche qui c'è o della virtuosità o della non virtuosità.
1: No, cerco di investirlo nel modo migliore possibile. Il mondo dell'investment è un po' particolare. Ho fatto anche degli investimenti con gli orologi, con i vini di pregio. Però il problema con i vini è che poi li bevo, quindi forse non è una grande fonte di investimento.
0: Insomma, torniamo sempre all'investimento per godersi anche un po' la vita, no? Se fatto con la testa, dai, diciamoci la verità,
1: certo,
0: che va
1: certo,
0: bene tutto, è giusto. Ma il risparmio serve proprio a questo, a poter poi dare il giusto valore ai nostri soldi per toglierci degli sfizi, altrimenti insomma si lavora e basta ed è anche
1: esatto,
0: no. Cioè, ecco. Senti, ma le tasse ti fanno paura oppure anche qui, insomma, come dire, vivi affrontando quello che insomma per forza bisogna affrontare con, tra virgolette, leggerezza?
1: Ti rispondo con due parole: partita IVA.
0: Già detto tutto, tu dici, inutile aggiungere altro.
1: Sì, decisamente. tra l'altro non forfettario, quindi di conseguenza, perché quelli che vivono in forfettario dicono che beato te che puoi scaricare. Non posso più scaricare nulla.
0: Ci sono tanti vincoli, lo so, cioè anche cose che dai per scontato di poterlo fare, invece no, hai ragione, non sei il primo che me lo racconta, sai?
1: Perché dico, forfettario non posso scaricare, guarda che è uguale per me, io c'ho già tutto, cioè io per poter comprarmi un altro computer dovrei vendere il mio, non ne posso avere due, non posso avere due tablet, tre telefonini, no, e uno, devo avere uno, e se devo comprare un altro devo dimostrare di averne venduto un altro, quello vecchio, che diventa tutta una situazione difficile. Per semplificarmi un po' la vita, quindi a volte bypasso la cosa, dico vabbè, non lo scarico, però c'ho il telefonino nuovo piuttosto che un tablet più nuovo, perché poi tra l'altro la tecnologia non ti permette di mantenere lo stesso dispositivo per più anni, dopo un po' sei costretto inevitabilmente a cambiarlo,
0: certo,
1: e quando lo cambi quello vecchio lo butti, cioè te ne devi disfare, insomma è un disastro.
0: Vabbè, insomma,
1: dicono,
0: prendo
1: due parole. La benzina la puoi scaricare? Sì, la benzina, quanto scarichi di benzina? Pochissimo. Voglio comprarmi una macchina, l'IVA della macchina, sì, ma in molti anni, cioè
0: insomma, è tutto un po' macchinoso. È tutto un po' macchinoso, vabbè, non a caso noi questi paletti e questi ostacoli, cioè, diciamo che ci ragioniamo ogni giorno in Next Economy. Senti,
1: esatto,
0: un po', la tua spesa più impulsiva, quella che oggi racconteresti solo sotto tortura, cioè ce n'è una?
1: OnlyFans? No, scherzo.
0: Ah, vabbè, io dicevo, vedi che beh, quella è, sarebbe stata una spesa impulsiva o ragionata, così almeno vediamo se riesco a metterti in difficoltà, ma non credo proprio.
1: No, allora OnlyFans no, ovviamente non ho mai speso un euro per OnlyFans. La mia spesa compulsiva è il vino.
0: Chissà. Ah, ok. Cioè spendi tanto, cioè, quanto arrivi a spendere per del buon vino da tenerti magari a casa, da aprire da solo con amici?
1: Allora, mi piace avere comunque la mia cantina in bella vista, quindi cioè quelle bottiglie che posso tenere, quindi adesso dire quanto spendo mi sembra un po'... Perché poi ci sono quelli dell'Agenzia delle Entrate che ascoltano e dicono, ah, quindi spende.
0: E dopo fanno subito due calcoli, tu dici, quindi
1: esatto,
0: magari è meglio.
1: Bravissimo, no, però sì, diciamo che ho un... quando ho qualche soldino in più lo spendo per quella roba lì, ecco.
0: Ecco, però vedi, adesso ti anche qui, no? Tu dici, no, a dire quanto spendo, ma è un tabù secondo te parlare di soldi in questo termine, cioè dire quanto guadagno, no, no, allora anche qui non è che bisogna dirlo a tutti, però quanto spendo, perché ci sentiamo giudicati, cioè tu ti senti giudicato attraverso quanto tu puoi spendere, no? Ok.
1: No. Assolutamente, quello no, certo, vivo da solo. Io avendo ancora la fortuna, tra virgolette, di avere papà e mamma, diciamo che sono quelli che mi dicono, Gianluca, ma stai mettendo da parte qualche soldino, mi raccomando, Mio padre mi dice sempre, con quello che hai guadagnato tu in una vita io mi sarei comprato un palazzo in centro a Milano, e faceva papà, però sono tempi diversi e quindi non si può fare altrimenti.
0: Insomma, tu preferisci il vino, abbiamo capito, piuttosto che un palazzo a Milano. Ma senti, ma ti ricordi per caso come hai speso i primi soldi che hai guadagnato? E come li hai guadagnati? Cioè cos'è la prima volta che hai veramente avuto dei soldi in mano? Tuoi.
1: Allora, la prima volta che ho avuto dei soldi che ho guadagnato tramite questo lavoro l'ho fatto... un po', ma tanti anni fa purtroppo, mi sono comprato un orologio perché il fidanzato di mia sorella aveva una rivendita di orologi e mi sono comprato un Omega Seamaster.
0: Ok, quindi sei andato proprio su una spesina insomma.
1: Beh no, beh, non però costava bello. Così tanto un Omega, ah, però era un orologio che
0: sì,
1: mi piaceva.
0: Però sai, primo lavoro, non avevi ancora, no, dei soldi tuoi da parte, quindi comunque hai preferito prendere una cosa che ti piaceva realmente.
1: Sì, sì. Poi tra l'altro me l'hanno anche rubato perché entrarono in casa e me lo rubarono, quindi non ce l'ho neanche più, quindi è stato non è stato neanche un investimento, diciamo.
0: Non è neanche più il simbolo del primo tuo guadagno, insomma.
1: No.
0: Senti Gianluca impastato, se dovessi spiegare, vediamo un po' qua come reagisci, se dovessi spiegare il risparmio in versione comica, come lo racconteresti? O usando una parola, un sinonimo? Vediamo.
1: Mamma mia, questa è una domanda difficilissima, mi stai mettendo in difficoltà.
0: So. E cioè, vedi, ce l'ho fatta.
1: Cioè è difficile rispondere a questa domanda, in maniera comica...
0: Se vuoi, guarda, ti faccio un'ultima domanda e poi vediamo se prima di salutarci ti è venuto in mente qualcosa,
1: sì,
0: così
1: dai,
0: approfittiamo. Cosa suggerirei? Questa è la parte un po' più, diciamo, educativa. Cosa diresti sai la classica domanda, al Gianluca di 20 anni, cioè quindi un po' di anni fa, e quindi cosa diresti automaticamente a un ragazzo giovane nel parlare di soldi? Cioè qual è il tuo suggerimento?
1: Il mio suggerimento, fatti subito, lo dico seriamente questo però, una pensione e complementi, cioè quello di mettere da parte, perché quello è veramente il futuro, no? E anche, guarda, ti dico, e fare anche un'assicurazione medica è importante, che ti copra proprio le spese mediche,
0: sì.
1: Perché...
0: Lo so. Beh,
1: quella
0: hai
1: roba
0: unito...
1: lì,
0: sì.
1: È importante. Dimmi. Perché insomma, devo dire che passare per... Io ho un papà che ovviamente ha qualche piccolo acciacco e ovviamente passare attraverso il Servizio Sanitario Nazionale è una roba da perdere la testa. Che ovviamente mio papà, essendo pensionato, ci può mettere un po' la testa, ma uno che ha un lavoro, che deve fare magari delle cose che poi magari si dimentica, uh-huh. deve prendere...
0: Ma tu hai unito due cose che proprio perché siamo in chiusura, il futuro è incerto. aperto proprio perché il sistema non si sa più se riuscirà a reggersi, no? E quindi la previdenza, certo, le pensioni e il sistema sanitario sono fanno parte della stessa fetta. Ti posso dire che comunque tu prima, senza neanche essere consapevole, mi hai risposto quando ti ho detto come faresti a spiegare in modo comico il risparmio, tu mi hai detto sto avendo un calo di zuccheri. Secondo me ci sta, è spiegato assolutamente così, quindi vedi, incredibile. Ma io oggi ho fatto, io Manuela Donghi, ho fatto ridere Gianluca Impastato, che ce ne voleva, eh. Forse la sfida era mia più che tua nel raccontarci il rapporto.
1: Sì. Rido perché mi hai sollevato da una domanda alla quale non riuscivo a trovare una risposta abbastanza comica.
0: Facciamo così, me lo dirai, tornerai in Next Economy e ce lo dirai la prossima volta. Intanto io ringrazio appunto Gianluca Impastato, comico, cabarettista, attore, non ha bisogno di presentazioni, per averci raccontato un po' di sé, dei soldi in VIP and Cash, confidenze di valore. Ciao Gianluca, a presto, ti aspettiamo qui e su Giornale Radio. Allora, chiudiamo, caro Jack Saglia, abbiamo imparato un po' di cose anche oggi, domani continueremo a impararne altre insieme con condivisione Next Economy dopo le 11. Grazie anche a Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi e restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro una buona giornata, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani sono quelli di Giorgia Sommacale e della ricercatrice Muriel Odennino. Gli attivisti della flottiglia cominciano ad arrivare ad Ashdod sulle navi israeliane, 87 sono in sciopero della fame, Tajani, siano liberati al più presto. Biologa coltellata per strada nel Lunigiano, è caccia all'aggressore. Calcio, playoff di Serie B, il Monza in finale, eliminata la Juve Stabia, stasera il ritorno tra Palermo e Catanzaro.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Davide Camera ed Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio.
8: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odennino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida, ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
7: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25° anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo.
9: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni. Stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui i rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Il servizio.
10: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
11: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
10: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
12: Da un paio di giorni ci stiamo occupando, tra le altre cose, naturalmente, del nuovo abbordaggio illegale della marina israeliana, che ha sequestrato centinaia di attivisti, questa volta occidentali, tra cui anche una trentina di nostri connazionali, vogliamo essere precisi, 29. Un caso, lo sappiamo purtroppo, non isolato, che mette fortemente in dubbio la capacità dell'Italia, ma anche degli altri paesi coinvolti, di imporre il diritto internazionale a Tel Aviv. In aggiunta emergono anche racconti inquietanti sull'utilizzo, questa volta, di proiettili svuotati vuotati, i cosiddetti proiettili di gomma, che se è vero che non possono uccidere, sicuramente però possono provocare danni fisici, è un po' come prendere delle martellate fondamentalmente, un elemento questo in più che accresce lo sdegno dei cittadini e la consapevolezza in noi della subordinazione di fatto allo Stato ebraico, sempre più prepotente e ingombrante, aggiungerei. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia Celisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Ci sono notizie in chiaroscuro oggi sul fronte delle relazioni internazionali. Da un lato l'ennesimo incontro a Pechino tra Putin e Xi, con i due paesi che rafforzano la loro partnership strategica, ma soprattutto accusano Trump e lo condannano per la guerra in Iran, ma anche per aver rapito Maduro, argomento di cui parleremo in chiusura di puntata con Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News. E poi dall'altro c'è il disimpegno americano in Europa, con il ritiro di una delle quattro brigate americane di stanza proprio nel vecchio continente, un cambiamento che peraltro lascia scoperta la difesa in attesa del riordino, con un ritardo anche nell'arrivo di forze a sostegno della difesa della Polonia sul fianco est della NATO, ma anche dell'Europa. Con noi ci sarà Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO, lo conoscete, insomma è una voce nota del nostro ospite frequente. Poi tra poco commenteremo anche l'intesa raggiunta nell'Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane, i cosiddetti dazi. Con noi ci sarà Michele Esposito, corrispondente da Bruxelles per l'ANSA. Allora subito vi ricordo il numero per interagire con noi, 334 11 11 622, per i vostri messaggi WhatsApp sia scritti che vocali. Partiamo dalla musica, come sempre lo facciamo con i Foo Fighters, The Glass.

0: Nel contesto di una crisi energetica sempre più complicata, lo sapete, ne stiamo parlando, la stiamo vivendo di persona tutti quanti ogni giorno, almeno quando andiamo dal benzinaio, adesso quando arriveranno le bollette della luce, probabilmente del gas un po' di meno perché lo si utilizza un po' di meno, fortunatamente inizia a fare caldo. Ebbene, tra le questioni, la strada del ritorno al nucleare sembra essere una delle alternative migliori, ne abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, lo ricorderete. Adesso però si inizia a fare sul serio e si comincia dai territori. Allora, la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. L'Italia accelera sul ritorno al nucleare e lo fa puntando su una strategia che prova a superare uno dei principali ostacoli politici degli ultimi decenni, il rifiuto dei territori. Nel nuovo disegno di legge delega sul nucleare compare infatti una novità significativa. I comuni potranno autocandidarsi per ospitare depositi e infrastrutture legate all'energia atomica. Le commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno concluso l'esame degli emendamenti al testo voluto dal governo. Il voto finale sul mandato ai relatori è atteso nelle prossime ore, mentre l'approdo in aula è previsto il 26 maggio. L'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: costruire entro pochi anni una nuova cornice normativa per riportare il nucleare nel mix energetico italiano. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parla di una strategia moderna e pragmatica legata agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione. Ma il punto politicamente più delicato riguarda proprio il coinvolgimento diretto dei territori. Dopo quasi 40 anni dal referendum del 1987, celebrato all'indomani del disastro di Chernobyl, il governo prova infatti a cambiare approccio, non più imposizione dall'alto, ma adesione volontaria dei comuni interessati a ospitare depositi temporanei o definitivi per le scorie nucleari. Il disegno di legge, però, va oltre le centrali elettriche. Le modifiche approvate ampliano il campo anche ai motori nucleari per le navi e rafforzano il ruolo della filiera industriale italiana ed europea con possibili sostegni pubblici al settore. Previsto inoltre il coinvolgimento del Ministero della Difesa nella stesura dei decreti attuativi, con un focus sui rischi di attacchi agli impianti in caso di guerra. E tra le novità spunta anche il rafforzamento dei controlli. Ai carabinieri del NOE verrebbero affidate funzioni di polizia atomica. Per il governo è un passo verso l'autonomia energetica, mentre per i critici resta aperto il nodo più grande: convincere davvero i territori italiani ad accettare il ritorno del nucleare in Italia. A te la linea, Paolo.
0: Beh, la parola più inquietante è la polizia atomica in tutto il discorso, la copertina del nostro Matteo Respinti, sempre puntuale naturalmente su tutti quanti gli argomenti. Noi parlavamo in apertura dell'ennesimo rapimento di cittadini occidentali da parte dell'esercito israeliano. So che questo è un argomento che divide anche i nostri ascoltatori spesso, infatti sono arrivati messaggi di quanti parlano della flottiglia come di una missione provocatoria senza alcun obiettivo reale umanitario. Insomma, su questo si può discutere naturalmente. Fatto sta che anche questa volta, tra le persone sequestrate illegalmente, oltre 400 in totale, attenzione, vi sono 29 italiani, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, ai quali si aggiungono anche 3 residenti in Italia. La Farnesina sottolinea che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito, come dicevamo prima, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Intanto, con una nota, la Global Sumud Flottiglia fa sapere che ieri è stato formalmente depositato un esposto denuncia per il reato di sequestro di persone in relazione proprio ai fatti avvenuti sia il 29 aprile, sia il 18 e il 19 maggio, quindi in tutte quante le occasioni. Insomma, la missione, l'iniziativa si pone in continuità rispetto anche ai precedenti esposti già depositati per i fatti avvenuti riguardo la missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia. Insomma, la situazione è sempre più grave. Poi, tra l'altro, quello che mi fa pensare, no, è anche l'intervento del ministro degli esteri, che c'è, per carità, non è che non c'è, ministro degli esteri italiani, dice insomma vanno liberate le persone nel più breve tempo possibile. E io immagino qualche altro ministro degli esteri in circostanze invertite magari avrebbe detto liberate subito i nostri connazionali, non nel più breve tempo possibile, perché non è tollerabile neanche questo, evidentemente. Comunque, se volete aggiungere qualcosa potete farlo. 334 11 11 622 il numero per i vostri messaggi. Insomma, generalmente su questo tema vi infiammate anche voi. Adesso la musica, Luis Capaldi, Stay Love.

0: Ci è voluto tanto tempo, diversi mesi a dir la verità, ma anche tante ore per la fine per trovare una convergenza su un'intesa, sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Parlo naturalmente dei 27 paesi che insomma dovevano in qualche modo rispondere anche a Washington in relazione a quelli che sono i dazi. L'accordo commerciale riguarda proprio le tariffe industriali americane. Ebbene, ci sono state delle limature in questi mesi e alla fine si è arrivato ad una sintesi di quelle che sono le posizioni delle diverse anime che compongono il Parlamento europeo. E allora, per cercare di capire esattamente com'è andata questa notte, perché si è fatto tardi, c'è con noi Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Michele, bentornato.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, era atteso naturalmente questo accordo, era inevitabile farlo, anche perché insomma rischiavamo di doverci poi esporre anche a contromisure di nuovo al di là, no, di quella famosa soglia del 15%, che tra l'altro Donald Trump aveva già minacciato. Adesso io quello che non riesco a capire è come fare a garantire rispetto a Donald Trump che tutti i patti fatti, insomma tutte le parole e anche le carte scritte vengono poi rispettate da parte degli Stati Uniti.
1: Allora, sì, l'accordo era atteso, come hai detto tu, era inevitabile. Donald Trump aveva dato in un colloquio telefonico con Ursula von der Leyen tempo fino al 4 luglio per la ratifica dell'accordo. La ratifica, salvo sorprese, verrà fatta alla plenaria del Parlamento europeo di giugno, quindi ci siamo con i tempi. Resta Trump un partner imprevedibile, resta il fatto che potrebbe non rispettare l'intesa di Pambury, però nell'accordo approvato questa notte ci sono delle clausole, non sono le clausole inizialmente previste dal Parlamento europeo. Diciamo che sia il Consiglio sia la Commissione che volevano uno schema più morbido, alla fine sono riuscite un po' a annacquarle, però per esempio sull'acciaio e l'alluminio e i suoi derivati, se Trump non abbasserà i dazi al 15% pattuito in Scozia entro la fine di dicembre, l'Unione Europea, secondo lo schema approvato stanotte, si arroga, diciamo, il diritto di a sua volta non rispettare l'accordo su altri prodotti. Allo stesso tempo ci sarà un monitoraggio costante della Commissione sul rispetto degli accordi anche da parte dell'interlocutore americano, e nel caso in cui non ci sia, è ovvio che la Commissione dovrà riferire poi al Parlamento e al Consiglio, e nell'accordo previsto a Bruxelles, certamente c'è la previsione di una reazione da parte dell'Europa. Questa clausola è la cosiddetta clausola Sunrise, era stata così chiamata, mentre la clausola Sunset, che era la seconda grande clausola prevista dai colegislatori, prevedeva che l'accordo con gli Stati Uniti terminasse, diciamo, da qui a un anno, cioè da qui a un anno doveva essere rinnovato. Questo tipo di clausola non è passata al vaglio del cosiddetto trilogo, e l'accordo quindi è valido fino alla fine del 2029, come aveva auspicato Washington.
0: Senti Michele, una curiosità, no, sulla forma, come mai sia il ministro dell'energia, del commercio e dell'industria di Cipro, che è poi il paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, sia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno tenuto a precisare questa frase proprio uguale: oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni? Cos'è, un messaggio a Trump a fare lo stesso dall'altra parte, perché sono preventivamente preoccupati che questo possa non succedere?
1: Sì, è sicuramente, lo ha detto anche Sefcovic questa notte, e ha detto che informerà gli omologhi americani del fatto che l'Europa ha mantenuto gli impegni. È un messaggio agli Stati Uniti, però è una commissione da tempo dà anche un'altra interpretazione, è un messaggio al mondo, diciamo. Lui si vuole presentare sempre di più come partner affidabile dal punto di vista commerciale. Ursula von der Leyen da qui, da Strasburgo, partirà direttamente per il Sud America, dove il 22 maggio firmerà assieme a Antonio Costa un accordo globale di partenariato, quindi anche commerciale, con il Messico. Quindi diciamo che l'Europa vuole dare questo messaggio a tutti. Noi, a differenza di Washington, siamo persone, siamo istituzioni che rispettano i patti.
0: Ecco, quanto potrebbe influire invece sulla reazione di Trump proprio quello di cui, a cui facevi riferimento tu, già dopo la raffica di dazi, no? Le autorità europee si erano mosse, no? Per trovare anche mercati alternativi validi, però chiaramente ci si è resi conto subito, ma già lo si sapeva, che è impossibile, no? Trascurare il rapporto che vale circa 1.600 miliardi di euro, una cosa quasi come 2.000 miliardi di dollari, no? Con gli Stati Uniti, che è ancora il principale partner commerciale. Però già il fatto di essersi guardati attorno non potrebbe avere già insospettito o comunque infastidito Donald Trump?
1: Sì, no, certamente. Ricordiamo che appunto poi l'Europa, diciamo, da un punto di vista politico sta rafforzando o istituendo nuove partnership con paesi che non vanno d'accordo con l'America di Trump: Canada, Messico, Brasile, che parte del Mercosur. Quindi dal punto di vista politico, diciamo, questa è la vera reazione dell'Europa alla nuova postura dell'alleato americano. Però, come giustamente tu dicevi, da qui a dire che poi l'Europa raggiungerà un'indipendenza su questa, sulla base di questa nuova rete commerciale, ce ne passa. Lo ha detto chiaramente la settimana scorsa Draghi nel suo intervento ad Aquisgrana: se tutti questi accordi andassero bene, fossero un successo, varrebbero 0,5 del PIL europeo. Quindi insomma, noi con gli Stati Uniti dobbiamo averci a che fare nel bene o nel male,
0: e bisogna insomma farci scendere anche, voglio dire, ingoiare anche delle cose che insomma non piacciono dell'atteggiamento generalmente di Trump. A volte non si divide questa cosa tra Trump, certo, e gli Stati Uniti, perché è un atteggiamento proprio personale del presidente. Volevo chiederti un'ultima cosa prima di salutarti, Michele. Oggi, in questi giorni, comunque ieri se non altro, il Financial Times ha ipotizzato che l'Unione Europea stia valutando i nomi di Angela Merkel e di Mario Draghi tra i possibili interlocutori, intermediari con il presidente Vladimir Putin. Si sta aprendo un nuovo spiraglio, no, di dialogo con la Russia, oppure è soltanto una questione, diciamo, preventiva, in attesa che qualcosa possa cambiare nell'atteggiamento della Russia nei confronti dell'Europa?
1: No, allora il Financial Times ha raccolto dei rumors che comunque qui a Bruxelles abbiamo raccontato anche diversi giorni fa. Il problema non è tanto il nome, il problema è, diciamo, la ricerca del nome nasconde una novità. La novità è che l'Europa si sta preparando prima o poi a parlare con Mosca. Questa è una cosa che ormai sembra abbastanza data per assodata, sebbene insomma a nessuno piaccia qui l'idea, ma si sono abbastanza convinti che bisogna parlare con la Russia per non rimanere appunto fuori poi dai giochi di un eventuale trattato di pace mediato solo da Trump. Il mediatore o il negoziatore o l'intermediario, che siano Draghi e Merkel, vedremo. Sono due nomi che circolano, sono ovviamente nomi di prestigio. Merkel non è così poi caldeggiata dal fronte ucraino, perché è considerata un po' troppo dialogante per la sua storia con la Russia. Draghi non ha mai dato per ora disponibilità. Draghi ha dalla sua il fatto che non appartiene a nessun gruppo politico. Se ne parlerà sicuramente sempre di più, e se ne parlerà sicuramente anche al Consiglio informale esteri difesa che ci sarà a fine maggio a Cipro, dove i ministri dei 27 però dovranno anche capire cosa eventualmente negoziare con la Russia.
0: Indubbiamente, saremo a vedere, anche perché poi la scadenza è abbastanza imminente. Grazie a te, grazie a Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Quel massime in sensibile aumento, se aveva un tono di minaccioso, sembra insomma l'inizio di un'estate, evidentemente potrebbe essere anche incandescente, ne stiamo vivendo tante, speriamo di no, anche perché voglio dire, alla fine non è che usciamo da un inverno così fresco e quindi ci preoccupa anche quello che potrebbe succedere questa estate. Scherzo naturalmente, c'è una notizia molto bella. Ora, in un mondo, in un momento in cui si parla di egoismi, si parla di guerre, si parla di morti, si parla di questioni sempre legate al possesso, all'individualismo, ebbene una storia davvero molto bella, quella dello studente bocconiano accoltellato in Corso Como, che durante il processo ai due aggressori che gli avevano chiesto scusa si è alzato e li ha abbracciati e ha detto le parole, sono pubblicata questa notizia, è pubblicata sulle home page sia di Repubblica che del Corriere: non voglio odiare. Beh, sicuramente una bella storia questa ed è una bella notizia, magari sarebbe il caso anche di approfondire. Noi voglio dire, l'informazione spesso approfondisce le brutte notizie, quelle belle sono un po' meno notizie appaiono, però questa invece è una bella notizia ed è anche una notizia vera. E allora noi poco fa abbiamo parlato dell'intesa raggiunta nell'Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane, cosiddetti dazi, lo abbiamo fatto con Michele Esposito, corrispondente da Bruxelles per l'ANSA. Tra poco invece ci occuperemo delle dinamiche geopolitiche destinate a modificare anche gli equilibri internazionali. È iniziato il disimpegno americano in Europa con il ritiro di una delle 4 brigate statunitensi di stanza proprio nel vecchio continente, e un cambiamento che potrebbe lasciare anche scoperta intanto in un periodo non ancora quantificato la difesa in attesa proprio del riordino. E chi potrebbe soffrire di più questa cosa è proprio la Polonia sul fianco est della NATO e dell'Europa. Noi ne parleremo tra poco con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO. Ma sul fronte internazionale i riflettori sono anche accesi sull'ennesimo incontro a Pechino tra Putin e Xi, con i due paesi che rafforzano la loro partnership strategica. E tra l'altro poco fa nel comunicato finale condiviso tra i due leader è emersa anche una critica forte agli Stati Uniti, a Donald Trump in particolare, per la guerra in Iran e anche per come si è comportato con Maduro. Argomenti questi di cui parleremo in chiusura di puntata, lo faremo con Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News, naturalmente un esperto, una persona che conosce bene le dinamiche dei paesi asiatici, anche delle politiche asiatiche. Vi ricordo il numero, che è il 334 11 11 622. Torniamo alla musica con LP, Girls Go Wild.

0: È iniziato il disimpegno americano in Europa, era stato annunciato, di fatto è stato confermato nelle ultime ore dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Le brigate di combattimento schierate nel continente passeranno da 4 a 3, si tratta di circa 5.000 militari che andranno via, ma il problema non è solo quello, e sono le attrezzature naturalmente, perché la brigata porta via non soltanto i militari ma anche evidentemente lanciamissili e tutto quello che di cui è dotata la stessa brigata. Ma in realtà di che cosa si tratta? Adesso lo approfondiamo con l'esperto, ma in realtà si tratta di un ritorno al passato, ritorno ai livelli del 2021, cioè prima dell'aumento temporaneo a causa del conflitto in Ucraina. Quindi diciamo che questo atteggiamento americano potrebbe anche essere letta come una cosa positiva. Evidentemente forse negli Stati Uniti hanno valutato che non esiste più quel rischio che invece esisteva proprio all'inizio della guerra contro l'Ucraina. Chi lo sa? Ci sono altre letture naturalmente, intanto si lascia scoperto il fianco est, perché in Polonia dovevano arrivare dei soldati, la riorganizzazione richiederà un po' di tempo in più, alcuni soldati si sposteranno dalla Germania verso la Polonia, e intanto l'Europa naturalmente, anche su invito degli Stati Uniti, più che invito insomma è stato quasi un richiamo, dovrà trovare il sistema di sostituire una parte dei soldati, ma soprattutto le attrezzature militari che verranno poi portate via. Con noi per capire che cosa succede c'è Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Boni, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, cos'è, una buona o una brutta notizia? Nel senso, vogliamo leggere al bicchiere mezzo pieno, o è una reazione quella annunciata anche alle critiche, no, della Germania, perché poi verranno anche spostati i militari proprio da quel territorio?
1: Ma questo fa parte dei problemi, diciamo così, di relazione che abbiamo con i nostri alleati più importanti, se così ancora si possono definire, ma quello che sta accadendo adesso è la parte più evidente, quella che riempie i titoli dei giornali. Su un fronte come quello orientale, se vogliamo chiamarlo così, la sottrazione di 2, 3, anche fino a 5.000 uomini e donne non è un aspetto significativo, è quello più visibile, è quello che provoca più effetti dal punto di vista della comunicazione. Però di fatto il disimpegno americano è già incominciato a gennaio di quest'anno, quando Washington aveva già comunicato la decisione di non rinnovare circa 200 posizioni di ufficiali di staff in settori che sono di nicchia e molto molto importanti per il funzionamento dell'alleanza. I centri di eccellenza della NATO, per esempio il NATO Intelligence Fusion Center, il quartier generale delle forze speciali della NATO, numeri che sembrano marginali ma invece toccano proprio i nervi più sensibili dell'architettura operativa dell'alleanza. Quindi se il Washington intende disimpegnarsi seriamente, non tanto dal discorso della difesa europea, ma proprio dalla NATO, incomincia a farlo sottraendo quella che è la risorsa più importante e meno visibile, cioè gli ufficiali di staff altamente specializzati, che sicuramente operano assieme ai colleghi internazionali di tutti i paesi d'alleanza, però gli americani fanno la differenza, perché il dominio informativo è totalmente sotto il loro controllo. Quindi io, più che le truppe, osserverei attentamente quello che accade nei comandi multinazionali della NATO in tutta l'Europa, Italia compresa, per capire il reale livello di disimpegno di Washington.
0: Allora, il reale livello di disimpegno di Washington, in realtà ne abbiamo parlato anche diversi mesi fa, quando Donald Trump minacciò addirittura di voler uscire completamente dalla NATO. Dicemmo che in quel caso insomma non è che è un interruttore che si spegne, ma richiede naturalmente alcune procedure, tra cui l'invio proprio di una comunicazione scritta agli Stati Uniti stessi, quindi dovrebbero inviarseli da soli, e poi ci vorrà un periodo di circa un anno, se non ricordo male, per poter attuare poi l'uscita, certamente non a costo zero. Ma questa può essere comunque in ogni caso un modo per disimpegnarsi di fatto dalla NATO pur restando all'interno della NATO?
1: Questo dipende da cosa gli Stati Uniti hanno in mente. Adesso il problema è capire se è una questione congiunturale o strutturale. Cioè, se dopo l'amministrazione Trump gli Stati Uniti continueranno con questa modalità nuova che è transazionale, nel senso che o l'Europa fa quello che diciamo noi, si assume le responsabilità che deve assumersi, oppure noi togliamo la spina da determinati settori, che equivale in ogni caso a depotenziare completamente la NATO, quindi bisogna

0: Dal punto di vista strettamente militare non esiste nulla che sia più efficace dal punto di vista della interoperabilità degli eserciti di 30 paesi membri, e quindi è tutta una un'organizzazione che eventualmente dovrebbe essere completamente ripensata, quindi a livello europeo o di alleanze a geometrie variabili. In ogni caso è un qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione, monitorare. Bisogna cominciare, secondo me, a pensare a qualcosa di alternativo che attualmente non esiste.
1: Certo, infatti dal punto di vista proprio pratico, no? Come fanno i generali, lei insomma in qualche modo conosce bene le dinamiche, a riorganizzare la mancanza, ma soprattutto non soltanto, evidentemente anche dei soldati, che è più facile perché basta insomma in qualche modo organizzarsi e mandare i soldati, ma proprio per sostituire le attrezzature pesanti, immagino che non ce le abbiamo quelle che gli Stati Uniti porteranno via, ci vorrà tempo anche per produrle e per impegnarsi da questo punto di vista.
0: Ma non è solo una questione di infrastrutture, la logistica, il trasporto strategico, moltissime componenti militari dell'alleanza sono in mano americana, ma io ribadisco ancora l'aspetto meno visibile. La NATO è un sistema, cioè non è solo una somma di eserciti, è un sistema, e questo sistema, soprattutto dal punto di vista delle capacità abilitanti come il comando e controllo, tutti i software che fanno funzionare l'alleanza, lo scambio di dati, di intelligence, la pianificazione operativa sotto tutti i punti di vista, e tutto sono tutti software di proprietà americana, e quindi di fatto non è solo un disengagement di truppe di sostegno logistico, quello nel giro di poche settimane la presenza fisica di soldati, che è quella poi più rassicurante, ripeto, visibile per l'opinione pubblica, la ripristini. Ma è tutto il sistema che fa funzionare la NATO militarmente, in termini militari, che è in mano americana. E quindi per questo dico che bisogna stare attenti a quello che accadrà. Nel frattempo dobbiamo sbrigarci a trovare delle soluzioni alternative.
1: Ma è possibile che la NATO adesso si stia esponendo, diciamo, anche alle magari cattive intenzioni di qualche nemico che finora insomma è stato lì a guardare? Oggi c'è stato nemico, non voglio dire nemici, ma comunque certamente non partner, l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. Hanno criticato gli atteggiamenti, la guerra di Trump in Iran, hanno criticato anche l'atteggiamento che ha avuto con Maduro. Ecco, non potrebbero cogliere il momento di debolezza oggettiva a questo punto della NATO per provare magari a spingersi oltre, come qualche volta in alcuni momenti, in alcuni frangenti della guerra con l'Ucraina ha fatto anche Vladimir Putin? Mi riferisco per esempio alle incursioni dei famosi droni sugli aeroporti europei, che poi insomma non si è mai capito se erano russi oppure no, per testare anche la reazione NATO. In questo momento di difficoltà potrebbe tornare questo rischio?
0: Ma io credo sarebbe molto sciocco da parte della Russia provocare un evento tale da ricompattare immediatamente i ranghi dell'alleanza, che attualmente sono piuttosto, ecco, non così coesi, compatti come vorremmo. Quindi sarebbe molto sciocco. Posso dire che secondo me ci stiamo facendo male da soli, quindi non è più un discorso di NATO. Il disengagement, il disimpegno americano oramai è evidente. Il conflitto russo-ucraino adesso è completamente sulle spalle degli europei, sia per la parte economica e finanziaria, il sostegno finanziario e economico, sia per la gestione dei negoziati. Adesso la ricerca spasmodica di questo rappresentante dell'Unione Europea, che deve dialogare con la Russia per conto di tutti i paesi europei, e poi un rappresentante che debba essere credibile, con un'Europa che ha giurato di voler logorare la Russia fino alla fine di tutte le sue risorse. Sono i tedeschi che in questi giorni stanno facendo delle dichiarazioni veramente preoccupanti, come il ministro della difesa Pistorius, che ha detto che la Russia è il loro nemico, è nuovamente il loro nemico dopo la seconda guerra mondiale. Quindi con questo setting, diciamo così, con queste premesse, come facciamo a trovare a parlare di pace? Eppure la gestione del conflitto adesso è totalmente sulle spalle degli europei, da questo punto di vista.
1: Gli americani
0: esattamente, c'è stata una grande confusione, e quindi altro che il disimpegno è ben altro. Non sono certo 3.000 soldati che vengono tolti dalla Germania o dalla Polonia.

0: Polonia, figurati, quelle sono,
1: certo, vedremo,
0: sono,
1: naturalmente,
0: sono questioni risibili.
1: Sì. E poi possono essere sostituiti quelli, sicuramente. Grazie mille, grazie al generale Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO, grazie per essere stato con noi. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra un po' parleremo proprio dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, adesso One Republic.

0: Continuiamo a parlare di geopolitica, di politica internazionale, delle dinamiche del mondo, del cambiamento, anche delle certezze che un tempo, insomma, nel giro di pochi anni ha riguardato anche la nostra concezione, no, di pace, di territori, di confini e quant'altro. Abbiamo iniziato con la guerra in Ucraina, poi la guerra nel Golfo, adesso le dinamiche tra Stati Uniti, Russia, ma anche Cina, e oggi, a pochi giorni dall'incontro con Donald Trump, dalla visita di Donald Trump a Pechino, Xi Jinping ha ricevuto per l'ennesima volta, dobbiamo dirlo perché nemmeno un anno fa è stato lì, il presidente russo Vladimir Putin. Sembra una missione per consolidare, da un lato c'è chi guarda la missione come una sorta di consolidamento di un rapporto tra i due paesi già solido, già forte, anche di scambi e di vedute. Non certo un'alleanza, ma sicuramente una partnership molto importante, ma si è trasformato anche in qualcosa di diverso, forse in una sfida proprio agli Stati Uniti e in particolare a Donald Trump. C'è stata una condanna diretta nei confronti di Donald Trump per l'attacco all'Iran, ma anche per il rapimento di Maduro, e poi le parole di Xi Jinping, che ha detto l'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Insomma, dinamiche preoccupanti, anche parole piuttosto forti. E allora, per cercare di capire anche su quel fronte che cosa succede, abbiamo un esperto, Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News. Benvenuto, direttore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, che cos'è un vertice per consolidare questo rapporto solido, lo hanno sempre ribadito sia Xi Jinping che Vladimir Putin, o un vertice per mostrare i muscoli e la forza di un fronte che si oppone senza dubbi al fronte occidentale?
1: Ma io credo che sia un messaggio politico tendenzialmente di Pechino, che vuole affermare la sua centralità nello scacchiere internazionale in questo momento, per cui il vertice non a caso appunto messo in calendario in questa settimana è come avete osservato un contraltare rispetto a quello della settimana scorsa con Trump, in un quadro appunto, lo accennavate già voi, cioè negli ultimi 10 anni, negli ultimi, sì, da quando praticamente Xi Jinping è alla guida, insomma, del partito in Cina, sono stati più di 40 questi incontri tra Putin e Trump, per cui rientrano in qualche modo in una routine. Certamente il messaggio è chiaro. Va anche detto che appunto sono incontri tra due partner che non sono evidentemente oggi sullo stesso piano. C'è un partner che è più forte, che è la Cina, e che in qualche modo è l'unico canale oggi rimasto aperto a Mosca per essere presente, insomma, in maniera più rilevante sulla scena internazionale.
0: Ecco, quando Putin dice i rapporti tra Russia e Cina sono un elemento che contribuisce alla stabilità globale, anche questo è un messaggio rivolto a Donald Trump e rivolto a potenziali altri partner?
1: Ma questo è il messaggio che oggi la Cina sta dando. La Cina vuole accreditarsi con Xi Jinping come il garante della stabilità internazionale, ed è in questo ruolo si sta muovendo un po' su tutti gli scacchieri, anche appunto rispetto alla questione molto calda del Medio Oriente, raccogliendo con un messaggio che è rivolto in particolare, credo, ai paesi del cosiddetto sud globale, cioè la Cina come punto di riferimento di un equilibrio di relazioni internazionali in un mondo in cui questo ruolo di garante della stabilità alla fine oggi non è più quel ruolo che gli Stati Uniti svolgevano, per esempio, in una regione come il Medio Oriente. Oggi gli Stati Uniti non sono un elemento di stabilità nei rapporti, nelle relazioni, anche appunto in tutto quello che riguarda le transazioni commerciali così vitali per quell'area del mondo. Ecco, la Cina vuole accreditarsi questo ruolo e per farlo appunto lo fa con una politica, insomma, con una con un'intenzione di coltivare rapporti un po' a 360 gradi. Ecco, certamente c'è questo asse molto forte con la Russia, che è un asse consolidato dalla questione energetica, anche se poi però alla fine di questo incontro quello che dovrebbe essere il risultato che insomma la Mosca si attende da tutti questi vertici che si ripetono non arriva mai, perché questo famoso gasdotto Power of Siberia 2, che dovrebbe essere insomma la possibilità di rafforzare le esportazioni di gas verso la Cina, anche questa volta si parla di intese sui parametri, ma insomma questo progetto che da anni si trascina e resta in stallo non sembra destinato a partire con grande fretta.
0: Direttore, in un minuto, un'ultima domanda. La Cina, tra le grandi potenze, è l'unica finora a non aver sparato un colpo per quanto riguarda proprio l'aspetto militare, mentre lo sappiamo, insomma, Russia e Stati Uniti lo hanno fatto abbondantemente. Non è che la posizione degli Stati Uniti, cioè voglio dire, forse Trump ha sbagliato posizione, perché il suo obiettivo era evidente fin dall'inizio, indebolire dal punto di vista economico la Cina, e forse gli ha dato ancora più forza, più valore nello scenario internazionale.
1: Ma più forza da un punto di vista politico, dal punto di vista economico la Cina alla lunga da questa fase di instabilità ha molto da perdere, per cui è interesse anche della Cina oggi che si arrivi comunque a una composizione del conflitto in Medio Oriente. Non a caso il ruolo che sta esercitando il Pakistan di mediatore è un ruolo che in qualche modo ha dietro di sé Pechino. Pechino vuole che si riaprano i canali di comunicazione attraverso lo stretto di Hormuz, vuole stabilità con i paesi del Golfo che sono decisivi, per cui si sta acquisendo un capitale politico oggi Pechino, però appunto ha bisogno anche di arrivare a risultati, perché appunto con questa politica in cui comunque alla fine non si espone mai fino in fondo, alla lunga poi bisogna vedere cosa porta a casa.
0: E lo vedremo naturalmente. Grazie mille, grazie a Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News, grazie per essere stato con noi. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie naturalmente come sempre Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi lascio alla Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club e vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre a partire dalle 13 e fino alle 14 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
7: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Parla parlando di danni all'ordine mondiale.
8: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra, ammanettati e bendati.
7: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
8: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
7: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
8: È tutto, a più tardi.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: Eccoci, bentrovati all'appuntamento con Sport e Clube. Sport e Clube.
11: Sport e Clube.
10: Lapo De Carlo, Lapo. Eccoci qui a Tommaso Lavizzari.
11: Buon pomeriggio a tutti.
10: Michele Ceci, Massimo Tedesco e tutti quanti voi, naturalmente, mentre stiamo vivendo delle scene imbarazzanti della flottiglia di quello che è successo appunto in Israele, immagini francamente inaccettabili. Ma detto questo, noi oggi ci occuperemo di tanti argomenti che vanno dal cambiamento che molte squadre affronteranno nella prossima stagione. L'Inter si è messo già all'opera, le altre devono aspettare di capire se saranno in Champions, in Europa League. Qualcun'altra invece affronterà un'epoca nuova.
11: Il tuo amato valzer degli allenatori.
10: Il famoso valzer degli allenatori, mamma mia, valzer delle panchine. Non degli allenatori, valzer
11: delle panchine.
10: Avremo quindi poi ritrovato Gianni Visnadi, poi ci sarà con noi Emanuele Tramacere. Avremo poi un professore che di fatto è responsabile di un'unità di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell'ospedale Humanitas, perché la vicenda di Alcaraz è piuttosto grave. Perché lui ha un problema che non riesce più a giocare a tennis. Guardate che non è una cosa.
11: Anche
10: e poi parleremo
11: tennista, quindi
10: di questo lentissimo recupero. Insomma, tanti argomenti. Il nostro numero è il 334 11 11 622. Ma noi partiamo subito con Dotan Number.
12: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: E allora siamo arrivati ad una giornata anche cruciale, anche perché stiamo cercando di capire chi sarà il prossimo CT della nazionale. E bisogna dire che la nazionale ha diversi nomi. Stiamo parlando di Mancini, di Antonio Conte, di Allegri, di un nome nuovo che non sappiamo chi possa essere.
1: Potrebbe essere Montella, si dicevamo Montella. Settimana scorsa.
0: Io l'ho detto prima fuori onda, lo dico anche adesso, lo diremo anche al prossimo ospite che arriverà con noi tra poco, cioè Gianni Visnadi. Tra tutti preferisco Roberto Mancini e lo preferisco al posto di Antonio Conte.
1: Sottoscrivo la tua scelta eventuale, perché è una persona che al netto dell'errore che ha commesso sicuramente ad andare via dalla nazionale in quel modo, è certamente il profilo che mi convince di più anche come standing, sì, nel senso anche come modo di rappresentare la nazionale, che tra l'altro ultimamente si è aperto un bel caos con le convocazioni dell'Under 21 di Silvio, annunciate da Silvio Baldini, perché Jovanovic, CT della Grecia, ha chiesto di cambiare avversario perché non ritiene i giocatori dell'Under 21 italiani sufficienti per capire il livello della propria rosa. E io condivido un po' il suo pensiero e trovo anche questa scelta di Baldini squalificante proprio per la nazionale italiana in generale.
0: Ne parleremo sicuramente. Adesso naturalmente andiamo ad ascoltare una canzone. Vi ricordo ancora il nostro numero 334 11 11 622. Adesso Lady Gaga, Glamorous Life.

0: Allora, chi sarà il nuovo CT della nazionale? Chi andrà in Champions League, anche se un indirizzo già c'è? Chi rimarrà fuori o andrà in Europa League, anche qui c'è un indirizzo? E quali saranno un po' i movimenti del nuovo calcio italiano?
1: Anche chi retrocederà?
0: Perché... Esattamente, ci sarà Malagò, come molto probabile, oppure Gravina e tanti altri temi di cui vogliamo andare a parlare con Gianni Visnadi, che è con noi. Ciao Gianni, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Buon pomeriggio.
0: Gianni, allora partiamo da un tema neutrale, tra virgolette, che interessa a tutti quanti noi, cioè quello legato al CT della nazionale, perché c'è un po' da sfogliare la margherita. Si pensava che Antonio Conte potesse a questo punto essere il nuovo CT, dopodiché però Ivan Zazzaroni giura che possa essere Roberto Mancini, qualcuno pensava addirittura Allegri, che è in rotta con Ibrahimovic, eccetera, eccetera. L'idea che ti sei fatto?
2: Non ho un'idea su quello che può succedere, ho un'idea su quello che non dovrebbe succedere. E sì, non dovrebbe succedere che Roberto Mancini diventi il CT della nazionale.
0: Vedi, la pensa diversamente.
1: Io, esatto, l'opposto.
0: Io onestamente spero che attorno a Roberto Mancini lo preferisco Conte, ma ovviamente ognuno ha la sua idea.
1: Anch'io devo essere sincero.
2: No, ma io non penso che l'Italia debba riaccettare sulla sua panchina un allenatore che se n'è andato in un momento... dall'oggi al domani, per ragioni tutte sue che conosciamo. E l'Italia è stata fuori dai mondiali con Mancini, è stata fuori dai mondiali con Gattuso. Mancini non ci garantisce nulla di nulla, per cui io penso che dovrebbero contare le posizioni. E lui se n'è andato dall'Italia e l'Italia non vuole Mancini, questo secondo me. Poi che cosa succede non lo so, certamente Mancini è un allenatore con una grande esperienza e non è che ha meno qualità tecniche di Antonio Conte, ecco, voglio dire, se uno preferisce l'uno all'altro, se devo dire come allenatore sono d'accordo con voi, preferisco Mancini a Conte, però Mancini per me non dovrebbe allenare l'Italia perché l'ha lasciata in quel modo lì, dovrebbe esserci un po', come dire, un po' di orgoglio da parte della federazione, anche se cambia il presidente.
0: Sì, guarda, io ti dico questo, infatti, se è una questione legata all'orgoglio, il modo in cui è andato via Mancini per me è imperdonabile. Proprio lo
1: su
0: dico.
1: Questo sono d'accordo anch'io.
2: Ma
1: se i nomi sono quelli, io proprio Conte non ce la posso fare.
0: Cioè, siccome io non. Ok, ma no, è una questione di simpatia e antipatia, perché Conte cado in piedi con Conte.
1: Esatto.
0: Quindi non è quello. Io devo guardare al bene della nazionale. Quindi che sia Mancini o che sia Conte, secondo me la nazionale cade bene.
1: Ha fatto un lavoro pazzesco Mancini, ecco. Però
0: dopodiché quello che dice Gianni è corretto. Io però naturalmente, non, siccome non è mia moglie o mio marito Mancini e non mi ha fatto niente di personale, mi dà fastidio, certo, da un punto di vista, ma ho visto tante di quelle cose che non mi sono piaciute in questi anni nel
2: Mancini
0: calcio.
2: Ha perso la squadra di Mancini, ragazzi, ha perso con la Macedonia del Nord, ha fatto peggio di quella di Gattuso,
0: ma ha vinto in Europa,
2: cioè, ha perso la semifinale. Sì, ha vinto l'europeo, certo. Meno male che non lo rigiochiamo con l'europeo, perché noi stiamo pagando oggi tutta la fortuna che abbiamo avuto in quel mese.
0: Gianni, vale anche perché... per il 2006, allora, perdonami, anche lì abbiamo avuto un po' di fortuna, e anche
2: sì,
0: nell'82.
2: Però è prescrizione, però quella è prescrizione.
0: Vabbè,
2: 2006 sono 20 anni, cioè nel senso non mi ricordo più, può darti che tu abbia ragione, però qui voglio dire, come abbiamo perso, adesso c'è il terremoto del calcio italiano, tu hai messo nel sommario, hai messo tutte le cose, hai messo tutti gli ingredienti nella pentola,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Il nuovo presidente federale, ma se Di Marco, che quest'anno ha indovinato qualunque cosa, ha fatti cross, ha fatti gol a occhi chiusi, se Di Marco con quella porta vuota calcia col destro anziché calciare col sinistro, la palla va in porta, noi battiamo la Bosnia, noi siamo al mondiale, non cambia nulla, cioè il nostro calcio è lo stesso, quello che non ha il settore giovanile, quello che ha le scuole calcio, tutti i problemi di cui abbiamo parlato da due mesi a questa parte, però siamo ai mondiali e non succede nulla, quindi voglio dire, la fortuna è anche questa volta era cieca e non ci ha visto e non ci ha dato una mano, poi non è che siamo usciti con la Bosnia per sfortuna, però di sicuro non abbiamo avuto fortuna, abbiamo avuto tre palle gol, le abbiamo sbagliate giocando 10 contro 11.
1: Questo è vero, ma io sono d'accordo in linea di massimo con questo discorso. Quello che a me è piaciuto di Mancini è che abbia provato anche delle vie alternative per cercare dei giocatori utili alla nazionale, qualcosa di buono ha fatto. Poi è chiaro che non tutti gli elementi che lui ha trovato sono stati fortunati nel proseguo della loro carriera, però ha provato una via che è quella che per esempio Gianni De Biasi ha intrapreso con l'Albania all'epoca che fu, portandola da un livello zero a un livello addirittura buono, perché è arrivata a giocarsi addirittura la fase finale degli europei. Quindi secondo me l'Italia avrebbe bisogno di tornare ad avere una figura quasi federale, e per me Mancini all'interno della rosa dei papabili fatta in questi giorni sui giornali è quello più utile a questo scopo. È questa la motivazione per cui preferirei Mancini rispetto ai nomi. Poi sono d'accordo.
2: Io non voglio discutere, ciascuno è libero di avere le proprie idee e voi potete sostenere la tesi di Mancini e via dicendo. Io vi dico che allora, se dobbiamo parlare di tecnici federali, non lo è, perché lo è diventato ieri l'altro, ma promuoviamo Franco Baldini a CT della Nazionale, il prossimo allenatore dell'Italia. C'è una cosa che nessuno dice e non capisco per quale motivo non venga detto. Il prossimo allenatore dell'Italia, il prossimo commissario tecnico, avrà una fortuna enorme, infinita, perché potrà godere degli italiani di seconda generazione. Finalmente anche nel calcio arrivano tanti giocatori neri, tanti giocatori bravi, forti, come sono entrati negli altri sport. Gli altri sport, l'Italia domina, lascia stare il tennis, ma pensiamo solo all'atletica leggera, sta dominando con tutti italiani di seconda generazione. Se voi guardate, e voi la guardate, ma diciamo agli ascoltatori, la nazionale Under 21, quanti sono i giocatori neri? Ecco, quelli fra qualche mese diventano buoni per la nazionale dei grandi, quindi e Mancini sarà sicuramente tanto intelligente da andarli a prendere. Baldini è una provocazione che non c'entra nulla, non lo voglio Baldini commissario tecnico, però quella è una forza che arriverà al nostro calcio. Questa secondo me è una vagonata di talento, di fisico, di qualità che non abbiamo potuto godere in questi mesi, fermi ancora a pensare di convocare Verratti per gli spareggi. Ma dove volevamo andare?
0: Sì, lo trovate poi quando Gianni parla,
2: siamo andati.
0: Ecco, quando parla Gianni di giocatori di colore che possono essere utili, che perché hanno delle caratteristiche notevoli, parlo di Caiode,
1: Ce ne sono tantissimi, veramente.
0: Ce ne sono veramente tanti. Coleoscio, un altro di quelli che sta facendo molto bene, oppure Colì, Filidì.
2: Uno come Endur, che cosa infatti lo stanno vedendo nel girone di ritorno, sta giocando, che cosa ha meno di quelli che vengono chiamati in nazionale? Solo gli anni. Bene, meno male, adesso sta arrivando all'età della maturità, spero che non esca dalla nazionale.
1: A tal proposito, che lo
2: deve far giocare.
1: A tal proposito, proprio di oggi la notizia che Dumbia, altro italiano appunto di seconda generazione, è stato ceduto dal Venezia allo Sporting di Lisbona per 25 milioni. È un centrocampista che secondo me nei prossimi anni farà molto molto bene, ha fatto un'ottima stagione in Serie B, ha già 23 anni e lo Sporting Lisbona è una squadra che di solito prepara bene i propri giocatori.
0: Vado verso le panchine, ho detto Finidi, sbagliato, ha fatto un gaffe, Finidi
1: era giocatore nigeriano della Nigeria, certo.
0: Adesso c'ha 50 anni, senti Gianni, voglio andare appunto su questo tema che è abbastanza curioso, perché se il Napoli perde Antonio Conte, il Milan non si sa se terrà Allegri, la Juventus è in discussione, non si sa ancora se rimarrà Spalletti, forse però cambiare tutte queste panchine ancora una volta, oltretutto con personaggi così grossi, non fa bene a nessuno, soprattutto per questioni interne. Mi sembra che Ibrahimovic al Milan sia un problema più di quanto lo possano essere altri, se guardo almeno gli ultimi anni, la gestione e il comportamento.
2: Sì, ogni caso è diverso dagli altri però, no? Perché quello di Conte è una scelta di Conte legata ai progetti che fa, vuol fare il Napoli, non va bene per Conte quello che il Napoli vuol fare, come non andava bene per Conte quello che l'Inter fece nel 2021, se ne andò, prese una buona uscita di 7 milioni netti, chissà quanti gliene darà De Laurentiis quest'anno. Conte è un genio, Conte rimane un genio, prima che un allenatore rimane un genio, perché anche si farà dare soldi quest'anno dal Napoli senza lavorare, un genio. Io Spalletti me lo terrei molto stretto, anche senza Champions League. La differenza tra Milan e Juventus è che il Milan soffre per 80 minuti col Como, poi lo batte, arriva in Champions League. La Juventus perde col Como all'andata e al ritorno e non va in Champions League. Io credo che il progetto Juventus, la Juventus come squadra, tecnicamente parlando, sia più avanti di quello della Juventus, anche di quello del Milan, anche se la Juventus arriva dietro e non va in Champions League. Poi sulla presenza in Champions League è un'idea tutta mia, non conta nulla ai tifosi. I tifosi siamo questo calcio così malato, così distorto, è riuscito a far diventare importante il quarto posto. Una volta, se il Milan o la Juventus arrivavano quarti, si vergognavano di dirlo di così. Adesso invece dovremmo dire che è un traguardo, perché si partecipa alla Champions League. Ma qual è il significato di partecipare alla Champions League? Prendere i soldi, guadagnare i soldi, ma i soldi non li guadagnano i tifosi, i soldi li prende la società, che poi li spende quasi sempre male, ma in teoria potrebbe spenderli bene. Ecco, io penso che arrivare quarto, la Juventus arriva quarto, arriva, non è nelle prime quattro, tragedia. Ma la stagione della Juventus era una tragedia anche se arrivava quarta. Certo. C'erano i soldi, ma sportivamente parlando, tragedia. Ecco, questa mia idea.
0: No, l'idea che è condivisibilissima.
1: Io la condivido assolutamente.
0: Naturalmente poi, velocemente, caso per caso, il Napoli si trova adesso a dover ripartire senza Conte. Conte, io continuo a pensare che se uno continua a fare progetti che durano un paio d'anni e già il secondo anno si capisce che è già insofferente, con le conseguenze che poi si
1: lascia veramente le macerie dietro di sé.
0: Lui dice che lascia una squadra competitiva e ci mancherebbe, speso 300 milioni in due anni, ma contemporaneamente
1: non è una squadra insostenibile, perché dovrà tagliare il monte ingaggio.
0: Però c'è chi dice, naturalmente Conte è un grande allenatore, nessuno lo toglie. Gianni, il concetto è però che il Napoli deve ripartire adesso da un allenatore che sia, se non altrettanto vincente, ma che comunque abbia delle qualità e un'esperienza tale da poter gestire un gruppo che comunque è importante.
2: Sicuramente sarà forse un po' meno importante nella prossima stagione, perché riducendo il monte ingaggi, giocatori come De Bruyne non verranno confermati, giocatori come Lukaku hanno scelto di andarsene. Per cui ecco, rimarrà una squadra competitiva. Il Napoli negli ultimi 11 anni è arrivato per 10 volte in Europa, l'unico anno che non c'è arrivato è l'anno post Scudetto, l'anno post Spalletti, e quello l'anno. Però il Napoli è una delle nostre grandi, ormai è una squadra che per questo, per un posizionamento europeo lotta, non so se arriverà a lottare per lo Scudetto. A me piacerebbe molto che Sarri, io vorrei vedere Sarri a Bergamo e non a Napoli, nel senso che io credo che l'Atalanta abbia un potenziale, poi vediamo cosa succederà a fine mercato, inespresso, nel senso che quest'anno, con tutte le traversie, sono arrivati vicini ad avere dei risultati importanti, la traversia poi tutte, una sola, aver scelto l'allenatore sbagliato per i primi tre mesi, che li ha condannati a una stagione di rincorsa e di patimento. Però a me sembra che quella sia una squadra. Per cui Napoli, sì, Napoli lo vedremo anche l'anno prossimo lottare per le posizioni più importanti, e anche senza Conte. Conte, sì, sono d'accordo con voi, dove va lascia macerie. Mi sembra che a Milano l'abbiamo visto molto molto da vicino, perché pretende Conte, pretende.
0: Non c'è dubbio. Poi invece al contrario, Gasperini e la Roma ha fatto un lavoro importante, con la differenza che purtroppo c'è stata questa vicenda con Ranieri, che se vogliamo è l'unico neo di una stagione dove non si saprà mai fino in fondo che cosa si siano detti, anche come dire, off records. Ma dove sta il fatto che Gasperini, se come pare si qualificherà per la Champions.
2: Se vuoi io ti do una lettura, perché sì, prima sì. Hai citato di Ibrahimovic e
0: sì, esatto.
2: Hai citato Ibrahimovic, io non ti ho risposto su Ibrahimovic, sì. Però adesso arriva a fagiolo e si può fare scopa, nel senso che la vicenda Ranieri in qualche modo ricorda la vicenda Ibrahimovic. È stata una scelta dolorosa quella della Roma, secondo me, di rinunciare a Ranieri, però era una scelta, si arriva alla contrapposizione allenatore-dirigente. La proprietà, cioè i Friedkin, hanno scelto l'allenatore e quindi hanno guardato al futuro, non hanno guardato al passato, e hanno fatto bene, secondo me, perché chi ha Gasperini se lo deve tenere stretto e lasciarlo lavorare, e i risultati arrivano, già sono arrivati quest'anno comunque. La qualificazione per una squadra che non andava in Champions League da 8 anni credo, è tanta roba. Il Milan più o meno è la stessa cosa, Ibra ha il rapporto con la proprietà e poi c'è il rapporto conflittuale con l'allenatore. Scegli la continuità aziendale, cioè vai avanti con Ibrahimovic, o dai fiducia all'allenatore. Ecco, io qui non ho le certezze che ho dall'altra parte con Gasperini, perché non sono un estimatore di Allegri quanto lo sono di Gasperini, ma non lo sono nemmeno di Ibrahimovic. Per cui dicono che fanno piazza pulita. Secondo me il Milan dovrebbe fare per l'ennesima volta piazza pulita, ripartire da zero. È chiaro che ripartendo da zero tutti gli anni sei ad inseguire, le vittorie dell'Inter ce lo dimostrano. Il successo dell'Inter qual è? È anche dettato dalla continuità, forse soprattutto dalla continuità.
0: Non sì. C'è dubbio, stiamo chiudendo.
1: Sì,
0: Tommaso,
1: esatto. No, cioè, voglio dire che c'è una sola differenza, che Ibrahimovic è comunque proprietario, coproprietario del Milan, perché ha messo dei soldi, quindi anche lì è una situazione che complica ulteriormente, però concordo sull'analisi di Gianni.
0: Allora io ringrazio Gianni Visnadi. Gianni, grazie ancora, tanti argomenti trattati, ce l'abbiamo fatta, per cui grazie e buon lavoro intanto, a prestissimo.
2: A voi,
1: a presto,
2: ciao,
1: grazie mille.
2: Buona
1: grazie
2: a te. Ciao.
0: Siamo arrivati alle 14.30, breve pausa, poi di nuovo con voi. Il nostro numero 334-11-11-622. Avete sentito quante opinioni? Diteci la vostra anche con i vocali, tra poco.
3: Giornale radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Buongiorno Lapo, Stefano. Ancora con questi nomi per la nazionale italiana, questi nomi vecchi, questa gente ancora intrisa di questo sistema di calcio italiano marcio, vecchio, ormai fuori luogo, in disuso. Basta, ma è possibile che nessuno, ma proprio nessuno riesce ad avere il coraggio di dire che bisogna avere coraggio, che quando devi fare devi cambiare le cose, perché così non vanno. Bisogna avere il coraggio. Ma io penso ad allenatori, che ce ne sono allenatori giovani, innovativi, che fanno giocare le squadre in modo diverso, eccetera. Ve ne dico uno solo, De Zerbi. Ma ce ne sono di De Zerbi in giro, ce ne sono. Ma basterebbe che la federazione lo inondasse di milioni per guidare la nazionale, lui verrebbe sicuramente. Ma no, andiamo ancora a scegliere gente come Conte, gente che parla politichese invece di far calcio, che è impregnata dei corridoi di palazzo. Ma per favore, ma basta. Grazie, questo è il mio pensiero.
6: Beh, i corridoi dei palazzi devono essere solcati da gente che fa politica. Cioè la FIGC è politica, non è soltanto competenza.
7: E soprattutto il CT della nazionale non è necessariamente un allenatore.
6: No, è un selezionatore.
7: Perché non ha il tempo di guidare, di costruire, di insegnare a giocare.
6: Però capisco perfettamente la logica. Cioè, nel senso, il problema è che devi fare sintesi tra una cosa e l'altra. E quindi mi rendo conto che poi ci sono tante cose che non sono del tutto comprensibili. Ne parleremo comunque anche più avanti, tanto tutti i giorni sono qui a disposizione. E quindi il messaggio dell'ascoltatore è benvenuto. Tra poco invece andremo a capire, nel calcio e mercato, quali sono le nuove traiettorie delle squadre, e quindi squadra per squadra capiremo, anche secondo del piazzamento in classifica, che cosa accadrà. Ne parleremo con Emanuele Tramaglia.

e calciomercato.com. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone di Chappell Roan. Il nostro numero a disposizione è 334 11 11 622. Questa è The Giver.

0: arrivato il momento del calciomercato e certamente una delle cose più interessanti quando finisce la stagione, magari spesso con delle delusioni, e capire se l'anno seguente magari le cose andranno meglio. Ed è arrivato con noi Emanuele Tramacere di calciomercato.com, con il quale possiamo un po' ricostruire le cose. Ciao Emanuele, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccolo là. Allora Emanuele, chiaramente dobbiamo ancora capire che ne sarà della stagione di Roma, Milan, Juventus, forse anche il Como, dipenderà da tanti fattori. Diciamo che il Como paradossalmente ha più vantaggi della Juventus ad andare eventualmente in Champions League per approfittare di un passo falso, no? Però facciamo finta che Roma e Milan siano già in Champions League in questo momento. Adesso Giancarlo ci manderà un messaggio dicendo no, non fate. Però è tifoso romanista, quindi provate a immaginare. Ovviamente. Per cui in questo momento ti chiedo di fare squadra per squadra, Emanuele, cioè così cerchiamo di capire. Partiamo dalla Roma, ecco appunto, così almeno. Dalla Roma, perché la Roma deve vincere col Verona. La Roma va in Champions League, e allora che ne è del suo percorso? Perché non è che ha speso poco l'anno scorso, eh? E comunque deve anche fare cassa.
2: Ha speso tantissimo.
1: Eh sì, deve anche fare cassa entro il 30 giugno, perché comunque vada a finire questa stagione e gli entrati della Champions serviranno eventualmente per sistemare il bilancio della prossima. In questa annata la Roma è ancora sotto fair play finanziario, sotto settlement agreement, e deve rientrare di una cinquantina di milioni entro il 30 giugno se possibile, se no verrà incontro delle sanzioni da parte della UEFA, che poi

0: verranno messe in atto per la prossima annata. Scusate, non c'è il rischio dell'esclusione dalla Coppa, però sicuramente riduzione della rosa, un nuovo settlement agreement di nuovo, quindi l'obiettivo della Roma è cedere qualcuno entro il 30 giugno in modo tale da far plusvalenza e sistemare il bilancio, andare dalla UEFA a presentare dei conti a posto e poi poter eventualmente fare una rosa come quella che vuole Gasperini per la prossima stagione. Gli indiziati che possono portare questa cifra in casa Roma sono sostanzialmente tre: sono Svilar, Ndicka, che sono arrivati entrambi praticamente a costo zero, e Manu Koné, che è il centrocampista che vuole l'Inter fra le altre. Manu Koné però è stato pagato per portarlo a Roma e quindi il prezzo di vendita non può garantire da solo tutta la plusvalenza che serve in questo momento, quindi vedremo come si svilupperà il mercato della Roma da qua al 30 giugno. Poi quello che arriverà dopo sarà in base a come ha venduto prima.
1: Anche perché sono tre bei pilastri, voglio dire, non sono tre giocatori a cui puoi rinunciare a cuor leggero, ecco, poi devi sostituirli.
0: Fra questi tre credo che Gasperini possa, anche la scorsa estate di fatto l'aveva detto, possa rinunciare più a Manu Koné, perché poi con un centrocampo diverso può andare a prendere sul mercato giocatori anche con caratteristiche diverse. Tra l'altro Manu Koné quest'anno ha chiuso la stagione con tre infortuni, sta chiudendo la stagione con tre infortuni, quindi inizia anche ad avere un chilometraggio che per come lavora Gasperini forse non è quello adatto, ecco, quindi tra i tre sacrificherebbe più volentieri lui. Ndicka è forse il più intoccabile di tutti per Gasperini.
1: È un giocatore che piace moltissimo e che vedrei appunto anche molto bene all'Inter.
2: Tra l'altro Massara va via, mi pare di poter dire, e quindi al posto di Massara chi viene?
0: Questa è la vera domanda. Deve arrivare qualcuno gradito a Gasperini, mi sembra che sia la base di partenza.
1: Questo non è facilissimo, voglio dire.
0: Esatto. Si sono fatti tanti nomi, e ad esempio anche lo stesso Manna che potrebbe lasciare il Napoli. Si è parlato di Giuntoli, che però invece andrà all'Atalanta al posto di Toni D'Amico. Vedremo se Toni D'Amico andrà al Milan. Insomma, sarà un bel balzer di direttori sportivi. La mia sensazione è che arriverà qualcuno dall'estero. Che sia più vicino alla famiglia Friedkin e con cui Gasperini dovrà trovarsi a lavorare, e vedremo come andrà. Poi magari no, magari sarà qualcuno che è più vicino a Gasperini, però al momento questa è la sensazione che abbiamo.
2: Senti, la Juventus con Spalletti non è più sicura di andare avanti, e se non è Spalletti è Comollini. Sembra che o uno o l'altro possono andare avanti con la Juventus, visto che poi Spalletti con John Elkann ha parlato. È una partita, Juventus Fiorentina sembra aver cambiato tutto, a meno che non ci sia un ribaltone clamoroso domenica. Se dovesse finire così il campionato, secondo te che cosa può succedere?
1: Soprattutto sarebbe il secondo allenatore licenziato dopo un rinnovo fresco, okay, perché anche con Tudor, anche con Tudor.
0: No, sinceramente non credo che alla fine il ribaltone ci sarà, anche con la qualificazione Europa League. Penso che John Elkann valuterà molto bene l'operato di Comolli, perché era arrivato all'inizio dell'anno scorso, gli è stato dato anche il ruolo di amministratore delegato, è stato fatto il rinnovo di Spalletti, che per carità, se prendiamo la classifica da quando Spalletti è diventato l'allenatore della Juventus ad oggi, Spalletti sarebbe in Champions League. Il problema è che è dovuto ereditare una situazione abbastanza compromessa dall'operato di Tudor all'inizio anno. Si è scelto di puntare su Spalletti, c'è stato questo rinnovo. Spalletti si è messo in discussione con la proprietà per far capire quello che ha fatto e probabilmente anche per chiedere garanzie su quello che bisognerà fare nel corso dell'estate, perché le richieste di Spalletti sono importanti anche a livello economico, perché non vuole, cioè vuole rivoluzionarla questa rosa, vuole 5 colpi di alto livello, e senza i soldi della Champions vorrebbe dire per la Juventus un'altra annata in cui si mettono tanti soldi. Ho fatto il calcolo nella giornata di ieri, ho fatto un articolo proprio prendendo dall'ultimo scudetto vinto oggi, la Juventus ha speso oltre 900 milioni di euro sul mercato solo per i colpi in entrata. Sono cifre folli se pensiamo che per due anni, un anno l'ha saltata del tutto l'Europa e quella post caso plus Valenze, e questo sarebbe il secondo anno in cui non va in Champions League, quindi spendere ancora così a fondo perduto diventa complicato. Quindi Spalletti è andato da Elkann a dire: io il rinnovo l'ho firmato, il progetto che mi è stato presentato a mia immagine, però deve essere supportato anche dagli investimenti che poi questa idea che ho in testa possa mettere in pratica in qualche modo. E comunque vuole un portiere, un difensore centrale di alto livello, mancino possibilmente, un centrocampista centrale, un esterno a tutta fascia e una prima punta. Se metti insieme facciamo qua a caso che sono di media 30 milioni ciascuno, facciamo che per il portiere un po' di meno, per l'attaccante un po' di più, sono comunque 350 milioni da mettere sul mercato.
1: Bravo, stavo dicendo, sono un sacco di soldi. Ma invece la polveriera Milan, che poi probabilmente esploderà dopo l'ultima giornata, perché qualcosa succederà per forza a Milanello e a casa Milan.
0: Penso che il primo tassello sia l'addio di Tare, che mi sembra anche abbastanza chiamato e scontato.
1: Milan, che poi probabilmente esploderà dopo l'ultima giornata, perché qualcosa succederà per forza a Milanello e a casa Milan.
0: Penso che il primo tassello sia l'addio di Tare, che mi sembra anche abbastanza chiamato e scontato per come si sono sviluppate le

0: sulla bilancio questo, questo addio. Poi lui ha contattato Tony D'Amico, che dovrebbe prendere il posto di Tare, c'è già un principio di intesa, quindi io sono convinto che alla fine rimarrà Furlani, arriverà un nuovo direttore sportivo, Ibrahimovic prenderà, tornerà ad avere un ruolo un po' più centrale, con buona pace di Furlani stesso, perché era stato uno dei motivi di frizione nella, al termine della passata stagione, e capiremo se Allegri vorrà rimanere dopo che si è stabilizzato questo,
1: questo. Ma tu questo lo dai, questo scenario tu lo dai, è la seconda volta, che già settimana scorsa quando non c'era Lapo ne avevamo parlato io e te, mi dicevi lo stesso disegno, quindi è abbastanza confermato, nonostante ci siano voci di qualsiasi tipo, da Galliani a Babriatore, che sembrava un po' una butade, però ci sono tante voci, quindi secondo te diciamo Ibrahimovic guiderà la rivoluzione del Milan?
0: La rivoluzione tecnica, secondo me sì. Con un altro direttore sportivo, okay, magari un po' più gradito a lui rispetto a Iglitare, certo. Lui, il discorso della scorsa estate era che Ibrahimovic era il principale fautore dell'arrivo di Paratic, che poi non si è concretizzato perché all'epoca era squalificato, è uscito tutto il caos perché si sono incontrati pubblicamente in un hotel di Milano, quindi alla fine è saltato. Furlani voleva già D'Amico la scorsa estate, alla fine hanno trovato questo punto di intesa in Tare, che di fatto però ha scontentato tutti, quindi Tare salterà, e questa è la certezza che abbiamo in questo momento, e può essere anche che D'Amico sia il personaggio che Ibra si farà andare bene, a patto di riavere un po' di potere decisionale, ecco, perché quest'anno di fatto non ne ha avuto.
2: Ma noi abbiamo 3 minuti. Il Napoli del post Conte è un Napoli che secondo te potrebbe virare davvero verso Sarri?
0: Diciamo che Sarri ci sta sperando davvero tanto. Lui aveva dato parola a Giuntoli per trasferirsi all'Atalanta, però con un però, cioè ha sempre detto: se la panchina del Napoli si libera, io la mia priorità la do al Napoli, quindi sicuramente conosce già bene la piazza, sicuramente conosce De Laurentiis, sa come lavora, mette in campo squadre che comunque tendenzialmente giocano bene, e con il materiale che il Napoli ha a disposizione credo che possa comunque essere una scelta vincente. Non è detto che De Laurentiis scelga di tornare ancora una volta verso il passato e non voglia fare una scelta di rottura, però lo stesso Sarri si sta spingendo, è anche disposto a guadagnare molto meno rispetto a quello che ha guadagnato fino adesso Antonio Conte. Si farà andare bene la riduzione del monte ingaggi e i colpi giovani che è il programma che De Laurentiis di fatto ha messo in atto per la prossima stagione, perché deve sistemare i conti che quest'anno con Conte sono stati molto in passivo, una cosa che non è mai stata nella gestione, non c'è mai stata nella gestione di De Laurentiis. De Laurentiis è sempre tenuto i conti a posto. Per Conte ha speso tanto e non è rientrato da questo investimento, quindi tornerà a sistemare prima di tutto i conti e poi a guardare a quello che chiedono gli allenatori.
1: Quindi a Bergamo dove va? Chi va? Thiago Motta? Cioè si ricrea Thiago Motta Giuntoli?
0: Thiago Motta, da quello che ci hanno detto, è in contatto con la Lazio in questo momento per sostituire Sarri. È il principale candidato di Lotito, che vorrebbe anche lui mettere in panchina un allenatore che lavora con i giovani, perché anche la Lazio sta facendo lo stesso genere di cambiamento che sta mettendo in atto anche De Laurentiis. Di fatto Lotito l'ha già iniziato a fare a gennaio, quando ha venduto Castellano seguendo Zì, però continuerà su quella strada, e Thiago Motta è un nome che hanno contattato in questi giorni.
2: In ultimo l'Inter, che ieri ha fatto una summit di 3 ore e mezza con Chivu per decidere non soltanto la sua permanenza e con che basi, cioè il quasi raddoppio dell'ingaggio, ma anche per capire che orientamento avere la formazione dell'anno prossimo. Inter quindi è già un po' in vantaggio rispetto alle altre, quindi che cosa ne viene fuori al volo?
0: Che tutta la rivoluzione che avevamo ipotizzato soltanto un mese fa secondo me non ci sarà. Perché da quello che è uscito dal di ieri è uscito che il budget messo a disposizione da Oxery per la prossima campagna acquisti non è così elevato da permettere una rivoluzione, tant'è che già per la porta si è scelto di continuare con Martinez invece di andare a spendere 20 milioni per Vicario, perché quei 20 milioni serviranno da mettere da altre parti. Il sogno resta quello di Nico Paz, l'hanno ribadito anche nella giornata di ieri. Come fare a prenderlo? Bisognerà accontentare le richieste economiche del Real Madrid, sempre che il Real Madrid le faccia queste richieste, perché magari Mourinho deciderà di tenerselo, punto e stop, quindi dovranno virare da altre parti in altri obiettivi.
2: E allora vedremo poi. Hai 10 secondi?
0: Un passaggio al 3-4-2.

0: ecco, questo è il vero e proprio cambiamento.
1: Sì, che l'orientamento che sembrava poi possibile. Emanuele Tramaciere, calciomercato.com. Ciao Emanuele.
2: A presto, un abbraccio.
1: A prestissimo.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao a te. I Muse adesso con Uprising.

0: Ragazzi, io vi voglio bene, veramente, non sto scherzando, perché poi mi fate compagnia, siete persone molto professionali, preparate, però rendete conto che se vendiamo con E e indica, cioè, ricominciamo tutto da capo, cioè noi dobbiamo rimanere forti, forti come già stiamo, anzi dobbiamo migliorare, e Gasperini non permette di vendere certa gente, secondo me, comunque, silenzio, vediamo quello che succede, stiamo bravi, per favore. Comunque ci abbiamo tre attaccanti che non ne fanno uno, con loro risolviamo il problema dei 50 milioni, se non lo risolviamo ci andiamo molto vicino, e poi il resto Dio vede e provvede,
1: A me sembra che Malen ne valga tre.
2: Sì, però non è che puoi giocare tre competizioni con solo Malen in attacco.
1: Non è che la Roma rimarrà senza attaccanti l'anno prossimo.
2: No,
1: perché
2: ma quest'anno
1: ne arriva...
2: soprattutto se va in Champions League, i soldi
1: ma
2: per.
1: Se hai preso Malen.
2: Si è preso Malen.
1: Vuol dire che non è. No, lui l'ha presa Malen. Ma se lo hai preso, evidentemente vuol dire che hai avuto la capacità, quindi non vedo perché non puoi avere la capacità di pigliarne almeno un altro quest'anno.
2: Lui è preoccupato di perdere, e sono d'accordo con lui, il suo leader difensivo, che al di là di Mancini è Ndicka, e il suo leader, secondo me, di centrocampo, che è Koné. Soprattutto se Koné dovesse passare all'Inter, dai una pedina importantissima, perché Koné è un signor giocatore.
1: Pensa,
2: ragazzi, io lo capisco la sua preoccupazione.
1: Alla Lazio, anzi, come Conciato in questo momento, che è molto più, al contrario, una stazione di... pericolo,
2: è vero, però
1: perché...
2: se quando parti da zero e ti dici sì, più che altro di pericolo, perché l'ambiente sta
1: pubblico.
2: Saltando per esatto, e questo è il problema vero.
1: Ha perso soldi.
2: Dal punto di vista tecnico la Lazio non è messa malissimo come rosa.
1: L'anno prossimo puoi fare mercato.
2: Non è messa malissimo neanche quest'anno come rosa, deve completarla, però un progetto giovane è completamente diverso.
1: I tifosi della Lazio vorrebbero tornare anche a giocare per qualcosa di importante, una qualificazione in Champions, per esempio, che forse
2: secondo me se
1: fa...
2: si liberassero di Lotito andrebbero anche volentieri in Serie B, per vedendo com'è il posto della situazione.
1: Io non posso dare contro Lotito,
2: no,
1: perché
2: ma
1: devo fare...
2: assolutamente, però il tifoso della Lazio oggi è concentrato come quello del Torino solo nei confronti del proprio presidente. La squadra viene in questo momento purtroppo al secondo posto.
1: Intanto ci sarebbe una finale di Europa League da giocare questa sera, e una partita un po' non di altissimo profilo,
2: però romanticismo, però alle stelle.
1: Friburgo Friburgo di Grifo contro l'Aston Villa, che negli anni 80 vinse la Coppa dei Campioni contro il Bayern.
2: Da 44 anni che non vince una competizione europea, potrebbe questa sera un Unai Emery.
1: Aston Villa è favorito.
2: Ma sai, a mani bassissime, anche perché è una signora squadra già in Premier League, figuriamoci contro il Friburgo. Però il Friburgo ha fatto una bella stagione. È una partita veramente molto romantica. Credo che sì, l'Aston Villa sia abbondantemente favorita, però.
1: Sì, tanto il Friburgo se va in Champions League cambia la sua storia recente e anche di sempre, perché
2: in
1: non
2: generale,
1: ha mai vinto niente. È arrivato settimo quest'anno, quindi va in Conference League l'anno prossimo, ed è una squadra discreta con la quale abbiamo già anche giocato. Le italiane hanno giocato, non mi ricordo qual era, forse la Juventus ha giocato contro il Friburgo qualche anno fa.
2: Sì, anche la Roma, forse può essere la Roma.
1: Possibile. La Juventus me la ricordo. Diciamo che è una partita divertente, equilibrata, e tra l'altro a questo proposito Grifo, che è appunto il giocatore italiano che partecipa a questa finale, parla e dice: è orgoglioso di rappresentare l'Italia, vogliamo andare in Champions.
3: No, cioè, molto molto orgoglioso, molto bello di presentare l'Italia. Voi sapete che il cuore mio batte per l'Italia, e no, tutto a posto, sono molto molto contento di arrivare qua. Quest'anno abbiamo fatto veramente una stagione molto molto bella in Europa League, ma anche in Bundesliga abbiamo preso il settimo posto in Conference League, però domani c'è una possibilità di andare in Champions League, la prima volta per la storia in Friburgo, e c'è il desiderio e il sogno è di vincere domani questa Coppa.
1: Queste dunque le parole. Non solo Grifo ha detto noi ci crediamo, ma l'ha detto in tedesco, no? Fammelo sentire.
3: Wir glauben an uns. No, è il nostro, cioè, dall'inizio che ce l'abbiamo, e è proprio una parola che vale tanto.
1: Via Glauben Daran sarebbe. Comunque lui la cambia. È una parola che effettivamente caratterizza molto i tedeschi, che ci credono sempre, comunque, con qualunque risultato. Difficile che una squadra che perde anche 3-0 in Bundesliga a 10 dalla fine molli il colpo.
2: Bundesliga è un campionato bellissimo come la Liga. Io continuo a promuovere questi due campionati, per me veramente molto molto molto molto divertenti.
1: Detto questo, insomma, è una partita molto divertente. Stasera sarà appunto in TV e per chi potrà vederla sarà anche.
2: Guarda, ma io sono. Ne parlavamo con Niccolò Casolini settimana scorsa, se non erro, no? Proprio tu ed io sono un grandissimo estimatore sia dell'Europa League che della Conference League, perché sono ancora una dimensione di calcio. Mi ricorda molto il passato e mi piace, insomma, mi attirano molto queste partite.
1: Sì, sì,
2: questa sera mi godrò Friburgo.
1: Ti sto salutando, ma ti faccio sentire, visto che l'11 giugno, tu non lo sai, ma iniziano i mondiali.
2: No, lo so benissimo.
1: Sono i mondiali, ieri hanno diramato le convocazioni per i giocatori del Curaçao. Senti un po' la reazione.

0: in musica. I convocati in musica.
1: Eh sì, tra l'altro io ricordo che
0: bellissimo,
1: che,
0: adesso che, convochiamo
1: che
0: Buffon,
1: Curaçao, che tutti dicono ah, nazionale, in realtà sono tutti giocatori, quasi tutti olandesi, sì, che vivono in Olanda, perché ricordiamo, sì, che Curaçao è olandese, diciamo bandiera olandese, quindi
0: insomma Carlo Verdone batte bandiera,
1: esatto.
0: Bianco, rosso e Verdone. Va bene, io ringrazio Tommaso Lavizzari,
1: grazie Lapo, ci vediamo domani.
0: Ciao a te, grazie ancora, io vado avanti un'altra ora, ma prima c'è il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Carceri sempre più affollate con un sistema meno capace di garantire sicurezza. È la fotografia che emerge dal nuovo rapporto presentato ieri da Antigone. In aumento anche il numero di suicidi in cella. Sentiamo.
3: Passano gli anni, ma la situazione nelle carceri italiane è sempre fortemente critica. A consegnare l'impietosa fotografia è il nuovo report dell'Associazione Antigone. Nello specifico, al 30 aprile 2026 il tasso reale di sovraffollamento ha sfiorato il 140%, con 64.436 persone detenute a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti. Numeri che hanno forti ripercussioni negative sulla vita dei detenuti. Solo negli ultimi 12 mesi 82 persone si sono tolte la vita dietro le sbarre, mentre uno su 5 compie gesti di autolesionismo. Ad aumentare anche il numero di aggressioni e danni del personale penitenziario e tra detenuti stessi. Sempre dal report Senza Respiro emerge che oltre il 60% delle persone trascorre quasi tutta la giornata in cella, spesso facendo uso di psicofarmaci. Aumenta anche il numero di recidive: oltre il 45% dei detenuti è già stato in carcere da 1 a 4 volte. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ci siamo nella seconda parte di Sport Club e qui tra poco andremo a parlare con un responsabile dell'unità di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell'ospedale Humanitas a Milano. Voi direte, ma cos'è, check-up? No. Check-up arriva alle 4 con Vicky Mangone. In realtà noi ne anticipiamo un po' i fondamenti perché c'è una vicenda che è collegata a Carlos Alcaraz, giocatore che con Sinner si contende numero 1 al mondo, ma che attualmente è fermo da più di 100 giorni, quindi più di 3 mesi, perché si è fatto male al polso e il problema non passa. Sembrava che dovesse poter fare Roland Garros, non solo salta Roland Garros, salterà il Queens, salterà Wimbledon, di fatto la stagione è compromessa. E la questione è che sempre più infortuni arrivano e diciamo fanno male alle articolazioni dei giocatori, e alcuni si ritirano prima o magari hanno degli infortuni piuttosto gravi. Poi andremo a parlare con Antonio Vitiello, che non è un dottore ma è direttore di Milan News e quindi anche del Corriere dello Sport, o meno collabora col Corriere dello Sport, e con lui andremo a parlare del Milan e della situazione che c'è attualmente, ma non soltanto. Adesso invece andiamo ad ascoltare Shana Spiro, questa è Material Lover, il nostro numero 334 11 11 622.

0: Allora, vi dicevo prima di questa vicenda un po' grottesca che riguarda il tennis moderno e forse anche altri sport come il calcio. Lo sport è cambiato, l'uomo cerca sempre di raggiungere nuovi traguardi, nuove frontiere, nuovi record, ma sempre in carne e ossa siamo, e quindi anche se stiamo meglio di quanto non fosse solo qualche anno fa, c'è sempre il tema, il problema che il corpo può subirne delle conseguenze se vogliamo andare troppo veloci. Nel tennis il caso di Carlos Alcaraz, se non è emblematico, diciamo poco ci manca, perché il giocatore ha un problema al polso da diverso tempo, è fermo da più di 3 mesi e mezzo, salterà sicuramente Wimbledon, alla fine potrebbe stare fermo anche 150-160 giorni, è tantissimo. E quindi parliamo del ex numero uno al mondo, ora numero due, ma che comunque sta vivendo un problema che hanno vissuto anche altri prima di lui. È colpa dell'attrezzo, del tipo di gioco, del gioco che oggi è troppo robusto? Insomma, ne parliamo anche con chi si occupa di anche guai articolari, e come in questo caso il professor Giorgio Pivato, che è responsabile dell'unità di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell'ospedale Humanitas. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno. Eccoci. A lei e ai suoi ascoltatori.
0: Dunque, noi ci siamo chiesti per la vicenda di Alcaraz, perché non è soltanto lui, ho visto anche nella storia anche altri tennisti, penso ad Andy Murray che ha avuto problemi alla schiena piuttosto importanti, anche lo stesso Sinner ogni tanto tende a farsi male e stare fermo, ma tanti tennisti negli ultimi anni sembrano aver moltiplicato gli infortuni, se non di carattere muscolare, di carattere articolare. Quello di Alcaraz è emblematico, il polso, ma c'è davvero il rischio che possa tornargli e possa compromettere anche in parte la sua carriera?
1: Ma allora guardi, io non conosco esattamente, perché è stato fatto un cordone sanitario molto forte intorno ad Alcaraz, e quindi io non conosco esattamente il tipo di patologia di cui soffre. Sicuramente i problemi al polso, come giustamente diceva lei prima, sono aumentati in maniera importante perché è aumentato il livello. Quindi se noi immaginiamo per quante volte loro eseguono lo stesso gesto con la stessa forza sia durante gli allenamenti che durante la partita, possiamo immaginare che possano andare incontro a problemi di sovraccarico, e in questo caso parliamo soprattutto di tendini, quindi di tendiniti o tenosinoviti, che è un po' quello che è stato detto all'inizio, piuttosto che a lesioni traumatiche dovute allo sforzo ripetuto, e in questo caso più che i tendini sono coinvolti i legamenti che sono quelle strutture che mantengono la stabilità tra le ossa del polso. Se dovessi analizzare il caso senza, ribadisco, conoscere alcun particolare, penserei più a un problema legamentoso che a un problema infiammatorio, perché mentre un problema infiammatorio in un modo o nell'altro in tempi più o meno rapidi si recupera, un problema legamentoso richiede sicuramente tempi più lunghi, se non addirittura degli interventi riparativi.
0: Quindi non si può fare la famosa terapia conservativa in quel caso, ma qui non siamo ancora a quel livello, perché lui dice di avere migliorato la sensibilità o quantomeno di avere sentito meno dolore rispetto a poco tempo fa. La questione è cercare di capire se si tratti del tipo di gioco molto potente. Teniamo conto che Alcaraz ha già saltato parecchi tornei e per esempio è l'unico dei grandi tennisti della storia ad aver saltato Roland Garros, ha saltato già un paio di slam anche a Londra nella stessa stagione, quindi questo vuol dire che il suo corpo in qualche modo gli dà un segnale, ma può dipendere soprattutto dal tipo di racchetta che si usa o più dal tipo di gioco che si effettua?
1: Allora, io penso che se prendiamo l'insieme dei giocatori, se fosse un problema esclusivamente legato all'attrezzo o al tipo di gioco, sarebbero tutti più o meno in quella condizione lì. Sicuramente l'aumento dell'intensità di gioco, la miglior performance tecnica dell'attrezzo e un allenamento differente che impone agli atleti un atteggiamento sul campo diverso è maggiormente predisponente a eventi di tipo traumatico. Nel caso di Alcaraz è un caso abbastanza isolato, per cui se mi posso immaginare degli eventi di tipo infiammatorio che coinvolgano più atleti, in un caso come il suo penso più a un evento di tipo traumatico, quindi con una lesione, che a un evento di tipo esclusivamente infiammatorio, che difficilmente spiegherebbe un'assenza così prolungata.
0: Sì, questo implica che evidentemente noi però negli ultimi anni abbiamo visto degli infortuni che hanno compromesso delle stagioni. Io penso di un giocatore come Guga Kuerten, che è un caso abbastanza emblematico. Ci sono dei giocatori nella storia che hanno dovuto rinunciare a prima, hanno terminato prima la loro carriera, oppure altri spariscono per addirittura un anno per un sacco di motivi, e poi dopo si scopre che praticamente magari hanno anche semplicemente delle indicazioni che sono del loro organismo, del loro corpo, perché non è che siamo tutti uguali evidentemente. Quindi può darsi anche che Alcaraz cambi il suo stile di gioco per poter in qualche modo venire incontro a questo tipo di problema, che è molto personale. Professore, abbiamo cercato di capirlo, poi magari quando sapremo più e meglio qualcosa che è collegato alla patologia, come giustamente ha fatto notare, del giocatore, a quel punto torneremo a disturbarla. Ecco, vede, a questo cercheremo di sfruttare la sua competenza, professor Pivato. Intanto la ringrazio moltissimo. Ecco, allora grazie ancora e a prestissimo intanto.
1: Buona trasmissione, arrivederci.
0: A lei, grazie ancora. Andiamo avanti adesso con una canzone, quella di Lenny Kravitz, questa è Paralyzed, che però è legato soltanto alla canzone, e ovviamente noi torneremo con voi tra poco a parlare di un argomento che comunque è di attualità, nonostante adesso le cose siano migliorate per il Milan, squadra che diciamo domenica sera si gioca la possibilità di andare in Champions League, ma deve battere il Cagliari. Ci riuscirà? Ne parleremo tra poco con Antonio.

0: tema del Milan che ritorna, ne abbiamo parlato anche inizio trasmissione con Gianni Visnadi, e adesso invece andiamo più nel dettaglio con Antonio Vitiello, che è tornato a trovarci, direttore del Milan News. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti. Ciao.
0: Allora Antonio, subito ad andare, come dire, ad analizzare la situazione, un momento storico dove diciamo l'argomento più importante, quello della qualificazione in Champions, sembra più vicino ovviamente di quanto non potesse essere solo domenica scorsa alla fine del primo tempo con il Genoa, dove il Milan stava giocando maluccio e dove non sembrava riuscire a venire a capo del Genoa. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, complice quel retropassaggio, così come la Juventus invece al contrario è riuscita a farsi del male da sola. Ora Milan è partiamo prima dal campo. Con il Cagliari non è così scontato, quindi sarà un Milan che deve giocare una partita molto più aggressiva, perché battere il Cagliari in casa, uno dice vabbè, ma se il Milan, ecco, non è così scontato in questo periodo.
1: Ma no, assolutamente non è così scontato. Il Milan negli ultimi due mesi ha dimostrato veramente di andare in difficoltà contro tutte le squadre, anche contro l'Udinese, che non aveva niente da dire, campionato salvo, e poi perdi in casa 3-0 contro i friulani. Quindi non diamo per scontato che sarà una partita facile, anzi assolutamente. Tant'è vero che lo hanno chiesto, lo hanno detto anche i giocatori stessi, e hanno chiesto all'allenatore di andare in ritiro. È stata secondo me una presa di coscienza importante quella di alcuni giocatori del Milan, i leader soprattutto, da Modric a Rabiot. Hanno capito che evidentemente isolarsi nella bolla di Milanello poteva essere un qualcosa di positivo in vista di quest'ultimo impegno stagionale, e hanno chiesto e ottenuto un ritiro dalla giornata di venerdì. Quindi venerdì, sabato e domenica la squadra rimarrà a Milanello, preparerà questa sfida, molto probabilmente giocherà titolare in Kunku, visto che nelle ultime due partite ha segnato lì davanti. Però poi, al di là di chi gioca, della probabile formazione, quello che servirà sarà uno spirito diverso, perché come hai detto tu in introduzione, veramente il Milan negli ultimi due mesi è crollato sotto tutti i punti di vista, dei risultati, quindi dei punti, del gioco, della solidità difensiva, della produzione offensiva. Quindi togliamoci dalla testa che sarà una scampagnata. Domenica sarà una partita vera per il Milan.
0: Sì, non c'è dubbio. Il pubblico come parteciperà? Cioè, sarà andare in massa? Sarà un po', magari ci sarà ancora qualche minima contestazione? Come ti aspetti che sia?
1: Allora, come sempre ci sarà lo stadio pieno, ma quella è una condizione base ormai, perché oltre agli abbonati, il Milan ma anche l'Inter sono squadre dove vengono davvero tanti turisti a vedere le partite, quindi i biglietti li vendi, non è quello il punto. Il punto è se ci sarà o meno contestazione. Al momento non hanno ancora ufficializzato nulla, però le voci su una, diciamo così, una contestazione bis, visto che è stata fatta l'ultima volta in casa contro l'Atalanta, dovrebbe esserci. Quindi io attenderei sempre l'ufficialità di queste cose, però potrebbe esserci ancora contestazione, tant'è vero che tra l'altro contro il Cagliari forse ci sarà allo stadio anche Gerry Cardinale, il proprietario, che aveva visto l'ultima partita contro il Genoa al Ferraris, un po' a sorpresa perché raramente si vede in trasferta, e evidentemente anche lui ha capito che se vuoi seguire per bene un club di Serie A ti devi occupare di questo club, e quindi ci devi anche mettere la faccia e farsi vedere di più. Oltre a farsi vedere, magari sarebbe consigliabile anche fare delle scelte giuste a livello dirigenziale, visto che negli ultimi 3-4 anni onestamente il bilancio è nettamente negativo.
0: E qui veniamo, come si dice, casca l'asino, come si suol dire, perché io mi sono sentito di...
1: Ho fatto l'assist apposta.
0: Certo, Antonio, lì che dovevo andare. No, ti volevo dire, qui mi sembra che guardando anche da vicino le vicende del Milan, se io guardo un po' tutto quello che è successo, l'unico denominatore comune è che uno dei, diciamo, semi proprietari, perché Ibrahimovic detiene delle quote del Milan, sì, ma insomma Ibrahimovic però in questo momento è un elemento destabilizzante da tutti, da diversi anni. E però il problema è che non puoi mandare via chi detiene le quote del Milan, cioè chi ha una parte delle, chi in qualche modo è in, anche se ripeto una parte minima, ma detiene delle quote del Milan, per cui la questione è come
1: però
0: fare.
1: Quantomeno se sei il proprietario e quindi detieni la maggioranza, attenzione, quindi c'è da fare una distinzione: Ibra non ha le quote del Milan, Ibra ha delle quote in Redbird, quindi ha le quote nel fondo di investimento che ha, certo, il Milan, è un po' diverso. Ma nonostante questo, se tu sei il proprietario e vedi che Ibra con le sue telefonate, con le sue interferenze crea problemi, comunque devi intervenire, non è che puoi lasciare il club allo sbando, pure perché, ribadisco, negli ultimi 3 anni il Milan ha accumulato 50-60 punti dal primo posto e sono tantissimi per un club come i rossoneri. Il Milan non è mai realmente competitivo se a marzo o aprile ti trovi a 15-20 punti dal primo posto, e quindi devi cambiare qualcosa. Da dove vuoi partire? Parti dalla dirigenza, da coloro che in questi 3 anni non hanno portato risultati, quindi Giorgio Furlani, amministratore delegato, Zlatan Ibrahimovic, Scaroni, Moncada e tutta, diciamo così, il management che in questi anni di Redbird non ha portato risultati. Se vuoi cambiare, allora devi partire da lì, altrimenti vuol dire che non c'è una reale intenzione di cambiare le cose e ti sta bene vivacchiare per arrivare semplicemente in Champions League, fino a che poi costruisci lo stadio e lo rivendi magari con una plusvalenza.
0: Ma sì, io infatti non sono d'accordo con l'ascoltatore Don Giuseppe da Milano che pensa che la colpa sia di Allegri. Per me la responsabilità qua è proprio, anche perché Allegri il suo ha cercato di farlo con una stagione dove il gioco è stato francamente molto di sotto.
1: Perdonami, Allegri, se vogliamo attribuirgli delle responsabilità, è giusto farlo, perché il crollo degli ultimi 2 mesi non è giustificabile. Però se vogliamo creare una scala di colpevoli e quindi delle percentuali, io penso che sia lui all'ultimo posto, perché l'anno scorso non c'era Allegri e il Milan ha chiuso ottavo. Ottavo in classifica, fuori dall'Europa, 2 esoneri, quindi vuol dire che forse non è Allegri il problema, non sono magari i giocatori che ogni anno vengono sacrificati, ma forse il problema è di chi dirige e amministra il club negli ultimi 3-4 anni. E quindi, se vogliamo proprio creare una scala di colpevolezze, Allegri ha sicuramente anche lui delle percentuali, ma sono più basse rispetto agli altri.
0: Sì, almeno io onestamente non ho mai fatto il gioco di Allegri, ma Allegri ha la qualità di aver gestito un gruppo. Io penso però che qualcosa è successo quando il Milan è uscito un po' dalla lotta a scudetto, ammesso non concesso che fosse mai stato in corsa realmente, come qualcuno dice, per me lo era. Però voglio anche capire se quel qualcosa non dipenda realmente da Allegri o da faccende interne, perché c'era un conflitto con Tare che era inespresso già dalla vicenda Yashari e da qualche scelta di mercato, le stazioni che vedevano anche Furlani in conflitto con Ibrahimovic, Ibrahimovic in conflitto con Allegri, la squadra che ha dei problemi con giocatori che in qualche modo non sembrano aderenti, anche con lo stesso Leao, su tutti a una serie di istanze che arrivano. Alla fine tu puoi anche essere Allegri, ma ti trovi un carico che ti arriva tutto addosso improvvisamente, esatto. Forse anche quello.
1: Esattamente, hai centrato il punto. Poi è chiaro che quando succedono queste cose, io non credo che sia sempre solo per un motivo. Sono un insieme di motivi che hanno portato il Milan a calare in questo modo. Ti faccio un esempio: a gennaio il Milan ad un certo punto è a un punto dal primo posto.
0: Esatto.
1: Quindi te la stai giocando, no?
0: Sì.
1: Se tu realmente vuoi essere competitivo e hai fame di vittoria, abbiamo letto le interviste di Cardinale recentemente, sei ossessionato dalla vittoria, come dice lui. L'allenatore ti chiede 2 rinforzi a gennaio, un difensore e un attaccante. Non arrivano, Furlani dice che non c'è budget, e infatti Tare va a prendere un parametro zero come fulcrum. Salvo poi emergere a fine mercato che ci sono 30-35 milioni a disposizione per Matetà. e il direttore sportivo non ne sapeva niente.
0: No,
1: ragazzi,
0: no.
1: Per me queste sono robe gravissime. All'interno di un club c'è bisogno di dialogo,
0: Antonio,
1: di collaborazione.
0: Antonio, guarda, perdonami perché il tempo purtroppo è scaduto. No, scusa te, sono le 14:15:30, dobbiamo già salutarti, ma tanto torneremo a parlarne perché gli argomenti qua fioccano, a maggior ragione dopo domenica. Per cui Antonio ti abbraccio, ti ringrazio ancora e a prestissimo e buon lavoro. Ciao a te.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao ancora, grazie. 15:30, piccola pausa, di nuovo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Allora, adesso tra poco andremo a riprendere la conversazione con Andrea Bertone, che ieri è stata interrotta dalle gallerie e dal treno. Quindi Andrea ha detto: dai, proviamoci oggi, vediamo se ci riusciamo. Oggi dovremmo riuscirci, nessun treno, nessuna galleria. Poi parleremo di basket e lo faremo con Andrea Solaini, per cui insomma ciclismo da una parte, basket dall'altra, per chiudere il nostro Sport Club di oggi con la vittoria di Venezia, la sconfitta di Bologna, e quindi tra poco andremo a parlarne. Ovviamente c'è anche il tema del tennis. Tanto oggi Federico Cina del tennis ha passato anche il secondo turno Roland Garros alle qualificazioni, dunque vicinissimo al main draw. Ottima notizia. Adesso Star Sailor Fall to the Floor.

0: E allora qui siamo arrivati al momento del Giro d'Italia a Giornale Radio e siamo con Andrea Berton, capitolo 2, tentativo numero 2, ma questa volta dovrebbe andarci meglio perché non è in galleria ma in luoghi più sereni e pacifici. Per cui Andrea, ben ritrovato, ciao a te.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti. Sì, sono a Chiavari dove si conclude l'11ª tappa del Giro d'Italia, mancano una 60ina di chilometri alla conclusione. C'era un gruppo di 16 uomini al comando, comprendente diversi corridori italiani, sulla salita che i corridori stanno affrontando adesso. È un percorso molto vallonato con tanti saliscendi, soprattutto negli ultimi 60-70 chilometri appunto. Si è frazionato questo gruppo, e però diciamo che abbiamo Scaroni, Zana, Crescioli e Bettiolo un po' più attardato, ma insomma comunque 3-4 italiani che possono in teoria ancora lottare per la vittoria di tappa. Una tappa interlocutoria da fughe, e da fughe si sta rivelando, sebbene il vantaggio della testa della corsa sul gruppo non sia poi straordinario, un paio di minuti al momento, quindi i giochi sono ancora aperti.
0: Decisamente, tra l'altro è un momento in cui il leader in classifica è Alfonso Eulalio, e conseguito da Vingegaard e Arensman. Ti chiedo se già questa tappa può dare una risposta anche in termini di classifica, può cambiare qualcosa in termini di classifica.
1: Non credo sia una tappa che possa cambiare la classifica, magari nel finale, ma questione di qualche secondo, insomma non è una tappa decisiva, è più una tappa appunto da fughe, e tale si sta rivelando. È una classifica che però, bisogna dirlo, sebbene si stia un pochino delineando con Vingegaard, che era il chiaro favorito della vigilia e che tale si sta confermando, però considerate le montagne, le grandi tappe che mancano di qui alla conclusione, c'è ancora margine per degli sconvolgimenti, quindi insomma aspetterei a definirla una classifica definitiva, sebbene Vingegaard ovviamente era il grande favorito e per ora non ha praticamente sbagliato un colpo, anche se nella crono di ieri francamente mi ha un po' deluso. Ovviamente bisogna vedere quanto lui ci abbia messo, perché sai, se prende la maglia la squadra poi è costretta a lavorare, quindi potrebbe anche aver fatto una crono più tranquilla. Ricordiamoci che il grande obiettivo di Vingegaard dichiarato è fare la doppietta Giro Tour, e vorrebbe dire affrontare Pogacar al Tour tra poco più di un mese, e chiaramente se non spende troppo al Giro è meglio, perché sai, finire il Giro d'Italia al limite delle proprie possibilità, quindi ci sta che abbia affrontato, comunque conscio di essere nettamente il più forte in salita, dicevo, ci sta che abbia affrontato la crono di ieri anche con un minimo di tranquillità per non, diciamo, spendere troppe energie.
0: Ecco,
1: quindi
0: infatti,
1: secondo me
0: plausibile. Ecco, ti chiedevo infatti se Eulalio poteva resistere, cioè il portoghese ha difeso il primato nella cronometro, il suo vantaggio su Vingegaard è ridotto a 27 secondi, ma la domanda è se può limitare i danni quando la strada tornerà a salire verticalmente, e poi appunto tu hai già risposto in parte su Vingegaard, cioè su quando fondamentalmente attaccherà, perché il vero favorito è evidentemente è lui, e quindi ti chiedo se secondo te Eulalio può rimanere fino in fondo un competitor di livello.
1: Allora, Eulalio è un ragazzo giovane, ed è un ragazzo che ovviamente quando sei così giovane non si capisce bene quali possono essere i suoi margini di crescita. Per farvi capire il suo valore, nel mondiale di Kigali l'anno scorso, uno dei mondiali più duri dal punto di vista del percorso degli ultimi 20 anni, stravinto da Tadej Pogacar, lui è arrivato nono. Vuol dire che è un corridore che in salita va forte, però una gara di 3 settimane è molto diversa da una gara di un giorno. Certamente è un ragazzo che ha dei grandi numeri, non è lì per caso. Ovvio che ha avuto quel giorno in cui ha guadagnato molti minuti in fuga, quindi ha preso questo bonus di 6-7 minuti, se l'è quasi giocato già tutto, e adesso è a 27 secondi su Vingegaard. Io dico che se va sul podio è già abbastanza clamoroso, ecco, se facesse top 5 potrebbe essere un risultato, oggi considerata la classifica e appunto il vantaggio che lui ha acquisito in quella fuga, alla sua portata. Anche una top 10 comunque per un ragazzo come lui è un grande risultato.
0: Senti, invece al contrario c'è anche la questione legata ad Aresman che è sul podio provvisorio, ma la domanda è in questa situazione anche con un Ganna in uno stato di forma importante dopo la cronometro veramente bellissima che abbiamo visto. La Ineos ha diverse carte per cercare di fare qualcosa di importante in questo giro.
1: Allora, in teoria adesso è rimasto solo Aresman per la classifica, perché Egan Bernal, che ha avuto dei problemi a un ginocchio per la gran parte della fase iniziale della stagione, è arrivato al giro con pochissimi giorni di corsa nelle gambe, pur avendo fatto un ottimo secondo posto al Tour of the Alps e un quinto alla Liegi-Bastogne-Liegi, nelle prime salite ha pagato questa mancanza di ritmo nelle gambe, e quindi diciamo che adesso è molto chiaro il fatto che il vero leader della Ineos è appunto Tymen Arensman, l'olandese, che è terzo nella generale, un ragazzo che ha già colto dei piazzamenti nei grandi giri, ha vinto l'anno scorso due bellissime tappe al Tour de France, e ieri nella crono è stato abbastanza sorprendente, perché è veramente andato fortissimo considerati i suoi standard in questa disciplina. Credo che possa essere non una sorpresa, perché Arensman non è mai una sorpresa, però certo il podio per lui sarebbe un grandissimo risultato. Stamattina ho parlato con Giulio Pellizzari, che rimane la grande speranza italiana, e ha ancora qualche strascico nelle gambe dei problemi di salute che ha avuto nei giorni scorsi. Nella crono di ieri comunque si è difeso molto bene, ha detto che comunque aveva, fai conto, 25 watt in meno di quelli che normalmente esprime quando sta bene, per cui è chiaro che non ha ancora recuperato, però la tappa di oggi e quella di domani per lui sono tappe interlocutorie in cui può stare relativamente tranquillo. Se recupera bene sulle grandi montagne può ancora togliersi delle soddisfazioni e magari lottare per il podio.
0: Andrea, con la classifica generale che inizia un po' a delinearsi, molte squadre rimaste a secco cercheranno di inserire i propri uomini nelle fughe magari da lontano, quindi la domanda è chi sono o chi saranno i cacciatori di tappe che comunque si riveleranno più interessanti, più pericolosi.
1: Ma guarda, quelli che stiamo vedendo adesso, per esempio, io un corridore che adoro, che ha fatto negli ultimi 2-3 anni un percorso di crescita straordinario, è Christian Scaroni, che in questo momento sta lottando per la vittoria di tappe in questa 11ª frazione da Porcari a Chiavari. E poi, per esempio, c'è un corridore che ha già vinto 2 tappe in questo giro e che sta andando fortissimo anche oggi, è l'ecuadoriano Jonathan Narvaez, e credo che sia forse il favorito della tappa di oggi. La Astana in generale è una squadra che è costruita per le fughe, non ha veri e propri leader della classifica, quindi oggi ci sono in fuga Bettiol, Ulissi e Scaroni. Scaroni sembra quello che ha qualcosa in più nelle gambe, ha fatto una prima parte di stagione veramente splendida, e quindi c'è ancora una buona condizione. Oggi Christian è la nostra grande speranza, direi.
0: Senti Andrea, prima di lasciarti andare, l'ultima domanda: da adesso in avanti ci saranno delle tappe che potrebbero rivelarsi tappe importanti, quelle chiave, mi viene in mente quella di Pila, oppure di Andalo, oppure una delle ultime, Piane di Pezzè, cioè tu quali vedi quelle più decisive?
1: Allora, chiaro che Piane di Pezzè è una tappa di una durezza veramente devastante. Quel percorso io lo conosco benissimo, frequento tanto le Dolomiti, Turan, Staulanza, Giau, cioè sono delle salite durissime, veramente durissime. Il Turan non si chiama solo Turan, è proprio duro anche nella realtà. Il Giau è la salita più dura delle Dolomiti. Piani di Pezzè è una salita abbastanza nuova, diciamo, per chi non la conosce, e per il Giro d'Italia molto breve ma con pendenze terribili. E poi io metterei la tappa di Piancavallo, perché fare 2 volte quella salita alla vigilia dell'arrivo di Roma, è lì credo che ovviamente, anche perché non ci saranno appelli, dopo è finita, dopo c'è solo la volata di Roma, quindi quelle due lì se devo, però certo che poi anche Pila, anche Karin, Svizzera è molto dura per esempio. Queste sono le tappe più impegnative che mancano all'appello.
0: Decisamente, poi ne torneremo a parlare, intanto lo seguiamo passo passo. E allora a questo punto io ringrazio Andrea Berton, grazie a te Andrea di essere stato con noi e come sempre buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Buon giro, ciao a te, grazie.
1: Queste sono le tappe più impegnative che mancano all'appello.
0: Decisamente, poi ne torneremo a parlare, intanto lo seguiamo passo passo. E allora a questo punto io ringrazio Andrea Berton, grazie a te Andrea di essere stato con noi e come sempre buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Buon giro, ciao a te, grazie. Noi proseguiamo, lo facciamo con Teddy Swim.

0: adesso chiudiamo la nostra puntata di oggi con il basket, che con i playoff sta registrando, anzi ha registrato ieri una sorpresa che è arrivata da Bologna, ma di questo andiamo a parlare con Andrea Solaini, che è con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno direttore.
0: Ciao a te, ciao Andrea, ti sentiamo male all'inizio, adesso però vediamo, mi pare che forse è migliorato qualcosa. Allora, la sorpresa è quella di Bologna, ha perso con Trento dopo un successo in gara 1, 102-71, nettissimo. Trento ha ribaltato la questione, perché ha espugnato la Segafredo Arena con un 87-84, mi chiedo se è anche dovuto al fattore infortuni o ad altri aspetti.
1: Beh, è un mix di tutto. Com'è l'audio? Buono adesso? Dovrebbe essere buono.
0: Sì, ma va bene.
1: Aspetta, che posso migliorare.
0: Va bene, d'accordo.
1: Dammi un secondo.
0: Ci diamo pure un secondo, tanto siamo abituati
1: adesso
0: a tutto.
1: Adesso dovrebbe essere buono.
0: È uguale, ma va bene lo stesso. Va benissimo, vai avanti così. Vai tranquillo. Dicevi allora,
1: è
0: Andrea.
1: È un po' quello che è successo ieri alla Virtus. È andato bene, ma non benissimo.
0: Certo.
1: Secondo incontro. I 31 punti di 48 ore prima non hanno aiutato, perché in questa situazione è sempre molto delicato. C'è un detto che riguarda la storia dei playoff, ci sono dozzine di esempi che c'è sempre da preoccuparsi quando la gara 1 è troppo facile.
0: Sì.
1: Ecco, Trento di fatto non ha giocato gara 1 perché, come ha detto il suo allenatore brillantemente a fine della prima partita, dovevamo prendere proprio conoscenza con questo animale che sono i playoff, che è tutta un'altra storia, e giocando contro una squadra di Eurolega come la Virtus abbiamo preso la classica facciata: mi aspetto una seconda partita diversa, e così è stato. Loro sono stati pronti, è una squadra che ha giocato un Eurocup di alto livello e quindi ha vinto in trasferta ed era abituata, diciamo, a poter produrre un certo tipo di partita. La Virtus ha avuto l'infortunio di Derrick Austin Jr., che è ovviamente una tegola che chiude la stagione dell'ala americana, che non ci sarà per tutti i playoff, e questo naturalmente è un grosso danno, diciamo, in termini generali, ma lo è stato anche ovviamente nell'immediato in gara 2,

0: dove Matt Morgan è rientrato e ha fatto anche una buona fiammata nel primo tempo, ma è un giocatore anche lui in recupero, manca ancora Paiola, la squadra, diciamo, è chiaro che era vulnerabile ieri sera, molto bene Trento a giocare la partita perfetta per fare l'1-1. Ovviamente la Virtus adesso non deve perdere, diciamo, la testa, questo credo sia la loro idea, perché ha tutte le carte in regola per vincere almeno una delle due partite che sono in arrivo e che si giocheranno a Trento.
1: Dall'altra parte invece Reyer Dertona Torona, Tortona con Venezia che ha difeso alla perfezione il Tai Lercio, tanto vincendo entrambe le prime partite e di fatto è la squadra favorita per andare avanti. Poi c'è chiaramente l'Olimpia che insomma rispetto ai favori del pronostico ha vinto con un po' di difficoltà la prima partita, con molto a meno nella seconda.
0: Sì, l'Olimpia che aveva l'accoppiamento forse più pericoloso, nel senso che Reggio Emilia è stata la miglior squadra del campionato nel girone di ritorno. Anche loro però hanno avuto qualche acciacco importante, le condizioni fisiche di JT Thor, che è stato un giocatore inserito nel girone di ritorno, che ha fatto la differenza e che già in regular season ha fatto male a Milano, in questo momento non è praticamente utilizzabile, o comunque è molto lontano dai suoi standard, e Reggio Emilia per battere l'Olimpia ha bisogno chiaramente di essere al 100%, motivo per cui l'Olimpia è stata brava a sfruttare il fattore campo e a indirizzare due partite non banali verso il risultato che voleva. Adesso ci sono due gare difficili, perché in casa Reggio Emilia, che è una squadra che difende, che è in grado anche di sporcare la pallacanestro che vuol proporre l'Olimpia, che invece ovviamente è più una pallacanestro offensiva, essendo la squadra di Peppe Poeta una squadra con caratteristiche molto chiare, lo abbiamo sempre detto, non credo che Reggio Emilia abbia la forza di vincere tre volte di fila contro Milano, mentre Tortona, che hai citato prima, che è sotto 2-0 con la Reyer, ma è un 2-0, diciamo meno 2-0 di quello di Milano, non sarei sorpreso di vedere gara 5 in quella serie, diciamo
1: Ma
0: così.
1: tu dici che adesso il Milano ha quella continuità, quella freschezza fisica necessarie per confermarsi, anche perché è un problema, a parte che bisognerà vedere l'anno prossimo, Bologna e Milano come si rifaranno il look, se dovranno fare l'ennesima rivoluzione
0: Certo.
1: o altro, ma in questo scudetto Milano pensi che stia meglio di come stava per esempio 2 mesi fa?
0: Beh, sicuramente la fine dell'Eurolega, è inutile negarlo, dal punto di vista anche mentale, è stato un plus importante. La Virtus lo ha monetizzato tenendosi la testa di serie numero 1, Milano ha sistemato un po' gli acciacchi e il roster dal punto di vista fisico sono tutti in miglioramento. Credo che ci possa essere anche come, e vale questo anche per la Virtus, la possibilità che loro abbiano caricato come altre squadre un po' di più la preparazione nelle poche settimane che ci sono state prima dei playoff, in cui hanno iniziato a allenarsi, come dire, 6-7 giorni di fila, cosa che non accadeva mai durante la settimana. Quindi l'opacità di alcune partite nelle prime due gare si può spiegare anche con questo, che vuol dire che in teoria il piano è che Milano migliorerà fisicamente. Diciamo per le semifinali, per poi entrare nella finale, che è l'obiettivo naturalmente, al top della forma. È una squadra che resta con qualche problema, inevitabilmente, perché l'abbiamo parlato spesso, è strutturale la questione, ma che al momento, visto la problematica Derrick Colston Junior unita a quella di Paiola, secondo me mette Milano mezzo gradino sopra le altre per la vittoria finale, anche perché Brescia avrà il suo bel da fare ad andare a vincere almeno una delle due partite che deve giocare a Trieste, altrimenti anche lì la serie è 1-1 e si rischia.
1: Sì. Senti, invece al contrario, ci sono poi partite che sono un po' più delicate, per esempio Germani-Brescia contro Pallacanestro
0: Ecco.
1: Trieste. Qui la serie è apertissima.
0: Eh sì, e infatti questo dico, non è solo la Virtus che è la testa di serie numero 1 a essere un po' in difficoltà in questa via di playoff e magari rendersi conto che potrebbe essere tutto più complicato, cosa che peraltro non credo perché sapevano già che sarebbe stata non certamente una passeggiata. Brescia è arrivata seconda, ha fatto un ottimo campionato, il problema è che si è accoppiata con una squadra, Trieste, che pur avendo le ore contate, tra virgolette, come saprete dalle cronache, pare che ci sia un trasferimento in quel di Roma da parte del club, ma un po' l'orgoglio, un po' il fatto che è una squadra con una precisa identità e costruita in un certo modo, cioè con tre giocatori di grandissimo talento con la palla in mano, che sono Colby Ross, Markel Brown e il capocannoniere del campionato, Jamias Ramsey. Quindi una squadra che ha tre giocatori che possono fare 25 ogni singola partita, è una squadra pericolosissima nei playoff, e infatti Brescia se ne è accorta dalla prima sconfitta in volata, ma anche nella gara 2, come dire, gli ultimi 7-8 minuti c'era abbastanza pressione, perché Trieste era lì, ogni tanto piazzava la fiammata, arrivava a contatto, e lì se vai sotto 2-0 sei finito. Adesso l'1-1 da morale, però in casa là non la vedo facile. Anche qui secondo me Brescia dovrà fare una grande, diciamo, partita almeno per portare la serie a gara 5. Non sarei sorpreso anche in questo caso di vedere una gara 5.
1: Senti, ti chiedo se in questo campionato
0: pensavo mi chiedessi chi vince l'Eurolega.
1: No, ti chiedo l'ultima cosa. Per dire. Dopo ti chiedo anche dell'Eurolega. Ma ti chiedo soprattutto se c'è un italiano che si è messo in mostra o in luce in questo periodo, che va bene per la nazionale, perché ogni tanto succede che qualcuno emerga. È lo stesso tema che abbiamo anche con la Serie A, che il calcio, vale anche per il basket. C'è qualcuno che è emerso in questo campionato?
0: Ma come sapete il basket ha un po' i problemi del calcio, cioè pochi giocatori disponibili per la nazionale, se vogliamo ancora peggio la situazione rispetto a quella della nazionale italiana di calcio, pensate un po' voi. C'è da dire che qualche giovane in giro che gioca in Serie A c'è, ma sono pochi naturalmente. E Francesco Ferrari della Virtus, che ha giocato ieri sera alla gara 2, alle sue prime partite di playoff, con l'infortunio di Derrick Colston Jr., ha una grande occasione per fare un playoff da protagonista, che accelererà il suo, tra virgolette, cammino verso lo status di giocatore importante in una squadra di Eurolega. Poi ci sono tutti i giocatori che quest'anno andranno al college, si parla di una 30-35 giocatori tra i 18 e i 22 anni in uscita dalle storie giovanili, o magari dalla A2, dalla B d'eccellenza, che sono stati ingaggiati dalle NCAA, e quindi il serbatoio da cui pescare per il club di A1 si è ulteriormente ristretto. Da qui la richiesta della Lega Basket al CONI di aumentare il numero di stranieri a 7, cosa che su cui c'è stata una risposta un po' tiepida, però perché siamo sulla falsariga e l'onda emotiva del calcio, cioè è stato risposto ma siete matti in un momento così, però la realtà è che se vogliamo avere dei club che siano competitivi in Europa, e noi ne parliamo spesso, Virtus e Olimpia in particolare, onestamente non è una follia dire mettiamo un visto in più, perché il concetto è che poi quel tipo di provvedimento lo fai facendo pagare i club che fanno questa scelta, e quindi avranno 7 stranieri e che fanno le coppe europee, lo devono fare per necessità, però quella cosa costerà dei soldi a quei club, certo, che verranno redistribuiti agli altri, quindi è un meccanismo virtuoso per tenere in piedi un po' quel campionato e rendere le squadre italiane un po' più competitive in Europa.
1: Andrea, ti chiamerò più avanti per parlare di Eurolega, anzi molto presto, presto.
0: Esatto.
1: Quindi vuol dire che ti chiamo subito. Mi dimmi soltanto questo in chiusura: chi vince l'Eurolega?
0: Difficilissimo, naturalmente. Con il cuore mi piacerebbe tanto assistere alla conclusione della bella favola
1: di Valencia.
0: È Valencia, chiaramente. Io credo che Valencia possa battere Real Madrid in semifinale, abbastanza.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Su questo. No, ma non è una questione di sarebbe bello. Ha tutto per batterlo. Sì. In realtà si conoscono e tutto il resto. Nell'altra l'Olympiacos è la squadra più forte di tutte, meriterebbe il titolo dopo questi ultimi 5 anni in cui ha fatto sempre le Final Four, ha perso una finale, ha perso le semifinali in modo incredibile, però il Fenerbahce è campione in carica ed è una partita impossibile. Tra l'altro la commento, quindi ti dico, chi vince quella vince l'Eurolega, così me la cavo.
1: Molto bene. Andrea, grazie,
0: grazie
1: ancora. Ci sentiamo prestissimo, ciao a te, grazie ancora.
0: A presto, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao. Andrea Solaini, Sky Sport, noi con il quale noi chiudiamo l'appuntamento qui a Giornale Radio, e quindi ringrazio Tommaso Lavizzari, Michele Ceci, ovviamente Massimo Tedesco, da Lapo De Carlo un saluto. Adesso arriva Vicky Mangone, pronta con Check Up, voi restate con noi con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il Cosmo era nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv. Attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontà causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Calcio: il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
9: Negli ultimi anni il cambiamento climatico è entrato sempre più spesso anche nel dibattito sanitario, con l'analisi di possibili effetti indiretti su condizioni infiammatorie croniche e salute generale dell'organismo. Oggi questa riflessione coinvolge anche la salute orale. Un recente approfondimento dedicato al rapporto tra clima e salute della bocca richiama infatti l'attenzione su diversi fattori che potrebbero contribuire ad alterare gli equilibri del cavo orale. Aumento delle temperature, inquinamento atmosferico, stress ossidativo, modificazione del microbiota, disidratazione, peggioramento di alcune patologie sistemiche e cambiamenti negli stili di vita. Gli esperti però invitano a evitare semplificazioni. Il cambiamento climatico non viene indicato come causa diretta della parodontite, una delle malattie croniche più diffuse del cavo orale, ma come possibile elemento che può inserirsi in un quadro molto più complesso, fatto di infiammazione, fragilità individuali e salute generale. Le vere cause della malattia parodontale restano infatti ben conosciute: igiene orale insufficiente, fumo, alimentazione scorretta, sedentarietà, diabete e mancata prevenzione. Ed è proprio su questi aspetti che arrivano dati molto preoccupanti da una nuova indagine della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia presentata a Firenze. La ricerca evidenzia una situazione che riguarda soprattutto i più giovani. Oltre un ragazzo su tre tra i 20 e i 30 anni riferisce sanguinamento gengivale, cioè uno dei primi segnali di infiammazione delle gengive. È un dato che preoccupa gli specialisti, perché le gengive, se trascurate, la gengivite, se trascurata, può evolvere nel tempo in parodontite, con danni permanenti ai tessuti di supporto del dente fino alla perdita dentale. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema. Risponderà il professor Leonardo Trombelli, presidente Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri Implantari all'Università di Ferrara.

0: Shoot.
1: Il rapporto tra cambiamento climatico e salute oggi è al centro di numerose ricerche scientifiche. Accanto alle conseguenze più note, come l'aumento delle patologie respiratorie o cardiovascolari, si sta iniziando a osservare anche il possibile impatto che ambiente, inquinamento e alterazioni climatiche possono avere sui processi infiammatori cronici e indirettamente anche sulla salute orale. Gli esperti sottolineano però la necessità di distinguere con chiarezza tra fattori che possono aggravare uno stato infiammatorio generale e cause dirette delle malattie gengivali. La parodontite, non nasce certo dal caldo, nemmeno dal cambiamento climatico, però esistono tuttavia diversi elementi ambientali che potrebbero influenzare il benessere del cavo orale e delle persone più fragili. Professor Leonardo Trombelli, direttore Centro di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Perimplantari, Università di Ferrara, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Benvenuto. Perché oggi si parla sempre più spesso di rapporto tra cambiamento climatico e salute orale? Cioè, le chiedo questo perché l'OMS parla sempre più spesso del legame tra salute planetaria e umana, però vorrei capire se esistono già delle evidenze scientifiche reali nel campo dell'odontoiatria.
2: Beh, certamente siamo nell'ambito di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come One Health, cioè il fatto che la salute della persona viene vista nel contesto di un più ampio della salute dell'ambiente piuttosto che dell'ecosistema nella sua accezione più ampia. È evidente che, come lei ha giustamente sottolineato, quando parliamo di parodontite non parliamo certamente di una malattia che è legata ad inquinamento o al global warming. Tuttavia, certo, cominciano ad emergere, come lei giustamente riferiva, alcune evidenze anche da studi di coorte piuttosto ampi, insomma, dove sono stati considerati migliaia di soggetti, che ad esempio mettono in evidenza come l'esposizione cronica a quello che sono le polveri sottili fini si associa ad un aumento che è significativo da un punto di vista statistico del rischio di contrarre una parodontite. E questo perché nell'inquinamento, come lei ricordava, ci sta ovviamente un aumento dello stress ossidativo, un aumento dell'infiammazione sistemica, un impatto negativo sui microbi normalmente commensali del cavo orale, quindi tutte condizioni che in qualche maniera possono accentuare naturalmente nel momento in cui dovesse instaurarsi la malattia. Questo soprattutto nelle forme più severe di malattia, ecco, sembra certo essere un determinante di aggravamento.
1: Certo, quindi il PM2,5, i metalli pesanti, possono in qualche modo aggredire direttamente le gengive o magari alterare il pH salivare?
2: Ma la parodontite di fatto è una malattia infiammatoria cronica che deriva da una risposta nostra dell'ospite ad una disbiosi tecnicamente, cioè ad un'alterazione in quella che è la composizione della flora microbica. È evidente che tutto ciò che porta da un lato ad una, come dire, impasse di quelle che sono le normali attivazioni del processo infiammatorio che ci difendono dai batteri, e dall'altra però determinano un aumento indiscriminato di quella che è l'infiammazione sistemica, possono contribuire in maniera rilevante naturalmente all'esacerbazione della malattia. Si pensi anche solamente, voglio dire, all'impatto che ha l'attività fisica piuttosto che la dieta mediterranea. In certo questo senso, invece, in termini protettivi nei confronti, ad esempio, dell'insorgenza della progressione della parodontite. Quindi, di fatto, come tutte le infiammatorie croniche del nostro organismo, anche questa evidentemente sembra risentire di questo tipo di fattore.
1: E disidratazione e secchezza della bocca possono aumentare alcune fragilità del cavo orale, professor Trombelli?
2: Beh, certo, lei accennava al riscaldamento globale, quindi all'impatto del cambiamento climatico. Lì chiaramente dobbiamo essere meno tecnici, forse più filosofici, più sociologici o antropologici, perché al di là ovviamente del fatto che le ondate di calore, l'aumento delle temperature determinano effettivamente degli effetti fisiologici negativi sul cavo orale, appunto lei ricordava la riduzione del flusso salivare con tutto quello che comporta in termini di maggiore suscettibilità alla carie e anche alla parodontite. Il tema ambientale è un tema però più vasto, perché appunto si associa a uno scadimento della qualità dell'aria, naturalmente pone un problema di sicurezza alimentare, di accesso ad esempio alle fonti idriche, e non ultimo, naturalmente, accentua potenzialmente le diseguaglianze sociali, soprattutto come differenza acuire le inequità relative all'accesso alle cure, che è un altro tema naturalmente
1: Certo,
2: importante che si associa a questo.
1: importantissimo, importantissimo. C'è anche un altro aspetto, professor Trombelli, si parla molto di ecoansia. Vorrei capire se i picchi di cortisolo causati da questo stress abbiano poi ripercussioni fisiche, non so, come il bruxismo, come problemi di microcircolo gengivale.
2: Beh, dunque, lì faccio fatica ad avere dati, non riesco a richiamare dati specifici, tuttavia è evidente che nel momento in cui abbiamo un incremento di cortisolo, essendo il cortisolo un grosso, diciamo, ormone che modula quella che è la risposta infiammatoria, evidentemente questo potrebbe creare ovviamente un deficit immunitario che si ripercuote su quelle che sono le fasi di esacerbazione, di acuzie della malattia parodontale, quindi no, non è assolutamente da escludere. Lei citava il bruxismo, le dico chiaramente un'accentuazione di quelle che possono essere le cosiddette parafunzioni, cioè il sovraccarico funzionale non legato alla masticazione, che noi impartiamo sulle strutture parodontali, cioè quelle che sostengono il dente, è evidente che in presenza di infiammazione si sommano e determinano un'accelerazione in quello che è il processo di distruzione dell'osso che sta attorno ai denti. Quindi, in questo senso, diciamo in via e diretta e mediata, certamente l'ecoansia, come lei la chiama, può avere un impatto. Bello ecoansia, devo dire.
1: Ecco, ansia. E invece quanto incidono patologie come diabete, come malattie cardiovascolari nella salute delle gengive?
2: Beh, allora mi preme sottolineare come ormai sia acclarato che la parodontite, in quanto diciamo, condizione di infiammazione cronica legata appunto a una disbiosi, possa impattare in maniera negativa su tante altre patologie sistemiche. Lei accennava ad esempio alle patologie cardiovascolari, il diabete, ma ci metto anche ad esempio alle malattie reumatiche, l'artrite reumatoide in primis. Adesso anche probabilmente un'associazione, pur sempre un'associazione, diciamo, non quindi una relazione causale, con il declino cognitivo e l'Alzheimer. Quindi sono tanti i distretti in cui probabilmente è la messa in circolo di batteri che derivano dalle nostre gengive e la messa in circolo anche di fattori dell'infiammazione possono avere una ripercussione a distanza. E quindi questo è certamente un qualcosa di cui tenere in considerazione, su cui noi, anche come Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, di cui io mi pregio di essere presidente, ci siamo battuti perché questo livello di sensibilità anche nelle altre discipline mediche venga tenuto in debita considerazione. Nel caso del diabete, lì il caso è ancora più particolare perché nel diabete la relazione è bidirezionale, cioè laddove la parodontite fondamentalmente è una delle maggiori complicanze del diabete, diabete sia di tipo 1 che di tipo 2, e quindi chi il diabetico è più propenso a sviluppare forme severe di parodontite, è altrettanto vero che la parodontite non trattata può in qualche maniera contribuire negativamente al compenso metabolico della persona diabetica. Quindi c'è questa doppia relazione.
1: Io voglio ricordare il nostro numero telefonico, il nostro numero di WhatsApp per gli ascoltatori, che è il 334 11 11 622 per le domande. Stanno già arrivando al suo indirizzo, professor Leonardo Trombelli, le leggeremo tra poco.

0: dibattito scientifico oggi si interroga anche sui possibili legami tra ambiente e salute orale. Dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia arriva però un richiamo molto concreto ai fattori di rischio tradizionali della malattia parodontale, patologia infiammatoria cronica che colpisce i tessuti di sostegno del dente e che, se non trattata, può portarne progressivamente alla perdita. Spesso però il problema inizia molto prima, con segnali apparentemente banali, se vogliamo, come il sanguinamento gengivale durante il lavaggio dei denti. E proprio su questo punto si concentra una nuova indagine della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, che ha analizzato la percezione della salute orale tra gli italiani. I dati mostrano una situazione particolarmente preoccupante tra i giovani adulti. Molti sono attenti all'estetica della bocca, ma meno consapevoli dei segnali iniziali di malattia gengivale. Siamo sempre col professor Leonardo Trombelli, direttore del Centro di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Perimplantari all'Università di Ferrara e presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. Professor Trombelli, facciamo mezzo passo indietro. Ci spieghi bene che cos'è la parodontite? Spesso si usa ancora il vecchio termine piorrea, però ci spieghi proprio da un punto di vista clinico come questa infezione batterica arriva a distruggere i tessuti di sostegno del dente.
1: Ma intanto ben venga il termine piorrea, perché almeno è un modo per farci capire da tutte la più ampia fascia di popolazione.
0: Capiscono tutti.
1: Per cui va benissimo usare piorrea. Tuttavia, ecco, se si vuole usare quello che io chiamo il nome da festa, parliamo di parodontite. La parodontite è una malattia infiammatoria che deriva da una disbiosi. Cioè ci sono condizioni in cui i nostri batteri, il microbioma che noi abbiamo normalmente alloggiato nel cavo orale, e in particolare nella zona, diciamo, prossima al margine gengivale, vicino alle gengive, per condizioni ovviamente X, si determina in qualche maniera, diventa patogeno. Adesso cerco di tenerla più semplice, cioè si carica di specie microbiche che sono dotate di un potenziale distruttivo e sono capaci di evocare una risposta infiammatoria massiccia nell'ospite. Questa risposta infiammatoria ha da un lato il vantaggio di circoscrivere questo genere di infezione, ma dall'altro innesca una serie ovviamente di eventi che porta progressivamente alla distruzione, come lei ha giustamente detto, dell'osso e dei tessuti che sostengono il dente in bocca. Questa malattia ovviamente, una volta che si innesca, è autoalimentante, per cui se in qualche maniera non viene riportata la condizione di eubiosi, cioè ritorniamo alla flora batterica buona, a questo punto ovviamente diventa un meccanismo, un circolo vizioso che porta a una perdita via via sempre maggiore, con poi vacillamento del dente, mobilità e finalmente perdita dell'elemento dentario stesso.
0: A me ha colpito poca attenzione da parte dei giovani adulti, no? Come si spiega questo paradosso di ragazzi che sono poi molto attenti all'estetica, ma lo sono molto meno alla salute gengivale, no? Spendono molti soldi in sbiancamenti, in allineatori invisibili per ricorrere al sorriso perfetto, e però poi lo stato di salute delle gengive sottostanti viene ignorato.
1: Sì, allora chiariamo intanto. Il sanguinamento gengivale è uno dei segni clinici più eclatanti e più presenti nell'ambito ovviamente delle malattie parodontali. Non necessariamente rivela una parodontite, cioè la forma più grave di malattia. Potrebbe anche rivelare, e questo soprattutto nelle fasce d'età appunto della generazione Z, quindi dai 20 ai 29 anni, potrebbe rivelare anche semplicemente un sanguinamento gengivale, che è la fase, chiamiamola reversibile, della malattia parodontale, quella da cui poi la parodontite prende avvio. Il fatto però, leggiamola positiva, il fatto che è vero che il 36% dei giovani dichiara il sanguinamento, ma è altrettanto vero che nel momento in cui lo dichiara vuol dire che la percezione positiva può comportare di rimando un atteggiamento preventivo terapeutico di valore, di efficacia clinica, e quindi vuol dire che la consapevolezza che qualcosa che non va può portare, poi può spingere il giovane naturalmente a mettere in atto misure preventive o in questo caso terapeutiche che poi arginano, nel momento in cui la malattia è ancora reversibile, arginano la progressione della malattia. Io cerco di vederla in positivo, ecco.
0: Quindi male ma non malissimo, oppure bene ma non benissimo.
1: Esattamente.
0: Allora, professor Trombelli, chiudiamo con un messaggio di Antonio di Salerno che scrive: si fa presto a dire cultura della prevenzione, ma la verità è che andare dal dentista oggi in Italia è un lusso. Se non hai forti dolori, la pulizia dei denti o la visita specialistica diventano le prime spese che tagli quando non arrivi a fine mese. Questo è un enorme problema, professor Trombelli.
1: Certamente, l'accesso alle cure è il problema, molto probabilmente è uno dei problemi. È evidente che la consapevolezza non basta, cioè noi dobbiamo aumentare il livello di consapevolezza nella popolazione, perché certamente i riconoscimenti di segni e sintomi che sono, chiamiamoli patognomonici, molto legati alla malattia, è il primo movens che porta il paziente verso ovviamente l'accesso alla cura. Tuttavia è vero che il 96% delle prestazioni di odontoiatria erogate nel territorio nazionale sono ancora appannaggio del privato, e solamente un 4-5% sono legate naturalmente all'odontoiatria pubblica. Questo evidentemente crea ovviamente un argine in quello che può essere, certo, l'accesso alle terapie parodontali e orali in genere. Tuttavia dobbiamo anche dire che, per come sono organizzati i livelli essenziali di assistenza, quantomeno le fasce di vulnerabilità sociale, quindi legate al reddito, e sanitaria, quindi legate a gravi patologie, vengono comunque, a queste vengono garantite ovviamente le cure odontoiatriche.
0: E questo
1: naturalmente è un pregio del nostro sistema sanitario universalistico. Ecco, è chiaro, ci sono, certo, differenze, come lei ben sa, dal servizio sanitario regionale, visto che è la normativa regionale che le regola. Tuttavia mi sento di dire che almeno per quelle che sono le categorie più fragili, più vulnerabili, questa attenzione c'è.
0: Bene, la ringrazio professor Trombelli, grazie professor Leonardo Trombelli, direttore centro di ricerca per lo studio delle malattie parodontali per implantari all'Università di Ferrara. A tra poco.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: E torniamo in corsia con Check Up. Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la sanità italiana negli ultimi anni è l'aumento degli anziani fragili, con gli ospedali sotto pressione e molte famiglie che si trovano da sole ad affrontare cure lunghe e molto complesse. Da qui nasce l'esigenza di considerare la casa non più soltanto il luogo dell'assistenza quotidiana, ma anche spazio di cura avanzata, capace in alcuni casi di sostituire il ricovero tradizionale. È il principio su cui si fonda il modello sviluppato dalla geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diventato negli ultimi anni uno dei riferimenti più osservati nel campo dell'assistenza domiciliare degli anziani. Un sistema che punta a portare nelle abitazioni competenze, monitoraggi e percorsi clinici che fino a poco tempo fa sembravano possibili solo dentro una corsia ospedaliera. L'idea è molto semplice: evitare ricoveri inutili o troppo lunghi, ridurre il rischio di complicanze e permettere all'anziano fragile di restare nel proprio ambiente senza rinunciare a cure di qualità. Dietro questo approccio c'è un'organizzazione fatta di equip multidisciplinari, tecnologie, controlli continui e un rapporto strettissimo con le famiglie. Accanto all'aspetto clinico emerge poi una questione profondamente umana. Molti anziani vivono infatti il trasferimento in struttura come uno sradicamento emotivo, mentre restare nella propria casa significa conservare abitudini, ricordi, orientamento, spesso anche maggiore serenità psicologica. Ne parleremo tra poco con il professor Mario Bo della geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino.

0: Nel nostro paese il ricovero ospedaliero è considerato la risposta quasi automatica alle fragilità dell'anziano. Oggi però qualcosa sta cambiando, perché molte esperienze dimostrano che in determinate condizioni anche pazienti complessi possono essere curati direttamente a casa con standard elevati di sicurezza e controllo clinico. Il progetto sviluppato dalle Molinette di Torino è diventato uno degli esempi più avanzati di questa nuova filosofia assistenziale che punta a trasformare il domicilio in una vera estensione dell'ospedale. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
0: Professor Bo, quando si parla di anziani curati a casa come in corsia, di che tipo di assistenza stiamo parlando? Ci aiuti a capire lo scenario?
1: Bene, lo scenario innanzitutto è profondamente diverso da quello che costituisce lo standard alternativo sul territorio, la cosiddetta ADI, l'assistenza di base fatta dal medico di famiglia. L'ospedale a domicilio è un paziente che a tutti gli effetti è in carico all'ospedale, gestito da personale medico-infermieristico dell'ospedale e che conseguentemente può essere trattato per problematiche cliniche che altrimenti potrebbero richiedere o avrebbero come unica soluzione il ricovero tradizionale ospedaliero. Quindi sono proprio scenari molto diversi rispetto allo standard.
0: Senta, quali sono oggi i pazienti che possono essere seguiti a domicilio senza ovviamente compromettere la sicurezza delle cure? Immagino ci siano criteri clinici rigidi, le chiedo se conta anche la presenza di un caregiver familiare formato, strutturato ovviamente per dare supporto.
1: Dunque, partiamo proprio dall'ultima cosa che ha detto, che quella sì, è irrinunciabile. La presenza di un caregiver è indispensabile, nessun paziente da solo può essere preso in carico, perché evidentemente viene a mancare la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro. Quindi questo è un requisito. Sul formato non è necessario, però posso dire, dopo 40 anni di esperienza che ha questa struttura, che la formazione è la cosa più gradita che noi vediamo in questi familiari, perché partecipano personalmente al percorso di cura, e questo è uno dei segreti più efficaci del ricovero a domicilio. Poi è evidente che vanno in ospedale a domicilio le persone che non sono in una fase di instabilità, e qualora la fase di instabilità dovesse verificarsi, ovviamente c'è un rientro diretto all'ospedale, che è visto come un trasferimento da un reparto all'altro, non è un nuovo accesso, perché il paziente era già in carico alla struttura ospedaliera.
0: Certo. Allora, il caregiver ce l'abbiamo, professor Bo. Ci dica quali altre professionalità a questo punto entrano in gioco quando un anziano viene preso in carico a casa. Come si coordina la squadra dei professionisti, geriatri, infermieri, medico di medicina generale, fisioterapisti?
1: Ecco, allora, innanzitutto la squadra è fatta da fondamentalmente specialisti in geriatria, medicina interna, con partecipazione di psicologi, consulenti, fisioterapisti. Ma direi che il punto di svolta fu tanti anni fa, quando riuscimmo a ottenere anche di poter fare tutta la radiologia tradizionale, con l'eccezione di TAC e risonanza, che ovviamente non sono trasportabili direttamente al domicilio del paziente. Questo ha rappresentato una svolta ovviamente importante, per cui l'unità è dotata di strumenti ecocardiografici, oppure se c'è necessità vengono fatte le lastre tradizionali e immediatamente refertate dalla sede diagnostica centrale dell'ospedale. Quindi questo è un grosso passo avanti. Poi il percorso riabilitativo, la fisioterapia, quando è condotta a casa con la presenza del caregiver, ha un'efficacia e un'adesione che spesso è superiore a quella che si ha in un ricovero tradizionale.
0: Allora, ribadiamo che non stiamo parlando di assistenza domiciliare, ma di ospedalizzazione domiciliare, che sono due cose decisamente diverse, no? Perché poi magari spesso i cittadini fanno confusione. Qui non parliamo di ASL o infermieri che cambiano la medicazione, no? Stiamo parlando di altro.
1: Ecco, questo punto lei fa molto bene a sottolinearlo più volte. Cioè, per dire, vengono fatti e posizionati accessi venosi, vengono fatte infusioni chemioterapiche di qualsivoglia altra natura, vengono fatte trasfusioni e tutti i procedimenti che solitamente non vengono fatti, oppure banalmente vengono erogati quegli antibiotici che in condizioni normali sono soltanto prescrizione ospedaliera, che quindi l'ADI neanche volendo potrebbe utilizzare. Quindi, ripeto, è semplicemente spostare il luogo delle cure nel domicilio avendo un'assistenza che è sostanzialmente simile. Poi è evidente che ci sono di tipologia di pazienti che non sono assolutamente candidabili, ci sono famiglie, poche per la verità, che non accettano questo sistema di cura, che invece noi vediamo essere quello che ci dà più gratificazioni. Noi riceviamo solo congratulazioni per come funziona l'OAD, mentre nei reparti tradizionalmente c'è sempre qualcuno che si lamenta per qualcosa.
0: Lei ha parlato di terapie antibiotiche, di antibiotici. Curare un anziano a domicilio riduce anche il rischio di infezioni, no? Anche il rischio di complicanze legate al ricovero, perché poi l'ospedale, insomma, per un grande anziano fragile può essere un luogo anche insidioso in questo senso, no? La casa protegge da tutto questo.
1: Se posso permettermi, complimenti. Prego. Perché effettivamente lei è molto ferrata, quindi questa è una cosa molto utile, perché queste sono proprio le notizie che debbono essere divulgate alla popolazione generale. Cioè, noi vediamo l'ospedale come luogo di cura ideale ed è verissimo. Purtroppo l'ospedale, soprattutto negli anziani e in alcune categorie, è un luogo dove il rischio di infezioni nosocomiali, anche brutte, infezioni urinarie, infezioni, certo, da clostridio, infezioni polmonari, e soprattutto la confusione, il cosiddetto delirium nel paziente anziano, sono su percentuali molto elevate. Tutto questo a casa si verifica in casi veramente minimali, proprio perché l'ambiente è il tuo, quindi non vai in confusione mentale, non vai in delirium, ma il rischio infettivo è sostanzialmente minimo, perché non sei in un posto affollato con plurimi altri pazienti con chissà quali altre problematiche cliniche, certo, infettive. Quindi, certo, il primo aspetto positivo di questo, se posso permettermi, è la safety rispetto all'efficacy addirittura, cioè è un posto più sicuro dove essere curati.
0: E quali patologie invece richiedono necessariamente la permanenza in ospedale? Cioè, qual è il limite oltre cui la casa non è più sufficiente? Non basta più, e una volta superata la fase acuta, come si evita che il paziente cada nel vuoto assistenziale?
1: E questo sarebbe il futuro, cioè se ci fosse la stessa visione che c'è stata 40 anni fa, perché questo sistema fu fondato 40 anni fa e non è mai stato replicato in Italia. Mi permetto di dire, al di là dell'efficacia e della sicurezza in termini clinici, c'è un altro aspetto che non è secondario: una giornata di degenza in ospedale a domicilio, considerato che ci sono le macchine per muoversi e tutto quanto, costa circa la metà di una giornata di decenza in ospedale. Quindi anche da un punto di vista economico per il servizio sanitario è certamente una cosa molto importante. Il futuro dovrebbe essere proprio la possibilità, ad esempio, anche di seguire a casa in modo non quotidiano. Quindi anche da un punto di vista economico per il servizio sanitario è certamente una cosa molto importante. Il futuro dovrebbe essere proprio la possibilità, ad esempio, anche di seguire a casa in modo non quotidiano quei pazienti che o sono stati

0: fare in questo momento sono un discorso un pochettino problematico.
1: Sì. Ospedalizzazione domiciliare, dunque, beh, è stata una grande intuizione da cui è nato il modello delle molinette, eh. Bisogna dire, Torino ha fatto scuola a livello nazionale. Parliamo un attimo del contributo della tecnologia. Lei ha menzionato la telemedicina, anche il monitoraggio da remoto dei parametri vitali, le cartelle cliniche condivise. Quanto viene impiegata appunto la tecnologia?
0: Ma vede, io ricordo molto bene il periodo in cui Tele, come tutti gli quanti, vedendo l'efficacia di questo progetto, misero a disposizione tutto quello che serviva per fare telemedicina e quant'altro ancora. Poi, finita la fase in cui il provider economico ci sosteneva, tutto si è fermato lì. Purtroppo la progettualità che c'era 40-45 anni fa nel mettere su un progetto così ambizioso e così vincente, oggi come oggi si perde un po' nelle difficoltà gestionali che si vedono un po' lungo tutta la nostra nazione nelle spese sanitarie. Quindi diventa tutto molto più difficile se non ci sono degli enti che condividono queste finalità, certo, e fanno delle donazioni.
1: Certo, poi la carenza del personale sanitario forse rischia di rallentare ulteriormente la diffusione di questi modelli di assistenza.
0: Ma noi in tutto il nostro reparto siamo,
1: diciamo, che non aiuta. Diciamo
0: no,
1: che non
0: aiuta assolutamente, perché noi siamo convinti che potremmo fare molto di più. Però è evidente che quando vai a vedere delle persone a casa, noi mediamente ogni giorno abbiamo 25 pazienti ricoverati sul territorio, oltre a un reparto di 28 letti. Quindi si può fare di più, però purtroppo se non si hanno le disponibilità umane e si rimane fermi su questi standard, che peraltro, certo, sono degli standard più che accettabili, però la fase sperimentale è finita da tanto, che il modello funzioni. Ad esempio, in questo momento in America c'è un fortissimo interesse per tutto questo, probabilmente là anche per motivi economici che sono diversi dai nostri nella gestione del servizio sanitario, però si vede proprio il beneficio di pazienti che possono fare delle cure in condizioni di sicurezza migliori rispetto a quelle che si hanno in ospedale, e quindi varrebbe un investimento maggiore forse.
1: Diciamo che questo tipo di assistenza potrebbe diventare una realtà diffusa, ma rischia di restare un'eccellenza isolata. Professor Mario Bo, ci lasciamo per qualche istante, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ai nostri anziani curati a casa.

0: Quando si parla di assistenza domiciliare si pensa subito alla medicina, però il tema riguarda anche la qualità della vita. Per molte persone anziane restare nella propria casa significa conservare i punti di riferimento, significa autonomia, significa dignità e benessere psicologico. Allo stesso tempo però le famiglie si trovano a sostenere carichi emotivi, organizzativi ed economici molto pesanti e stanno arrivando molti messaggi in questo senso che leggeremo fra un po'. La cura domiciliare quindi può rappresentare una grande opportunità, c'è da capire se la nostra sanità sia pronta o meno ad accoglierla. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, è sempre con noi. Professor Bo, per un anziano fragile, che valore rappresenta poter restare nella propria casa? Perché la casa poi non è solo un tetto, è anche un simbolo di autonomia, no? Come dicevo prima. Quindi restare tra le proprie mura ha un valore terapeutico quantificabile?
1: Enorme. Enorme. Noi occupandoci di anziani, uno degli eventi che temiamo maggiormente è il cosiddetto delirium, cioè lo stato confusionale acuto che insorge di solito in pronto o quando arrivano in reparto. Abbiamo identificato i fattori precipitanti e tutto quanto. Ora, se il paziente non deve stare quelle 12, 24, 36 ore in pronto soccorso, che è un posto, ahimè, terribile, chiunque l'abbia provato, indipendentemente dall'età, ovviamente ha minor possibilità di precipitare in questa situazione. E oltretutto tutto ciò che lei ha detto, la dignità, il proprio ambiente abituale, la vicinanza dei familiari, sono tutti fattori che non incidono in senso negativo ma solo in senso positivo. Quindi è evidente che da questo punto di vista c'è un valore aggiunto enorme in termini di benessere. E mi permetta di dire, quell'accenno fatto all'inizio, tutto ciò ovviamente, l'aspetto economico non incide nulla, perché un paziente in carico ovviamente alle Molinette, alla struttura, è un ricovero come tutti gli altri, quindi non c'è nessun costo. Sì. Naturalmente c'è il fatto che c'è una persona, ma che peraltro passerebbe metà della giornata o tutta la giornata in reparto, se può, se c'è l'accesso libero, accanto al proprio familiare. Quindi da quel punto di vista io vedo solo personalmente vantaggi.
0: Le leggo qualche messaggio arrivato al 334 11 11 622. Il medico dice che papà a casa è protetto dalle infezioni dell'ospedale e lo capisco, ma la mia vera fobia è la notte. Se alle 3 del mattino ha una crisi respiratoria o si stacca un tubicino, io non sono un medico. Un altro messaggio: certo che curare la mamma a casa è un valore, ma la realtà è che io ho dovuto chiedere il part time e mia sorella, che vive lontano, non si vede mai. Come si fa a dividere i ruoli in famiglia senza litigare? Questi sono tutti problemi quotidiani, no? Sono problemi reali poi che hanno le famiglie.
1: Sì. Dunque, sulla prima ovviamente è un evento possibile, ma in linea di massima, per dire, in 40 anni di esperienza, le situazioni per cui si è dovuti intervenire per casi come questi sono assolutamente sporadiche. Per quanto riguarda la seconda, è evidente che viviamo in una realtà sociale complessiva che rende la vita, soprattutto di tanti figli o di tante persone, con margini di autonomia per poter gestire queste cose, oggettivamente difficili. Però ciò non toglie che noi mettiamo a disposizione un servizio, ci rendiamo conto che molte più persone vorrebbero poter accedere, ma se l'unica persona che può essere un caregiver evidentemente è un figlio e questo figlio lavora, purtroppo viene meno il requisito indispensabile. Certo. Ciò non toglie che fortunatamente ci sono tante famiglie dove il congiunto, oppure le famiglie sono più numerose, le situazioni sono diverse. Questo purtroppo non spetta a noi sanare questa stortura sociale che si sta creando e che, ahimè, temo peggiorerà sempre.
0: Mi chiedevo, professor Bo, stavo pensando agli anziani con decadimento cognitivo, no? Con demenza, possono essere seguiti efficacemente a casa? Che nelle fasi avanzate di queste patologie come l'Alzheimer, la gestione dei disturbi e del comportamento diventa veramente complessa. La casa regge l'urto di queste malattie?
1: Dunque, la casa regge l'urto se la situazione dei disturbi comportamentali legati alla fase terminale della malattia è tale da essere gestibile a casa. È evidente che ci sono pazienti nei quali non necessariamente sono nella fase più avanzata, ma diciamo i disturbi comportamentali sono tali, mutevoli e repentini, per cui in certi casi è necessaria una fase prima di stabilizzazione all'interno dell'ospedale, perché queste persone possono essere causa di nocumento per se stesso e per gli altri, se sono ancora in qualche condizione di autonomia motoria.
0: Senta, ma nei prossimi anni, secondo lei, la casa diventerà sempre più luogo di cura anche per altre patologie croniche? Perché sa, con l'invecchiamento della popolazione, la spinta anche della telemedicina. Certo. Prego.
1: Ma già adesso. Cioè, noi abbiamo ovviamente rapporti con le realtà, soprattutto in Spagna. Adesso c'è un nostro dottorando che è lì per 6-8 mesi a Barcellona. A Barcellona la loro unità di ospedalizzazione a domicilio gestisce 800 pazienti, quindi puoi immaginare la visione che hanno in certi paesi e come sono riusciti a declinarla con enorme successo. Lei pensi solo a quante influenze noi ricoveriamo nella fase acuta invernale, lei pensi a quante polmoniti che potremmo gestire tranquillamente a casa, lei pensi quante strutture già stanno facendo la riabilitazione dopo interventi ortopedici, protesici o di altra natura al domicilio, lei pensi quante terapie antibiotiche protratte per endocarditi, spondilodisciti, pielonefriti possono essere fatte a casa e non in ospedale. Tutto questo mi piace sempre ricordarle, con una riduzione dei costi per il servizio sanitario.
0: Certo. Certo.
1: Perché questo è un aspetto in tutta questa crisi, diciamo, di personale. E, insomma, ricordiamo che tutto questo non costa di più al servizio sanitario, ma costa di meno.
0: Certo. Bene, professor Mario Bo, grazie. Geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, grazie e complimenti davvero.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 17 in punto, Check Up finisce qui, vi aspetto come sempre domani alle 16, adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attivisti della flottiglia bendati e costretti a stare in ginocchio, il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir li deride, tra loro 29 italiani, ira di Meloni e Tajani, inaccettabile, Roma pretende le scuse. La visita di Modi a Roma, Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai, in mattinata il premier indiano ricevuto da Mattarella, intensificare al massimo la collaborazione. Lo studente accoltellato a Milano per una rapina da 50 euro, 20 anni di carcere ad uno degli aggressori. Al termine dell'udienza, Davide Cavallo abbraccia gli imputati e piange. Maratona Bullismo 2026, gli atleti al fianco dei giovani. È nostro dovere far capire i valori dello sport.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Nicola De Muro e Lorenzo Villanetti, da Strasburgo Alessandro Cisilin. Sdegno e polemiche per i filmati rilanciati dai media israeliani sul trattamento umiliante riservato ai 430 attivisti della Global Flotilla portati ad Ashdod, inclusi 29 italiani, scherniti dal ministro israeliano Ben-Gvir. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo.
3: Bendati, ammanettati, costretti a stare in ginocchio e la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati nel porto di Ashdod. In un filmato un agente sbatte a terra e ammutolisce una giovane attivista che gridava Palestina libera. Ancora più sconcertante un altro frammento del video: il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti, deridendoli sventola la bandiera nazionale. Qui padroni siamo noi, dice, rivolto a chi avrebbe voluto stabilire un corridoio umanitario per Gaza. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Contestualmente è stato convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Sara, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha avuto con Donald Trump una lunga e drammatica telefonata, così è stata definita da diversi media. Secondo l'emittente israeliana Channel 12, il presidente USA avrebbe ribadito che intende sospendere gli attacchi all'Iran sulla spinta dei paesi del Golfo, aggiungendo di aver dato un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Ma Netanyahu avrebbe espresso tutta la sua contrarietà alla frenata USA. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita nel nostro paese. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. E questa mattina Modi è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo le sue parole.
4: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica. È per me un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione.
2: Ieri il varo del piano della Commissione per l'autonomia europea sui fertilizzanti, all'alba di oggi il via libera di Parlamento europeo e Consiglio, dopo vari rinvii, all'accordo commerciale con gli Stati Uniti siglato in Scozia lo scorso luglio, che prevede dazi al 15% all'importazione dei prodotti europei e 0 tariffe sui nostri acquisti da prodotti americani. A Strasburgo ci si interroga sullo sfondo della crisi in corso ad Hormuz e relative ricadute energetiche sull'ipotesi di tornare agli acquisti dalla Russia. Al microfono di Alessandro Cisilin, gli opposti pareri di Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, co-presidente dei Conservatori Europei, e dell'eurodeputato 5 Stelle Danilo Della Valle.
5: Abbiamo, secondo me, giustamente deciso di aiutare l'Ucraina a resistere contro le bombe russe. E poi non ha senso finanziare Putin, poi utilizza questi finanziamenti per sganciare bombe sull'Ucraina. Purtroppo questa è una considerazione che non fanno tutti, in particolare non lo fa il governo più a sinistra d'Europa, quello di Pedro Sanchez, per esempio, che ha aumentato l'acquisto di gas russo del 124% nell'ultimo mese.
6: Se pensiamo che oggi alla fine la nostra unica soluzione è comprare il gas statunitense, che è più impattante, che costa molto di più, o comprare da paesi terzi il gas russo, tra l'altro paesi terzi che non sono, molto spesso non sono delle grandi democrazie, mi risulta un po' difficile appunto da pensare che nessuno qui dentro pensi alle popolazioni europee.
2: 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto gli hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Oggi e domani Roma sarà la cornice della Maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà.
7: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
8: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
7: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
9: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
7: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
10: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità, ma anche di orgoglio.
7: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
12: Ed eccoci alla puntata 172 di Italia No Limits. Bentornati in diretta dalle 17 alle 20. E questa sera, nella prima parte di trasmissione, vi chiediamo se siete favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia. Perché? Perché c'è un perché. Se vi faccio questa domanda ne parliamo tra poco, però pronti, favorevoli o contrari al ritorno al nucleare, pronti con il telefono 334 11 11 622.

E allora naturalmente prima di tutto vi ricordo di andare sul nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate il sondaggio del giorno, informazioni su tutte le trasmissioni, la storia di noi conduttori e tutti i programmi di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo questa sera con un tema che per decenni in Italia è stato quasi un tabù, un tema che divide, spaventa, affascina e riapre vecchie ferite politiche e culturali: il ritorno del nucleare. Perché il governo accelera davvero. Il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento e l'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: riportare l'energia atomica dentro il mix energetico italiano. Non il vecchio nucleare delle centrali anni 70, ci dicono, ma il cosiddetto nuovo nucleare fatto di piccoli reattori modulari, gli SMR, che secondo il ministro Pichetto Fratin potrebbero entrare in funzione già tra il 2033 e il 2034. E attenzione, perché c'è una novità molto concreta: i comuni potranno autocandidarsi per ospitare impianti nucleari o depositi collegati, non più soltanto decisioni calate dall'alto, ma territori che potranno proporsi direttamente. Qui il tema diventa esplosivo, perché finché si parla genericamente di nucleare il dibattito resta teorico, ma quando si comincia a parlare di dove mettere questi impianti nucleari, allora cambia tutto. Il governo sostiene che il nucleare serva per tre ragioni: ridurre la dipendenza energetica dall'estero, abbassare nel lungo periodo il costo dell'energia e garantire una produzione stabile che rinnovabili come eolico e fotovoltaico da sole non riescono a garantire. La maggioranza parla di scelta pragmatica, moderna, strategica. Meloni e il ministro Pichetto Fratin insistono sul fatto che senza nucleare l'Italia rischia di restare fragile davanti alle crisi geopolitiche e ai rincari energetici. Ma dall'altra parte ci sono paure enormi, perché in Italia il nucleare significa anche Chernobyl, Fukushima, referendum popolari, scorie radioattive, sicurezza degli impianti, territori sismici, costi giganteschi e tempi lunghissimi, perché siamo come siamo in Italia. Infatti il paese resta profondamente diviso. Molti italiani si chiedono: siamo davvero sicuri che questa tecnologia sia pronta? E soprattutto, siamo sicuri che l'Italia sia capace di gestire una filiera nucleare senza ritardi, sprechi e problemi? Poi c'è un altro punto politico importante: il nucleare arriva mentre l'Europa discute di transizione ecologica, mentre le bollette continuano a pesare su famiglie e imprese e mentre il sistema industriale europeo soffre il costo dell'energia molto più alto rispetto a Stati Uniti e Cina. Per qualcuno il nucleare è una necessità industriale, per altri invece una gigantesca distrazione che rischia di rallentare ancora gli investimenti sulle rinnovabili. Allora lo chiediamo a voi: siete favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia? Vi sentireste più sicuri sapendo che il paese produce più energia da sé, oppure più preoccupati all'idea di nuove centrali sul territorio nazionale? Vi fidate delle nuove tecnologie e dei controlli, oppure pensate che il rischio resti troppo alto? E ancora, se il vostro comune si candidasse per ospitare un impianto nucleare, voi sareste favorevoli oppure no? Accettereste l'idea in cambio di investimenti, posti di lavoro e sviluppo economico, oppure pensereste che certi rischi non valgano nessuna compensazione? Perché il punto vero è questo: il nucleare può davvero essere il futuro energetico dell'Italia, oppure stiamo riaprendo una partita che il paese aveva già chiuso due volte con i referendum? Ne parleremo con tecnici e politici, ma soprattutto vogliamo sentire voi. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Voglio proprio sentirvi.

0: Eccoci, allora subito sul nucleare, giustamente vi siete scatenati. Sentiamo il nostro ascoltatore, credo chiami da Napoli. Buonasera.
1: Buonasera a voi. Grazie per avermi permesso di parlare. Mi chiamo Rosario.
0: Rosario, prego, prego. Parli.
1: Allora, io premetto che quando c'è stato il referendum ho votato a favore del nucleare, perché sicuramente ci consentiva di avere dell'elettricità, diciamo, a dei costi che sul lungo andare diventavano contenuti. Ma adesso mi pongo una domanda. Poiché stiamo in attesa di capire cosa succede con la fusione nucleare, perché adesso il nucleare è solo fissione, perché invece non pensare a sfruttare qualcosa che abbiamo, che è il vento e il sole, e creare invece dei sistemi di accumulo? Non so se lo sapete, in Cina loro usano dei sistemi di accumulo che sono delle enormi masse che vanno su delle torri, che loro le fanno salire pian piano in modo tale da creare un'energia cinetica che di sera scendendo crea elettricità. Dalle nostre parti in Italia noi potremmo creare lungo le coste tanti serbatoi per poter contenere acqua da far ridefluire dopo che l'abbiamo fatta salire di giorno. Oltretutto questi serbatoi potrebbero servire per creare anche dei sistemi di acquacultura o di piscicoltura e mitigherebbero anche
0: il clima. Grazie anche perché insomma il governo parla di nucleare, lei ha già l'alternativa, ma qui vedremo. Andiamo ai messaggi vocali, sentiamone un paio e poi andiamo subito dal primo dei nostri esperti, il professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano. Forza i messaggi.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Nucleare, io sono a favore, come sarei anche a favore del ponte sullo stretto. Il problema è uno, l'importante è che non siano gli italiani a farlo, così come il nucleare. Se ce lo fanno in Europa, non lo so, i tedeschi, gli spagnoli, i francesi o chiunque altro nel mondo venga in Italia e ce lo costruisce, vabbè. L'importante è che non ci mettano le mani gli italiani, che sennò tanto si mangerebbero i soldi come sempre e ci metterebbero, ma se ci metterebbero, non finirebbero mai. Questa è la realtà.
3: Sera, dottor Poletti, Diego da Varese. Guardi, un ragionamento giusto, tutto, sì, per il nucleare, sì, ci aiuta di qua di là. C'è solo un problema. Noi italiani non siamo in grado di gestire certe cose, come la raffineria di Priolo, cioè in mano a una società israeliana. Che significa? Costruiamo, poi la diamo in mano a un'altra società da gestire e paghiamo sempre la stessa roba. Continueremo a pagare sempre tutto più alto degli altri, perché noi italiani siamo così. E il popolo italiano è così. Salve, buona serata.
0: Beh, scarsa fiducia nei confronti del nostro paese hanno i nostri ascoltatori. Buonasera al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Buonasera, professore.
4: Buonasera, Poletti, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Mi fa capire tecnicamente, una volta che il governo decide di dare il là al nucleare, che cosa si potrebbe realizzare, in che tempi, considerando anche che ci troviamo in Italia, il regno della burocrazia, e ha senso pensare al nucleare?
4: Ma allora sì, ha senso certamente visto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma nel mondo, dalla guerra russa in Ucraina allo stretto di Hormuz. Direi che ormai tutti, persino l'Europa, ha capito che non possiamo continuare così. Il tema energetico è molto complesso, non c'è solo la decarbonizzazione, c'è anche appunto la dipendenza strategica, c'è la sicurezza energetica, c'è la competitività, l'impatto sulla, sulla bolletta, sul carrello della spesa, sull'industria. Quindi il nucleare può dare una mano, non è la bacchetta magica, non è la soluzione magica, come del resto nessuna fonte energetica ha il potere, certo, di risolvere completamente i problemi, ma può dare una mano, anche perché basta vedere cosa succede in Spagna, in Francia, per fare, o in Svezia o in Finlandia, dove la bolletta energetica costa molto meno. Loro hanno certamente rinnovabili, fotovoltaico in Spagna, idroelettrico dalle altre parti, ma hanno anche almeno un 20% di nucleare, che copre, nel caso italiano, coprirebbe metà del carico di base che abbiamo quotidianamente tutto l'anno. Quindi il contributo lo può dare, non solo in termini di decarbonizzazione, ma anche di indipendenza energetica, perché il nucleare è una tecnologia al 90% europea. Dal combustibile, dall'arricchimento alla fabbricazione, alla realizzazione delle centrali, alla progettazione, l'operation, fino allo smantellamento. Rimane fuori solo l'uranio naturale, ma possiamo andare a prenderlo da due paesi non critici come l'Australia e il Canada, che hanno rispettivamente, certo, la prima e la terza riserva mondiale di uranio naturale.
0: Ecco, tempi, professor Ricotti, tempi?
4: Ma allora, la legge, se viene effettivamente approvata quest'anno, addirittura con anche decreti attuativi, che poi sono la parte operativa che rende praticabile una legge, i tempi sarebbe il primo step, il primo mattone, poi ce ne sono altri da mettere in pila per realizzare l'infrastruttura. Credo ci servano almeno 4-5 anni di lavori preparatori, serve fare un'autorità di sicurezza adeguata, con le competenze, le risorse umane e finanziarie adeguate. Serve stabilire una cabina di regia, questo lo suggerisce l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Serve fare dei regolamenti anche dal punto di vista finanziario e di mercato. Servono diversi step per essere pronti nel giro di appunto 4-5 anni a fare la nostra scelta e porre la prima pietra.
0: Perfetto, considerato che siamo in Italia, la prima pietra 4 anni e poi la messa in funzione, professor Ricotti.
4: In cinque anni si potrebbero, se andiamo, quindi come 10 anni. Sembra, con i piccoli reattori modulari, direi 4-5 anni per la costruzione del primo ci può stare. Non bisogna però costruire cattedrali nel deserto, bisogna pianificare una costruzione di unità nucleari nel tempo, perché poi più se ne costruisce, più si impara a farlo e più si riducono i tempi e i costi. Questo è quello che hanno imparato russi, cinesi, coreani, e difatti sono i migliori al mondo oggi, che costruiscono grandi reattori, non solo piccoli, senza sforare di molto i tempi e il budget, soprattutto, cosa che invece è accaduto al mondo occidentale di recente.
0: Grazie al professor Marco Ricotti, Politecnico di Milano, grazie davvero per questa spiegazione data con parole semplici, anche in modo tale che tutti abbiamo capito. Grazie. 334 11 11 622, favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia, fatto salvo che il governo sta premendo sull'acceleratore, questo ve lo dico.
5: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria per lavori Codina 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, più avanti tra Spotorno e Savona, difficoltà inoltre al nodo di Genova Ovest con Codina 7 da Bolzaneto a San Pier d'Arena verso Genova, ripercussioni in A12 da Genova Est al Bivio per la 7 e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. A Milano lunghe code in tangenziale Ovest per un incidente da Roa Corsico verso la 1, code anche nella direzione opposta tra Vigentina e Assago. Ci sono inoltre code in tangenziale Nord da Cormano verso Sesto e sul tratto urbano della 4 da Pero a Cinisello verso Trieste. Più a est per un incidente circa 4 km di code in A4 tra Somma Campania e Peschiera verso Torino. A Bologna code sul ramo di Casalecchio, tratto finale verso la 1. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno dalla Strassigna a Scandicci verso Firenze. In A14 code per lavori tra Pineto e Pescara Nord in ambo i sensi. A Roma traffico congestionato in tangenziale est con code nelle due direzioni. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. A Napoli difficoltà per lavori sull'asse Emiliano con code tra Versa Mirito e Grumonevano in ambo i sensi. Ci sono inoltre code per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. In A16 circa 2 km di code per lavori tra Velino Ovest e Baiano verso Napoli. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte, in A3 tra Fratte e Salerno Centro e in tangenziale da Torbione verso Fratte. Queste le notizie più importanti. State su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Pensate se vi mettono un impianto nucleare sotto casa, cambiereste idea sul nucleare? Ma vedremo. Tra poco sento i vostri messaggi, altri esperti in arrivo e un dibattito molto interessante qui a Italia No Limits.

0: E allora curiosissimo di sentire i vostri messaggi sul ritorno al nucleare. Sappiate che il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento e l'esecutivo vuole farci arrivare al nucleare. I primi impianti in funzione tra il 2033 e il 2034. Sentiamo.
1: Dottor Poletti, Michele da Milano. Per quanto riguarda l'energia nucleare, se dovesse veramente essere utile per il nostro paese, che apporta dei benefici di risparmio per le famiglie, io sono pienamente favorevole, perché noi in Lombardia ce l'abbiamo qui a due passi in Francia, quindi non vedo il motivo perché noi non dovessimo avere il nucleare. La ringrazio e buona serata.
2: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma, d'accordissimo con il nucleare, d'accordissimo, anche perché abbiamo le porte, quindi non vedo che cosa cambi. Purtroppo noi qui in Italia abbiamo Fratoianni, Bonelli, Conte, la Schlein, la sinistra che dipende, come si dice, come dire il vento, si spostano. D'accordissimo comunque. Buonasera dottor Poletti.
3: Poletti, buonasera. Ho sentito che ha detto che il professore ha parlato con chiarezza e che tutti hanno capito. Io credo che tra poco chiamerà qualcuno di AWS che non ha capito, magari glielo ripassa il professore così lo rispiega. Grazie.
4: Buonasera Stefano da Roma. Io direi che finché non verranno gestite le scorie che sono ancora residue da quando noi avevamo le centrali nucleari, e in accordo con quanto hanno detto gli ascoltatori precedenti sul fatto che l'Italia non è proprio affidabilissima, io direi che bisogna pensarci 4-5 volte prima di passare al nucleare, anche se potrebbe essere una soluzione, ma prima bisogna gestire i residui che sono rimasti nei vari siti. Facciamo questo e poi possiamo pensare al futuro. Grazie, buonasera a tutti.
5: Dottor Poletti, sempre io, ma non è che siamo noi, non abbiamo fiducia, che è la storia che insegna. Cioè, che cosa vogliamo vedere? A Salerno, Reggio Calabria? Io ho vissuto Italia 90, dei mondiali. Cioè, ma quante ce ne abbiamo di cattedrali nel deserto? Vogliamo vedere quando dovevamo fare il G8 e ci sono le cattedrali nel deserto all'isola della Maddalena, e poi ci fu la tragedia dell'Aquila e poi abbiamo spostato all'Aquila, adesso andiamo all'isola della Maddalena e vediamo le cattedrali nel deserto. Cioè non è che è così, purtroppo siamo fatti così, non c'è niente da fare, è uguale il PNRR, idem, ma non ci dovevano dare una lira, non ci dovevano dare un euro, ci dicono che vi serve questo, ok, quest'altro, perfetto, veniamo e ce lo costruiscono, siamo così, non è che essere pessimisti o altro, è la storia che insegna. Poi un'ultima cosa, sì, il governo accelera, il problema è che non ci sono i soldi da metterci sopra, come tutto ciò che ha fatto finora sto governo, fa le iniziative, fa la cosa, ma se non ci metti i soldi c'hai poco da costruire, c'hai.
0: E allora, tra poco Alleanza Verdi Sinistra ve la faccio sentire, anzi chiamiamoli già. Intanto i vostri messaggi scritti al 334 11 11 622. Buonasera Poletti, sono convinto che rinunciare al nucleare è un lusso che non ci possiamo più permettere, l'importante è che sia gestito a carattere locale, poi ci sono oltre 30 stati che hanno il nucleare, non vedo il problema, ma ovviamente ci sarà una parte del governo che sicuramente darà contro. E poi ancora, io non stigmatizzerei troppo chi non vuole il nucleare sull'onda emotiva di ciò che accade a Chernobyl, penso sia umano aver paura, immagino che il nucleare di oggi sia tutt'altra cosa, quindi bene, avanti. E allora ascoltiamo subito l'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che saluto.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Buonasera.
0: Allora, il governo accelera sul ritorno al nucleare, lo fa in modo prepotente, nel senso che insomma si già, insomma, va avanti tutto. Lei che dice?
6: Ma intanto è una discussione che non è onesta, non è competente ed è surreale, perché è un dibattito.
0: Perché no? Allora, no,
6: che
0: ho
6: non
0: usato
6: c'è.
0: Tre. Onorevole, non è onesta, non è competente.
6: Ed è surreale, perché? È surreale perché non è futuribile e non ha alcun senso parlarne come se potesse abbassare i costi delle bollette del prossimo inverno. Banalmente, come spiega il premio Nobel per la fisica Parisi, il tempo del nucleare non è oggi. E tra l'altro Parisi analizza quel disegno di legge e spiega perché i cosiddetti small modulator reactors, che sono delle di fatto tecnologie dei piccoli reattori modulari, sempre centrali, diciamo di terza generazione, basate sulla stessa reazione di fissione dell'uranio con neutroni lenti. E tra l'altro ci spiega, diciamo, sia per il costo sia per gli investimenti, che parliamo di reattori che potrebbero arrivare forse fra 10-15 anni in Italia, anche decidessimo oggi. Ma poi posso dirgli una cosa davvero scandalosa?
0: Però scusi, prima onorevole, sì. Prima della cosa scandalosa, io ho sentito poco fa il professor Marco Ricotti, che è ordinario al Politecnico, sì, di Milano, che mi ha detto 4 anni per le burocrazie varie e 5 per la costruzione, quindi 9. Non è così.
6: Ma non scherziamo, ma scusi, ragioni con me. Lei sa quanta è l'eredità nucleare di questo paese, cioè quanto abbiamo tenuto aperte le centrali, e lei sa quando le abbiamo chiuse dal referendum di cui parlava prima mentre mi dava la linea? Ecco, lei si immagini che da allora ad oggi non abbiamo trovato uno spazio, uno, per mettere lo stoccaggio di tutte le scorie di quel piccolissimo attimo e frammento di tempo. Lei si immagina in questa discussione dove mettiamo 25 nuovi reattori? Ma lei mi dica la regione che si candida a ospitarne 25, visto che in teoria non saranno mica tutti in una sola regione, ma lei mi dica esattamente come può succedere che in 9 anni si faccia, quando qualsiasi previsione sul nucleare è andata oltre di 15-20 anni. Noi ospitiamo la gran parte delle nostre scorie, che tra l'altro ormai sono state cementificate, c'è stato già il decommissioning, le ospitiamo in Gran Bretagna e in Francia. È una grandissima presa in giro questa. Ma è chiaro, e le dico anche la risposta, se chiede qual è il colpevole, è sempre il gas e il petrolio. Cioè, noi fa tutta questa balla atomica, serve esattamente per continuare a fare quello che facciamo tutti i giorni, cioè l'hub del gas. Noi vogliamo esattamente continuare nella dipendenza che ci ha costruito l'ENI e che ci ha costruito, prima era verso il gas russo, adesso è verso semplicemente prima il gas del liquido del Qatar e adesso è quello statunitense. Cioè, questa non è politica energetica, questa è una grandissima truffa sulle spalle degli italiani. Ma io vorrei porre che parlassimo però di costi. Facciamo finta che, come dice il suo ospite, si può fare cosa, tra l'altro, che poi ci spiegano in 10 anni le risorse che abbiamo investito qua, come mai non le abbiamo fatte da altre parti. Ma lei si rende conto che il costo dell'energia atomica è molto più alto di quella che ti serve sul, per esempio, che ci può essere subito utile, e che tra l'altro è quella che su cui si investe di più in Europa, che sono esattamente fotovoltaico e rinnovabili. Ecco, io dico, guardi, le dico con provocazione, io sono a favore del nucleare, sono talmente d'accordo che ce l'abbiamo lì, il sole, è quella che su cui si investe di più in Europa, che sono esattamente fotovoltaico e rinnovabili. Ecco, io dico, guardi, le dico con provocazione, io sono a favore del nucleare, sono talmente d'accordo che ce l'abbiamo lì, il sole, altro che fissione.

0: La sento purtroppo a tratti, quest'ultima parte di intervento. Vediamo se la nostra regia riesce a migliorare l'audio del collegamento. Ricordandovi sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, registrare i vostri messaggi, invocavate Alleanza Verdi Sinistra, la contrarietà di Alleanza Verdi Sinistra, e la state sentendo appunto dalle parole dell'onorevole Marco Grimaldi, appunto di Alleanza Verdi Sinistra. Se la regia mi dice sì,
1: Dall'assento da
0: possiamolo.
1: qua.
0: Se... ma dove si trova? Si trova lei in un posto in
1: No,
0: Fausto, no?
1: sono sempre alla camera. Se mi sentite,
0: Beh,
1: stavo
0: insomma.
1: semplicemente dicendo.
0: No, dico, a
1: Mi
0: seconda dei
1: sente?
0: punti di vista può essere anche quello un posto in Fausto, nel senso che prendono poco i telefoni, eh? Mica
1: Sì,
0: per altro.
1: questo sì. Però si sentiva più quando mi avete chiamato su WhatsApp. Le stavo dicendo che l'installazione di almeno 15 gigawatt nucleari costerebbe circa 150 miliardi di euro, ma io capite che siamo di fronte a una potente arma di distrazione di massa? Cioè, si parla di una chimera pur di non muoversi a far ciò che va fatto, cioè investire sulle rinnovabili, sugli accumuli, sulle reti e sull'efficienza energetica. Cioè, il punto non è quanto il nucleare sia oggi pulito e sicuro, e per noi non è una promessa non solo lontana, ma è costosissima. È come, non lo so, è come finanziare delle missioni su Marte mentre la Terra brucia. Più o meno è questo il senso.
0: È chiaro il suo pensiero, grazie all'onorevole Marco Grimaldi di Alleanza
1: Grazie, grazie
0: Verdi
1: a voi.
0: Sinistra. Grazie. La pensate come l'onorevole Grimaldi? La pensate come il professore del Politecnico, esperto di energia nucleare e reattori avanzati? La pensate come il governo? Come la pensate? 334 11 11 622. Vi ascolto tra poco.

0: E allora tanti interventi da parte vostra, tra poco ci raggiungerà anche il senatore Carlo Calenda. Lorenzo scrive: ma quale nucleare? Stiamo ancora smaltendo le scorie anni 80 e pare che con la terza generazione durino solo 300 anni, non 3000, quindi dove le mettiamo? Io ho poi una casa nei pressi di un sito PO2 individuato negli anni 80, Sale, Alessandria, e penso faremo le barricate, grazie che intervista politici contrari. Poi, certo che i soliti esponenti di certi partiti sono proprio imbarazzanti, mi riferisco ad AWS Company, sono curioso di sapere quale provincia vuole nucleare sotto casa, questo è un altro messaggio. Poletti, Grimaldi, quello di Ascatasuna, Petardi e cariche alla polizia, nessun professore può tenere testa a Grimaldi, ha sicuramente ragione lui, le università e il CNR sono inutili. Altro messaggio: sarebbe bello che le minoranze politiche iniziassero ad avere a fare il bene del popolo italiano. Se l'onorevole AWS è capace di accendere il sole di notte o triplicare la resa dei pannelli fotovoltaici che arrivano stento al 25%, ne possiamo parlare, così come delle pale eoliche, che quelle sono sì cattedrali nel deserto con tonnellate e tonnellate di cemento armato per tenerle in piedi, per non parlare della manutenzione. Come riferimento all'Europa faccio solo un esempio: la Spagna, che il nucleare ce l'ha, ha comprato il 130% in più del gas russo, scelta ecologica. E poi i vostri messaggi vocali, continuate a mandarli, 334 11 11 622.
1: Buonasera dottor Poletti, è sempre Angelo da Roma. Vedi, io ci provo dottor Poletti, ti parto bene, tranquillo. Poi quando sento questi ciarlatani di Alleanza Verdi e Sinistra, questo tizio che parla, no? Con tutte queste cose che dice, è più forte di me dottor Poletti, eh? Bisogna mandarli via, allora sì che il nucleare funziona. Buonasera dottor Poletti.
2: Ciao radio, io sono a favore del nucleare, anche perché vedo che ci sono molti scettici, però io dico di non avere paura, perché adesso il materiale che discarto, la scoria, viene messa nei siti minerali dove viene prelevato il minerale, quindi non c'è da aver paura. Poi esiste una forma di nucleare leggero, sono delle mini centrali che producono energia elettrica ma in maniera molto ridotta, che usano l'uranio arricchito, quello che appunto viene lasciato come scoria dalle centrali grandi e viene arricchito con le centrifughe, quelle che se ne è parlato pure in Iran. Io quello che vorrei insomma far capire che non si può fare tutto rinnovabile, e se vogliamo veramente mollare il carbonifero delle centrali termoelettriche dobbiamo assolutamente passare almeno al mini nucleare. E quindi voglio dire, il problema numero uno comunque è che questo processo di evolutivo energetico non lo vogliono le aziende carbonifere, perché rimarrebbero a casa. Quindi bisogna trovare una giusta misura con tutto il resto anche delle altre forme di energia. Gabriele da Milano.
3: E come la pensiamo? Ha perfettamente ragione l'onorevole. Cioè, la gente che si sofferma dicendo ce l'abbiamo qua a due passi non conosce l'argomento. E comunque le alternative ci sono, bisogna diversificare la produzione di energia elettrica incentivando anche l'utilizzo del biometano e dell'idrogeno verde sulle reti già esistenti, già predisposte. Tutta la rete italiana del gas è già predisposta per l'immissione dell'idrogeno, che tra l'altro avverrà entro il 2030. È lì che bisogna puntare.
4: Sono Donato da Roma. Gli esperti sono tutti esperti e bravi nel loro campo. Io scommetto che se sentiamo un esperto in energie rinnovabili ci dirà sicuramente il contrario di quello che ha detto l'esperto sulle centrali nucleari. Tant'è che a questo punto mi comincia a venire qualche dubbio. Ma siamo in mano, diciamo che con le rinnovabili forse mangiano in tanti e col nucleare mangiano in pochi e tanto. Forse sarà questo che spinge tutti sul nucleare? Tutti, la politica fondamentalmente sul nucleare. Diciamo che forse le rinnovabili sono più democratiche? Non so, mi viene un dubbio. Donato da Roma.
0: È Donato arguto come sempre. Tra poco sentiamo altri messaggi, tra poco arriva Carlo Calenda. Vi ricordo il numero per poter registrare i vostri messaggi su WhatsApp. Sapete che io adoro sentire la vostra voce. Ma che scrive Paolo? Ancora col nucleare, ma facciamo piacere, scrive Paolo. Paolo, non sono io, è il governo che rilancia sul nucleare. Tra poco.
5: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani

0: vede arriva solo un'energia politica, pulita, ma è sempre questione politica, non ci interessa farle, punto, semplice.
1: Sabotino da Rescaldina scrive. Allora 334 11 11 622, registrate degli altri vocali, tra poco Calenda. Sabotino da Rescaldina, bello Sabotino come nome. Pensare al nucleare in un paese dove ancora ci sono rifiuti industriali sotto i campi, dove pascolano le bufale, è semplicemente irresponsabile. Il problema è che non siamo in grado di gestire le scorte, oltre al costo della costruzione, che gli italiani per due volte al referendum hanno detto di no. Le rinnovabili sono un investimento per i nostri figli, il nucleare è solo un business per chi lo costruisce. Solita storia italiana. Altro messaggio: spingere molto anche sull'idroelettrico, la forza di gravità è gratuita, la gran parte delle dighe e centrali idroelettriche della Lombardia risalgono a un secolo fa. Siamo rimasti un po' fermi. E poi sulla battuta che ho fatto io, scende il valore delle case, però puoi tenere le luci sempre accese perché costa meno l'energia, va bene. Era per capire se siete favorevoli o contrari al nucleare. 334 11 11 622, per chi si è messo in ascolto adesso, preciso che non è che tiro fuori questo tema. Così il governo sta accelerando, il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento, l'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: riportare l'energia atomica dentro il mix energetico nazionale. Nuovo nucleare, piccoli reattori modulari comuni potranno autocandidarsi per ospitare impianti. Si parla di impianti in funzione, cioè tra il 2033 e il 2034. Ecco perché sono qui a parlarvi di questo. A tra poco, dopo la musica.

0: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Dunque, per quanto riguarda il nucleare, io sono assolutamente d'accordo. È una cosa che va sicuramente fatta. Ci sono però due condizioni da rispettare. La prima condizione è che chi gestisce queste centrali nucleari sia una controllata dello Stato, quindi sia completamente la sovranità della produzione di energia sia completamente italiana e statale. E poi la seconda condizione, bisogna essere chiari anche nello smaltimento dei rifiuti nucleari, dove andranno a finire e come dovranno essere smaltiti.
1: Sempre 334 11 11 622 per i vostri interventi in diretta, anche le telefonate, insomma, che ne pensate del governo che accelera sul nucleare, insomma, complice anche la crisi di questo periodo. Intanto tra poco ci collegheremo con il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, e capiremo anche la sua posizione. E il DDL nucleare, insomma, è stato votato il mandato ai relatori, il provvedimento andrà in aula il 26 maggio. Il DDL, il provvedimento, è stato preparato dal Ministero dell'Ambiente ed approvato in Consiglio dei Ministri. Buonasera al senatore Carlo Calenda, leader di Azione, ben arrivato.
2: Buonasera, grazie.
1: Calenda, ritorna il dibattito sul nucleare con i cittadini che si dividono e il governo che tira dritto. Lei che posizione ha?
2: Ma io sono favorevole al nucleare da sempre, per una ragione empirica e semplice che credo i cittadini intuiranno. Chi oggi ha i costi dell'energia più bassi e le emissioni più basse sono i paesi che hanno un mix tra nucleare e rinnovabile. Ed è facile da spiegare per questa ragione. Le rinnovabili, a parte l'idroelettrico, sono intermittenti, cioè vengono prodotte in determinate ore e in determinate stagioni, e questo fa sì che non sono sempre disponibili, perché stoccarle costa tantissimi soldi. Quindi noi usiamo, tutti usano, un'energia stabile per quando le rinnovabili non ci sono. E questa energia stabile può essere il carbone, che è molto inquinante, può essere il gas, che è meno inquinante del carbone ma sempre inquinante con problemi di dipendenza, o il nucleare. Fine. La Francia, per dare un esempio, la Germania emette 6-7 volte quello che emette la Francia, avendo chiuso il nucleare, a un costo di energia mediamente superiore al 30%.
1: Ecco, sono posizioni anche espresse da ricercatori, professori, gente che lo fa di mestiere, e pur tuttavia abbiamo sentito prima un esponente di Alleanza Verdi Sinistra dire che si tratta di bufale, che il nucleare ci costerà una cifra folle, che ci vorranno una marea d'anni, mentre i più pessimisti parlano di 9 anni, insomma, per accendere il tutto. Un bel problema.
2: Il tempo medio di costruzione di una centrale nucleare nel mondo sono 6 anni. Noi avevamo, pensi, la centrale nucleare più potente d'Europa è stata fatta dall'Italia, Trino Vercellese, e sai in quanti anni fu fatta? 3 anni. Quella era l'Italia del boom economico, perché era l'Italia che faceva accadere le cose. Dopodiché, chi non vuole il nucleare mi deve spiegare come mai i paesi che lo hanno sono quelli che hanno un costo di energia inferiore e emettono di meno. Quindi, se c'è una cosa che oggi è green, è il nucleare. In Italia non lo è, perché i Verdi sono stati legati alla battaglia antinuclearista dopo Chernobyl. Fine, non c'è un'altra, non ci sono razzi. Vuole, può andare sul sito di Azione, noi abbiamo un professore molto bravo che si chiama Anzullino, che è professore a Padova, per l'appunto sull'energia, e fai tutti gli scenari possibili. E l'unico scenario che ti consente di avere un costo dell'energia dignitoso, ma soprattutto che ti consente di non avere emissioni, perché Il problema è che se no torniamo al carbone, come ha fatto la Germania, che addirittura va al lignite, che è un carbone particolarmente inquinante, o come fa la Cina, o come fa, cioè non ci sono grandi alternative rispetto a questo.
1: Ecco, bisognerebbe anche spiegarlo, insomma, a chi nello schieramento di centrosinistra alza le barricate e grida, grida la vergogna. Senta, Calenda, approfitto del fatto che lei collega...
2: lo fanno anche sulle rinnovabili, perché in Sardegna bloccano le rinnovabili. Allora, le rinnovabili consumano tantissimo suolo, l'eolico nuovo è alto più di 200 metri. Noi abbiamo un problema di una città e di un'area molto densamente popolata, con tantissime bellezze paesaggistiche, artistiche. I primi a non volere le rinnovabili sono i verdi. Allora bisogna, come andiamo a pedali, qual è la soluzione?
1: Senta, approfitto del fatto che lei è qui mio ospite. In questi giorni ho ascoltato molte voci all'interno dell'Electrolux, i 1700 esuberi che gridano vergogna. È persa quella battaglia, si può fare qualcosa? Sì. Ha la forza questo governo per poter reagire e rispedire al mittente, alla multinazionale che controlla Electrolux, questi licenziamenti crudeli e immediati?
2: Guardi, il bianco noi lo abbiamo perso da molti anni, come stiamo facendo con l'automotive. Il punto fondamentale lo abbiamo dato in mano ai turchi, ai cinesi, e come punto fondamentale è, uno, avere una politica industriale che in questo momento non c'è, per far sì, come in Spagna per esempio, continuano a produrre con costi dell'energia, soprattutto l'energia, bassi. E la seconda cosa è mettere a livello europeo dazi molto rilevanti sulle produzioni extraeuropee di paesi che ci mettono dazi a noi, perché altrimenti facciamo la figura degli imbecilli. Il problema è che poi, quando questi dazi vengono proposti, sono gli stessi paesi che devono approvarli che non li approvano. Questo è il problema fondamentale. Dopodiché il bianco purtroppo è un settore che, di fatto, in cui eravamo eccellenti, che piano piano abbiamo perso.
1: Quindi bisogna anche avere il coraggio di dire a questi lavoratori e alle loro famiglie: attenzione, perché insomma non si possono fare delle battaglie che andremo a perdere e ci perdiamo solo soldi.
2: No, bisogna prendersi cura dei lavoratori. Il problema è che quei posti di lavoro, per scellerate, è un discorso molto lungo, che ha a che fare con le scelte scellerate che sono state fatte in generale dall'Occidente negli ultimi 30 anni. Vedete anche gli Stati Uniti che cercano di reindustrializzare dopo aver perso l'industria. Abbiamo dato via l'industria, questa cosa non va bene, perché l'industria ha fatto grande il nostro paese. Adesso quella fabbrica di quelle dimensioni, ma come del resto Mirafiori, Cassino, sono molto difficilmente reindustrializzabili. Bisognerebbe provare ad attrarre un investitore internazionale, è stato fatto in passato con la Beko, che è turca, ha funzionato molto male. Il problema è che noi dell'industria non ce ne guardiamo, proprio non è un argomento di dibattito politico, il che è una follia.
1: Grazie al senatore Carlo Calenda, alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito.
1: E noi torniamo ad ascoltare voi, sempre sul nucleare. Abbiamo in linea, in attesa, Massimo da Vercelli. Buonasera Massimo.
3: Buonasera, ma tanto il dottor Calenda ci sente lo stesso, e volevo segnalare, ma lo sa quello che dico io, il dottor Calenda anche di sicuro, comunque lo ribadisco, l'Italia è un enorme bacino geotermico, no? Perché ha lo svantaggio dei vulcani, queste cose qua, una piccola Islanda l'Italia, quindi l'energia geotermica in Italia potrebbe superare tranquillamente il percentuale dell'eventuale nucleare, sarebbe eterna, 24 ore su 24, continua, non inquina e avanti questo passo. Il problema qual è? Vorrei saperlo qual è il problema, perché non ne parlano e non spingono in questo.
1: Lei
3: un consiglio
1: è
3: che potrei...
1: contrario.
3: No, non sono contrario, dico, mi pongo la domanda: come mai non si spinge sul geotermico? Forse dovremmo prendere in prestito un paio di ministri dell'industria dell'Islanda e risolviamo praticamente il mix.
1: Perfetto.
3: Che ci serve.
1: Prendiamo i ministri in prestito. Senta, Massimo, ne approfitto per chiederle, visto che siamo una grande famiglia, se è tornato con la sua ex?
3: Sì, sì, ma gliel'ho detto, siete stati, adesso non siamo ancora, come dire, propensi a rifare il matrimonio, ma lei verrà invitata, gliel'ho già detto, se... ti è tranquillo, ti è tranquillo.
1: Quindi, benissimo.
3: Sì, sì, allora... sì, è tornata perché è esperta a livello giuridico sulla Costituzione, mi ha obbligato a ripensare, a fare, sono andato a votare, e tra l'altro...
1: Bene, il referendum ha tolto potere alla Meloni e ha... invece
3: adesso parte quello io no
1: bene,
3: ma il problema
1: grazie
3: spero che Calenda abbia sentito quella cosa lì del geotermico.
1: Grazie,
3: prego, grazie a voi, buon lavoro.
1: Importante che lei è tornato con la sua ex, che questo è importante, dopo il referendum si sentivano e si corteggiavano via radio e poi la radio li ha fatti tornare insieme. Umberto da Milano, buonasera.
4: Buonasera carissimo, tutto bene? Senta, io volevo chiedere informazioni. Prima di tutto, sì, se è possibile quantificare le spese in un caso e nell'altro, in modo da sapere quanto costa l'uno e quanto costa l'altro. E tutto resto. Poi io pensavo questo: se noi facessimo il geotermico come startup, potremmo generare delle aziende nuove con l'investimento fatto dagli italiani direttamente. Chi vuole si compra la sua parte di impianto in Italia e diventa una vera e propria azienda con degli impiegati che possono essere occupati da questa azienda, quindi creeremo anche dei posti di lavoro. E poi abbiamo tanti territori che sono praticamente desertificati, potremmo utilizzare quei territori per fare poi vediamo. In base
1: va bene, facciamo che sì, ho capito. Io ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Vi ricordo che siamo in onda ogni giorno dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco andremo a sviluppare un doppio tema il cui filo conduttore sono i rapporti tra Italia, UE e Stati Uniti, i dazi e la questione dei militari USA. Quindi tra poco vi aspetto. Adesso, come sempre, come accade ogni giorno alle 18:30, restituisco la linea alla regia, ricordandovi 334 11 11 622 per dire la vostra. A tra poco.
5: Giornale Radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Dazi e militari USA, il Pentagono che annuncia una riduzione delle forze americane in Europa, ne parliamo tra pochissimo.

0: Bella la 334 11 11 622. La mia riflessione sul nucleare oggi è che sia diventato il punto in cui si incontrano tre paure politiche: la crisi climatica, la dipendenza energetica e il declino industriale europeo. Chi lo sostiene lo vede come una tecnologia di sovranità e continuità, chi lo rifiuta teme costi, tempi e concentrazione di potere. Più che una discussione tecnica, oggi il nucleare è una domanda politica. Quanto siamo disposti a pianificare il futuro accettando rischi lunghi e benefici non immediati? E poi abbiamo in linea il nostro ascoltatore da Milano. Da Roma, l'Italia è lunga e ho sbagliato città. Cesare da Roma, buonasera Cesare.
1: Eccoci qua. Buonasera, è un piacere ascoltarvi. È la prima telefonata che faccio, mi sento un po' coinvolto su questo argomento perché mi sembra di aver capito che le centrali nucleari che vorrebbero fare ne avremo beneficio tra 15 e 20 anni quando entreranno in funzione. Ma ci sono tante altre alternative. Purtroppo il motore ad acqua, se il brevetto se l'è comprato la Shell, come l'energia da poter mettere dentro casa, che ho visto su YouTube, mi sembra uno dell'Azerbaigian, tipo un motore della lavatrice, ma andando avanti con dei coni, produceva dai 3 ai 4 kW, era un motore magnetico, sarebbe come da avvicinare due poli positivi o negativi di una calamita. E questo da quello che posso capire da vecchio tecnico perito industriale produce un'energia da 4-5 kW per casa. Certo, è un prototipo rumoroso, quello che sia, ma queste sono alternative anche economiche. Dicono ma dopo la calamita per farla rifunzionare se esaurisce basta mandare una scarica elettrica e rifunziona, ed è questa energia pulita. Nucleare ne avremo beneficio tra 15-20 anni quando saranno pronte le centrali.
0: La ringrazio per il suo intervento. Grazie. Sentiamo
1: grazie, buon lavoro.
0: I vostri messaggi 334 11 11 622.
2: Non è vero come dice che sa Calenda che in Sardegna sono bloccate le rinnovabili e il governo della Sardegna è contro le rinnovabili, semplicemente vuole gestire i siti dove devono essere insediate queste rinnovabili, e hanno stabilito quali sono questi siti e corrispondono all'1% del territorio, e l'1% del territorio sono tantissimi chilometri quadrati. È semplicemente che si vuole dare mano libera alla speculazione, e il governo ci vuole mettere il cappello sopra e intima alla regione di farsi i fatti suoi, come se quelli non fossero fatti della regione e delle popolazioni che vivono là. Quindi è assolutamente falso che in Sardegna si sono bloccate i rinnovabili, si sono fermate momentaneamente in attesa che venissero stabiliti quali siti secondo la regione erano più idonei. Donato da Roma.
3: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompere. Da un po' che non ci si sente. Allora, per quanto riguarda l'energia, il nucleare, io sono d'accordo, perché fa parte per forza di cose delle diversificazioni di approvvigionamento tra altri tipi di energie, per superare i problemi che si creano con queste guerre dai paesi dove ci approvvigioniamo. Però diciamo che questo, i limiti delle guerre già li abbiamo avuti con l'inizio con l'Ucraina, Draghi, pure quando c'era Draghi c'è stato il problema dell'aumento del carburante a causa delle chiusure verso la Russia, no? Quindi il governo ci ha avuto tanto tempo, poteva già avere in mente un programma dove trovare le risorse. È un discorso di serietà, non dovevamo aspettare quest'altro evento. Ma la stessa cosa ho dei dubbi anche sull'opposizione, che dovrebbero preparare un programma per le prossime eventuali elezioni, e sicuramente questo delle energie è un nodo cruciale, fondamentale, ma mi sembra che c'è una latitanza un po' dappertutto. Però bisogna essere seri, non fare un discorso come sempre di partigianeria, ma bisogna affrontare il problema, che è un problema serio che ci sta complicando l'esistenza, sia a quelli di destra che a quelli di sinistra, a tutti. Quindi la cosa seria significa diversificare l'energia, compreso il nucleare, ma è chiaro che ci vorrà del tempo, quindi in questo momento spingere anche molto sulle rinnovabili.
4: Buon pomeriggio Roberto e ascoltatori, ho un trascorso di 18 anni nei Vigili del Fuoco e tra le varie cose facevo anche rilevamento e misurazione delle sorgenti radioattive. E sono stato diverse volte alla centrale nucleare di Caorso e c'erano al tempo già dei bidoni che risalivano agli anni 70, carichi di materiale radioattivo, che erano ancorati con delle reti tipo da pesca in caso di scoperchiamento dello stoccaggio del magazzino, e venivano inviati non tutti in una volta alla centrale di Sellafield nel Regno Unito, con un costo pazzesco per lo smaltimento. La storia che pagheremo poco l'energia, secondo me, è una grandissima bufala, perché i costi di gestione, i costi di smaltimento delle sostanze radioattive sono folli e sono un business per quelli che sanno fare business per i cavoli loro. Sergio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, Luca da Roma. Io credo che ormai siamo diventati il paese dei no. Già lo eravamo prima, lo stiamo diventando sempre di più. Abbiamo detto no al nucleare, abbiamo detto no ai rigassificatori, abbiamo detto no all'estrazione petrolifera nell'Adriatico, anche se era poco. Abbiamo detto no all'estrazione petrolifera nella Basilicata, anche se quel poco che c'è di petrolio e che stanno estraendo lo stanno prendendo, credo, delle aziende americane. Quindi no su tutti i fronti, e poi ovviamente abbiamo detto no per due volte con due referendum molto politicizzati per quanto riguarda il nucleare. Ora si riparla di nucleare ed è un nucleare completamente differente di quello di 30 anni fa e ancora si dice no. A me piacerebbe sapere qual è la formula che vorrebbero adottare queste persone che dicono sempre no, e tra l'altro stanno dicendo no anche alle rinnovabili, come diceva giustamente il dottor Calenda, quindi anche a eolico e fotovoltaico, quindi si dice no a tout court, a prescindere. Mi piacerebbe sapere queste persone che cosa vorrebbero fare. Inoltre parlano di tempi lunghi, e io sono di Roma, accettano 10 anni per fare una fermata della metropolitana come quello che stanno facendo a Piazza Venezia, però pensano che siano tempi troppo lunghi, 6 anni per avere una centrale atomica. Credo che siamo davvero alla follia. Speriamo che si sveglino e che trovino una soluzione, perché comunque la crisi energetica italiana, ovviamente, e i costi che noi scontiamo per non avere delle fonti interne sono altissimi. Quindi speriamo si trovi una soluzione, ma sarebbe bello domandarle a queste persone che dicono sempre no quali sarebbero le soluzioni secondo loro. Grazie e buona serata.
0: Allora, in questa seconda parte della puntata sviluppiamo un doppio tema il cui filo conduttore sono i rapporti tra Italia, UE e Stati Uniti. Partiamo dai dazi con il nuovo accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti. Nella notte Bruxelles e il Parlamento europeo hanno trovato l'intesa per mettere in pratica l'accordo con Washington. Alcuni dazi sui prodotti americani verranno eliminati, mentre gli Stati Uniti manterranno tariffe fino al 15% su diversi prodotti europei, soprattutto nei settori automotive, acciaio e meccanica. Insomma, l'obiettivo dichiarato è evitare una nuova guerra commerciale con Donald Trump e dare più stabilità agli scambi tra le due sponde dell'Atlantico. Ma molti osservatori parlano di accordo squilibrato e temono conseguenze pesanti per il Made in Italy e per l'industria europea. Quindi ci chiediamo e vi chiediamo, l'Europa ha fatto bene a trattare con Trump oppure sta cedendo troppo agli Stati Uniti? Questo accordo protegge davvero le imprese europee o rischia di penalizzarle ancora di più? Noi ne parliamo con Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che saluto. Buonasera Marcello.
6: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
0: Allora, ti ripeto la domanda, l'Europa ha fatto bene a trattare con Trump e sta proteggendo davvero le imprese europee o le penalizza ancora di più? Intanto che accordo hanno fatto, spiegato per bene?
6: Beh, si tratta sostanzialmente dell'applicazione dell'intesa che era stata concordata con gli Stati Uniti in Scozia poco meno di un anno fa. Cioè questo tetto globale alle tariffe al 15% per tutte le merci che vengono esportate dall'Europa agli Stati Uniti, più una serie di concessioni tariffarie invece ovviamente a favore dell'export statunitense in Europa, compreso le maggiori acquisti di energia dagli Stati Uniti, visto che comunque gli Stati Uniti sono un grande esportatore di energia, di gas naturale liquefatto, anche di petrolio, abbiamo visto negli ultimi mesi. Quindi c'erano state delle tensioni perché una parte di questa intesa non aveva ancora trovato un accordo quadro tra i paesi europei, quindi di fatto non era ancora entrata in vigore. C'erano state nelle settimane scorse le lamentele di Trump, la minaccia di nuovi dazi al 25% sulle auto e sui camion. Adesso arriva questa intesa tra i paesi europei che chiarifica la situazione e dovrebbe portare a un allentamento delle tensioni, anche se ci sono ancora alcune vicende irrisolte come la tariffazione che gli Stati Uniti applicano ai derivati dell'acciaio e dell'alluminio per i prodotti europei.
0: Senti, che ne pensi? Ci ha fregati Trump? Ha vinto lui?
6: Ma sicuramente lui ha ottenuto delle cose, delle cose che non aveva, il pagamento di questi dazi. L'Europa ha assunto, secondo me, dal mio punto di vista modestissimo, un atteggiamento pragmatico e in modo corretto, nel senso che il più grande nemico dei mercati è l'incertezza. Non sapere quanto ammontavano le tariffe sulle merci nel lungo periodo, perché comunque Trump minacciava di alzare al 100%, al 200% le tariffe sui prodotti farmaceutici, per esempio, era un problema. Quindi fissare un tetto massimo al 15% toglie di mezzo l'incertezza, quindi è un fatto positivo per le aziende. Tra l'altro vediamo i dati dell'export in quest'anno che non c'è stato un crollo come si temeva dell'export, almeno per quanto riguarda l'Italia sicuramente non c'è stato verso gli Stati Uniti. Quindi alla fine è presto per dare un giudizio definitivo, però possiamo dire che per adesso non c'è stato nessun cataclisma, quindi bene così, bene questo accordo.
0: Grazie al collega Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale. Grazie Marcello, buon lavoro. E naturalmente noi dal commercio passiamo alla difesa, perché il Pentagono ha annunciato una riduzione delle forze americane in Europa. Ne parliamo tra poco.

0: Allora parliamo di difesa, perché come vi dicevo prima il Pentagono ha annunciato una riduzione delle forze americane in Europa, le brigate da combattimento passeranno da 4 a 3, è un ritorno ai livelli precedenti alla guerra in Ucraina e soprattutto un segnale politico molto chiaro. L'America di Trump vuole ridurre il peso diretto della difesa europea e chiede agli alleati NATO di fare molto di più. Non è solo una questione militare astratta. In Europa oggi ci sono circa 80.000 soldati americani concentrati soprattutto in Germania, Italia, Polonia, Regno Unito e Romania, e anche l'Italia è dentro questa partita. A Vicenza, tra la caserma Ederle e la base del DIN, è stanziata la 173esima brigata aviotrasportata, uno degli asset più importanti degli Stati Uniti nel sud Europa. Per ora ci sono indicazioni ufficiali su ridimensionamenti a Vicenza, ma la domanda resta: se Washington arretra, l'Europa è davvero pronta a difendersi da sola e l'Italia è pronta a fare la sua parte? Anche qui vi chiediamo, voi vi sentite più sicuri con una forte presenza militare americana in Europa o pensate che l'Italia e l'Unione Europea debbano diventare finalmente autonome anche sulla difesa? Noi ne parliamo con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Bentornato direttore, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Che cosa sta accadendo in parole povere?
1: Ma sta accadendo che gli Stati Uniti stanno un po' rimodulando la loro presenza in Europa, per il momento in maniera tutto sommato abbastanza gestibile, ecco, non cerchiamo cose strane da questo punto di vista, sulla base di due concetti. Il primo è quello del pivot to Asia, che è comunque una strategia che era già stata lanciata sullo scorcio dell'amministrazione di Bush figlio, poi consolidata da Obama e quant'altro, una strategia che a un certo punto ha avuto una sorta di pausa dovuta alla guerra in Ucraina sostanzialmente. E l'altro principio è quello tanto caro a Trump del riequilibrio nel burden sharing con gli alleati. Ecco, insomma, sulla base di questi due principi gli americani stanno rivedendo un po' la loro presenza in Europa. Ripeto, nulla di non gestibile quantomeno in questa fase, anche perché il valore aggiunto della presenza del supporto americano all'Europa non sono certo le brigate di manovra, ecco, sono altre, come si dice in gergo militare, sono altri abilitanti, altre capacità, ecco, fondamentalmente.
0: Quindi solo un segnale, semplicemente un segnale e null'altro che un segnale.
1: Sì, segnali politici, è chiaro che, ripeto, l'amministrazione Trump è andata al potere negli Stati Uniti sulla base anche del principio, come dicevo prima, del riequilibrio del burden sharing, no? Cioè gli alleati europei della NATO devono fare di più per la loro sicurezza. Questo consente agli americani di concentrarsi su altri fronti, sostanzialmente il fronte asiatico e quello dell'emisfero occidentale, quindi insomma del Sud America e del Nord America. Abbiamo visto anche quanto accaduto in Venezuela, no? Tant'è vero che molti hanno parlato di una nuova iterazione della dottrina Monroe, ecco, da questo punto di vista. Per cui io in questo momento non sono molto molto preoccupato, insomma, poi questi sono processi lunghi che, ripeto, in parte sono anche nelle cose, ora a prescindere dalle accelerazioni, dalle spinte trampiane, insomma, la sua eccentricità, estrosità, chiamiamola come vogliamo, insomma, qui ci abbiamo anche magari Paolo Crepè, che su questo potrebbe essere molto più attendibile di me, se vogliamo. Per cui, ripeto, c'è anche un qualcosa che è strutturale, che è un processo strutturale, che in parte secondo me dovrebbe essere anche ben accetto dall'Europa, tant'è vero si parla sempre di autonomia europea, di autonomia strategica europea, eccetera eccetera, poi se gli americani riducono le loro forze ben venga, no? Da questo punto di vista, oppure quella è solo retorica, e quando vediamo, certo, no, gli americani ridurre, a un certo punto ci mettiamo a frignare, ecco, fondamentalmente.
0: Chiarissima la tua posizione, grazie per la tua analisi, Pietro Battacchi, direttore Rivista Italiana Difesa, grazie davvero.
1: Grazie, buona serata.
0: E c'è una nota dell'ufficio stampa del Quirinale riguardo alla flottiglia. Mattarella parla di trattamento incivile, toccato livello infimo. A commento del video sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. È proprio testuale, vi ripeto le parole del nostro Presidente della Repubblica: trattamento, virgolettato, per cui non sto romanzando niente, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Questa è la nota dell'ufficio stampa del Quirinale, che non lascia spazio a dubbi sulla condanna pesante che Mattarella fa del comportamento di Israele per quanto riguarda il trattamento ai membri della flottiglia, persone fermate illegalmente in acque internazionali. Ne parleremo naturalmente, ma vi volevo dare conto immediato delle parole vergate dall'ufficio stampa del Quirinale, delle parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso do lo spazio all'informazione del GR e torno subito dopo con voi.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attivisti bendati e derisi, Netanyahu frena Ben-Gvir, ha sbagliato ma Israele ha il diritto di fermare la flottiglia, Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, l'Italia pretende le scuse da Israele. La visita di Modi a Roma, Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai, il premier indiano mette in luce la crescita della collaborazione nei settori di sicurezza e difesa. L'incidente alle Maldive, recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 sub morti nell'immersione a 60 metri. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese. Saranno eseguite le autopsie.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Davide Camera, da Strasburgo Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio.
3: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu: Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Questa mattina era stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea a Strasburgo.
4: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni, esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba, dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump, all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani. Ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
5: È la linea del governo italiano, è la linea del buon senso. L'accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica, diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
4: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capo delegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
6: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio. bilancio, lo stesso che Trump recrimina contro l'Europa per il disavanzo che hanno nelle merci.
4: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trumpiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Per Giornale Radio da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
2: E chiudono positive oggi le borse europee. Piazza Affari si attesta a più 1,71%. In forte miglioramento lo spread con i titoli tedeschi che scende a 73 punti. In deciso calo anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $105 al barile. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo.
7: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri i subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli €50. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Chiudiamo con il calcio. Istanbul, lo stadio del Besiktas, teatro questa sera della finale di Europa League, la prima delle 3 rassegne continentali. A caccia del sogno, l'Aston Villa che insegue una coppa da 30 anni e la sorpresa a Friburgo che non vuole smettere di stupire. Sentiamo.
8: L'Aston Villa di Unai Emery, il sire dell'Europa League, portata 3 volte in dote al Siviglia, indimenticabile poi anche il trionfo con il Villarreal. Il Friburgo di Vincenzo Grifo, naturalizzato italiano, oggi capo carismatico del club di Julian Schuster, che vanta nel palmarès solo qualche campionato di seconda divisione. I Villans senza trofei da 30 anni arrivano a Istanbul sulla scia di 12 vittorie e 2 soli KO. I tedeschi, nella fase eliminazione diretta, si sono sbarazzati di Genk, Celta e Braga, tutti disponibili nel Friburgo ad eccezione di Suzuki ai box per la frattura della clavicola. Nell'Aston Villa in dubbio l'acciaccato Onana, pronto Lindelof in cabina di regia, Tielemans. Per il resto tutto quasi ruota intorno a Bomber Watkins, 19 gol stagionali. Si gioca nello stadio del Besiktas, arbitra il francese Letexier. Curiosità, è la prima volta dal 2020 che la finale di Europa League mette di fronte 2 squadre che non si sono incrociate prima. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: E c'è poco da fare, Mattarella alza la voce a nome dell'Italia, ma la alza pesantemente. Per chi conosce il Presidente della Repubblica, sa che di solito è più moderato. Quando commenta il video sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, il presidente parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Non si scherza qui con le parole, e Mattarella dà una posizione chiara, e adesso tutti lo devono assolutamente seguire. Non si scherza qui con le parole, e Mattarella dà una posizione chiara, e adesso tutti lo devono assolutamente seguire.

0: E allora i vostri messaggi vocali, poi tra poco arrivano gli ospiti, parleremo anche di questa situazione della flottiglia, ovviamente.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Ma l'Italia e anche gli altri da chi si devono difendere? Ma quando mai la Russia, a parte questa cosa qua dell'Ucraina, ha invaso l'Europa? Anzi, l'Europa ha sempre invaso la Russia, da che sappiamo dalla storia. Da chi ci dobbiamo difendere? È ovvio che un minimo di unità di esercito ci vuole. Ma anche se dal mio punto di vista io potenzierei molto di più la protezione civile, soprattutto farei fare anche i corsi a tutti quanti noi civili per la protezione civile, a seconda soprattutto delle zone dove ci sono frane, piuttosto che terremoti, piuttosto che incendi, eccetera. Non ci serve tutta sta gente, sti americani, e soprattutto le loro bombe atomiche sul nostro territorio.
2: Buonasera Poletti. Ma riguardo al trattamento riservato agli occupanti della flottiglia, giudicato da Mattarella infimo, credo che ce ne sia accorti solo quando è stato fermato, o meglio rapito, un parlamentare, perché fino ad ora nei confronti dei manifestanti e della flottiglia questo trattamento è stato riservato a loro. Mi sembra che non abbia destato tante manifestazioni di protesta. Come al solito, quando si tocca la casta, forse qualcosa si riesce a tirare fuori. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo Emilio Damasi. Aveva ragione il dottor Batacchi. A Trump ora gli servono le truppe per la campagna sudamericana. Dopo Cuba, credo Colombia, almeno la cocaina la smerciano loro, e qualche altra nazione lì. Comunque secondo me ora Cuba e poi forse Colombia, Guatemala, che è un antico amore.

0: Nicaragua, insomma, che posti di Panama. Va bene, buona serata.
1: Ecco gli attivisti umiliati della flottiglia e esposti come trofei. Il mondo protesta. Che cosa è accaduto? Anche il ministro, cioè anche il governo Netanyahu prende le distanze dal ministro della sicurezza. Allora, che cosa è accaduto? Che il video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che mostra i detenuti della Global Flotilla ammonettati in ginocchio, ha scatenato una tempesta di critiche internazionali e nello stesso Stato ebraico, inducendo diversi paesi, tra cui l'Italia, ad avanzare una protesta formale con la convocazione dell'ambasciatore. Ad iniziare era stata la Corea del Sud, con un intervento dello stesso presidente, che in una riunione di governo aveva denunciato un'azione ben oltre il limite da parte di Israele, e questo ancora prima della pubblicazione del video. Dopo sono scattate le convocazioni degli ambasciatori israeliani da parte di non poche capitali. Il ministero degli esteri francese ha espresso indignazione, ha preteso spiegazioni. Qualunque cosa si possa pensare di questa flottiglia, e abbiamo ripetutamente espresso la nostra disapprovazione per questa iniziativa, e a parlare il governo francese, i nostri cittadini che vi partecipano devono essere trattati con rispetto e rilasciati il prima possibile, ha scritto il ministro poi degli esteri irlandese, che si è detta inorridita e scioccata dal filmato in cui i partecipanti alla Global Sumud Flottiglia, tra cui cittadini irlandesi detenuti illegalmente, non vengono in alcun modo trattati con la dovuta dignità e rispetto. La vicenda ha messo in allarme, va detto, lo stesso governo israeliano, il cui credito presso le opinioni pubbliche occidentali è in rapido calo. Governo israeliano che si è affrettato a prendere le distanze, prima con il ministro degli esteri e poi con il premier Netanyahu in persona. Il ministro degli esteri ha accusato il collega di governo di aver consapevolmente arrecato danno allo Stato, e non è la prima volta, ha rimarcato in un tweet a commento appunto del video pubblicato sul profilo X di Ben-Gvir, in cui ha aggiunto: tu non sei il volto di Israele. Netanyahu da parte sua ha sottolineato come il modo in cui il ministro ha gestito gli attivisti della flottiglia, ministro di ultradestra in Israele, non è in linea con i valori e le norme dello Stato di Israele, e tuttavia non ha mancato di aggiungere che Israele ha tutto il diritto di impedire alla flottiglia alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Ben-Gvir, il ministro incriminato, da parte sua, sempre su X, ha ribadito la propria posizione: c'è chi nel governo ancora non ha capito come ci si deve comportare con i sostenitori del terrorismo, ci si aspetta che il ministro degli esteri israeliano capisca che Israele ha smesso di essere un sacco da box, chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas verrà colpito e non porgeremo l'altra guancia. Frattura o non frattura all'interno di Israele è comunque caos, le istituzioni e la politica sono unite nella condanna, ovviamente, insomma, e poi l'intervento che vi ho detto appena è avvenuto del nostro Presidente della Repubblica. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti.

0: ministro di estrema destra per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir maltratta i detenuti della flottiglia diretta a Gaza intercettata. Pierfrancesco Maran, stanno insorgendo tutti, europarlamentare del PD, bentornato.
1: Grazie Roberto. Sì, ho visto che è molto trasversale sia in Italia che a livello internazionale. Io vedo due letture di questa cosa, Roberto. Uno è quella più maliziosa. Cioè, oggi Israele è un problema per tutti dal punto di vista della politica estera e hanno trovato il capo espiatorio giusto, che è Ben-Gvir, che è il più impresentabile di tutti. E poi ce n'è una invece che è più politica e che per me è importante, cioè anche chi ha difeso sempre Israele lo ha fatto con l'idea che è l'unica o la più grande democrazia di quell'area del mondo. Però la democrazia non è un principio astratto, è un principio che si fonda sul rispetto dello Stato di diritto, e questa è la più visibile, purtroppo non la prima e non certo l'unica violazione alle norme più elementari dello Stato di diritto. Nessuno può trattare così dei prigionieri. Peraltro, secondo tutti i governi europei, anche la presa stessa, l'assalto alle navi della flottiglia è un atto di pirateria. E quindi sono violazioni verso cittadini europei e violazioni dei diritti rispetto a persone in cui che lo Stato ha sotto la sua tutela.
0: Certo, devo dire che mi hanno molto impressionato le parole del Presidente della Repubblica, che ha fatto diramare dal suo ufficio stampa, in cui insomma la condanna è netta non solo di quell'atto, ma dicendo anche che la flottiglia si trovava in acque internazionali. Forse dopo che interviene Mattarella in modo così deciso cambierà anche la percezione nel nostro paese e cambierà anche l'atteggiamento del governo. A tua idea, Pierfrancesco Maran.
1: Ma allora, il governo mi sembra che abbia cambiato atteggiamento da alcune settimane, oggettivamente in maniera strumentale, nel senso che da quando si sono resi conto che l'abbraccio con Trump e Netanyahu è un problema politico verso tutta la cittadinanza, ma anche verso una parte di elettori di centrodestra che non si riconosce in questa aggressività internazionale, hanno cambiato approccio. Basta? Questa è una buona domanda, nel senso che ad oggi c'è anche il fatto che, ok, sono parole, ma l'Italia ha rapporti anche dal punto di vista della difesa che continuano ad essere estremamente stretti con Israele. Sono condanne verbali, ma non hanno ad oggi effetti sostanziali, mentre ad esempio, come sai, rispetto alla Russia vi sono delle azioni di boicottaggio e di embargo che sono comunque molto forti e rilevanti. Allora, la domanda che io mi faccio e che faccio è che la nostra posizione è: passiamo dalle parole a delle azioni. Come si sanziona? Io credo che sia altamente probabile che vengano fatte delle sanzioni individuali verso Ben-Gvir. Sono ovviamente favorevoli perché credo che ci siano tutti gli estremi, perché poi possa anche essere condannato per crimini di guerra. Ma non sta agendo da solo Ben-Gvir. È dentro un governo, è dentro un governo in cui è solo il volto più spregevole.
0: Ho capito tutto ed è molto chiaro. Io credo personalmente che la forte presa di posizione del presidente Mattarella sicuramente cambierà anche l'atteggiamento dell'Italia. Sì. Va bene.
1: Se posso, no? Roberto, io in questo momento sono collegato da Strasburgo, cioè in corso della sessione dell'Europarlamento. Io non credo più che esista la politica estera dell'Italia, della Francia, della Germania da soli. Cioè, purtroppo nel mondo le dichiarazioni del ministro degli esteri italiano non interessano più, ma non è colpa degli italiani, è come è cambiata la geografia e neanche dell'Europa, onestamente, quando sta spiegata. Io l'impressione che ho avuto in questi giorni è che si sta unificando un pensiero sul fatto che è necessaria un'azione comune verso Israele, anche perché in questa fase sta minando la possibilità, ogni volta che può, la possibilità di avere una pace in quella parte del mondo. Pensiamo alle morti di tante persone in Libano anche questa mattina.
0: Grazie a Pierfrancesco Maran, europarlamentare del PD, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Buon lavoro a Maran.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra poco, è il momento di cedere la linea alla regia per la pubblicità, ma ci tenevo ad ascoltare su questo tema anche i vostri messaggi vocali e quindi vi ricordo una volta di più che potete registrare in questi minuti i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622, che detto più lentamente è 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati. Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Situazione critica in A10, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Ci sono lunghe code di veicoli bloccati e code sul tratto precedente a partire da Savona. Per un incidente difficoltà anche al nodo di Genova Ovest, con code in A10 fino ad Aeroporto verso Ventimiglia e in A7 da San Pier d'Arena verso Milano e da Bolzaneto verso Genova. Ripercussioni anche in A12 con code da Genova Est al bivio per l'A7. A Milano ancora code in tangenziale Ovest tra Rho e Lorenzo verso la 1. Per un incidente in A4 inoltre code tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Più a est in A4 code per lavori tra Verona Est e Verona Sud e più avanti per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. A Roma ancora difficoltà in tangenziale est per un incidente con lunghe code dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Cassia ad Ardiatina e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma poi code sulla Pontina per un incidente da Ardia ad Aprilia verso Latina. Migliora a Napoli, ancora code per lavori tuttavia sull'asse Mediano tra Sant'Antimo e Arzano nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Le immagini che abbiamo visto oggi del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e del più basilari diritti umani. Lo dice la segretaria del PD Eli Schlein ad Avellino, mentre commenta, come sta facendo il mondo intero, commenta il ministro Ben-Gvir, che deride gli attivisti, ministro della sicurezza nazionale israeliano, che mostra i detenuti della Golda Flotilla ammanettati in ginocchio. I vostri messaggi, i nostri ospiti dopo il brano.

0: E allora i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622, il numero di Giornale Radio, il numero di Italiano Limits, il numero della radio libera di informare.
1: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Mi chiedo a che punto dobbiamo arrivare nel macchiarci le coscienze, essendo dei inermi spettatori di quello che sta combinando Israele da almeno dagli ultimi anni a questa parte, senza considerare quello che ha fatto negli ultimi 70 anni, e questo a causa dei nostri governi vigliacchi che non reagiscono di fronte a nulla di quello che combina questo Stato. Ma cosa sarebbe successo se invece di Israele fosse stato un altro qualsiasi Stato al mondo a fare quello che hanno fatto alla flottiglia, un attacco a gente disarmata in acque internazionali? Veramente una vergogna di cui ci dovremmo vergognare.
2: Caro Poletti, le lacrime di coccodrillo lasciano il tempo che trovano, perché quello che è riservato attualmente ai componenti della flottiglia non è né più né meno quello riservato ai prigionieri di Guantanamo, i quali sono detenuti senza neanche un processo e senza neanche avere una condanna definitiva. Quindi queste nazioni che adesso si ergono a principi del foro non fanno nient'altro che confermare le ragioni, le stolte ragioni di Israele, che il più forte vince.
3: A sentire queste dichiarazioni dei vari ministri israeliani dovrebbe seguire immediatamente una crisi di governo. Netanyahu che condanna l'operato di Ben-Gvir, il ministro degli esteri pure, quell'altro, questo ministro di estrema destra che risponde per le rime che si mandano a quel paese. Benissimo, crisi di governo allora? Vediamo se è tutta una pagliacciata uso e consumo degli alleati occidentali oppure c'è qualcosa di vero in questo botta e risposta. Ma non credo, perché Netanyahu, se dovesse cadere il governo, si dovrebbe fare anche giudicare da un tribunale che lo condannerebbe, come sappiamo, per corruzione. Per cui vedo molto difficile che ci sia una crisi di governo. Finché c'è guerra, c'è speranza. Donato da Roma.
4: Buonasera, Carlo da Roma. Allora vorrei dire che beati loro che hanno l'estrema destra Israele, che poi fra l'altro che cosa si intende per estrema destra? Cioè che agiscono, diciamo, che come se noi di fronte a una malattia agissimo e per eliminarla, no? Quindi loro la stessa cosa fanno, no? Eliminano, cercano di porre rimedio a grossi problemi che c'hanno, che secondo me ci abbiamo anche noi, in modo diverso, però stiamo là. E quindi ecco, estrema destra significa agire. Non capisco perché noi non dovremmo avere l'estrema destra, oppure perché è così temuta la civiltà, credo, no? Fa parte dell'agire, del porre fine. Perché c'è questa paura?
5: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardi Poletti, proprio ieri sera Sallustri è intervenuto sulla flottiglia dopo il mio intervento e ha detto due grandi bugie per, diciamo, contrastare il mio intervento. Ha detto: ma Israele ha il diritto di fermare la flottiglia, perché se un poliziotto ha notizie di una rapina in banca non può andare ad arrestare prima che avvenga i delinquenti a casa loro. Bene, a Sallusti dico: ma le acque internazionali non è casa loro, invece la casa dei delinquenti è sempre stato italiano, e mi sembra una bella differenza. Secondo punto, se la flottiglia entra a Gaza, non entra in acque territoriali israeliane. Gli israeliani le hanno occupate, ma giuridicamente non appartengono ad Israele. Chiaro? Quindi o Sallusti è veramente mal informato, e quindi mi chiedo cosa faccia dalla mattina alla sera se non informarsi un giornalista, o è in cattiva fede, in mala fede, una delle due cose. Perché queste sono cose oggettive, ok? Io non sono un lettore del suo giornale e si vede, quindi porti un po' di rispetto e se deve fare un intervento alla radio dica cose vere e che abbiano un senso. Ciao ciao!
6: È il momento che anche la psicologia dica la sua. Come studiosa dell'animo umano manifesto il mio totale dissenso dalle innumerevoli violazioni dei diritti umani che Israele genocida continua a compiere, in palese contrasto con la libertà di pensiero, il diritto internazionale e con il concetto stesso di democrazia. Chiedo che il mio paese prenda una posizione concreta di distanza attraverso l'interruzione di ogni sostegno collusivo e di ogni rapporto commerciale con Israele. Marcella da Milano.
7: Ma dove bisogna arrivare, dottor Poletti? Dove bisogna arrivare? Cosa bisogna vedere ancora e ancora? Sono mesi, mesi e mesi che stiamo vedendo lo schifo più totale, lo schifo, la disumanità assurda, non solo nei confronti della flottiglia. La flottiglia è una, ma sono mesi, anni, anni che il governo di Israele sta facendo le peggiori schifezze mai viste e noi zitti, silenzio, complici, facciamo affari con Israele. Mi chiedo, ma Gasparri? Non c'è oggi? Non si sente? Nessun intervento? Avrà visto le immagini? Cosa ne pensa? Andiamo a ancora sminuire tutto? Fino a che punto riescono sempre sta gente a stare dalla parte sbagliata, sempre, sempre, sempre dalla parte sbagliata della storia?
0: Saluto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, benvenuta.
8: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, cosa diciamo su quel che è successo agli attivisti della flottiglia, insomma, in qualche modo esibiti come trofei e maltrattati da questo ministro Ben Gvir dell'estrema destra israeliana, che ha imbarazzato anche lo stesso Netanyahu?
8: Beh, innanzitutto la posizione del nostro governo, che non è vero rispetto alle dichiarazioni che ho sentito poc'anzi, che se ne è completamente disinteressato, perché il ministro degli esteri ha avuto nella notte diversi contatti con il ministro degli esteri israeliano. Tajani ha insistito perché cittadini italiani, tra cui un parlamentare, un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. E il governo ha insistito perché vengano tutelate assolutamente l'incolumità e i diritti di ogni singolo attivista. Quindi, detto questo, il nostro governo certamente si è mosso in questa come in altre occasioni per l'incolumità degli italiani. Detto questo, però, questa flottiglia, che è un'azione dimostrativa, prettamente politica, direi di disturbo, ecco, sarebbe l'ora che iniziasse a essere più responsabile, invece che mettere sempre in condizioni difficili il governo dal punto di vista diplomatico e delle relazioni. La situazione è certamente difficile in Medio Oriente, è certamente difficile a Gaza, è difficile in Israele, e questa flottiglia vuole soltanto attrarre visibilità mediatica, creare il problema anche al governo. Sono alla ricerca del problema, questo ha detto, perché poi non è che possono assolutamente strillare o piangere e attirare su di sé tutti i protettori dei diritti umani del mondo quando sono i primi ad andare a cercare il problema, perché saremo anche stufi di questa flottiglia.
0: Quindi lei dice se la sono cercata e in qualche modo adesso raccolgono quel che seminano, se non ho capito male il suo intervento, onorevole Ceccardi, europarlamentare della Lega.
8: Se la stanno cercando, detto questo, anche se se la stanno cercando in tutte le maniere, il governo italiano sta facendo il possibile e l'impossibile per tutelarli, come in queste ed altre occasioni. Quindi questo è, e lo faremo nuovamente, certamente di tutelarli, metterli in salvo, avere tutte le accortezze nei confronti di italiani comunque che si trovano all'estero in questa condizione. Però direi che, siccome sono anche politici molti di questi e quindi stanno cercando il caso, potrebbero usare anche un po' più di responsabilità diplomatica e istituzionale.
0: Quindi lei dice non sono degli sprovveduti a cui è capitato qualcosa, è una situazione pianificata, però dall'altra parte, no? Se fosse come dice lei, onorevole Ceccardi, dall'altra parte un ministro della sicurezza nazionale o quel che è, quell'essere che si mette ad esibirli in quel modo, insomma, fa il loro gioco, se fosse come dice lei, no? Un po' fa il loro gioco. Se giocassero.
8: Certamente dal punto di vista comunicativo o dal punto di vista diplomatico non mi sento di difendere l'azione del ministro israeliano, certo. No, certamente no, anzi, però le stigmatizzo, però diciamo che esattamente sta facendo il loro gioco, perché è esattamente quello che cerca la sottiglia.
0: Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi della Lega. Un'ultima domanda, mi scusi se ha voglia. Ieri la Lega vi ha portato via, ieri Vannacci vi ha portato via una deputata della Lega, l'onorevole Ravetto. Che si sente di dire?
8: C'è chi va e c'è chi resta, io sono quella tra quelle che resta, anche perché non vedo motivi in questo momento per lasciare la Lega, che è il partito che di più a livello di maggioranza al governo sta incidendo su sicurezza, immigrazione e su provvedimenti davvero utili al paese. Quindi mi sembra il momento meno adatto, e non capisco proprio perché si debba lasciare un partito che comunque sta facendo il massimo di governo.
0: Due messaggi, guardi, Alfredo che scrive: buonasera Roberto, vergognosa la signora Ceccardi, le dica di vergognarsi. E Alberto da Lecco che scrive: cosa si aspettavano quelli della flottiglia, una torta di mele e pasticcini? Vuole rispondere, visto che non ci nascondiamo niente, ad Alfredo?
8: Ma certamente, io non mi vergogno di niente, vado avanti a testa alta. Ieri sono stata nominata vicepresidente del gruppo dei patrioti perché difendiamo alcuni valori, e anche il valore dell'onore e delle istituzioni per me è un valore. Questi parlamentari che mettono in difficoltà il governo italiano non stanno facendo un buon servizio innanzitutto al loro paese.
0: Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, grazie davvero.
8: Grazie a voi.
0: E adesso, come è comprensibile, i vostri vocali, ascoltiamoli.
9: Ma questa vaneggia, ma vaneggia sodo, come si dice a Cascina. Infatti quando passa da Cascina si toccano tutti. Ma non ho parole. Buona serata da Pisa, Giovanni.
0: Grazie Giovanni, sentiamo un altro ascoltatore.
10: Troppa responsabilità all'Italia. Il caso di Israele deve essere trattato da un'Unione Europea e più ancora da un'Unione Internazionale. Non che l'Italia blocca i rapporti commerciali con Israele, perché, come spesso capita, magari si muove l'Italia, altri invece se ne fregano, continuano a commerciare, e chi la prende in quel posto sono le aziende italiane che hanno interessi economici, come già successo in altri casi. Basti pensare al caso di Regeni, che sono assolutamente a favore di una risoluzione per Regeni, però la Francia in quel caso aveva scavalcato o tentato di scavalcare l'Italia, perché in Egitto c'è stato un problema. La storia dovrebbe insegnare a muoversi con cautela, ma ovviamente con voce univoca. Qui in primis deve intervenire l'Unione Europea, ma soprattutto la comunità internazionale.
0: Siete belli caldi stasera, lo capisco, anche un brano e poi si torna.

0: un ministro del Parlamento italiano, della Lega, Ceccardi, che fa certe affermazioni sulla questione di Israele e sulla flottiglia, dovrebbe dimettersi all'istante, perché allora infastidisce una flottiglia disarmata che cerca di portare aiuti o comunque di rompere questo muro su Gaza. Gli dà fastidio questo e non gli danno fastidio le migliaia e migliaia e migliaia di morti a Gaza, di cui bambini, donne, persone civili. Quanta decadenza umana c'è in questo governo? Quanta vigliaccheria?
1: Veramente. Giusto, onorevole Ceccardi, che ci frega se si massacrano tra loro? Basta che il puzzo non arrivi tra di noi. Basta avere un po' di pelo sullo stomaco. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
2: E buonasera anche a lei, Luciano. Adesso torniamo a Milano Roffiera, dove si chiude oggi l'AI Week 2026, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all'intelligenza artificiale. Oltre 25.000 partecipanti, centinaia di aziende presenti, più di 700 speaker internazionali e la nostra giornale radio partner dell'evento. Prima di chiudere questa puntata 172 ci colleghiamo subito con Francesco Massardo. Ciao Francesco.
3: Ciao Roberto, sì, eccoci qua dall'AI Week, oggi giornata di chiusura a Milano per l'edizione di quello che è a tutti gli effetti il più grande appuntamento su scala europea dedicato all'intelligenza artificiale. Come sempre cerchiamo di trarre qualche spunto anche etico, se vogliamo politico addirittura, sulle tematiche. Oggi sono con
4: Giuseppe Santonato, EY.
3: Ecco, un'azienda che chiaramente, come tante qua, cerca anche di dare la propria vision, diciamo, all'interno dei vari panel che sono stati presentati. Una molto interessante è come andrà a cambiare il mondo del lavoro. Ci sono gli aspetti rivoluzionari dell'intelligenza artificiale, c'è però anche l'altra parte, una componente del mondo del lavoro che deve comprendere prima, credo, questa tecnologia per accoglierla al meglio. Da questo punto di vista, l'Italia, per quella che è la vostra esperienza, come se la cava?
4: Ma sicuramente c'è una necessità di cambiamento che non è tanto guidata da un training sull'applicazione, è proprio un cambiare il nostro mindset su come fare le cose. L'Italia ha un vantaggio sostanziale rispetto ai nostri paesi sia europei che americani. Noi siamo sempre stati abituati a utilizzare tantissimo la curiosità e la fantasia. Questo ci aiuta anche a capire come affrontare problemi e trovare soluzioni diverse. L'AI alla fine fa la stessa cosa, a fronte di un problema cerca di individuare una soluzione. Adesso sta a noi cercare di capire come questa soluzione viene costruita. Quello che sta cambiando nel mondo del lavoro, che secondo me è sostanziale, è una cosa che delle volte ci si dimentica. Noi cerchiamo sempre il data scientist, l'AI engineer, e questi sono già ruoli che esistono. Quello che ancora non percepiamo, ma che diventa fondamentale, sono i famigerati ruoli ibridi, quei ruoli che sono a metà tra il business, la visione di business e la visione tecnologica, tra la capacità di accelerare la messa a terra ma al contempo gestire il rischio. Su questi dobbiamo focalizzarci in maniera sempre più rilevante, e non è un problema di hiring, le persone ci sono, non è un problema di fare upskilling, solo dargli la propria contestualizzazione all'interno dell'organizzazione.
3: Sono considerazioni che si inseriscono in quello che forse è la grande domanda che il mondo del lavoro si fa: i lavori cambieranno, non verranno sostituiti dalle macchine? La realtà è che servono nuove figure, forse anche a livello universitario occorrerà prendere una certezza di questo. Il mondo del lavoro non sparisce, cambia
4: in maniera radicale. Però non partirei dal mondo universitario. Secondo me bisogna iniziare a spiegare come funzionano determinate cose giocando con i nostri ragazzi già da quando sono alle elementari. È interessante che abbiano un pensiero critico, che conoscano sicuramente la storia antica e la storia moderna, però dopo devono capire anche come affrontare determinate situazioni. E allora è preferibile lo facciano in maniera guidata piuttosto abbandonati a se stessi utilizzando Instagram o altre social.
2: E allora, abbandonati sicuramente non vi lasciamo noi, continuano i programmi di giornale radio subito dopo di me, ma io naturalmente con Francesco Massardo, ovviamente, che ringrazio, ma io naturalmente vi do appuntamento con Italiano Limits domani, solita ora, 17:20. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia per l'ottimo lavoro, a Matteo Respinti in redazione e a tutti voi naturalmente che ci siete sempre quando io chiamo. Grazie.
5: Giornale Radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 20 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Sar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
10: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea Strasburgo.
12: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni, esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba, dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani. Ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
13: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica. diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
12: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Euro Parlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capodelegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
14: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
12: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trampiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
10: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
15: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
10: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
16: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
3: Eccoci qua, sono le 20.08, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio e del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Siamo di nuovo insieme e lo saremo fino alle 21 per andare a commentare questa giornata che abbiamo dedicato, insomma, a una lunga diretta in vostra compagnia. Do ovviamente il benvenuto, il bentrovato a Giorgio Berselli in regia. E allora, insomma, l'Italia si è accorta ancora una volta che Itamar Ben-Gvir non passerà dalla parte dei giusti nella storia. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale ha pubblicato lui stesso, questa è anche la triste ironia della cosa, un video in cui cammina con fare ostile e sprezzante tra gli attivisti della Global Sumud Flottiglia legati e tenuti con la faccia a terra al porto di Ashdod in Israele. Tra questi ci sono anche 29 italiani e così il governo e finalmente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno criticato molto duramente il trattamento che stanno subendo. Insomma, torneremo sul tema perché questa è un po' la notizia politica della giornata nel nostro paese, in una giornata in cui ci sono stati anche alcuni incontri internazionali a cui dedicheremo approfondimenti, quello tra Putin e Xi Jinping, quello tra Giorgia Meloni e leader indiano Modi, che continuano insomma a avvicinare i due paesi all'interno di questo rapporto bilaterale. Ci sono ovviamente tanti altri temi, è stata la giornata in cui sono stati infine recuperati tutti i corpi dei sub italiani scomparsi alle Maldive, e poi è stata anche la giornata in cui si è provato, almeno da parte dell'Unione Europea, di mettere nero su bianco l'accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Insomma, tutto questo cercheremo di riassumerlo in pochi minuti, ma fateci compagnia con i vostri messaggi 334 11 11 622. Noi tanto partiamo con la musica, ci ascoltiamo Ed Sheeran e Bad Habits.

0: eccoci ancora insieme, ancora in diretta al timone delle 20. Allora ripartiamo dal video dell'orrore di Itamar Ben-Gvir. Questa volta Giorgia Meloni si è proprio arrabbiata. Intanto ha convocato con urgenza l'ambasciatore israeliano, nel senso che gli ha detto di non cambiarsi neppure i vestiti e presentarsi immediatamente a riferire. E poi ha preteso addirittura delle scuse da parte di Israele. Chissà, magari la prossima flottiglia riusciremo a spingerci e anche un po' più avanti, chissà, gesti estremi come boicottare l'Eurovision. Vedremo, intanto, perché si fosse perso la notizia del giorno, ce la riassume nella sua copertina Michele Ceci.
1: Bendati, ammanettati, inginocchiati ed esposti al pubblico ludibrio. Così sono stati accolti gli attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia dopo l'ennesimo abbordaggio delle loro navi da parte della Marina israeliana. Solo che stavolta a dare notizia al mondo di questo trattamento indecoroso è stato direttamente il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, che, recatosi in visita al porto di Ashdod, ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali immagini a dir poco controverse e sicuramente non compatibili con le prassi dello Stato di diritto. Benvenuti in Israele, così trattiamo i delinquenti, qui comandiamo noi. Il video ha subito fatto il giro del mondo e prevedibilmente riacceso le polveri, per quanto infelice possa essere l'espressione in una terra dilaniata dai conflitti. Immagini inaccettabili, affermano in una nota congiunta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fa loro eco dal Quai d'Orsay Jean-Noël Barrot, capo della diplomazia francese. Roma fa sapere di pretendere le scuse di Tel Aviv e annuncia l'immediata convocazione dell'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni delle immagini di scherno del ministro Ben-Gvir, esponente della fazione sionista religiosa che sostiene il governo di Netanyahu, all'interno del quale le provocazioni di Ben-Gvir sembrano aver creato maretta. Il ministro degli esteri Gideon Saar si rivolge direttamente al suo collega e lo accusa: non sei il volto di Israele, con questa vergognosa performance hai consapevolmente arrecato danno al paese e non è la prima volta, hai gettato alle ortiche sforzi enormi. Anche lo stesso Netanyahu, sia pure con prudenza, prende le distanze e parla di un comportamento non in linea con i valori e le norme di Israele. In gioco c'era la reputazione stessa di un governo che non poteva certo permettersi scene da film sul secondo dopoguerra. Un comportamento così sarebbe stato sanzionato anche ai sensi delle convenzioni di Ginevra se praticato con i prigionieri di guerra, figurarsi nel caso di civili come le 430 persone salpate, che saranno trasferite nella prigione di Qtziot, nel deserto del Negev, e verosimilmente espulse. A tal proposito, Israele ha da poco votato una legge per ridurre da 3 giorni a 24 ore anche le procedure di espulsione coatta. A te la linea, Francesco!
0: E grazie, insomma, Michele Ceci, che dire, visto che

siamo in tempo di scuse, magari pretendiamole non solo dal mostruoso ministro israeliano, ma anche dal suo datore di lavoro, Netanyahu, dai suoi colleghi di governo, io direi anche dall'opposizione, perché è evidente che non si fa abbastanza per criticare quello che fa Netanyahu, e quindi anche magari dall'opinione pubblica di gran parte di Israele, perché le piazze che pure in America ci sono state contro Donald Trump in Israele non sono pervenute, e magari approfittiamone per pretendere le scuse anche da chi di tutto questo, del genocidio che lo ha preceduto, è stato complice silenzioso. Insomma, il governo ha fatto una domanda e magari a questo giro si dia anche una risposta. Noi tra poco cambiamo argomento e parliamo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Intanto ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è I Play the Fool.

0: Di nuovo buonasera Massardo. Per quanto riguarda invece il caso Flotilla, che naturalmente è di una gravità sconcertante, approfitto di questo ennesimo caso di violazione del diritto internazionale per puntare il dito contro gli italiani in primis, che si rivolgono all'esecutivo come se fosse lui il diretto responsabile, come se togliere tutti gli interessi che l'Italia ha con Israele cambiasse le cose. Sì, ovvio, economicamente non converrebbe Israele, ma deve essere una voce univoca, deve essere la comunità europea, l'Unione Europea a muoversi insieme, e la comunità internazionale, non che ci si rivolge all'Italia come se fosse lei la diretta, appunto, responsabile. Questo i cittadini lo devono capire, perché va bene il parere del governo, come in questo caso, ma dobbiamo essere uniti. Allora, c'è o non c'è l'Unione Europea?
1: E questa è un'osservazione assolutamente condivisibile alla domanda con cui si chiudeva. Direi che l'Unione Europea non c'è, almeno per quanto riguarda la politica estera. Questo è stato ampiamente dimostrato dagli ultimi anni sulla condanna. Insomma, qua va specificato, ci sono molti italiani che sono trattenuti e, se non nei fatti, almeno a parole, era legittimo pretendere qualcosa in più da parte del governo. Peraltro è un messaggio del nostro ascoltatore che ci apre in qualche modo, ci dà un assist per il nostro approfondimento, perché è sempre più difficile capire se abbiamo a che fare con democrazie o non con democrazie. Su Israele, insomma, i dubbi sono abbastanza legittimi. Oggi Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro dell'India, Narendra Modi, che può rivendicare, probabilmente ha ragione, di essere a capo della più grande, popolosa democrazia del mondo. Sembra piacere, sembra esserci una certa sintonia tra i due, non è il primo incontro e anzi sembra essere un incontro che li ha ulteriormente avvicinati. E allora torna a trovarci, mi fa molto piacere annunciare, Carlo Pizzati, giornalista e scrittore che vive in India dal 2010, cura la newsletter Global Spin e scrive per Repubblica e per La Stampa, è anche autore del Fuggitivo, edito da Neri Pozza. Intanto buonasera, bentornato.
2: Buonasera, è un piacere essere di nuovo con voi.
1: Ecco, l'occasione ovviamente è questo bilaterale. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora, Italia e India sono più vicine che mai, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono due leader, insomma, magari avremo modo di discuterne, che hanno qualche punto di contatto al di là delle posizioni politiche nel modo di muoversi, abbastanza ambiguo, diciamo così, tra partner e presunti nemici. Forse è il loro tratto più distintivo.
2: Assolutamente, è un ottimo modo di descriverli, hanno molto in comune ed è emerso in maniera molto netta in questo incontro, che è già stato soprannominato la diplomazia delle caramelle, no? Riferendosi questo regalino di caramelle Melody, per fare il gioco sul nome Meloni e Modi. Hanno tanto in comune, ma è stato anche interessante questa citazione in hindi che Meloni ha fatto per ricordare questo Parishram, Isafalta, Kikunjihai, che vuol dire il lavoro duro è la chiave del successo, perché è vero che sono anche due underdog e sono due che si stanno adattando benissimo all'attuale identità transazionale della geopolitica. Con questo che si presentano un po' come un matrimonio d'amore, così questo, che si gioca molto su questa intesa. Bisogna riconoscere a Meloni, che è stata bravissima in questi sette incontri a curare le relazioni, ha fatto da un punto di vista diplomatico e di immagine, va riconosciuta la bravura e l'abilità. Bisogna poi vedere sotto, no? Purtroppo gli analisti devono mettersi i carponi nel palcoscenico, sotto il palcoscenico, per scoprire cosa c'è sotto, e sotto il matrimonio d'amore si rivela essere chiaramente un matrimonio di interesse, anzi, per rimanere forse nella terminologia indiana, un matrimonio combinato, ecco, all'indiano. È proprio questo che sappiamo benissimo, che anche se è un successo e promette bene per l'economia, soprattutto della zona di Trieste, per una questione che riguarda questa famosa via della seta, però molto fragile, che dovrebbe aprirsi. Poi in realtà ci sono tantissime contraddizioni in questo matrimonio combinato, che nasce grazie a Trump. insomma una reazione a Trump.
1: Infatti anticipi quella che doveva essere, diciamo, la mia domanda, perché vale anche per l'Europa, credo, sì. Anzi non so se sia Meloni che ha seguito von der Leyen o viceversa, però è evidente che con un'America che volta le spalle all'Europa si guarda altrove, la Cina è complicata per tante ragioni che non abbiamo tempo di esporre. Ecco, l'India è, come dire, un'alternativa un po' più soft a cui guardano von der Leyen e Meloni.
2: Ma direi non solo che Trump spinge l'Europa nelle braccia dell'India, senz'altro, perché è un enorme mercato, lo sappiamo benissimo, con una, ripeto, tre contraddizioni forti in questo connubio, ma soprattutto è Modi che si è racchiuso nella sua fortezza di protezionismo, che però il suo ponte elevatoio verso l'America è stato murato da Trump con una tariffa del 50%, sì, e ha martellato, sì. Ha dovuto aprire un muro per aprire a un'Europa con la quale era in dialogo da decenni e non riusciva ad arrivare a un free trade agreement, a un accordo sul libero commercio. All'improvviso un'accelerata incredibile, il 27 gennaio di quest'anno è stato firmato in pompa magna con von der Leyen e Costa venuti a Delhi a celebrarlo. Sono costretti a stare assieme appunto dal nuovo mondo che ha creato Trump, senz'altro. Quindi l'Europa sì, ma senz'altro anche l'India. Quindi sono figli di un Trump minore, per così dire, con molti problemi in questo matrimonio, perché, ripeto, cioè, il principale, ci terrei a sottolineare, è questo, ovvero noi pensiamo che ora il 96% dei dazi dovrebbero gradualmente essere eliminati tra Europa e India, ma dall'altra parte Modi però promette Make in India and Vocal for Local, cioè continua a dire ai suoi, e anche recentemente a causa della causa dello stretto di Hormuz, della crisi che ha innescato sui gas,
1: sì, un programma trampiano, diciamo, sull'economia.
2: Sì, nel contempo dice, ma più che trampiano io direi quasi autarchico, cioè nel senso, sì, non solo, sì, Make in India, ma consumate e comprate solo cose indiane. Quindi come si concilia l'apertura al mercato europeo con e poi chiedere ai consumatori per patriottismo di non comprare mercanzie straniere? Cioè, questa è la prima contraddizione. La seconda è
1: vai.
2: No, ma brevemente è anche il problema della distribuzione della forte diseguaglianza, cioè vorrei sottolineare qualcosa che non è stato notato abbastanza: l'arguzia del presidente Mattarella nel sottolineare al premier Modi la presenza di 184.000 migranti indiani in Italia, che generano quasi 600 milioni di euro di rimesse, che sono importantissime in questo momento, proprio perché parliamo di un paese di fortissime diseguaglianze, dove c'è una locomotiva che pompa 6,5% di crescita, tanto decantata e tanto celebrata, certo, ma in questa locomotiva ci sono i nababbi, che io chiamo così, diciamo, quindi le superfamiglie di miliardari, gli Ambani, gli Agarwal, eccetera, e si sono dimenticati che i passeggeri sono rimasti ancora alla stazione, e quindi c'è invece un 58%, cioè il 50% della popolazione, che è solo 15% dei beni indiani, ci guadagna pochissimo. Quindi quindi abbiamo una babbia migranti, e questa è un'altra contraddizione. Se c'è un'economia, e se l'India è uno dei paesi più diseguali al mondo, è un problema, perché possiamo anche sventagliare i dati, essere felici della crescita di questo colosso asiatico, ma se non comincia a distribuire ci sarà un problema non solo sociale e politico, ma anche economico.
1: Si inserisce assolutamente in un'analisi doverosa. Credo sia un tema sul quale torneremo molto volentieri a parlare, perché ci dice tanto anche di un incontro che ha un sapore quasi vecchio stile, in un periodo molto diverso da quello attuale, in cui i leader del mondo si incontravano con grande facilità. Oggi ci sono paletti che ci impongono di parlare con uno ma non con l'altro. Insomma, il tema è molto interessante, perché l'India è uno scenario per certi versi nuovo, per certi versi molto tradizionale. Grazie a Carlo Pizzati per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Ovviamente grazie, una buona serata. Ci fermiamo per qualche istante. Non è stato l'unico incontro importante di giornata a livello di grandi leader mondiali, quindi torneremo anche su quello tra Cina e Russia, e poi tutte le altre notizie in arrivo nella seconda parte del Timone. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 32 di questo 20 di maggio. La seconda parte del timone delle 20 sta per iniziare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. E allora un aggiornamento sui fatti che insomma coinvolgono i manifestanti, così li ha definiti Giorgia Meloni, della flottiglia presi sequestrati in acque internazionali da Israele e poi torturati sotto gli occhi del ministro Ben-Gvir. Immediata liberazione e rapido rientro in Italia di tutti i connazionali ancora trattenuti. Questo sollecita il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia all'ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled, che insomma credo quella chiamata se l'aspettasse. Oggi è stato convocato su istruzione del ministro Tajani per esprimere la ferma protesta del governo italiano in relazione alla vicenda appunto della Freedom Flottiglia. È stata evidenziata anche, pensate un po', la gravità dell'intervento avvenuto in acque internazionali dopo qualche giorno questo, ed espressa forte indignazione per le immagini diffuse nelle ultime ore. Peraltro insomma il colmo di tutto questo è che le immagini le abbiamo non perché siano state leakate diciamo da qualche manifestante pro-PAL, ma sono state postate dallo stesso Ben-Gvir per vantarsi, e il fatto che ci si indigni per le immagini mi sembra veramente il colmo della vicenda. Se queste immagini non fossero mai state postate dal ministro invece andava tutto bene, insomma anche qui ci sarebbe tanto da dire. Poi ci sarebbe anche da dire che la Corte d'Appello di Roma ha confermato invece la condanna di Andrea Del Mastro, deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia, 8 mesi di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici per un anno, in entrambi i casi con pena sospesa per rivelazione di segreto d'ufficio per aver divulgato le intercettazioni di Alfredo Cospito in carcere. Ha detto che farà ricorso in Cassazione. Del Mastro quindi aspetteremo. Se non avesse la fortuna di essere italiano, forse il ministro Salvini avrebbe proposto di togliergli la cittadinanza in caso di condanna e di rispedirlo a casa, ma fortunatamente per lui e per tanti altri questo vale solo per gli stranieri, ecco, almeno nella proposta che non credo ecco passerà, visto che ci sono un paio di motivi che fanno dubitare che sia costituzionale. Intanto noi ripartiamo tra poco da Putin e da Xi Jinping, ripartiamo anche dalla nostra musica e ci andiamo ad ascoltare Sheryl Crow su Giornale Radio, un po' di rock, If It Makes You Happy.

0: E allora eccoci, rientriamo in diretta qui al timone delle 20. Dobbiamo insomma evidentemente parlare di un altro colloquio bilaterale, non solo quello tra Modi e Meloni, ma anche quello tra i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping, amici di lunga data, lo dicono loro stessi, e non si può non fare questo anche nell'ottica del recente incontro molto più spinoso probabilmente tra Xi Jinping e Donald Trump, che però è andato alla grande, riferiscono sia i cinesi che gli americani, e allora insomma il tema si fa ancora più interessante. È con noi Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore, per proseguire sulla nostra pagina esteri. Bentornata, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: E allora mi faccia aprire insomma con una battuta, una metafora, se vogliamo così, cosa si diranno e cosa si saranno detti Putin e Xi Jinping. Con Trump era solo sesso, invece con Putin è vero amore.
1: Beh, è difficile sapere esattamente che cosa si sono detti al di là delle dichiarazioni ufficiali, di tutto quello che oggi, la giornata di oggi di Putin a Pechino è stata, credo, passata al dettaglio per vedere esattamente in che cosa coincideva o meno nei particolari con la visita di Trump, sì. Appunto, neanche di una settimana, esattamente una settimana fa. Quello che loro si sono detti, le cose sicuramente più interessanti non le sappiamo, purtroppo, perché è il momento, diciamo, anche quello che viene considerato il momento informale, che è stato quello alla conclusione della cerimonia del tè, con cui, che già era stata, che era appunto stata riservata anche a Trump, e però allora con Trump Xi Jinping aveva detto: ma in questo posto c'era già stato Putin, come a rimarcare che comunque c'è un legame particolare con il presidente russo. Io direi che comunque, al di là delle dichiarazioni appunto ufficiali, di quello che ci dicono, è veramente complicato riuscire a capire che cosa c'è di non detto. Lo stesso consigliere di Putin ha detto le cose più interessanti sono quelle che vengono dette appunto alla cerimonia del tè, che è quella a cui si dà meno pubblicità. Quindi noi sappiamo che sono stati firmati 40 documenti, che si è stato rinnovato il trattato, era il 25esimo anniversario appunto del trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra Russia e Cina. Sappiamo che tutti gli occhi di tutti erano su questo gasdotto, su cui in qualche modo Putin si era abbastanza esposto, proprio anche lui in prima persona, dicendo che sperava, si augurava in un passo coraggioso da parte di Xi Jinping. Questo non è venuto, e tutti dicono ora che Putin è tornato a Mosca a mani vuote. Non sarei così drastica, perché di sicuro la Cina, che sta tenendo in piedi in qualche modo e sostenendo lo sforzo bellico russo, non in modo appunto diretto, ripete che non vende armi letali alla Russia, ma soltanto componenti che però poi alla fine servono per produrre, quindi chip per i droni, missili, ecco, e soprattutto poi anche continuando a comprare petrolio e gas, e quindi sostenendo i conti pubblici. Di tantissime cose di sicuro non si è parlato apertamente. La delegazione russa era una delegazione molto importante, autorevole, con numerosissimi ministri, vice premier, con Elvira Nabiullina, che è la presidente della Banca Centrale Russa. Quindi chissà, anche, diciamo, accordi, intese sulla componente invece finanziaria,
0: certo,
1: degli
0: scambi. La Russia tagliata fuori, diciamo, ormai da anni dai circuiti,
1: esatto,
0: diciamo, occidentali, proprio
1: non
0: sul possono discorso.
1: Scusa.
0: No, solo perché insomma, proprio sul discorso del fatto che non passa inosservato, a prescindere che è stato detto che era un incontro già stabilito, che sia passato poco prima Donald Trump, è possibile che i due paesi, Russia e Cina, stiano cercando, come dire, di farsi forza a vicenda, sapendo che siamo in una fase di grande imprevedibilità a Washington, che però Donald Trump, a differenza di Putin e Xi Jinping, non sarà lì per sempre, e quindi insomma poi le cose possono cambiare anche molto rapidamente, e se cambieranno, Russia e Cina si vogliono far trovare dalla stessa parte. Può essere letta anche così questa intensificazione degli scambi?
1: Sì, di sicuro c'è anche questo, e di sicuro è stato voluto questo appunto secondo appuntamento a Pechino per far vedere, Xi l'ha voluto per dimostrarsi al centro comunque dei giochi, al centro di una partita di cui fanno parte Russia e Cina, e che nessuno ha un'esclusiva, un rapporto esclusivo. Putin sicuramente ha voluto andare a Pechino per dimostrare che Trump non si sta infilando e non sta allontanando la Cina dalla Russia, così come Xi ha voluto far vedere a Trump che gli Stati Uniti non hanno l'esclusiva di un sì. avvicinamento. Ecco, ognuno persegue poi alla fine i propri interessi, sia Cina che Russia per esempio hanno interesse nel fatto che Trump ha concesso un ulteriore allentamento, una proroga dell'allentamento delle sanzioni al petrolio, che quindi permettono a Putin di continuare a vendere, ai cinesi di continuare a comprare. In qualche modo è un gioco, veramente una danza a tre in cui ognuno ha i propri interessi, nessuno aiuta nessuno, perché anche Xi, con tutta questa professione di amicizia verso la Russia, appunto abbiamo visto quanto è cauto nel mettere in piedi magari un progetto di gasdotto che non pensa corrisponda ai propri interessi, prende tutto quello che è assolutamente nell'interesse della Cina, e così fanno un po' anche gli altri due.
0: Chiaro che sia così. Resta il fatto, non so se su questo sei d'accordo, che l'impressione che anche il fatto che comunque tutto sia avvenuto a Pechino lascia intendere che è una fase in cui è la Cina a dare le carte. Mi riferisco anche all'incontro precedente, sì. Insomma, non è qualcosa da tutti i giorni sentir dire da un presidente americano le due grandi potenze si incontrano. Di solito per gli americani la potenza grande è solo una.
1: Certo, sì, di sicuro è stato un gioco, Xi sta assumendo un ruolo sempre più importante. Bella questa immagine che hai avuto del lui che dà le carte in questa partita, ed sicuramente Putin in questo momento non poteva averne più bisogno, brilla in qualche modo di luce riflessa, qui sì. Le potenze dal punto di vista economico sono Stati Uniti e Cina, e la Russia che comunque cerca un proprio ruolo, in qualche modo viene utilizzata dagli altri due per quello che serve. Di sicuro in questo momento, come si dice, il junior partner, il paese che è più in difficoltà è la Russia, e Putin aveva un gran bisogno di farsi vedere comunque non isolato, questo ormai anche di fronte al proprio elettorato interno, probabilmente anche per questo aveva cercato questo momento, per dimostrare un po', per cancellare quell'immagine di perdente che in qualche modo, che sia vera o no, sta un po', viene un po' confermata un po' sulla stampa di tanti paesi, compreso anche la Russia.
0: È ovvio, poi chiaramente con le strade verso ovest che sono tutte sbarrate per Putin si intensificano quelle che portano a est o a sud, diciamo, dal suo punto di vista. Grazie davvero ad Antonella Scott per essere stata con noi questa sera. Insomma, è una puntata molto sugli esteri, come vi rendete conto, ma sono tante le notizie che arrivano. Tra poco vi facciamo anche ascoltare una interessantissima intervista che ci porta a parlare di Europa e di Unione Europea e di relazioni con gli esteri. Poco fa un ascoltatore, insomma, si chiedeva se esiste una vera politica estera europea. Qualcosina sparuta si inizia a intravedere. Intanto ci ascoltiamo Lizzo con Love in Real Life.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora con il timone delle 20 e rimanendo sullo scenario estero nel Medio Oriente, ancora una volta colpito insomma dalle guerre e dagli avvenimenti che poi spesso hanno ricadute proprio in primis sulla zona. C'è un paese che sta provando tra mille difficoltà a normalizzarsi, diciamo così, anche da un punto di vista democratico. Si tratta della Siria, reduce, insomma, lo sapete, da qualche mese dalla fine della lunga dittatura di Assad, della dinastia degli Assad, e anche l'Unione Europea sta cercando una sorta di normalizzazione delle relazioni a lungo di fatto arrivate a livello zero. Cioè, vi facciamo ascoltare allora una bella intervista che ha realizzato quest'oggi per noi Michele Ceci con Benjamin Feve, Senior Research Analyst di Karamshar Analytics, principale think tank siriano. Insomma, l'occasione di sentire la voce di chi conosce bene la situazione del paese medio orientale. Sentiamo l'intervista.
1: Una settimana fa l'Unione Europea ha deciso di ripristinare l'accordo di cooperazione con la Siria di Ahmed al-Shaar a più di un anno dagli sconvolgimenti politici che hanno portato alla caduta e alla fine di 50 anni di dinastia degli Assad, ma nel giro di qualche giorno questo step importante è stato temperato o contenuto dalla nuova decisione dell'Unione Europea, sempre, di estendere alcune sanzioni fino al 1 giugno 2027. È una scelta che potrebbe sembrare incoerente da parte dell'Unione, ma cosa rappresenta nella storia delle relazioni fra Damasco e Bruxelles?
2: Actually, I would not really read this as an incoherence.
3: In realtà non lo leggerei come un'incoerenza. Credo sia più corretto parlare di una politica su due binari da parte dell'Unione Europea. Da un lato, l'UE sta riprendendo le relazioni ufficiali con la Siria dopo oltre 10 anni di rottura diplomatica. Dall'altro, mantiene sanzioni mirate contro individui ed entità legati all'ex regime di Assad, oltre ad alcune restrizioni in ambito sicurezza. Questo è importante anche dal punto di vista storico. Durante il dialogo politico ad alto livello dell'11 maggio a Bruxelles, si è parlato molto della ripresa dell'accordo di cooperazione tra Siria e UE. Questo accordo rappresenta il quadro legale delle relazioni economiche e commerciali tra Damasco e Bruxelles. Prima del 2011, infatti, l'UE era uno dei principali partner commerciali della Siria, con scambi che nel 2010 avevano superato i 7 miliardi di euro. Poi, dopo la repressione delle proteste da parte del regime di Assad e l'inizio della rivolta siriana, l'UE sospese la cooperazione, impose sanzioni e congelò i rapporti politici. Oggi, quindi, non stiamo assistendo a un ritorno alle relazioni precedenti al 2011, ma piuttosto alla riapertura di un canale istituzionale. L'UE sta dicendo che è pronta a dialogare con la Siria, ad aiutare la ripresa economica e a sostenere la stabilizzazione della transizione. Allo stesso tempo, però, mantenendo le sanzioni, Bruxelles manda un messaggio chiaro. Il tema delle responsabilità del vecchio regime non è chiuso e non verrà dato un assegno in bianco alle reti legate ad Assad. Inoltre, è anche un segnale per le nuove autorità siriane. Se dovessero commettere gravi errori o deviazioni, l'Unione Europea è pronta a imporre nuove sanzioni anche contro di loro e contro soggetti collegati. Quindi, in sintesi, non parlerei di incoerenza, ma piuttosto di una strategia europea a doppio binario.
1: Qual è la posta in gioco della normalizzazione di queste relazioni fra il nuovo regime guidato da Ahmed al-Shaar e l'Unione Europea? Possiamo menzionare alcuni ostacoli, alcuni incentivi sia per l'Unione sia per Damasco?
2: Yeah, definitely. I think that for Damascus actually normalization with the EU is about.
3: Sì, assolutamente. Per Damasco la normalizzazione con l'Unione Europea significa soprattutto legittimità internazionale, accesso a fondi, sostegno economico e funzionalità politica. Le nuove autorità siriane guidate da al-Shaar hanno bisogno di riconoscimento internazionale, accesso ai finanziamenti per la ricostruzione, supporto tecnico e di un ritorno graduale nel sistema economico e commerciale globale. Senza tutto questo, la ripresa della Siria resterebbe fortemente limitata. Ma anche per l'Unione Europea la posta in gioco è molto alta e molto concreta. Bruxelles non considera la Siria un dossier lontano. Negli ultimi 10 anni il conflitto siriano è stato direttamente collegato ai flussi migratori, al tema del ritorno dei rifugiati, al terrorismo, alla sicurezza regionale e in più generale all'influenza europea nel Mediterraneo orientale. Nel frattempo, diversi attori regionali, come i paesi del Golfo e la Turchia, hanno già riallacciato i rapporti con Damasco, visitando il nuovo governo governo e avviando accordi economici. Per questo l'Unione Europea non vuole che la ricostruzione della Siria venga definita soltanto da questi attori, ma vuole avere anch'essa un ruolo al tavolo negoziale. Gli interessi reciproci sono quindi abbastanza chiari. La Siria cerca alleggerimento delle sanzioni, investimenti, aiuti e sostegno politico. L'UE invece punta alla stabilità, a una transizione inclusiva, alla protezione delle minoranze, all'accountability e alle condizioni che possano permettere in futuro il ritorno sicuro e volontario dei rifugiati siriani. Naturalmente restano diversi ostacoli. L'UE continua ad avere dubbi sulla natura delle nuove autorità siriane. Tuttavia, almeno per ora, entrambe le parti sembrano pronte a collaborare e ad approfondire le relazioni sulla base di interessi comuni. Per questo la normalizzazione non è un singolo evento, ma piuttosto un test politico. L'Unione Europea ha aperto la porta, ma adesso osserva attentamente se le nuove autorità siriane saranno davvero capaci di trasformare le promesse politiche in istituzioni e risultati concreti.
1: La Siria è stata un target importante di lungo termine e un interlocutore della politica mediterranea, del Mediterraneo allargato praticata dall'Unione Europea. Penso per esempio al processo di Barcellona o ancora alla politica euromediterranea. Con il nuovo governo, come le élite politiche stanno approcciando questa sfida?
3: Come dicevi, la Siria ha sempre fatto parte della visione mediterranea dell'Unione Europea. Già con il processo di Barcellona del 1995 e successivamente con la politica europea di vicinato, Damasco era inclusa nel quadro euromediterraneo costruito da Bruxelles. Tuttavia, la posizione della Siria in questo sistema è sempre rimasta incompleta. Nei primi anni 2000, l'Unione Europea e la Siria negoziarono un accordo di associazione che arrivò persino alla firma europea nel 2010, ma che il governo siriano non ratificò mai. Le questioni legate ai diritti umani, alla politica regionale e poi alla rivolta del 2011 bloccarono completamente il rapporto. Oggi il nuovo governo siriano sta cercando di rientrare in questo quadro mediterraneo, ma in condizioni molto diverse. Si presenta come un'autorità pragmatica del dopo Assad, aperta all'Europa, alla ricostruzione e desiderosa di dimostrare che la Siria può tornare a essere un partner e non soltanto una crisi permanente come negli ultimi 15 anni. Ed è proprio qui che emerge la tensione tra le due parti. Damasco vuole rapidità, riconoscimento politico, finanziamenti, commercio, sostegno tecnico e ricostruzione. L'UE invece insiste sulla gradualità, riforme, garanzie istituzionali, accountability e governance inclusiva. In altre parole, mentre la Siria cerca di passare dall'isolamento alla partnership, Bruxelles prova a passare dal contenimento al riavvicinamento, senza però rinunciare alla condizionalità politica, soprattutto sul tema delle sanzioni. La vera domanda oggi è quindi se il nuovo governo siriano riuscirà a convincere l'UE che non si tratta soltanto di un cambio di leadership, ma anche di un reale cambiamento nel modo di governare il paese. Se la Siria dovesse restare troppo centralizzata, opaca o arbitraria sul piano politico, il coinvolgimento europeo continuerà a essere prudente. Detto questo, ci sono segnali positivi. Damasco sta cercando di mostrarsi seria e credibile nella gestione dei propri dossier e nei rapporti con i partner internazionali. Per questo motivo, credo che ciò che stiamo vedendo oggi possa rappresentare l'inizio di una relazione molto più profonda tra UE e Siria dopo oltre un decennio di rottura.
0: E allora grazie insomma a Michele Ceci e al suo ospite. Interessante questa intervista per capire meglio i rapporti con un paese in profonda fase di cambiamento. Prima di salutarvi, un aggiornamento anche sulla vicenda degli italiani della flottiglia. Ha parlato poco fa ministro Tajani a 5 minuti di Bruno Vespa, dicendo: abbiamo ottenuto che domani mattina dall'aeroporto di Ramon dovrebbero partire tutti gli italiani per essere accompagnati in Grecia o in Turchia. Notare che ha usato il dovrebbero, il condizionale. La trattativa è praticamente conclusa, dice, stanno per essere accompagnati in un centro vicino all'aeroporto, va verso la soluzione che chiaramente è la più importante. La vicenda non cambia, il profondo imbarazzo per tutto questo. Immaginate voi se un qualsiasi, direi, altro paese al mondo avesse trattato dei nostri connazionali nel modo in cui Ben-Gvir e il governo israeliano lo hanno fatto. Sarebbero state reazioni ben diverse, e insomma su questo direi che è pacifico ed è l'unica cosa pacifica di questa giornata praticamente. Siamo in conclusione, grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia, vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21, ci risentiamo per una nuova puntata del nostro timone e per il resto vi auguro una buona serata da Francesco Massardo per oggi e solo per oggi, è tutto.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 21.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, a attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida. Lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
11: Negli ultimi anni il cambiamento climatico è entrato sempre più spesso anche nel dibattito sanitario, con l'analisi di possibili effetti indiretti su condizioni infiammatorie croniche e salute generale dell'organismo. Oggi questa riflessione coinvolge anche la salute orale. Un recente approfondimento dedicato al rapporto tra clima e salute della bocca richiama infatti l'attenzione su diversi fattori che potrebbero contribuire ad alterare gli equilibri del cavo orale. Aumento delle temperature, inquinamento atmosferico, stress ossidativo, modificazione del microbiota, disidratazione, peggioramento di alcune patologie sistemiche e cambiamenti negli stili di vita. Gli esperti però invitano a evitare semplificazioni. Il cambiamento climatico non viene indicato come causa diretta della parodontite, una delle malattie croniche più diffuse del cavo orale, ma come possibile elemento che può inserirsi in un quadro molto più complesso, fatto di infiammazione, fragilità individuali e salute generale. Le vere cause della malattia parodontale restano infatti ben conosciute: igiene orale insufficiente, fumo, alimentazione scorretta, sedentarietà, diabete e mancata prevenzione. Ed è proprio su questi aspetti che arrivano dati molto preoccupanti da una nuova indagine della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia presentata a Firenze. La ricerca evidenzia una situazione che riguarda soprattutto i più giovani. Oltre un ragazzo su tre tra i 20 e i 30 anni riferisce sanguinamento gengivale, cioè uno dei primi segnali di infiammazione delle gengive. È un dato che preoccupa gli specialisti, perché le gengive, se trascurate, la gengivite, se trascurata, può evolvere nel tempo in parodontite, con danni permanenti ai tessuti di supporto del dente fino alla perdita dentale. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema risponderà il professor Leonardo Trombelli, presidente Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri Implantari all'Università di Ferrara.

0: Il rapporto tra cambiamento climatico e salute oggi è al centro di numerose ricerche scientifiche. Accanto alle conseguenze più note, come l'aumento delle patologie respiratorie o cardiovascolari, si sta iniziando a osservare anche il possibile impatto che ambiente, inquinamento e alterazioni climatiche possono avere sui processi infiammatori cronici e indirettamente anche sulla salute orale. Gli esperti sottolineano però la necessità di distinguere con chiarezza tra fattori che possono aggravare uno stato infiammatorio generale e cause dirette delle malattie gengivali. La parodontite non nasce certo dal caldo, nemmeno dal cambiamento climatico, però esistono tuttavia diversi elementi ambientali che potrebbero influenzare il benessere del cavo orale e delle persone più fragili. Professor Leonardo Trombelli, direttore Centro di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Perimplantari, Università di Ferrara, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Perché oggi si parla sempre più spesso di rapporto tra cambiamento climatico e salute orale? Cioè, le chiedo questo perché l'OMS parla sempre più spesso del legame tra salute planetaria e umana, però vorrei capire se esistono già delle evidenze scientifiche reali nel campo dell'odontoiatria.
1: Beh, certamente siamo nell'ambito di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come One Health, cioè il fatto che la salute della persona viene vista nel contesto di un più ampio della salute dell'ambiente piuttosto che dell'ecosistema nella sua accezione più ampia. È evidente che, come lei ha giustamente sottolineato, quando parliamo di parodontite non parliamo certamente di una malattia che è legata ad inquinamento o al global warming. Tuttavia, certo, cominciano ad emergere, come lei giustamente riferiva, alcune evidenze anche da studi di coorte piuttosto ampi, insomma, dove sono stati considerati migliaia di soggetti, che ad esempio mettono in evidenza come l'esposizione cronica a quello che è e sono le polveri sottili fini, si associa ad un aumento che è significativo da un punto di vista statistico del rischio di contrarre una parodontite. E questo perché nell'inquinamento, come lei ricordava, ci sta ovviamente un aumento dello stress ossidativo, un aumento dell'infiammazione sistemica, un impatto negativo sui microbi normalmente commensali del cavo orale, quindi tutte condizioni che in qualche maniera possono accentuare naturalmente nel momento in cui dovesse instaurarsi la malattia. Questo soprattutto nelle forme più severe di malattia, ecco, sembra certo essere un determinante di aggravamento.
0: Certo, quindi il PM2,5, metalli pesanti, possono in qualche modo aggredire,
1: instaurarsi la malattia. Questo soprattutto nelle forme più severe di malattia, ecco, sembra certo essere un determinante di aggravamento.
0: Certo, quindi il PM2,5, metalli pesanti, possono in qualche modo aggredire direttamente le gengive o magari alterare il

0: come dire, in pass di quelle che sono le normali attivazioni del processo infiammatorio che ci difendono dai batteri, e dall'altra però determinano un aumento indiscriminato di quella che è l'infiammazione sistemica, possono contribuire in maniera rilevante naturalmente all'esacerbazione della malattia. Si pensi anche solamente, voglio dire, all'impatto che ha l'attività fisica piuttosto che la dieta mediterranea. In questo
1: Certo.
0: senso, invece, in termini protettivi nei confronti, ad esempio, dell'insorgenza della progressione della parodontite. Quindi, di fatto, come tutte le infiammatorie croniche del nostro organismo, anche questa evidentemente sembra risentire di questo tipo di fattore.
1: Disidratazione e secchezza della bocca possono aumentare alcune fragilità del cavo orale, professor Trombelli?
0: Beh, certo, lei accennava al riscaldamento globale, quindi all'impatto del cambiamento climatico. Lì chiaramente dobbiamo essere meno tecnici, forse più filosofici, più sociologici o antropologici, perché al di là ovviamente del fatto che le ondate di calore, l'aumento delle temperature determinano effettivamente degli effetti fisiologici negativi sul cavo orale, appunto lei ricordava la riduzione del flusso salivare con tutto quello che comporta in termini di maggiore suscettibilità alla carie e anche alla parodontite. Il tema ambientale è un tema però più vasto perché appunto si associa a uno scadimento della qualità dell'aria, naturalmente pone un problema di sicurezza alimentare, di accesso ad esempio alle fonti idriche. E non ultimo, naturalmente, accentua potenzialmente le diseguaglianze sociali, soprattutto come differenza acuire le inequità relative all'accesso alle cure, che è un altro tema naturalmente
1: Certo,
0: importante che si associa a questo.
1: importantissimo, importantissimo. C'è anche un altro aspetto, professor Trombelli, si parla molto di ecoansia. Vorrei capire se i picchi di cortisolo causati da questo stress abbiano poi ripercussioni fisiche, non so, come il bruxismo, come problemi di microcircolo gengivale.
0: Beh, dunque, lì faccio fatica ad avere dati, non riesco a richiamare dati specifici, tuttavia è evidente che nel momento in cui abbiamo un incremento di cortisolo, essendo il cortisolo un grosso, diciamo, ormone che modula quella che è la risposta infiammatoria, evidentemente questo potrebbe creare ovviamente un deficit immunitario che si ripercuote su quelle che sono le fasi di esacerbazione, di acuzie della malattia parodontale, quindi no, non è assolutamente da escludere. Lei citava il bruxismo, le dico chiaramente un'accentuazione di quelle che possono essere le cosiddette parafunzioni, cioè il sovraccarico funzionale non legato alla masticazione che noi impartiamo sulle strutture parodontali, cioè quelle che sostengono il dente, è evidente che in presenza di infiammazione si sommano e determinano un'accelerazione in quello che è il processo di distruzione dell'osso che sta attorno ai denti. Quindi in questo senso, diciamo in via e diretta e immediata, certamente l'ecoansia, come lei la chiama, può avere un impatto. Bello ecoansia, devo dire.
1: Ecco, ansia. E invece quanto incidono patologie come diabete, come malattie cardiovascolari nella salute delle gengive?
0: Beh, allora mi preme sottolineare come ormai sia acclarato che la parodontite, in quanto diciamo, condizione di infiammazione cronica legata appunto a una disbiosi, possa impattare in maniera negativa su tante altre patologie sistemiche. Lei accennava ad esempio alle patologie cardiovascolari, il diabete, ma
1: Sì.
0: ci metto anche ad esempio alle malattie reumatiche, l'artrite reumatoide in primis. Adesso anche probabilmente un'associazione, pur sempre un'associazione, diciamo non quindi una relazione causale, con il declino cognitivo e l'Alzheimer. Quindi sono tanti distretti in cui probabilmente e la messa in circolo di batteri che derivano dalle nostre gengive e la messa in circolo anche di fattori dell'infiammazione possono avere una ripercussione a distanza. E quindi questo è certamente un qualcosa di cui tenere in considerazione, su cui noi, anche come Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, di cui io mi pregio di essere presidente, ci siamo
1: Sì.
0: battuti perché questo livello di sensibilità anche nelle altre discipline mediche venga tenuto in debita considerazione. Nel caso del
1: E poi
0: diabete, lì il
1: sì.
0: caso è ancora più particolare perché

0: nel diabete la dilazione è bidirezionale, cioè laddove la parodontite fondamentalmente è una delle maggiori complicanze del diabete, diabete sia di tipo 1 che di tipo 2, e quindi chi il diabetico è più propenso a sviluppare forme severe di parodontite, è altrettanto vero che la parodontite non trattata può in qualche maniera contribuire negativamente al compenso metabolico della persona diabetica. Quindi c'è questa doppia relazione.
1: Io voglio ricordare il nostro numero telefonico, il nostro numero di WhatsApp per gli ascoltatori, che è il 334 11 11 622 per le domande. Stanno già arrivando al suo indirizzo, professor Leonardo Trombelli, le leggeremo tra poco.

0: dibattito scientifico oggi si interroga anche sui possibili legami tra ambiente e salute orale. Dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia arriva però un richiamo molto concreto ai fattori di rischio tradizionali della malattia parodontale, patologia infiammatoria cronica che colpisce i tessuti di sostegno del dente e che, se non trattata, può portarne progressivamente alla perdita. Spesso però il problema inizia molto prima, con segnali apparentemente banali, se vogliamo, come il sanguinamento gengivale durante il lavaggio dei denti. E proprio su questo punto si concentra una nuova indagine della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, che ha analizzato la percezione della salute orale tra gli italiani. I dati mostrano una situazione particolarmente preoccupante tra i giovani adulti. Molti sono attenti all'estetica della bocca, ma meno consapevoli dei segnali iniziali di malattia gengivale. Siamo sempre col professor Leonardo Trombelli, direttore del Centro di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Perimplantari all'Università di Ferrara e presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. Professor Trombelli, facciamo mezzo passo indietro e ci spieghi bene che cos'è la parodontite. Spesso si usa ancora il vecchio termine piorrea, però ci spieghi proprio da un punto di vista clinico come questa infezione batterica arriva a distruggere i tessuti di sostegno del dente.
1: Ma intanto ben venga il termine piorrea, perché almeno è un modo per farci capire da tutte la più ampia fascia di popolazione.
0: Capiscono tutti.
1: Per cui va benissimo usare piorrea. Tuttavia, ecco, se si vuole usare quello che io chiamo il nome da festa, parliamo di parodontite. La parodontite è una malattia infiammatoria che deriva da una disbiosi. Cioè ci sono condizioni in cui i nostri batteri, il microbioma che noi abbiamo normalmente alloggiato nel cavo orale, e in particolare nella zona, diciamo, prossima al margine gengivale, vicino alle gengive, per condizioni ovviamente X, determina in qualche maniera, diventa patogeno. Adesso cerco di tenerla più semplice, cioè si carica di specie microbiche che sono dotate di un potenziale distruttivo e sono capaci di evocare una risposta infiammatoria massiccia nell'ospite. Questa risposta infiammatoria ha da un lato il vantaggio di circoscrivere questo genere di infezione, ma dall'altro innesca una serie ovviamente di eventi che porta progressivamente alla distruzione, come lei ha giustamente detto, dell'osso e dei tessuti che sostengono il dente in bocca. Questa malattia ovviamente, una volta che si innesca, è autoalimentante, per cui se in qualche maniera non viene riportata la condizione di eubiosi, cioè ritorniamo alla flora batterica buona, a questo punto ovviamente diventa un meccanismo, un circolo vizioso che porta a una perdita via via sempre maggiore, con poi vacillamento del dente, mobilità e finalmente perdita dell'elemento dentario stesso.
0: A me ha colpito molto questa poca attenzione da parte dei giovani adulti, no? Come si spiega questo paradosso di ragazzi che sono poi molto attenti all'estetica, ma lo sono molto meno alla salute gengivale, no? Spendono molti soldi in sbiancamenti, in allineatori invisibili per ricorrere al sorriso perfetto, e però poi lo stato di salute delle gengive sottostanti viene ignorato.
1: Sì, allora chiariamo intanto, il sanguinamento gengivale è uno dei segni clinici più eclatanti e più presenti nell'ambito ovviamente delle malattie parodontali. Non necessariamente rivela una parodontite, cioè la forma più grave di malattia, potrebbe anche rivelare, e questo soprattutto nelle fasce d'età appunto della generazione Z, quindi dai 20 ai 29 anni, potrebbe rivelare anche semplicemente un sanguinamento gengivale, che è la fase, chiamiamola reversibile, della malattia parodontale, quella da cui poi la parodontite prende avvio. Il fatto però, leggiamola positiva, il fatto che è vero che il 36% dei giovani dichiara il sanguinamento, ma è altrettanto vero che nel momento in cui lo dichiara vuol dire che la percezione positiva può comportare di rimando un atteggiamento preventivo terapeutico di valore, di efficacia clinica, e quindi vuol dire che la consapevolezza che qualcosa che non va può portare, poi può spingere il giovane naturalmente a mettere in atto misure preventive o in questo caso terapeutiche che poi arginano nel momento in cui la malattia è ancora reversibile, arginano la progressione della malattia. Io cerco di vederla in positivo. Ecco.
0: Quindi male ma non malissimo, oppure bene ma non benissimo.
1: Esattamente.
0: Allora, professor Trombelli, chiudiamo con un messaggio di Antonio di Salerno che scrive: si fa presto a dire cultura della prevenzione, ma la verità è che andare dal dentista oggi in Italia è un lusso. Se non hai forti dolori, la pulizia dei denti o la visita specialistica diventano le prime spese che tagli quando non arrivi a fine mese. Questo è un enorme problema, professor Trombelli.
1: Certamente, l'accesso alle cure è il problema, molto probabilmente, è uno dei problemi. È evidente che la consapevolezza non basta, cioè noi dobbiamo aumentare il livello di consapevolezza nella popolazione, perché certamente i riconoscimenti di segni e sintomi che sono, chiamiamoli patognomonici, molto legati alla malattia, è il primo movens che porta il paziente verso ovviamente l'accesso alla cura. Tuttavia è vero che il 96% delle prestazioni di odontoiatria erogate nel territorio nazionale sono ancora appannaggio del privato e solamente un 4-5% sono legate naturalmente all'odontoiatria pubblica. Questo evidentemente crea ovviamente un argine in quello che può essere, certo, l'accesso alle terapie parodontali e orali in genere. Tuttavia dobbiamo anche dire che per come sono organizzati i livelli essenziali di assistenza, quantomeno le fasce di vulnerabilità sociale, quindi legate al reddito, e sanitaria, quindi legate a gravi patologie, vengono comunque, a queste vengono garantite ovviamente le cure odontoiatriche.
0: Vero.
1: E questo naturalmente è un pregio del nostro sistema sanitario universalistico. Ecco, è chiaro, ci sono, certo, differenze, come lei ben sa, dal servizio sanitario regionale, visto che è la normativa regionale che le regola. Tuttavia mi sento di dire che almeno per quelle che sono le categorie più fragili, più vulnerabili, questa attenzione c'è.
0: Bene, la ringrazio professor Trombelli, grazie professor Leonardo Trombelli, direttore centro di ricerca per lo studio delle malattie parodontali per implantari all'Università di Ferrara. A tra poco.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: E torniamo in corsia con Check Up. Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la sanità italiana negli ultimi anni è l'aumento degli anziani fragili, con gli ospedali sotto pressione e molte famiglie che si trovano da sole ad affrontare cure lunghe e molto complesse. Da qui nasce l'esigenza di considerare la casa non più soltanto il luogo dell'assistenza quotidiana, ma anche spazio di cura avanzata, capace in alcuni casi di sostituire il ricovero tradizionale. È il principio su cui si fonda il modello sviluppato dalla geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diventato negli ultimi anni uno dei riferimenti più osservati nel campo dell'assistenza domiciliare degli anziani. Un sistema che punta a portare nelle abitazioni competenze, monitoraggi e percorsi clinici che fino a poco tempo fa sembravano possibili solo dentro una corsia ospedaliera. L'idea è molto semplice: evitare ricoveri inutili o troppo lunghi, ridurre il rischio di complicanze e permettere all'anziano fragile di restare nel proprio ambiente senza rinunciare a cure di qualità. Dietro questo approccio c'è un'organizzazione fatta di equip multidisciplinari, tecnologie, controlli continui e un rapporto strettissimo con le famiglie. Accanto all'aspetto clinico emerge poi una questione profondamente umana. Molti anziani vivono infatti il trasferimento in struttura come uno sradicamento emotivo, mentre restare nella propria casa significa conservare abitudini, ricordi, orientamento, spesso anche maggiore serenità psicologica. Ne parleremo tra poco con il professor Mario Bo della geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino.

0: Nel nostro paese il ricovero ospedaliero è considerato la risposta quasi automatica alle fragilità dell'anziano. Oggi però qualcosa sta cambiando, perché molte esperienze dimostrano che in determinate condizioni anche pazienti complessi possono essere curati direttamente a casa con standard elevati di sicurezza e controllo clinico. Il progetto sviluppato dalle Molinette di Torino è diventato uno degli esempi più avanzati di questa nuova filosofia assistenziale, che punta a trasformare il domicilio in una vera estensione dell'ospedale. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
0: Professor Bo, quando si parla di anziani curati a casa come in corsia, di che tipo di assistenza stiamo parlando? Ci aiuti a capire lo scenario?
1: Bene, lo scenario innanzitutto è profondamente diverso da quello che costituisce lo standard alternativo sul territorio, la cosiddetta ADI, l'assistenza di base fatta dal medico di famiglia. L'ospedale a domicilio è un paziente che a tutti gli effetti è in carico all'ospedale, gestito da personale medico-infermieristico dell'ospedale, e che conseguentemente può essere trattato per problematiche cliniche che altrimenti potrebbero richiedere o avrebbero come unica soluzione il ricovero tradizionale ospedaliero. Quindi sono proprio scenari molto diversi rispetto allo standard.
0: Senta, quali sono oggi i pazienti che possono essere seguiti a domicilio senza ovviamente compromettere la sicurezza delle cure? Immagino ci siano criteri clinici rigidi, le chiedo se conta anche la presenza di un caregiver familiare formato, strutturato ovviamente per dare supporto.
1: Dunque, partiamo proprio dall'ultima cosa che ha detto, che quella sì, è irrinunciabile. La presenza di un caregiver è indispensabile, nessun paziente da solo può essere preso in carico, perché evidentemente viene a mancare la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro. Quindi questo è un requisito. Sul formato non è necessario, però posso dire, dopo 40 anni di esperienza che ha questa struttura, che la formazione è la cosa più gradita che noi vediamo in questi familiari, perché partecipano personalmente al percorso di cura, e questo è uno dei segreti più efficaci del ricovero a domicilio. Poi è evidente che vanno in ospedale a domicilio le persone che non sono in una fase di instabilità, e qualora la fase di instabilità dovesse verificarsi, ovviamente c'è un rientro diretto all'ospedale, che è visto come un trasferimento da un reparto all'altro, non è un nuovo accesso, perché il paziente era già in carico alla struttura ospedaliera.
0: Certo, certo. Allora, il caregiver ce l'abbiamo, professor Bo. Ci dica quali altre professionalità a questo punto entrano in gioco quando un anziano viene preso in carico a casa. Come si coordina la squadra dei professionisti, geriatri, infermieri, medico di medicina generale, fisioterapisti?
1: Ecco, allora, innanzitutto la squadra è fatta da fondamentalmente specialisti in geriatria, medicina interna, con partecipazione di psicologi, consulenti, fisioterapisti. Ma direi che il punto di svolta fu tanti anni fa, quando riuscimmo a ottenere anche di poter fare tutta la radiologia tradizionale, con l'eccezione di TAC e risonanza, che ovviamente non sono trasportabili direttamente al domicilio del paziente. Questo ha rappresentato una svolta ovviamente importante, per cui l'unità è dotata di strumenti ecocardiografici, oppure se c'è necessità vengono fatte le lastre tradizionali e immediatamente refertate dalla sede diagnostica centrale dell'ospedale. Quindi questo è un grosso passo avanti. Poi il percorso riabilitativo, la fisioterapia, quando è condotta a casa con la presenza del caregiver, ha un'efficacia e un'adesione che spesso è superiore a quella che si ha in un ricovero tradizionale.
0: Allora, ribadiamo che non stiamo parlando di assistenza domiciliare, ma di ospedalizzazione domiciliare, che sono due cose decisamente diverse, no? Perché poi magari spesso i cittadini fanno confusione. Qui non parliamo di ASL o infermieri che cambiano la medicazione, no? Stiamo parlando di altro.
1: Ecco, questo punto lei fa molto bene a sottolinearlo più volte. Cioè, per dire, vengono fatti e posizionati accessi venosi, vengono fatte infusioni chemioterapiche di qualsivoglia altra natura, vengono fatte trasfusioni e tutti i procedimenti che solitamente non vengono fatti, oppure banalmente vengono erogati quegli antibiotici che in condizioni normali sono soltanto prescrizione ospedaliera, che quindi l'ADI neanche volendo potrebbe utilizzare. Quindi, ripeto, è semplicemente spostare il luogo delle cure nel domicilio avendo un'assistenza che è sostanzialmente simile. Poi è evidente che ci sono di tipologia di pazienti che non sono assolutamente candidabili, ci sono famiglie, poche per la verità, che non accettano questo sistema di cura, che invece noi vediamo essere quello che ci dà più gratificazioni. Noi riceviamo solo congratulazioni per come funziona l'OAD, mentre nei reparti tradizionalmente c'è sempre qualcuno che si lamenta per qualcosa.
0: Lei ha parlato di terapie antibiotiche, di antibiotici. Curare un anziano a domicilio riduce anche il rischio di infezioni, no? Anche il rischio di complicanze legate al ricovero, perché poi l'ospedale, insomma, per un grande anziano fragile può essere un luogo anche insidioso in questo senso, no? La casa protegge da tutto questo.
1: Sì, se posso permettermi, complimenti. Prego. Perché effettivamente lei è molto ferrata, quindi questa è una cosa molto utile, perché queste sono proprio le notizie che debbono essere divulgate alla popolazione generale. Cioè, noi vediamo l'ospedale come luogo di cura ideale ed è verissimo, purtroppo l'ospedale, soprattutto negli anziani e in alcune categorie, è un luogo dove il rischio di infezioni nosocomiali, anche brutte, infezioni urinarie, infezioni, certo, da clostridio, infezioni polmonari, e soprattutto la confusione, il cosiddetto delirium nel paziente anziano, sono su percentuali molto elevate. Tutto questo a caso si verifica in casi veramente minimali, proprio perché l'ambiente è il tuo, quindi non vai in confusione mentale, non vai in delirium, ma il rischio infettivo è sostanzialmente minimo, perché non sei in un posto affollato con plurimi altri pazienti con chissà quali altre problematiche cliniche, certo, infettive. Quindi, certo, il primo aspetto positivo di questo, se posso permettermi, è la safety rispetto all'efficacy addirittura, cioè è un posto più sicuro dove essere curati.
0: E quali patologie invece richiedono necessariamente la permanenza in ospedale? Cioè, qual è il limite oltre cui la casa non è più sufficiente? Non basta più, una volta superata la fase acuta, come si evita che il paziente cada nel vuoto assistenziale?
1: E questo sarebbe il futuro, cioè se ci fosse la stessa visione che c'è stata 40 anni fa, perché questo sistema fu fondato 40 anni fa e non è mai stato replicato in Italia. Mi permetto di dire, al di là dell'efficacia e della sicurezza in termini clinici, c'è un altro aspetto che non è secondario: una giornata di degenza in ospedale a domicilio, considerato che ci sono le macchine per muoversi e tutto quanto, costa circa la metà di una giornata di decenza in ospedale. Quindi anche da un punto di vista economico per il servizio sanitario è certamente una cosa molto importante. Il futuro dovrebbe essere proprio la possibilità, ad esempio, anche di seguire a casa in modo non quotidiano quei pazienti che o sono stati dimessi dall'ospedale o che sono stati dimessi dall'ospedale a domicilio, per vedere che non ci siano ricadute o peggioramenti. Tutto questo si potrebbe fare in piccola parte anche con la telemedicina, ma ci vogliono investimenti e personale che, come lei può ben immaginare, in questo momento sono un discorso un pochettino problematico.
0: Sì. Ospedalizzazione domiciliare, dunque, è stata una grande intuizione, da cui è nato il modello delle molinette. Bisogna dire, Torino ha fatto scuola a livello nazionale. Parliamo un attimo del contributo della tecnologia. Lei ha menzionato la telemedicina, anche il monitoraggio da remoto dei parametri vitali, le cartelle cliniche condivise. Quanto viene impiegata appunto la tecnologia?
1: Ma vede, io ricordo molto bene il periodo in cui Telecom e tutti quanti Vedendo l'efficacia di questo progetto, misero a disposizione tutto quello che serviva per fare telemedicina e quant'altro ancora. Poi, finita la fase in cui il provider economico ci sosteneva, tutto si è fermato lì. Purtroppo la progettualità che c'era 40-45 anni fa nel mettere su un progetto così ambizioso e così vincente, oggi come oggi si perde un po' nelle difficoltà gestionali che si vedono un po' lungo tutta la nostra nazione, nelle spese sanitarie, quindi diventa tutto molto più difficile se non ci sono degli enti che condividono queste finalità. Certo. E fanno delle donazioni.
0: Certo, poi la carenza del personale sanitario forse rischia di rallentare ulteriormente la diffusione di questi modelli di assistenza.
1: Ma noi in tutto in il nostro reparto siamo
0: diciamo 12. Che non aiuta. Diciamo
1: no,
0: che non
1: aiuta assolutamente, perché noi siamo convinti che potremmo fare molto di più. Però è evidente che quando vai a vedere delle persone a casa, noi mediamente ogni giorno abbiamo 25 pazienti ricoverati sul territorio, oltre a un reparto di 28 letti. Quindi si può fare di più, però purtroppo se non si hanno le disponibilità umane e si rimane fermi su questi standard, che peraltro sono degli standard più che accettabili, però la fase sperimentale è finita da tanto, che il modello funzioni. Ad esempio in questo momento in America c'è un fortissimo interesse per tutto questo, probabilmente là anche per motivi economici che sono diversi dai nostri nella gestione del servizio sanitario, però si vede proprio il beneficio di pazienti che possono fare delle cure in condizioni di sicurezza migliori rispetto a quelle che si hanno in ospedale, e quindi varrebbe un investimento maggiore forse.
0: Diciamo che questo tipo di assistenza potrebbe diventare una realtà diffusa, ma rischia di restare un'eccellenza isolata. Professor Mario Bo, ci lasciamo per qualche istante, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ai nostri anziani curati a casa.

0: Quando si parla di assistenza domiciliare si pensa subito alla medicina, però il tema riguarda anche la qualità della vita. Per molte persone anziane restare nella propria casa significa conservare i punti di riferimento, significa autonomia, significa dignità e benessere psicologico. Allo stesso tempo però le famiglie si trovano a sostenere carichi emotivi, organizzativi ed economici molto pesanti e stanno arrivando molti messaggi in questo senso che leggeremo fra un po'. La cura domiciliare quindi può rappresentare una grande opportunità, c'è da capire se la nostra sanità sia pronta o meno ad accoglierla. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, è sempre con noi. Professor Bo, per un anziano fragile, che valore rappresenta poter restare nella propria casa? Perché la casa poi non è solo un tetto, è anche un simbolo di autonomia, no? Come dicevo prima. Quindi restare tra le proprie mura ha un valore terapeutico quantificabile?
1: Enorme. Enorme. Noi occupandoci di anziani, uno degli eventi che temiamo maggiormente è il cosiddetto delirium, cioè lo stato confusionale acuto che insorge di solito in pronto o quando arrivano in reparto. Abbiamo identificato i fattori precipitanti e tutto quanto. Ora, se il paziente non deve stare quelle 12, 24, 36 ore in pronto soccorso, che è un posto, ahimè, terribile, chiunque l'abbia provato, indipendentemente dall'età, ovviamente ha minor possibilità di precipitare in questa situazione. E oltretutto tutto ciò che lei ha detto, la dignità, il proprio ambiente abituale, la vicinanza dei familiari, sono tutti fattori che non incidono in senso negativo ma solo in senso positivo. Quindi è evidente che da questo punto di vista c'è un valore aggiunto enorme, enorme in termini di benessere. E mi permetta di dire, quell'accenno fatto all'inizio, tutto ciò ovviamente, l'aspetto economico non incide nulla, perché un paziente in carico ovviamente alle Molinette, alla struttura, è un ricovero come tutti gli altri, quindi non c'è nessun costo. Sì. Naturalmente c'è il fatto che c'è una persona, ma che peraltro passerebbe metà della giornata o tutta la giornata in reparto se può, se c'è l'accesso libero, accanto al proprio familiare. Quindi da quel punto di vista io vedo solo personalmente vantaggi.
0: Le leggo qualche messaggio arrivato al 334 11 11 622. Il medico dice che papà a casa è protetto dalle infezioni dell'ospedale e lo capisco, ma la mia vera fobia è la notte. Se alle 3 del mattino ha una crisi respiratoria o si stacca un tubicino, io non sono un medico. Un altro messaggio: certo che curare la mamma a casa è un valore, ma la realtà è che io ho dovuto chiedere il part time e mia sorella, che vive lontano, non si vede mai. Come si fa a dividere i ruoli in famiglia senza litigare? Questi sono tutti problemi quotidiani, no? Sono problemi reali poi che hanno le famiglie.
1: Sì. Dunque, sulla prima ovviamente è un evento possibile, ma in linea di massima, per dire, in 40 anni di esperienza, le situazioni per cui si è dovuti intervenire per casi come questi sono assolutamente sporadiche. Per quanto riguarda la seconda, è evidente che viviamo in una realtà sociale complessiva che rende la vita, soprattutto di tanti figli o di tante persone, con margini di autonomia per poter gestire queste cose, oggettivamente difficili. Però ciò non toglie che noi mettiamo a disposizione un servizio, ci rendiamo conto che molte più persone vorrebbero poter accedere, ma se l'unica persona che può essere un caregiver evidentemente è un figlio e questo figlio lavora, purtroppo viene meno il requisito indispensabile. Certo. Ciò non toglie che fortunatamente ci sono tante famiglie dove il congiunto, oppure le famiglie sono più numerose, le situazioni sono diverse. Questo purtroppo non spetta a noi sanare questa stortura sociale che si sta creando e che, ahimè, temo peggiorerà sempre.
0: Mi chiedevo, professor Bo, stavo pensando agli anziani con decadimento cognitivo, no? Con demenza, possono essere seguiti efficacemente a casa? Che nelle fasi avanzate di queste patologie come l'Alzheimer, la gestione dei disturbi del comportamento diventa veramente complessa. La casa regge l'urto di queste malattie?
1: Dunque, la casa regge l'urto se la situazione dei disturbi comportamentali legati alla fase terminale della malattia è tale da essere gestibile a casa. È evidente che ci sono pazienti nei quali non necessariamente sono nella fase più avanzata, ma diciamo i disturbi comportamentali sono tali, mutevoli e repentini, per cui in certi casi è necessaria una fase prima di stabilizzazione all'interno dell'ospedale, perché queste persone possono essere causa di nocumento per se stesso e per gli altri, se sono ancora in qualche condizione di autonomia motoria.
0: Senta, ma nei prossimi anni, secondo lei, la casa diventerà sempre più luogo di cura anche per altre patologie croniche? Perché sa, con l'invecchiamento della popolazione, la spinta anche della telemedicina. Cioè, prego.
1: Ma già adesso. Cioè, noi abbiamo ovviamente rapporti con le realtà, soprattutto in Spagna. Adesso c'è un nostro dottorando che è lì per 6-8 mesi a Barcellona. A Barcellona la loro unità di ospedalizzazione a domicilio gestisce 800 pazienti, quindi puoi immaginare la visione che hanno in certi paesi e come sono riusciti a declinarla con enorme successo. Lei pensi solo a quante influenze noi ricoveriamo nella fase acuta invernale, lei pensi a quante polmoniti che potremmo gestire tranquillamente a casa, lei pensi quante strutture già stanno facendo la riabilitazione dopo interventi ortopedici, protesici o di altra natura al domicilio, lei pensi quante terapie antibiotiche protratte per endocarditi, spondilodisciti, pielonefriti possono essere fatte a casa e non in ospedale. Tutto questo mi piace sempre ricordarle, con una riduzione dei costi per il servizio sanitario.
0: Certo.
1: Perché questo è un aspetto in tutta questa crisi, diciamo, di personale. E insomma, ricordiamo che tutto questo non costa di più al servizio sanitario, ma costa di meno.
0: Certo. Bene, professor Mario Bo, grazie. Geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, grazie e complimenti davvero.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 17 in punto, Check Up finisce qui, io vi aspetto come sempre domani alle 16, adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italiano Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: Ed eccoci alla puntata 172 di Italia No Limits. Bentornati in diretta dalle 17 alle 20. E questa sera, nella prima parte di trasmissione, vi chiediamo se siete favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia. Perché? Perché c'è un perché. Se vi faccio questa domanda, ne parliamo tra poco, però pronti, favorevoli o contrari al ritorno al nucleare, pronti con il telefono 334 11 11 622.

E allora naturalmente prima di tutto vi ricordo di andare sul nostro sito giornaleradio.fm dove trovate il sondaggio del giorno, informazioni su tutte le trasmissioni, la storia di noi conduttori e tutti i programmi di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo questa sera con un tema che per decenni in Italia è stato quasi un tabù, un tema che divide, spaventa, affascina e riapre vecchie ferite politiche e culturali: il ritorno del nucleare. Perché il governo accelera davvero. Il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento e l'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: riportare l'energia atomica dentro il mix energetico italiano. Non il vecchio nucleare delle centrali anni 70, ci dicono, ma il cosiddetto nuovo nucleare fatto di piccoli reattori modulari, gli SMR, che secondo il ministro Pichetto Fratin potrebbero entrare in funzione già tra il 2033 e il 2034. E attenzione, perché c'è una novità molto concreta: i comuni potranno autocandidarsi per ospitare impianti nucleari o depositi collegati, non più soltanto decisioni calate dall'alto, ma territori che potranno proporsi direttamente. Qui il tema diventa esplosivo, perché finché si parla genericamente di nucleare il dibattito resta teorico, ma quando si comincia a parlare di dove mettere questi impianti nucleari, allora cambia tutto. Il governo sostiene che il nucleare serva per tre ragioni: ridurre la dipendenza energetica dall'estero, abbassare nel lungo periodo il costo dell'energia e garantire una produzione stabile che rinnovabili come eolico e fotovoltaico da sole non riescono a garantire. La maggioranza parla di scelta pragmatica, moderna, strategica. Meloni e il ministro Pichetto Fratin insistono sul fatto che senza nucleare l'Italia rischia di restare fragile davanti alle crisi geopolitiche e ai rincari energetici. Ma dall'altra parte ci sono paure enormi, perché in Italia il nucleare significa anche Chernobyl, Fukushima, referendum popolari, scorie radioattive, sicurezza degli impianti, territori sismici, costi giganteschi e tempi lunghissimi, perché siamo come siamo in Italia. Infatti il paese resta profondamente diviso. Molti italiani si chiedono: siamo davvero sicuri che questa tecnologia sia pronta? E soprattutto, siamo sicuri che l'Italia sia capace di gestire una filiera nucleare senza ritardi, sprechi e problemi? Poi c'è un altro punto politico importante: il nucleare arriva mentre l'Europa discute di transizione ecologica, mentre le bollette continuano a pesare su famiglie e imprese e mentre il sistema industriale europeo soffre il costo dell'energia molto più alto rispetto a Stati Uniti e Cina. Per qualcuno il nucleare è una necessità industriale, per altri invece una gigantesca distrazione che rischia di rallentare ancora gli investimenti sulle rinnovabili. Allora lo chiediamo a voi: siete favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia? Vi sentireste più sicuri sapendo che il paese produce più energia da sé, oppure più preoccupati all'idea di nuove centrali sul territorio nazionale? Vi fidate delle nuove tecnologie e dei controlli, oppure pensate che il rischio resti troppo alto? E ancora, se il vostro comune si candidasse per ospitare un impianto nucleare, voi sareste favorevoli oppure no? Accettereste l'idea in cambio di investimenti, posti di lavoro e sviluppo economico, oppure pensereste che certi rischi non valgano nessuna compensazione? Perché il punto vero è questo: il nucleare può davvero essere il futuro energetico dell'Italia, oppure stiamo riaprendo una partita che il paese aveva già chiuso due volte con i referendum? Ne parleremo con tecnici e politici, ma soprattutto vogliamo sentire voi. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Voglio proprio sentirvi.

0: Eccoci, allora subito sul nucleare, giustamente vi siete scatenati. Sentiamo il nostro ascoltatore, credo chiami da Napoli. Buonasera.
1: Buonasera a voi. Grazie per avermi permesso di parlare. Mi chiamo Rosario.
0: Rosario, prego, prego. Parli.
1: Allora, io premetto che quando c'è stato il referendum ho votato a favore del nucleare, perché sicuramente ci consentiva di avere dell'elettricità, diciamo, a dei costi che sul lungo andare diventavano contenuti. Ma adesso mi pongo una domanda. Poiché stiamo in attesa di capire cosa succede con la fusione nucleare, perché adesso il nucleare è solo fissione, perché invece non pensare a sfruttare qualcosa che abbiamo, che è il vento e il sole, e creare invece dei sistemi di accumulo? Non so se lo sapete, in Cina loro usano dei sistemi di accumulo che sono delle enormi masse che vanno su delle torri, che loro le fanno salire pian piano in modo tale da creare un'energia cinetica che di sera, scendendo, crea elettricità. Dalle nostre parti in Italia noi potremmo creare lungo le coste tanti serbatoi per poter contenere acqua da far ridefluire dopo che l'abbiamo fatta salire di giorno. Oltretutto questi serbatoi potrebbero servire per creare anche dei sistemi di acquacultura o di piscicoltura e mitigherebbero anche
0: il clima. Grazie anche perché insomma il governo parla di nucleare, lei ha già l'alternativa, ma qui vedremo. Andiamo ai messaggi vocali, sentiamone un paio e poi andiamo subito dal primo dei nostri esperti, il professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano. Forza i messaggi.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico di Roma. Nucleare, io sono a favore, come sarei anche a favore del ponte sullo stretto. Il problema è uno, l'importante è che non siano gli italiani a farlo, così come il nucleare. Se ce lo fanno in Europa, non lo so, i tedeschi, gli spagnoli, i francesi o chiunque altro nel mondo venga in Italia e ce lo costruisce, va bene. L'importante è che non ci mettano le mani gli italiani, che sennò tanto si mangerebbero i soldi come sempre e ci metterebbero, non finirebbero mai. Questa è la realtà.
3: Sera dottor Poletti, Diego da Varese. Guardi, un ragionamento giusto, tutto sì, per il nucleare sì, ci aiuta di qua di là. C'è solo un problema. Noi italiani non siamo in grado di gestire certe cose, come la raffineria di Priolo, che è in mano a una società israeliana. Che significa? Costruiamo, poi la diamo in mano a un'altra società da gestire e paghiamo sempre la stessa roba. Continueremo a pagare sempre tutto più alto degli altri, perché noi italiani siamo così. E il popolo italiano è così. Salve, buona serata.
0: Beh, scarsa fiducia nei confronti del nostro paese hanno i nostri ascoltatori. Buonasera al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Buonasera professore.
4: Buonasera Poletti, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.

0: Mi fa capire tecnicamente, una volta che il governo decide di dare il là al nucleare, che cosa si potrebbe realizzare, in che tempi, considerando anche che ci troviamo in Italia, il regno della burocrazia, e ha senso pensare al nucleare?
1: Ma allora sì, ha senso certamente, visto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma nel mondo, dalla guerra russa in Ucraina allo stretto di Hormuz. Direi che ormai tutti, persino l'Europa, ha capito che non possiamo continuare così. Il tema energetico è molto complesso, non c'è solo la decarbonizzazione, c'è anche appunto la dipendenza strategica, c'è la sicurezza energetica, c'è la competitività, l'impatto sulla bolletta, sul carrello della spesa, sull'industria. Quindi il nucleare può dare una mano, non è la bacchetta magica, non è la soluzione magica, come del resto nessuna fonte energetica ha il potere, certo, di risolvere completamente i problemi, ma può dare una mano, anche perché basta vedere cosa succede in Spagna, in Francia, per fare, o in Svezia o in Finlandia, dove la bolletta energetica costa molto meno. Loro hanno certamente rinnovabili, fotovoltaico in Spagna, idroelettrico da altre parti, ma hanno anche almeno un 20% di nucleare, che copre, nel caso italiano, coprirebbe metà del carico di base che abbiamo quotidianamente tutto l'anno. Quindi il contributo lo può dare, non solo in termini di decarbonizzazione, ma anche di indipendenza energetica, perché il nucleare è una tecnologia al 90% europea. Dal combustibile, dall'arricchimento alla fabbricazione, alla realizzazione delle centrali, alla progettazione, l'operation, fino allo smantellamento. Rimane fuori solo l'uranio naturale, ma possiamo andare a prenderlo da due paesi non critici come l'Australia e il Canada, che hanno rispettivamente, certo, la prima e la terza riserva mondiale di uranio naturale.
0: Ecco, tempi, professor Ricotti, tempi?
1: Ma allora, La legge, se viene effettivamente approvata quest'anno, addirittura con anche decreti attuativi, che poi sono la parte operativa che rende praticabile una legge, i tempi sono, sarebbe il primo step, il primo mattone, poi ce ne sono altri da mettere in pila per realizzare l'infrastruttura. Credo ci servano almeno 4-5 anni di lavori preparatori. Serve fare un'autorità di sicurezza adeguata, con le competenze, le risorse umane e finanziarie adeguate. Serve stabilire una cabina di regia, questo lo suggerisce l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Serve fare dei regolamenti anche dal punto di vista finanziario e di mercato. Servono diversi step per essere pronti nel giro di appunto 4-5 anni a fare la nostra scelta e porre la prima pietra.
0: Perfetto, considerato che siamo in Italia, la prima pietra 4 anni e poi la messa in funzione, professor Ricotti.
1: In cinque anni si potrebbero, se andiamo,
0: quindi 10 anni,
1: con i piccoli reattori modulari, direi 4-5 anni per la costruzione del primo ci può stare. Non bisogna però costruire cattedrali nel deserto, bisogna pianificare una costruzione di unità nucleari nel tempo, perché poi più se ne costruisce, più si impara a farlo e più si riducono i tempi e i costi. Questo è quello che hanno imparato russi, cinesi, coreani, e difatti sono i migliori al mondo oggi, che costruiscono grandi reattori, non solo piccoli, senza sforare di molto i tempi e il budget, soprattutto, cosa che invece è accaduto al mondo occidentale di recente.
0: Grazie al professor Marco Ricotti, Politecnico di Milano, grazie davvero per questa spiegazione data con parole semplici, anche in modo tale che tutti abbiamo capito. Grazie. 334 11 11 622, favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia, fatto salvo che il governo sta premendo sull'acceleratore, questo ve lo dico.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 25 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Pensate se vi mettono un impianto nucleare sotto casa. Cambiereste idea sul nucleare? Ma vedremo. Tra poco sento i vostri messaggi, altri esperti in arrivo e un dibattito molto interessante qui a Italia No Limits.

0: E allora curiosissimo di sentire i vostri messaggi sul ritorno al nucleare. Sappiate che il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento e l'esecutivo vuole farci arrivare al nucleare. I primi impianti in funzione tra il 2033 e il 2034. Sentiamo.
1: Dottor Poletti, Michele da Milano. Per quanto riguarda l'energia nucleare, se dovesse veramente essere utile per il nostro paese, che apporta dei benefici di risparmio per le famiglie, io sono pienamente favorevole, perché noi in Lombardia ce l'abbiamo qui a due passi in Francia, quindi non vedo il motivo perché noi non dovessimo avere il nucleare. La ringrazio e buona serata.
2: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma, d'accordissimo con il nucleare, d'accordissimo, anche perché l'abbiamo alle porte, quindi non vedo che cosa cambi. Purtroppo noi qui in Italia abbiamo Fratoianni, Bonelli, Conte, la Slaine, la sinistra che dipende, come si dice, come dire, il vento, si spostano. D'accordissimo comunque. Buonasera dottor Poletti.
3: Poletti, buonasera. Ho sentito che ha detto che il professore ha parlato con chiarezza e che tutti hanno capito. Io credo che tra poco chiamerà qualcuno di AWS che non ha capito, magari glielo ripassa il professore così lo rispiega. Grazie.
4: Buonasera Stefano da Roma. Io direi che finché non verranno gestite le scorie che sono ancora residue da quando noi avevamo le centrali nucleari, e in accordo con quanto hanno detto gli ascoltatori precedenti sul fatto che l'Italia non è proprio affidabilissima, io direi che bisogna pensarci 4-5 volte prima di passare al nucleare, anche se potrebbe essere una soluzione, ma prima bisogna gestire i residui che sono rimasti nei vari siti. Facciamo questo e poi possiamo pensare al futuro. Grazie, buonasera a tutti.
5: Dottor Poletti, sempre io, ma non è che siamo noi, non abbiamo fiducia, che è la storia che insegna. Cioè, che cosa vogliamo vedere? A Salerno, Reggio Calabria? Io ho vissuto Italia 90 dei mondiali. Cioè, ma quante ce ne abbiamo di cattedrali nel deserto? Vogliamo vedere quando dovevamo fare il G8 e ci sono le cattedrali nel deserto all'isola della Maddalena, e poi ci fu la tragedia dell'Aquila e poi abbiamo spostato all'Aquila, adesso andiamo all'isola della Maddalena e vediamo le cattedrali nel deserto. Cioè, non è che è così, purtroppo siamo fatti così, non c'è niente da fare, è uguale il PNRR, idem, ma no, non ci dovevano dare una lira, non ci dovevano dare un euro, ci hanno detto che vi serve questo, ok, quest'altro, perfetto, veniamo e ce lo costruiscono. Siamo così, non è che essere pessimisti o altro, è la storia che insegna. Poi un'ultima cosa, sì, il governo accelera, il problema è che non ci sono i soldi da metterci sopra, come tutto ciò che ha fatto finora sto governo, fa le iniziative, fa la cosa, ma se non ci metti i soldi c'hai poco da costruire, c'hai.
0: E allora, tra poco Alleanza Verdi Sinistra ve la faccio sentire, anzi chiamiamoli già. Intanto i vostri messaggi scritti al 334 11 11 622. Buonasera Poletti, sono convinto che rinunciare al nucleare è un lusso che non ci possiamo più permettere, l'importante è che sia gestito a carattere locale, poi ci sono oltre 30 stati che hanno il nucleare, non vedo il problema, ma ovviamente ci sarà una parte del governo che sicuramente darà contro. E poi ancora, io non stigmatizzerei troppo chi non vuole il nucleare sull'onda emotiva di ciò che accade a Chernobyl. Penso sia umano aver paura, immagino che il nucleare di oggi sia tutt'altra cosa, quindi bene, avanti. E allora ascoltiamo subito l'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che saluto. Buonasera.
6: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, il governo accelera sul ritorno al nucleare, lo fa in modo prepotente, nel senso che insomma va avanti tutto. Lei che dice?
6: Ma intanto è una discussione che non è onesta, non è competente ed è surreale, perché un dibattito
0: perché no, allora su qualcosa che non c'è. Tre. Onorevole, non è onesta, non è competente, ed è surreale.
6: Perché? È surreale perché non è futuribile e non ha alcun senso parlarne come se potesse abbassare i costi delle bollette del prossimo inverno. Banalmente, come spiega il premio Nobel per la fisica Parisi, il tempo del nucleare non è oggi. E tra l'altro Parisi analizza quel disegno di legge e spiega perché i cosiddetti small modulator reactors, che sono delle di fatto tecnologie, dei piccoli reattori modulari, sempre centrali, diciamo di terza generazione, basate sulla stessa reazione di fissione dell'uranio con neutroni lenti. E tra l'altro ci spiega, diciamo, sia per il costo sia per gli investimenti, che parliamo di reattori che potrebbero arrivare forse fra 10-15 anni in Italia, anche decidessimo oggi. Ma poi posso dirvi una cosa davvero scandalosa?
0: Però scusi, prima della cosa scandalosa, io ho sentito poco fa il professor Marco Ricotti, che è ordinario al Politecnico di Milano, che mi ha detto 4 anni per le burocrazie varie e 5 per la costruzione, quindi 9. Non è così.
6: Ma ragioni con me. Lei sa quanto è l'eredità nucleare di questo paese, cioè quanto abbiamo tenuto aperte le centrali, e lei sa quando le abbiamo chiuse dal referendum di cui parlava prima mentre mi dava la linea? Ecco, lei si immagina che da allora ad oggi non abbiamo trovato uno spazio, uno, per mettere lo stoccaggio di tutte le scorie di quel piccolissimo attimo e frammento di tempo. Lei si immagina in questa discussione dove mettiamo 25 nuovi reattori? Ma lei mi dica la regione che si candida a ospitarne 25, visto che in teoria non saranno mica tutti in una sola regione. Ma lei mi dica esattamente come può succedere che in 9 anni si faccia, quando qualsiasi previsione sul nucleare è andata oltre di 15-20 anni. Noi ospitiamo la gran parte delle nostre scorie, che tra l'altro ormai sono state cementificate, c'è stato già il decommissioning, le ospitiamo in Gran Bretagna e in Francia. È una grandissima presa in giro questa. Ma è chiaro, e le dico anche la risposta, si chiede qual è il colpevole, è sempre il gas e il petrolio. Cioè noi fa tutta questa balla atomica, serve esattamente per continuare a fare quello che facciamo tutti i giorni, cioè l'hub del gas. Noi vogliamo esattamente continuare nella dipendenza che ci ha costruito l'ENI e che ci ha costruito, prima era verso il gas russo, adesso è verso semplicemente prima il gas del liquido del Qatar e adesso è quello statunitense. Cioè questa non è politica energetica, questa è una grandissima truffa sulle spalle degli italiani. Ma io vorrei pure che parlassimo però di costi. Facciamo finta che, come dice il suo ospite, si può fare qualcosa, tra l'altro che poi ci spiegano in 10 anni le risorse che abbiamo investito qua come mai non le abbiamo fatte da altre parti. Ma lei si rende conto che il costo dell'energia atomica è molto più alto di quella che ci serve sul, per esempio, che ci può essere subito utile e che tra l'altro è quella che su cui si investe di più in Europa, che sono esattamente fotovoltaico e rinnovabili? Ecco, io dico, guardi, le dico con provocazione, io sono a favore del nucleare, talmente d'accordo che ce l'abbiamo lì, il sole, altro che fissione, cioè è lì a portata di tutti, e tra l'altro costa oggettivamente a chi volava Tora un quarto di quello che ci costerebbe appunto tornare oggi sul nucleare. Questa è la nostra risposta ed è basata sui numeri.
0: Ecco, la sento purtroppo a tratti quest'ultima parte di intervento. Vediamo se la nostra regia riesce a migliorare l'audio del collegamento. Ricordandovi sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, registrare i vostri messaggi. Invocavate Alleanza Verdi Sinistra, la contrarietà di Alleanza Verdi Sinistra, e la state sentendo appunto dalle parole del onorevole Marco Grimaldi, appunto di Alleanza Verdi Sinistra. Se la regia mi dice sì, possiamolo. Ma dove si trova? Si trova lei in un posto? in un posto infausto.
7: No, sono sempre la casa. Sono sempre alla camera, se mi sentite. Beh, stavo insomma semplicemente dicendo,
0: no, dico, a seconda dei punti di vista può essere anche quello un posto infausto, nel senso che prendono poco i telefoni, mica
7: sì, questo sì, però si sentiva più quando mi avete chiamato su WhatsApp. Le stavo dicendo che l'installazione di almeno 15 gigawatt nucleari costerebbe circa 150 miliardi di euro, ma io, capite che siamo di fronte a una potente arma di distrazione di massa, cioè si parla di una chimera pur di non muoversi a far ciò che va fatto, cioè investire sulle rinnovabili, sugli accumuli, sulle reti e sull'efficienza energetica. Cioè il punto non è quanto il nucleare sia oggi pulito e sicuro, e per noi non è una promessa non solo lontana, ma è costosissima, è come, non lo so, è come finanziare delle missioni su Marte mentre la Terra brucia, più o meno è questo il senso.
0: È chiaro il suo pensiero, grazie all'onorevole Marco Grimaldi di Alleanza
7: Verdi
0: Sinistra.
7: Grazie a voi.
0: Grazie. La pensate come l'onorevole Grimaldi? La pensate come il professore del Politecnico, esperto di energia nucleare e reattori avanzati? La pensate come il governo? Come la pensate? 334 11 11 622. Vi ascolto tra poco.

0: E allora tanti interventi da parte vostra, tra poco ci raggiungerà anche il senatore Carlo Calenda. Lorenzo scrive: ma quale nucleare? Stiamo ancora smaltendo le scorie anni 80 e pare che con la terza generazione durino solo 300 anni, non 3000, quindi dove le mettiamo? Io ho poi una casa nei pressi di un sito PO2 individuato negli anni 80, Sale, Alessandria, e penso faremo le barricate, grazie che intervista politici contrari. Poi certo che i soliti esponenti di certi partiti sono proprio imbarazzanti, mi riferisco ad AWS Company, sono curioso di sapere quale provincia vuole nucleare sotto casa, questo è un altro messaggio. Poletti, Grimaldi, quello di Ascatasuna, Petardi e cariche alla polizia, nessun professore può tenere testa a Grimaldi, ha sicuramente ragione lui, le università e il CNR sono inutili. Altro messaggio: sarebbe bello che le minoranze politiche iniziassero ad avere a fare il bene del popolo italiano. Se l'onorevole AWS è capace di accendere il sole di notte o triplicare la resa dei pannelli fotovoltaici che arrivano a stento al 25%, ne possiamo parlare, così come delle pale eoliche, che quelle sono sì cattedrali nel deserto con tonnellate e tonnellate di cemento armato per tenerle in piedi, per non parlare della manutenzione. Come riferimento all'Europa faccio solo un esempio: la Spagna, che il nucleare ce l'ha, ha comprato il 130% in più del gas russo, scelta ecologica. E poi i vostri messaggi vocali, continuate a mandarli, 334 11 11 622.
1: Buonasera dottor Poletti, è sempre Angelo da Roma. Vedi, io ci provo dottor Poletti, ti parto bene, tranquillo. Poi quando sento questi ciarlatani di Alleanza Verdi e Sinistra, questo tizio che parla, no? Con tutte queste cose che dice, è più forte di me dottor Poletti, eh? Bisogna mandarli via, allora sì che il nucleare funziona. Buonasera dottor Poletti.
2: Ciao radio, io sono a favore del nucleare, anche perché vedo che ci sono molti scettici, però io dico di non avere paura, perché adesso il materiale che discarto, la scoria, viene messa nei siti minerali dove viene prelevato il minerale, quindi non c'è da aver paura. Poi esiste una forma di nucleare leggero, sono delle mini centrali che producono energia elettrica ma in maniera molto ridotta, che usano l'uranio arricchito, quello che appunto viene lasciato come scoria dalle centrali grandi e viene arricchito con le centrifughe, quelle che se ne è parlato pure in Iran. Io quello che vorrei insomma far capire che non si può fare tutto rinnovabile, e se vogliamo veramente mollare il carbonifero delle centrali termoelettriche dobbiamo assolutamente passare almeno al mini nucleare. E quindi voglio dire, il problema numero uno comunque è che questo processo di evolutivo energetico non lo vogliono le aziende carbonifere, perché rimarrebbero a casa, quindi bisogna trovare una giusta misura con tutto il resto anche delle altre forme di energia. Gabriele da Milano.
3: Come la pensiamo? Ha perfettamente ragione l'onorevole, cioè la gente che si sofferma dicendo ce l'abbiamo qua a due passi non conosce l'argomento. E comunque le alternative ci sono, bisogna diversificare la produzione di energia elettrica incentivando anche l'utilizzo del biometano e dell'idrogeno verde sulle reti già esistenti, già predisposte. Tutta la rete italiana del gas è già predisposta per l'immissione dell'idrogeno, che tra l'altro avverrà entro il 2030. È lì che bisogna puntare.
4: Sono Donato da Roma. Gli esperti sono tutti esperti e bravi nel loro campo. Io scommetto che se sentiamo un esperto in energie rinnovabili ci dirà sicuramente il contrario di quello che ha detto l'esperto sulle centrali nucleari. Tant'è che a questo punto mi comincia a venire qualche dubbio. Ma siamo in mano, diciamo che con le rinnovabili forse mangiano in tanti e col nucleare mangiano in pochi e tanto. Forse sarà questo che spinge tutti sul nucleare? Tutti, la politica fondamentalmente sul nucleare. Diciamo che forse le rinnovabili sono più democratiche? Non so, mi viene un dubbio. Donato da Roma.
0: È Donato arguto come sempre. Tra poco sentiamo altri messaggi, tra poco arriva Carlo Calenda. Vi ricordo il numero per poter registrare i vostri messaggi su WhatsApp. Sapete che io adoro sentire la vostra voce. Ma che scrive Paolo? Ancora col nucleare, ma facciamo piacere, scrive Paolo. Paolo Oro, sono io e il governo che rilancia sul nucleare tra poco.
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni. Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
6: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
5: Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacalle e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tarie ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Ma se ce l'aprissero sotto casa una centrale nucleare, col prezzo magari della casa che va giù, e però va giù anche il prezzo dell'energia. Sentiamo voi, tra poco.

0: E allora forza, sentiamo la vostra voce.
1: Buonasera dottore, sono Fabrizio della provincia di Milano. Intervengo a questo proposito, il nucleare, ma 15 o 20 anni fa noi avevamo fatto un referendum abrogativo della legge, la legge sul nucleare. Bene, quel referendum è ancora valido oggi, no? Non è necessario rifarlo, no? Riproporlo, anche perché si verrebbe a creare un pericoloso precedente secondo cui il Parlamento va a legiferare o il governo emana un decreto legislativo su delega del Parlamento in una materia su cui l'elettorato italiano si è già espresso in modo negativo. Violerebbe un principio generale dell'ordinamento giuridico che si chiama ne bis in idem. Non si può procedere a legiferare o a giudicare su questioni su cui si è già formato un giudicato o si è già consolidato un orientamento attraverso un referendum di carattere abrogativo. Mi sembra l'ennesima buffonata di questo governo, che veramente non sa più che pesci pigliare: ha una politica estera fallimentare, una politica interna che è veramente disastrosa. Non ha parole. La ringrazio.
0: Anche perché le parole gliele stavano togliendo le campane, proprio sotto un campanile dovete mettervi a registrare i messaggi per giornale radio, che poi mi sgridano che ci sono troppe campane. Andiamo avanti.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Premetto che viviamo in una democrazia e io rispetto le idee e le opinioni di tutti. Ma il problema in Italia non è la centrale nucleare in se stessa, il problema in Italia è la testa degli italiani, e fin quando molti italiani hanno la testa come quella dell'onorevole Grimaldi, in Italia non si farà mai niente, perché queste persone sono così faziose e ideologicamente deviate, ok, che cozzano contro la realtà e i problemi quotidiani delle persone, degli italiani, che fin quando avranno questa testa non si farà mai niente, mai niente. Vabbè, vedremo. Buona serata.
0: A lei non sembrava vero attaccare Grimaldi e via. No, ma ci sta, ci mancherebbe, mica la sto criticando, però. Favorevoli o contrari al ritorno al nucleare, visto che il governo sta premendo sull'acceleratore? E ancora, dai.
3: Per chi dice che le paleoliche sono una cattedrale nel deserto, guarda che esistono anche parchi eolici offshore, in Nord Europa ne è tanto, noi abbiamo tutto l'Adriatico a disposizione, abbiamo una costa lunghissima con un fondo non tanto così profondo. Al posto delle piattaforme dei gasificatrici, lì si può fare un bel parco eolico lontano da tutte le viste possibili, nessuno le vede, arriva solo un'energia pulita, ma è sempre questione politica, non ci interessa farle, punto, semplice.
0: Sabotino da Rescaldina scrive. Allora 334 11 11 622, registrate degli altri vocali, tra poco Calenda. Sabotino da Rescaldina, bello Sabotino come nome. Pensare al nucleare in un paese dove ancora ci sono rifiuti industriali sotto i campi, dove pascolano le bufale, è semplicemente irresponsabile. Il problema è che non siamo in grado di gestire le scorte, oltre al costo della costruzione, che gli italiani per due volte al referendum hanno detto di no. Le rinnovabili sono un investimento per i nostri figli, il nucleare è solo un business per chi lo costruisce. Solita storia italiana. Altro messaggio: spingere molto anche sull'idroelettrico, la forza di gravità è gratuita, la gran parte delle dighe e centrali idroelettriche della Lombardia risalgono a un secolo fa, siamo rimasti un po' fermi. E poi sulla battuta che ho fatto io, scende il valore delle case, però puoi tenere le luci sempre accese perché costa meno l'energia, va bene. era per capire se siete favorevoli o contrari al nucleare. 334 11 11 622 per chi si è messo in ascolto, sempre accese perché costa meno l'energia, va bene, era per capire se siete favorevoli o contrari al nucleare. 334 11 11 622 per chi si è messo in ascolto adesso. Preciso che non è che

modulari, comuni potranno autocandidarsi per ospitare impianti, si parla di impianti in funzione tra il 2033 e il 2034. Ecco perché sono qui a parlarvi di questo. A tra poco, dopo la musica.

0: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Dunque, per quanto riguarda il nucleare, io sono assolutamente d'accordo. È una cosa che va sicuramente fatta. Ci sono però due condizioni da rispettare. La prima condizione è che chi gestisce queste centrali nucleari sia una controllata dello Stato, quindi sia completamente la sovranità della produzione di energia sia completamente italiana e statale. E poi la seconda condizione, bisogna essere chiari anche nello smaltimento dei rifiuti nucleari, dove andranno a finire e come dovranno essere smaltiti.
1: Sempre 334 11 11 622 per i vostri interventi in diretta, anche le telefonate, insomma, che ne pensate del governo che accelera sul nucleare, insomma, complice anche la crisi di questo periodo. Intanto tra poco ci collegheremo con il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, e capiremo anche la sua posizione. E il DDL nucleare, insomma, è stato votato il mandato ai relatori, il provvedimento andrà in aula il

0: maggio il DDL, il provvedimento è stato preparato dal Ministero dell'Ambiente ed approvato in Consiglio dei Ministri. Buonasera al senatore Carlo Calenda, leader di Azione, ben arrivato.
1: Buonasera, grazie.
0: Calenda, ritorna il dibattito sul nucleare con i cittadini che si dividono e il governo che tira dritto. Lei che posizione ha?
1: Ma io sono favorevole al nucleare da sempre per una ragione empirica e semplice che credo i cittadini intuiranno. Chi oggi ha i costi dell'energia più bassi e le emissioni più basse sono i paesi che hanno un mix tra nucleare e rinnovabile. Ed è facile da spiegare per questa ragione. Le rinnovabili, a parte l'idroelettrico, sono intermittenti, cioè vengono prodotte in determinate ore e in determinate stagioni. E questo fa sì che non sono sempre disponibili, perché stoccarle costa tantissimi soldi. Quindi noi usiamo, tutti usano, un'energia stabile per quando le rinnovabili non ci sono. E questa energia stabile può essere il carbone, che è molto inquinante, può essere il gas, che è meno inquinante del carbone, ma sempre inquinante, con problemi di dipendenza, o il nucleare. Fine. La Francia, per dare un esempio, la Germania emette 6-7 volte quello che emette la Francia, avendo chiuso il nucleare, ha un costo dell'energia mediamente superiore del 30%.
0: Ecco, sono posizioni anche espresse da ricercatori, professori, gente che lo fa di mestiere, e pur tuttavia abbiamo sentito prima un esponente di Alleanza Verdi Sinistra dire che si tratta di bufale, che il nucleare ci costerà una cifra folle, che ci vorranno una marea d'anni, mentre i più pessimisti parlano di 9 anni, insomma, per accendere il tutto. Un bel problema.
1: Il tempo medio di costruzione di una centrale nucleare nel mondo sono 6 anni. La centrale nucleare più potente d'Europa è stata fatta dall'Italia, Trino Vercellese, e sai in quanti anni fu fatta? 3 anni. Quella era l'Italia del boom economico, perché era l'Italia che faceva accadere le cose. Dopodiché, chi non vuole il nucleare mi deve spiegare come mai i paesi che lo hanno sono quelli che hanno un costo dell'energia inferiore e emettono di meno. Quindi, se c'è una cosa che oggi è green, è il nucleare. In Italia non lo è, perché i Verdi sono stati legati alla battaglia antinuclearista dopo Chernobyl. Fine, non ci sono razzi. Chi vuole può andare sul sito di Azione. Noi abbiamo un professore molto bravo che si chiama Anzullino, che è professore a Padova per l'appunto sull'energia, e fai tutti gli scenari possibili. E l'unico scenario che ti consente di avere un costo dell'energia dignitoso, ma soprattutto che ti consente di non avere emissioni, perché il problema è che, se no, torniamo al carbone, come ha fatto la Germania, che addirittura va all'ignite, che è un carbone particolarmente inquinante, o come fa la Cina, o come fa. Cioè, non ci sono grandi alternative rispetto a questo.
0: Ecco, bisognerebbe anche spiegarlo, insomma, a chi nello schieramento di centrosinistra alza le barricate e grida. E grida la vergogna. Senta, Calenda, approfitto del fatto
1: lo fanno anche sulle rinnovabili, perché in Sardegna bloccano le rinnovabili. Allora, le rinnovabili consumano tantissimo suolo, l'eolico nuovo è alto più di 200 metri. Noi abbiamo un problema di una città e di un'area molto densamente popolata, con tantissime bellezze paesaggistiche, artistiche. I primi a non volere le rinnovabili sono i Verdi. Allora bisogna, come andiamo a pedali, qual è la soluzione?
0: Senta, approfitto del fatto che lei è qui mio ospite. In questi giorni ho ascoltato molte voci all'interno dell'Electrolux, i 1700 esuberi che gridano vergogna. È persa quella battaglia, si può fare qualcosa? Sì. Ha la forza questo governo per poter reagire e rispedire al mittente, alla multinazionale che controlla Electrolux, questi licenziamenti crudeli e immediati?
1: Guardi, il bianco noi lo abbiamo perso da molti anni, come stiamo facendo con l'automotive. Il punto fondamentale lo abbiamo dato in mano ai turchi, ai cinesi, e come punto fondamentale è uno avere una politica industriale che in questo momento non c'è, per far sì, come in Spagna per esempio, continuano a produrre con costi dell'energia, soprattutto l'energia bassi, e la seconda cosa è mettere a livello europeo dazi molto rilevanti sulle produzioni extraeuropee di paesi che ci mettono dazi a noi, perché altrimenti facciamo la figura degli imbecilli. Il problema è che poi quando questi dazi vengono proposti sono gli stessi paesi che devono approvarli che non li approvano, questo è il problema fondamentale. Dopodiché il bianco purtroppo è un settore che di fatto in cui eravamo eccellenti, che piano piano abbiamo perso.
0: Quindi bisogna anche avere il coraggio di dire a questi lavoratori e alle loro famiglie: attenzione, perché insomma non si possono fare delle battaglie che andremo a perdere e ci perdiamo solo soldi.
1: No, bisogna prendersi cura dei lavoratori. Il problema è che quei posti di lavoro, per scellerate, è un discorso molto lungo che ha a che fare con le scelte scellerate che sono state fatte in generale dall'Occidente negli ultimi 30 anni. Vedete anche gli Stati Uniti che cercano di reindustrializzare dopo aver perso l'industria. Abbiamo dato via l'industria, questa cosa non va bene, perché l'industria ha fatto grande il nostro paese. Adesso quella fabbrica di quelle dimensioni, ma come del resto Mirafiori, Cassino, sono molto difficilmente reindustrializzabili. Bisognerebbe provare ad attrarre un investitore internazionale, è stato fatto in passato con la Beko che è turca, ha funzionato molto male. Il problema è che noi l'industria non ce ne vogliamo, proprio non è un argomento di dibattito politico, il che è una follia.
0: Grazie al senatore Carlo Calenda, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: E noi torniamo ad ascoltare voi, sempre sul nucleare. Abbiamo in linea, in attesa, Massimo da Vercelli. Buonasera Massimo.
2: Buonasera, ma tanto il dottor Calenda ci sente lo stesso, e volevo segnalare, ma lo sa quello che dico io, il dottor Calenda anche di sicuro, comunque lo ribadisco, l'Italia è un enorme bacino geotermico, no? Perché ha lo svantaggio dei vulcani, queste cose qua, una piccola Islanda l'Italia, quindi l'energia geotermica in Italia potrebbe superare tranquillamente il percentuale dell'eventuale nucleare, sarebbe eterna, 24 ore su 24, continua, non inquina e avanti questo passo. Il problema qual è? Vorrei saperlo qual è il problema, perché non ne parlano e non spingono in questo.
0: Lei
2: un consiglio
0: è
2: che potrei...
0: contrario.
2: Ma no, non sono contrario, dico, mi pongo la domanda: come mai non si spinge sul geotermico? Forse dovremmo prendere in prestito un paio di ministri dell'industria dell'Islanda e risolviamo praticamente il mix.
0: Perfetto.
2: Che ci serve.
0: Prendiamo i ministri in prestito. Senta, Massimo, ne approfitto per chiederle, visto che siamo una grande famiglia, se è tornato con la sua ex.
2: Sì, ma gliel'ho detto, siete stati, adesso non siamo ancora, come dire, propensi a rifare il matrimonio, ma lei verrà invitata, gliel'ho già detto, stia tranquillo.
0: Benissimo.
2: È tornata perché è esperta a livello giuridico sulla Costituzione, mi ha obbligato a ripensare, a fare, sono andato a votare, e tra l'altro...
0: Bene, il referendum ha tolto potere alla Meloni e ha... invece
2: adesso parte quello io no
0: bene,
2: ma il
0: bene,
2: problema
0: grazie che problema.
2: No, grazie, spero che il Calenda abbia sentito quella cosa lì del geotermico.
0: Grazie.
2: Prego, grazie a voi, buon lavoro, buongiorno.
0: Importante che lei è tornato con la sua ex, che questo è importante, dopo il referendum si sentivano e si corteggiavano via radio, e poi la radio li ha fatti tornare insieme. Umberto da Milano, buonasera.
3: Buonasera carissimo, tutto bene? Senta, io volevo chiedere informazioni. Prima di tutto,
0: sì.
3: Se è possibile quantificare le spese in un caso e nell'altro, in modo da sapere quanto costa l'uno e quanto costa l'altro. E tutto resto. Poi io pensavo questo: se noi facessimo il geotermico come startup, potremmo generare delle aziende nuove con l'investimento fatto dagli italiani direttamente. Chi vuole si compra la sua parte di impianto in Italia diventa una vera e propria azienda con degli impiegati che possono essere occupati da questa azienda, quindi creeremo anche dei posti di lavoro. E poi abbiamo tanti territori che sono praticamente desertificati, potremmo utilizzare quei territori per fare il poi vediamo in base
0: facendo la startup, va bene facciamo che sì, ho capito. Io ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Vi ricordo che siamo in onda ogni giorno dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco andremo a sviluppare un doppio tema, il cui filo conduttore sono i rapporti tra Italia, UE e Stati Uniti, i dazi e la questione dei militari USA. Quindi tra poco vi aspetto. Adesso, come sempre, come accade ogni giorno alle 18:30, restituisco la linea alla regia, ricordandovi 334 11 11 622 per dire la vostra. A tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Dazi militari USA, il Pentagono che annuncia una riduzione delle forze americane in Europa, ne parliamo tra pochissimo.

0: Ma bella la 334-11-11-622. La mia riflessione sul nucleare oggi è che sia diventato il punto in cui si incontrano tre paure politiche: la crisi climatica, la dipendenza energetica e il declino industriale europeo. Chi lo sostiene lo vede come una tecnologia di sovranità e continuità, chi lo rifiuta teme costi, tempi e concentrazione di potere. Più che una discussione tecnica, oggi il nucleare è una domanda politica. Quanto siamo disposti a pianificare il futuro accettando rischi lunghi e benefici non immediati? E poi abbiamo in linea il nostro ascoltatore da Milano. Da Roma, l'Italia è lunga e ho sbagliato città, Cesare da Roma, buonasera Cesare.
1: Eccoci qua, buonasera, è un piacere ascoltarvi, è la prima telefonata che faccio, mi sento un po' coinvolto su questo argomento perché mi sembra di aver capito che le centrali nucleari che vorrebbero fare ne avremo beneficio tra 15 e 20 anni quando entreranno in funzione. Ma ci sono tante alternative, purtroppo il motore ad acqua, il brevetto se l'è comprato la Shell, come l'energia da poter mettere dentro casa, che ho visto su YouTube, mi sembra uno dell'Azerbaigian, tipo un motore della lavatrice, ma andando avanti con dei coni, produceva dai 3 ai 4 kW, era un motore magnetico, sarebbe come da avvicinare due poli positivi o negativi di una calamita. E questo da quello che posso capire da vecchio tecnico perito industriale produce un'energia da 4-5 kW per casa. Certo, è un prototipo rumoroso, quello che sia, ma queste sono alternative anche economiche. Dicono ma dopo la calamita per farla rifunzionare se esaurisce basta mandare una scarica elettrica e rifunziona, ed è questa l'energia pulita. Nucleare ne avremo beneficio tra 15-20 anni quando saranno pronte le centrali.
0: La ringrazio grazie per il suo intervento. Grazie. Sentiamo
1: grazie, buon lavoro.
0: Ancora
1: grazie.
0: I vostri messaggi 334-11-11-622.
2: Non è vero come dice che sa Calenda che in Sardegna sono bloccate le rinnovabili e il governo della Sardegna è contro le rinnovabili, semplicemente vuole gestire i siti dove devono essere insediate queste rinnovabili, e hanno stabilito quali sono questi siti e corrispondono all'1% del territorio, e l'1% del territorio sono tantissimi chilometri quadrati. È semplicemente che si vuole dare mano libera alla speculazione, e il governo ci vuole mettere il cappello sopra e intima alla regione di farsi i fatti suoi, come se quelli non fossero fatti della regione e delle popolazioni che vivono là. Quindi è assolutamente falso che in Sardegna si sono bloccate i rinnovabili, si sono fermate momentaneamente in attesa che venissero stabiliti quali siti secondo la regione erano più idonei. Donato da Roma.
3: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari. Da un po' che non ci si sente. Allora, per quanto riguarda l'energia, il nucleare, io sono d'accordo, perché fa parte per forza di cose delle diversificazioni di approvvigionamento tra altri tipi di energie, per superare i problemi che si creano con queste guerre dai paesi dove ci approvvigioniamo. Però diciamo che questo i limiti delle guerre già li abbiamo avuti con l'inizio con l'Ucraina, Draghi, pure quando c'era Draghi c'è stato il problema dell'aumento del carburante a causa delle chiusure verso la Russia, no? Quindi il governo ci ha avuto tanto tempo, poteva già avere in mente un programma dove trovare le risorse. È un discorso di serietà, non dovevamo aspettare quest'altro evento. Ma la stessa cosa ho dei dubbi anche sull'opposizione, che dovrebbero preparare un programma per le prossime eventuali elezioni, e sicuramente questo delle energie è un nodo cruciale, fondamentale, ma mi sembra che c'è una latitanza un po' dappertutto. Però bisogna essere seri, non fare un discorso come sempre di partigianeria, ma bisogna affrontare il problema, che è un problema serio che ci sta complicando l'esistenza, sia a quelli di destra che a quelli di sinistra, a tutti. Quindi la cosa seria significa diversificare l'energia, compreso il nucleare, ma è chiaro che ci vorrà del tempo, quindi in questo momento spingere anche molto sulle rinnovabili.
4: Buon pomeriggio Roberto e ascoltatori, ho un trascorso di 18 anni nei Vigili del Fuoco e tra le varie cose facevo anche rilevamento e misurazione delle sorgenti radioattive e sono stato diverse volte alla centrale nucleare di Caorso e c'erano al tempo già dei bidoni che risalivano agli anni 70 carichi di materiale radioattivo che erano ancorati con delle reti tipo da pesca in caso di scoperchiamento dello stoccaggio del magazzino e venivano inviati non tutti in una volta alla centrale di Sellafield nel Regno Unito con un costo pazzesco per lo smaltimento. La storia che pagheremo poco l'energia, secondo me, è una grandissima bufala, perché i costi di gestione, i costi di smaltimento delle sostanze radioattive sono folli e sono un business per quelli che sanno fare business per i cavoli loro. Sergio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, Luca da Roma. Io credo che ormai siamo diventati il paese dei no. Già lo eravamo prima, lo stiamo diventando sempre di più. Abbiamo detto no al nucleare, abbiamo detto no ai rigassificatori, abbiamo detto no all'estrazione petrolifera nell'Adriatico, anche se era poco. Abbiamo detto no all'estrazione petrolifera nella Basilicata, anche se quel poco che c'è di petrolio e che stanno estraendo lo stanno prendendo, credo, delle aziende americane. Quindi no su tutti i fronti e poi ovviamente abbiamo detto no per due volte con due referendum molto politicizzati per quanto riguarda il nucleare. Ora si riparla di nucleare ed è un nucleare completamente differente di quello di 30 anni fa e ancora si dice no. A me piacerebbe sapere qual è la formula che vorrebbero adottare queste persone che dicono sempre no e tra l'altro stanno dicendo no anche alle rinnovabili, come diceva giustamente il dottor Calenda, quindi anche a eolico e fotovoltaico, quindi si dice no a tout court, a prescindere. Mi piacerebbe sapere queste persone che cosa vorrebbero fare. Inoltre parlano di tempi lunghi e io sono di Roma, accettano 10 anni per fare una fermata della metropolitana come quello che stanno facendo a Piazza Venezia, però pensano che siano tempi troppo lunghi, 6 anni per avere una centrale atomica. Credo che siamo davvero alla follia. Speriamo che si sveglino e che trovino una soluzione, perché comunque la crisi energetica italiana, ovviamente, e i costi che noi scontiamo per non avere delle fonti interne sono altissimi. Quindi speriamo si trovi una soluzione, ma sarebbe bello domandarle a queste persone che dicono sempre no, quali sarebbero le soluzioni secondo loro. Grazie e buona serata.
0: Allora, in questa seconda parte della puntata sviluppiamo un doppio tema il cui filo conduttore sono i rapporti tra Italia, UE e Stati Uniti. Partiamo dai dazi con il nuovo accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti. Nella notte Bruxelles e il Parlamento europeo hanno trovato l'intesa per mettere in pratica l'accordo con Washington. Alcuni dazi sui prodotti americani verranno eliminati, mentre gli Stati Uniti manterranno tariffe fino al 15% su diversi prodotti europei, soprattutto nei settori automotive, acciaio e meccanica. Insomma, l'obiettivo dichiarato è evitare una nuova guerra commerciale con Donald Trump e dare più stabilità agli scambi tra le due sponde dell'Atlantico. Ma molti osservatori parlano di accordo squilibrato e temono conseguenze pesanti per il Made in Italy e per l'industria europea. Quindi ci chiediamo e vi chiediamo, l'Europa ha fatto bene a trattare con Trump oppure sta cedendo troppo agli Stati Uniti? Questo accordo protegge davvero le imprese europee o rischia di penalizzarle ancora di più? Noi ne parliamo con Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che saluto. Buonasera Marcello.
6: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
0: Allora, ti ripeto la domanda, l'Europa ha fatto bene a trattare con Trump e sta proteggendo davvero le imprese europee o le penalizza ancora di più? Intanto che accordo hanno fatto, spiegato per bene?
6: Ma si tratta sostanzialmente dell'applicazione dell'intesa che era stata concordata con gli Stati Uniti in Scozia poco meno di un anno fa. Cioè questo tetto globale alle tariffe al 15% per tutte le merci che vengono esportate dall'Europa agli Stati Uniti, più una serie di concessioni tariffarie invece ovviamente a favore dell'export statunitense in Europa, compreso le maggiori acquisti di energia dagli Stati Uniti, visto che comunque gli Stati Uniti sono un grande esportatore di energia, di gas naturale liquefatto, anche di petrolio, abbiamo visto negli ultimi mesi. Quindi c'erano state delle tensioni perché una parte di questa intesa non aveva ancora trovato un accordo quadro tra i paesi europei, quindi di fatto non era ancora entrata in vigore. C'erano state nelle settimane scorse le lamentele di Trump, la minaccia di nuovi dazi al 25% sulle auto e sui camion. Adesso arriva questa intesa tra i paesi europei che chiarifica la situazione e dovrebbe portare a un allentamento delle tensioni, anche se ci sono ancora alcune vicende irrisolte come la tariffazione che gli Stati Uniti applicano ai derivati dell'acciaio e dell'alluminio per i prodotti europei.
0: Senti, che ne pensi? Ci ha fregati Trump? Ha vinto lui?
6: Ma sicuramente lui ha ottenuto delle cose, delle cose che non aveva, il pagamento di questi dazi. L'Europa ha assunto, secondo me, dal mio punto di vista modestissimo, un atteggiamento pragmatico e in modo corretto, nel senso che il più grande nemico dei mercati è l'incertezza. Non sapere quanto ammontavano le tariffe sulle merci nel lungo periodo, perché comunque Trump minacciava di alzare al 100%, al 200% le tariffe sui prodotti farmaceutici, per esempio, era un problema. Quindi fissare un tetto massimo al 15% toglie di mezzo l'incertezza, quindi è un fatto positivo per le aziende. Tra l'altro vediamo i dati dell'export in quest'anno che non c'è stato un crollo come si temeva dell'export, almeno per quanto riguarda l'Italia sicuramente non c'è stato verso gli Stati Uniti. Quindi alla fine è presto per dare un giudizio definitivo, però possiamo dire che per adesso non c'è stato nessun cataclisma, quindi bene così, bene questo accordo.
0: Grazie al collega Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale. Grazie Marcello, buon lavoro. E naturalmente noi dal commercio passiamo alla difesa, perché il Pentagono ha annunciato una riduzione delle forze americane in Europa. Ne parliamo tra poco.

0: Allora parliamo di difesa, perché come vi dicevo prima il Pentagono ha annunciato una riduzione delle forze americane in Europa, le brigate da combattimento passeranno da 4 a 3, è un ritorno ai livelli precedenti alla guerra in Ucraina e soprattutto un segnale politico molto chiaro. L'America di Trump vuole ridurre il peso diretto della difesa europea e chiede agli alleati NATO di fare molto di più. Non è solo una questione militare astratta. In Europa oggi ci sono circa 80.000 soldati americani concentrati soprattutto in Germania, Italia, Polonia, Regno Unito e Romania, e anche l'Italia è dentro questa partita. A Vicenza, tra la caserma Ederle e la base del DIN, è stanziata la 173esima brigata aviotrasportata, uno degli asset più importanti degli Stati Uniti nel sud Europa. Per ora ci sono indicazioni ufficiali su ridimensionamenti a Vicenza, ma la domanda resta: se Washington arretra, l'Europa è davvero pronta a difendersi da sola e l'Italia è pronta a fare la sua parte? Anche qui vi chiediamo, voi vi sentite più sicuri con una forte presenza militare americana in Europa o pensate che l'Italia e l'Unione Europea debbano diventare finalmente autonome anche sulla difesa? Noi ne parliamo con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Bentornato direttore, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Che cosa sta accadendo in parole povere?
1: Ma sta accadendo che gli Stati Uniti stanno un po' rimodulando la loro presenza in Europa, per il momento in maniera tutto sommato abbastanza gestibile, ecco, non cerchiamo cose strane da questo punto di vista, sulla base di due concetti. Il primo è quello del pivot to Asia, che è comunque una strategia che era già stata lanciata sullo scorcio dell'amministrazione di Bush figlio, poi consolidata da Obama e quant'altro, una strategia che a un certo punto ha avuto una sorta di pausa dovuta alla guerra in Ucraina sostanzialmente. L'altro principio è quello tanto caro a Trump del riequilibrio nel burden sharing con gli alleati. Ecco, insomma, sulla base di questi due principi gli americani stanno rivedendo un po' la loro presenza in Europa. Ripeto, nulla di non gestibile quantomeno in questa fase, anche perché il valore aggiunto della presenza del supporto americano all'Europa non sono certo le brigate di manovra, ecco, sono altre, come si dice in gergo militare, sono altri abilitanti, altre capacità, ecco, fondamentalmente.
0: Quindi solo un segnale, semplicemente un segnale e null'altro che un segnale.
1: Sì, segnali politici, è chiaro che, ripeto, l'amministrazione Trump è andata al potere negli Stati Uniti sulla base anche del principio, come dicevo prima, del riequilibrio del burden sharing, no? Cioè gli alleati europei della NATO devono fare di più per la loro sicurezza. Questo consente agli americani di concentrarsi su altri fronti, sostanzialmente il fronte asiatico e quello dell'emisfero occidentale, quindi insomma del Sud America e del Nord America. Abbiamo visto anche quanto accaduto in Venezuela, no? Tant'è vero che molti hanno parlato di una nuova iterazione della dottrina Monroe, ecco, da questo punto di vista. Per cui io in questo momento non sono molto molto preoccupato, insomma, poi questi sono processi lunghi che, ripeto, in parte sono anche nelle cose. Ora, a prescindere dalle accelerazioni, dalle spinte trampiane, insomma, la sua eccentricità, estrosità, chiamiamola come vogliamo, insomma, qui ci abbiamo anche magari Paolo Crepè, che su questo potrebbe essere molto più attendibile di me, se vogliamo. Per cui, ripeto, c'è anche un qualcosa che è strutturale, che è un processo strutturale, che in parte secondo me dovrebbe essere anche ben accetto dall'Europa, tant'è vero si parla sempre di autonomia europea, di autonomia strategica europea, eccetera eccetera, poi se gli americani riducono le loro forze ben venga, no? Da questo punto di vista, oppure quella è solo retorica, e quando vediamo, certo, no, gli americani ridurre, a un certo punto ci mettiamo a frignare. Ecco,
0: chiarissima la tua posizione, grazie per la tua analisi, Pietro Battacchi, direttore Rivista Italiana Difesa, grazie davvero.
1: Grazie, buona serata.
0: E c'è una nota dell'ufficio stampa del Quirinale riguardo alla flottiglia, Mattarella parla di trattamento in civile toccato livello infimo. A commento del video sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di trattamento in civile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. È proprio testuale, vi ripeto le parole del nostro Presidente della Repubblica, trattamento virgolettato, per cui non sto

civile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. È proprio testuale, vi ripeto le parole del nostro Presidente della Repubblica: trattamento, virgolettato, per cui non sto romanzando niente, trattamento

0: pesantemente detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Illegale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E c'è poco da fare, Mattarella alza la voce a nome dell'Italia, ma la alza pesantemente. Per chi conosce il Presidente della Repubblica sa che di solito è più moderato. Quando commenta il video sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, il Presidente parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Non si scherza qui con le parole, e Mattarella dà una posizione chiara, e adesso tutti lo devono assolutamente seguire.

0: E allora i vostri messaggi vocali, poi tra poco arrivano gli ospiti, parleremo anche di questa situazione della flottiglia, ovviamente.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Ma l'Italia e anche gli altri da chi si devono difendere? Ma quando mai la Russia, a parte questa cosa qua dell'Ucraina, ha invaso l'Europa? Anzi, l'Europa ha sempre invaso la Russia, da che sappiamo dalla storia. Da chi ci dobbiamo difendere? È ovvio che un minimo di unità di esercito ci vuole. Ma anche se dal mio punto di vista io potenzierei molto di più la protezione civile, soprattutto farei fare anche i corsi a tutti quanti noi civili per la protezione civile, a seconda soprattutto delle zone dove ci sono frane, piuttosto che terremoti, piuttosto che incendi, eccetera. Non ci serve tutta sta gente, sti americani, e soprattutto le loro bombe atomiche sul nostro territorio.
2: Buonasera Poletti. Ma riguardo al trattamento riservato agli occupanti della flottiglia, giudicato da Mattarella infimo, credo che ce ne sia accorti solo quando è stato fermato, o meglio rapito, un parlamentare, perché fino ad ora nei confronti dei manifestanti e della flottiglia questo trattamento è stato riservato a loro. Mi sembra che non abbia destato tante manifestazioni di protesta. Come al solito, quando si tocca la casta, forse qualcosa si riesce a tirare fuori. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo Emilio Damasi. Aveva ragione il dottor Batacchi. A Trump ora gli servono le truffe per la campagna sudamericana. Dopo Cuba, credo Colombia, almeno la cocaina la smerciano loro, e qualche altra nazione lì. Comunque secondo me ora Cuba e poi forse Colombia, Guatemala, che è un antico amore, Nicaragua, insomma, che posti di Panama. Va bene, buona serata.
0: Ecco gli attivisti umiliati della flottiglia e esposti come trofei. Il mondo protesta. Che cosa è accaduto? Anche il ministro, cioè anche il governo Netanyahu prende le distanze dal ministro della sicurezza. Allora, che cosa è accaduto? Che il video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che mostra i detenuti della Global Flotilla ammonettati in ginocchio, ha scatenato una tempesta di critiche internazionali e nello stesso Stato ebraico, inducendo diversi paesi, tra cui l'Italia, ad avanzare una protesta formale con la convocazione dell'ambasciatore. Ad iniziare era stata la Corea del Sud, con un intervento dello stesso presidente, che in una riunione di governo aveva denunciato un'azione ben oltre il limite da parte di Israele, e questo ancora prima della pubblicazione del video. Dopo sono scattate le convocazioni degli ambasciatori israeliani da parte di non poche capitali. Il ministero degli esteri francese ha espresso indignazione, ha preteso spiegazioni. Qualunque cosa si possa pensare di questa flottiglia, e abbiamo ripetutamente espresso la nostra disapprovazione per questa iniziativa, e a parlare il governo francese, i nostri cittadini che vi partecipano devono essere trattati con rispetto e rilasciati il prima possibile, ha scritto il ministro poi degli esteri irlandese che si è detta inorridita e scioccata dal filmato, in cui i partecipanti alla Global Sumud Flottiglia, tra cui cittadini irlandesi detenuti illegalmente, non vengono in alcun modo trattati con la dovuta dignità e rispetto. La vicenda ha messo in allarme, va detto, lo stesso governo israeliano, il cui credito presso le opinioni pubbliche occidentali è in rapido calo. Governo israeliano che si è affrettato a prendere le distanze, prima con il ministro degli esteri e poi con il premier Netanyahu in persona. Il ministro degli esteri ha accusato il collega di governo di aver consapevolmente arrecato danno allo Stato, e non è la prima volta, ha rimarcato in un tweet a commento appunto del video pubblicato sul profilo X di Ben-Gvir, in cui ha aggiunto: tu non sei il volto di Israele. Netanyahu da parte sua ha sottolineato come il modo in cui il ministro ha gestito gli attivisti della flottiglia, ministro di ultradestra in Israele, non è in linea con i valori e le norme dello Stato di Israele, e tuttavia non ha mancato di aggiungere che Israele ha tutto il diritto di impedire alla flottiglia provocatoria, alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Ben-Gvir, il ministro incriminato, da parte sua, sempre su X, ha ribadito la propria posizione: c'è chi nel governo ancora non ha capito come ci si deve comportare con i sostenitori del terrorismo, ci si aspetta che il ministro degli esteri israeliano capisca che Israele ha smesso di essere un sacco da box,

le istituzioni e la politica sono unite nella condanna, ovviamente, insomma, e poi l'intervento che vi ho detto appena è avvenuto del nostro Presidente della Repubblica. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti.

0: ministro di estrema destra per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir maltratta i detenuti della flottiglia diretta a Gaza intercettata. Pierfrancesco Maran, stanno insorgendo tutti, europarlamentare del PD, bentornato.
1: Grazie Roberto. Sì, ho visto che è molto trasversale sia in Italia che a livello internazionale. Io vedo due letture di questa cosa, Roberto. Uno è quella più maliziosa. Oggi Israele è un problema per tutti dal punto di vista della politica estera e hanno trovato il capo espiatorio giusto, che è Ben-Gvir, che è il più impresentabile di tutti. E poi ce n'è una invece che è più politica e che per me è importante, cioè anche chi ha difeso sempre Israele lo ha fatto con l'idea che è l'unica o la più grande democrazia di quell'area del mondo. Però la democrazia non è un principio astratto, è un principio che si fonda sul rispetto dello Stato di diritto, e questa è la più visibile, purtroppo non la prima e non certo l'unica violazione alle norme più elementari dello Stato di diritto. Nessuno può trattare così dei prigionieri. Peraltro, secondo tutti i governi europei, anche la presa stessa, l'assalto alle navi della flottiglia è un atto di pirateria. E quindi sono violazioni.

0: verso cittadini europei e violazioni dei diritti rispetto a persone in cui lo, che lo Stato ha sotto la sua tutela.
1: Certo, devo dire che mi hanno molto impressionato le parole del Presidente della Repubblica che ha fatto diramare dal suo ufficio stampa, in cui insomma la condanna è netta non solo di quell'atto, ma dicendo anche che la flottiglia si trovava in acque internazionali. Forse dopo che interviene Mattarella in modo così deciso cambierà anche la percezione nel nostro paese e cambierà anche l'atteggiamento del governo. A tua idea, Pierfrancesco Maran.
0: Ma allora, il governo mi sembra che abbia cambiato atteggiamento da alcune settimane, oggettivamente in maniera strumentale, nel senso che da quando si sono resi conto che l'abbraccio con Trump e Netanyahu è un problema politico verso tutta la cittadinanza, ma anche verso una parte di elettori di centrodestra che non si riconosce in questa aggressività internazionale, hanno cambiato approccio. Basta? Questa è una buona domanda, nel senso che ad oggi c'è anche il fatto che, ok, sono parole, ma l'Italia ha rapporti anche dal punto di vista della difesa che continuano ad essere estremamente stretti con Israele. Sono condanne verbali, ma non hanno ad oggi effetti sostanziali, mentre ad esempio, come sai, rispetto alla Russia vi sono delle azioni di boicottaggio e di embargo che sono comunque molto forti e rilevanti. Allora, la domanda che io mi faccio e che faccio è che la nostra posizione è: passiamo dalle parole a delle azioni. Come si sanziona? Io credo che sia altamente probabile che vengano fatte delle sanzioni individuali verso Ben-Gvir. Sono ovviamente favorevoli perché credo che ci siano tutti gli estremi perché poi possa anche essere condannato per crimini di guerra. Ma non sta agendo da solo Ben-Gvir. È dentro un governo, è dentro un governo in cui è solo il volto più spregevole.
1: Ho capito tutto ed è molto chiaro. Io credo personalmente che la forte presa di posizione del presidente Mattarella sicuramente cambierà anche l'atteggiamento dell'Italia. Sì. Va bene.
0: Se posso, no? Roberto, io in questo momento sono collegato da Strasburgo, cioè in corso la sessione dell'Europarlamento. Io credo anche, io non credo più che esista la politica estera dell'Italia, della Francia, della Germania da soli. Cioè, purtroppo nel mondo le dichiarazioni del ministro degli esteri italiano non interessano più, ma non è colpa degli italiani, è come è cambiata la geografia e neanche dell'Europa, onestamente, quando sta spiegata. Io l'impressione che ho avuto in questi giorni è che si sta unificando un pensiero sul fatto che è necessaria un'azione comune verso Israele, anche perché in questa fase sta minando la possibilità, ogni volta che può, la possibilità di avere una pace in quella parte del mondo. Pensiamo alle morti di tante persone in Libano anche questa mattina.
1: Grazie a Pierfrancesco Maran, europarlamentare del PD, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Buon lavoro a Maran.
0: Grazie a voi.
1: E noi torniamo tra poco, è il momento di cedere la linea alla regia per la pubblicità, ma ci tenevo ad ascoltare su questo tema anche i vostri messaggi vocali e quindi vi ricordo una volta di più che potete registrare in questi minuti i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622, che detto più lentamente è 334 11 11 622.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Le immagini che abbiamo visto oggi del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e del più basilari diritti umani. Lo dice la segretaria del PD Elly Schlein ad Avellino, mentre commenta, come sta facendo il mondo intero, commenta il ministro Ben-Gvir, che deride gli attivisti, ministro della sicurezza nazionale israeliano, che mostra i detenuti della Golda Flotilla ammanettati in ginocchio. I vostri messaggi, i nostri ospiti dopo il brano.

0: allora i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622, il numero di Giornale Radio, il numero di Italiano Limits, il numero della radio libera di informare.
1: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Mi chiedo a che punto dobbiamo arrivare nel macchiarci le coscienze, essendo dei inermi spettatori di quello che sta combinando Israele da almeno dagli ultimi anni a questa parte, senza considerare quello che ha fatto negli ultimi 70 anni. E questo a causa dei nostri governi vigliacchi che non reagiscono di fronte a nulla di quello che combina questo Stato. Ma cosa sarebbe successo se invece di Israele fosse stato un altro qualsiasi Stato al mondo a fare quello che hanno fatto alla flottiglia? Un attacco a gente disarmata in acque internazionali, veramente una vergogna di cui ci dovremmo vergognare.
2: Caro Poletti, le lacrime di coccodrillo lasciano il tempo che trovano, perché quello che è riservato attualmente ai componenti della flottiglia non è né più né meno quello riservato ai prigionieri di Guantanamo, i quali sono detenuti senza neanche un processo e senza neanche avere una condanna definitiva. Quindi queste nazioni che adesso si ergono ai principi del foro non fanno nient'altro che confermare le ragioni, le stolte ragioni di Israele, che il più forte vince.
3: A sentire queste dichiarazioni dei vari ministri israeliani dovrebbe seguire immediatamente una crisi di governo. Netanyahu che condanna l'operato di Ben-Gvir, il ministro degli esteri pure, quell'altro, questo ministro di estrema destra che risponde per le rime che si mandano a quel paese. Benissimo, crisi di governo allora? Vediamo se è tutta una pagliacciata uso e consumo degli alleati occidentali oppure c'è qualcosa di vero in questo botta e risposta. Ma non credo, perché Netanyahu, se dovesse cadere il governo, si dovrebbe fare anche giudicare da un tribunale che lo condannerebbe, come sappiamo, per corruzione. Per cui vedo molto difficile che ci sia una crisi di governo. Finché c'è guerra, c'è speranza. Donato da Roma.
4: Buonasera, Carlo da Roma. Allora vorrei dire che beati loro che hanno l'estrema destra, Israele, che poi fra l'altro che cosa si intende per estrema destra? Cioè che agiscono, diciamo, che come se noi di fronte a una malattia agissimo e per eliminarla, no? Quindi loro la stessa cosa fanno, no? Eliminano, cercano di porre rimedio a grossi problemi che c'hanno, che secondo me ci abbiamo anche noi, in un modo diverso, però stiamo là. E quindi ecco, estrema destra significa agire. Non capisco perché noi non dovremmo avere l'estrema destra, oppure perché è così temuta. È civiltà, credo, no? Fa parte dell'agire, del porre fine. Perché c'è questa paura?
5: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardi Poletti, proprio ieri sera Sallustri è intervenuto sulla flottiglia dopo il mio intervento e ha detto due grandi bugie per, diciamo, contrastare il mio intervento. Ha detto: ma Israele ha il diritto di fermare la flottiglia, perché se un poliziotto ha notizie di una rapina in banca non può andare ad arrestare prima che avvenga i delinquenti a casa loro. Bene, a Sallusti dico: ma le acque internazionali non è casa loro, invece la casa dei delinquenti è sempre stato italiano, e mi sembra una bella differenza. Secondo punto, se la flottiglia entra a Gaza, non entra in acque territoriali israeliane. Gli israeliani le hanno occupate, ma giuridicamente non appartengono ad Israele. Chiaro? Quindi o Sallusti è veramente mal informato, e quindi mi chiedo cosa faccia dalla mattina alla sera se non informarsi un giornalista, o è in cattiva fede, in mala fede, una delle due cose. Perché queste sono cose oggettive. Ok? Io non sono un lettore del suo giornale e si vede, quindi porti un po' di rispetto e se deve fare un intervento alla radio dica cose vere e che abbiano un senso. Ciao ciao!
6: È il momento che anche la psicologia dica la sua. Come studiosa dell'animo umano manifesto il mio totale dissenso dalle innumerevoli violazioni dei diritti umani che Israele genocida continua a compiere, in palese contrasto con la libertà di pensiero, il diritto internazionale e con il concetto stesso di democrazia. Chiedo che il mio paese prenda una posizione concreta di distanza attraverso l'interruzione di ogni sostegno collusivo e di ogni rapporto commerciale con Israele. Marcella da Milano.
7: Ma dove bisogna arrivare, dottor Poletti? Dove bisogna arrivare? Cosa bisogna vedere ancora e ancora? Sono mesi, mesi e mesi che stiamo vedendo lo schifo più totale, lo schifo, la disumanità assurda, non solo nei confronti della flottiglia. La flottiglia è una, ma sono mesi, anni, anni che il governo di Israele sta facendo le peggiori schifezze mai viste e noi zitti, silenzio, complici, facciamo affari con Israele. Mi chiedo, ma Gasparri? Non c'è oggi? Non si sente? Nessun intervento? Avrà visto le immagini? Cosa ne pensa? Andiamo a ancora sminuire tutto? Fino a che punto riescono sempre sta gente a stare dalla parte sbagliata? Sempre, sempre, sempre dalla parte sbagliata della storia.
0: Saluto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, benvenuta.
8: Buonasera, grazie, grazie a voi.
0: Allora, cosa diciamo su quel che è successo agli attivisti della flottiglia, insomma, in qualche modo esibiti come trofei e maltrattati da questo ministro Ben-Gvir dell'estrema destra israeliana, che ha imbarazzato anche lo stesso Netanyahu?
8: Beh, innanzitutto la posizione del nostro governo, che non è vero rispetto alle dichiarazioni che ho sentito poc'anzi, che se ne è completamente disinteressato, perché il ministro degli esteri ha avuto nella notte diversi contatti col ministro degli esteri israeliano. Tajani ha insistito perché cittadini italiani, tra cui un parlamentare, un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. E il governo ha insistito perché vengano tutelate assolutamente l'incolumità e i diritti di ogni singolo attivista. Quindi, detto questo, il nostro governo certamente si è mosso in questa come in altre occasioni per l'incolumità degli italiani. Detto questo, però, questa flottiglia, che è un'azione dimostrativa, prettamente politica, direi di disturbo, ecco, sarebbe l'ora che iniziasse a essere più responsabile, invece che mettere sempre in condizioni difficili il governo dal punto di vista diplomatico e delle relazioni. La situazione è certamente difficile in Medio Oriente, è certamente difficile a Gaza, è difficile in Israele, e questa flottiglia vuole soltanto attrarre visibilità mediatica, creare il problema anche al governo. Sono alla ricerca del problema, questo ha detto, perché poi non è che possono assolutamente strillare o piangere e attirare su di sé tutti i protettori dei diritti umani del mondo quando sono i primi ad andare a cercare il problema, perché saremo anche stufi di questa flottiglia.
0: Quindi lei dice se la sono cercata e in qualche modo adesso raccolgono quel che seminano, se non ho capito male il suo intervento, onorevole Ceccardi, europarlamentare della Lega.
8: Se la stanno cercando, detto questo, anche se se la stanno cercando in tutte le maniere, il governo italiano sta facendo il possibile e l'impossibile per tutelarli, come in queste ed altre occasioni. Quindi questo è, e lo faremo nuovamente, certamente di tutelarli, metterli in salvo, avere tutte le accortezze nei confronti di italiani comunque che si trovano all'estero in questa condizione. Però direi che, siccome sono anche politici molti di questi e quindi stanno cercando il caso, potrebbero usare anche un po' più di responsabilità diplomatica e istituzionale.
0: Quindi lei dice non sono degli sprovveduti a cui è capitato qualcosa, è una situazione pianificata, però dall'altra parte, no? Se fosse come dice lei, onorevole Ceccardi, dall'altra parte un ministro della sicurezza nazionale o quel che è, quell'essere che si mette ad esibirli in quel modo, insomma, fa il loro gioco, se fosse come dice lei, no? Un po' fa il loro gioco. Se giocassero.
8: Certamente dal punto di vista comunicativo o dal punto di vista diplomatico non mi sento di difendere l'azione del ministro israeliano, certo. No, certamente no, anzi, però la stigmatizzo, però diciamo che esattamente sta facendo il loro gioco, perché è esattamente quello che cerca la flottiglia.
0: Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi della Lega. Un'ultima domanda, mi scusi se ha voglia. Ieri la Lega vi ha portato via, ieri Vannacci vi ha portato via una deputata della Lega, l'onorevole Ravetto. Che si sente di dire?
8: C'è chi va e c'è chi resta, io sono quella tra quelle che resta, anche perché non vedo motivi in questo momento per lasciare la Lega, che è il partito che di più a livello di maggioranza al governo sta incidendo su sicurezza, immigrazione e su provvedimenti davvero utili al paese. Quindi mi sembra il momento meno adatto, e non capisco proprio perché si debba lasciare un partito che comunque sta facendo il massimo al governo.
0: Due messaggi, guardi, Alfredo che scrive: buonasera Roberto, vergognosa la signora Ceccardi, le dica di vergognarsi. E Alberto D'Alecco che scrive: cosa si aspettavano quelli della flottiglia, una torta di mele e pasticcini? Vuole rispondere, visto che non ci nascondiamo niente, ad Alfredo?
8: Ma certamente, io non mi vergogno di niente, vado avanti a testa alta. Ieri sono stata nominata vicepresidente del gruppo dei patrioti perché difendiamo alcuni valori, e anche il valore dell'onore e delle istituzioni per me è un valore. Questi parlamentari che mettono in difficoltà il governo italiano non stanno facendo un buon servizio innanzitutto al loro paese.
0: Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, grazie davvero.
8: Grazie a voi.
0: E adesso, come è comprensibile, i vostri vocali, ascoltiamoli.
9: Ma questa vaneggia, ma vaneggia sodo, come si dice a Cascina. Infatti quando passa da Cascina si toccano tutti. Ma non ho parole. Buona serata da Pisa, Giovanni.
0: Grazie Giovanni, sentiamo un altro ascoltatore.
10: Troppa responsabilità all'Italia. Il caso di Israele deve essere trattato da un'Unione Europea e più ancora da un'Unione Internazionale. Non che l'Italia blocca i rapporti commerciali con Israele, perché, come spesso capita, magari si muove l'Italia, altri invece se ne fregano, continuano a commerciare, e chi la prende in quel posto sono le aziende italiane che hanno interessi economici, come è già successo in altri casi. Basti pensare al caso di Regeni, che sono assolutamente a favore di una risoluzione per Regeni, però la Francia in quel caso aveva scavalcato o tentato di scavalcare l'Italia, perché in Egitto c'è stato un problema. La storia dovrebbe insegnare a muoversi con cautela, ma ovviamente con voce univoca. Qui in primis deve intervenire l'Unione Europea, ma soprattutto la comunità internazionale.
0: Siete belli caldi stasera, lo capisco. Anche un brano e poi si torna.

0: un ministro del Parlamento italiano, della Lega, Ceccardi, che fa certe affermazioni sulla questione di Israele e sulla flottiglia, dovrebbe dimettersi all'istante, perché allora infastidisce una flottiglia disarmata che cerca di portare aiuti o comunque di rompere questo muro su Gaza. Gli dà fastidio questo e non gli danno fastidio le migliaia e migliaia e migliaia di morti a Gaza, di cui bambini, donne, persone civili. Quanta decadenza umana c'è in questo governo? Quanta vigliaccheria?
1: Veramente. Giusto, onorevole Ceccardi, che ci frega se si massacrano tra loro? Basta che il puzzo non arrivi tra di noi. Basta avere un po' di pelo sullo stomaco. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
2: E buonasera anche a lei, Luciano. Adesso torniamo a Milano Roffiera, dove si chiude oggi l'AI Week 2026, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all'intelligenza artificiale. Oltre 25.000 partecipanti, centinaia di aziende presenti, più di 700 speaker internazionali e la nostra giornale radio partner dell'evento. Prima di chiudere questa puntata 172 ci colleghiamo subito con Francesco Massardo. Ciao Francesco.
3: Ciao Roberto, sì, eccoci qua dall'AI Week, oggi giornata di chiusura a Milano per l'edizione di quello che è a tutti gli effetti il più grande appuntamento su scala europea dedicato all'intelligenza artificiale. Come sempre cerchiamo di trarre qualche spunto anche etico, se vogliamo politico addirittura, sulle tematiche. Oggi sono con
4: Giuseppe Santonato, EY.
3: Ecco, un'azienda che chiaramente, come tante qua, cerca anche di dare la propria vision, diciamo, all'interno dei vari panel che sono stati presentati. Una molto interessante è come andrà a cambiare il mondo del lavoro. Ci sono gli aspetti rivoluzionari dell'intelligenza artificiale, c'è però anche l'altra parte, una componente del mondo del lavoro che deve comprendere prima, credo, questa tecnologia per accoglierla al meglio. Da questo punto di vista, l'Italia, per quella che è la vostra esperienza, come se la cava?
4: Ma sicuramente c'è una necessità di cambiamento che non è tanto guidata da un training sull'applicazione, è proprio un cambiare il nostro mindset su come fare le cose. L'Italia ha un vantaggio sostanziale rispetto ai nostri, diciamo, paesi sia europei che americani. Noi siamo sempre stati abituati a utilizzare tantissimo la curiosità e la fantasia. Questo ci aiuta anche a capire come affrontare problemi e trovare soluzioni diverse. L'AI alla fine fa la stessa cosa, a fronte di un problema cerca di individuare una soluzione. Adesso sta a noi cercare di capire come questa soluzione viene costruita. Quello che sta cambiando nel mondo del lavoro, che secondo me è sostanziale, è una cosa che delle volte ci si dimentica. Noi cerchiamo sempre il data scientist, l'AI engineer, e questi sono già ruoli che esistono. Quello che ancora non percepiamo, ma che diventa fondamentale, sono i famigerati ruoli ibridi, quei ruoli che sono a metà tra il business, la visione di business e la visione tecnologica, tra la capacità di accelerare la messa a terra ma al contempo gestire il rischio. Beh, su questi dobbiamo focalizzarci in maniera sempre più rilevante, e non è un problema di hiring, le persone ci sono, non è un problema di fare upskilling, solo dargli la propria contestualizzazione all'interno dell'organizzazione.
3: Sono considerazioni che si inseriscono in quello che forse è la grande domanda che il mondo del lavoro si fa: i lavori cambieranno, non verranno sostituiti dalle macchine? La realtà è che servono nuove figure, forse anche a livello universitario occorrerà prendere una certezza di questo. Il mondo del lavoro non sparisce, cambia
4: in maniera radicale. Però non partirei dal mondo universitario, se noi bisogna iniziare a spiegare come funzionano determinate cose giocando con i nostri ragazzi già da quando sono alle elementari. È interessante che abbiano un pensiero critico, che conoscano sicuramente la storia antica e la storia moderna, però dopo devono capire anche come affrontare determinate situazioni. E allora è preferibile lo facciano in maniera guidata piuttosto abbandonati a se stessi utilizzando Instagram o altri social.
2: E allora, abbandonati sicuramente non vi lasciamo noi, continuano i programmi di giornale radio subito dopo di me, ma io naturalmente con Francesco Massardo, ovviamente, che ringrazio, ma io naturalmente vi do appuntamento con Italiano Limits domani, solita ora, 17:20. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia per l'ottimo lavoro, a Matteo Respinti in redazione e a tutti voi naturalmente che ci siete sempre quando io chiamo. Grazie.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego! Sei democratico!
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Abbiamo gente furiosa.
18: Arbi, ci sarà la valutazione serena in prima commissione. Esiste il necessario equilibrio tra due e tempistiche. La prima è quella di affrontare seriamente in commissione, dando tutto il tempo anche a chi non è d'accordo con la legge di presentare gli emendamenti, discutere e fare proposte. L'altra è la richiesta, e tra l'altro anche fatta pervenire pubblicamente dal Presidente della Repubblica, di non modificare nell'anno del voto, quindi nel 2027, la legge elettorale. Questa è una richiesta ovviamente a cui dobbiamo tenere tutti attenzione.
19: Buongiorno! Mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino. E ricordate, la vita è fatta di tentativi. L'importante è continuare sempre a provarci per la riuscita. Ciao!
20: Ciao, Bruno da Genova. Mi accodo a quello che ha detto l'altro giorno una simpatica ascoltatrice, un po' meno Jonathan da Prato. Non perdete gli ascolti, mi raccomando. Questo qua è un professionista della stupidata, della stupidaggine. È un personaggio anche alla Zanzara. Ah, saltate una volta, datemi retta.
21: Buongiorno a tutti. Ieri la flottiglia, la seconda flottiglia, è stata fermata dalla Marina israeliana, come deve essere, perché c'è un blocco navale in atto, non si può raggiungere Gaza perché c'è una guerra. E allora ho visto scene su internet, questi gettavano in mare le caramelle così che potessero arrivare ai bambini di Gaza. Cioè, ma veramente voi supportate questa pagliacciata? Ma questa è veramente una pagliacciata. Ma quali aiuti avrebbero mai portato questi della flottiglia a Gaza? Ma ormai lo sanno tutti che è soltanto un circo mediatico, che sono messi lì apposta per farsi prendere dalla Marina israeliana, e ora chiedono e piagnucolano aiuto ai nostro governo. Ma io li lascerei là a marcire nelle galere israeliane. Ma cosa ci sono andati a fare? Gli aiuti a Gaza vengono già mandati dai governi, non c'è bisogno di queste pagliacciate qui. E ora noi bisognerebbe, italiani, spendere i soldi e rimpatriarli a spese nostre. Ma tutto c'è un limite, veramente. Ma noi siamo stanchi di vedere queste pagliacciate, di spendere soldi per questi fancazzisti. Ma che lavoro fanno questi qui, che si possono permettere di stare 3 mesi in mare senza fare nulla per queste pagliacciate qui? Ma io sono stanco veramente di mantenere queste persone, e lo so che basta, sinceramente, cari compagni, di queste cose. Ci avete veramente rotto con queste pagliacciate qui. Buona giornata, Giona.
20: L'avete appena fatto passare, ma basta, ma non è divertente, è una noia. Io, vabbè, lo salto, lo stacco, ma cioè, ma che problema avete? Ma basta, su sto Jonathan da Prato, ma veramente una rottura di balle, su, basta non farlo sentire, sparisce, su, è piantatela un po', ma è uno schifo.
4: Sveglia dormienti, sveglia che il problema sono spari e arresti in mezzo al mare. E il problema è un atto di pirateria che si è celebrato ieri. Lo Stato, ormai canaglia nei suoi atteggiamenti, sceglie di assaltare delle barche non violente e pacifiche, sceglie di fermare tutti e 29 gli italiani in mezzo al mare, come se vi venissero a rubare in casa voi, come se violassero la vostra macchina in mezzo alla strada. È veramente incredibile quello che Israele ha fatto ieri. Lo hanno chiamato avvertimento con mezzi non letali, così dicono le autorità di Tel Aviv, ma il tema è che hanno sparato, il tema è che hanno arrestato, il tema è che hanno rapito.

29 italiani in mezzo al mare che non avevano commesso nessun reato, che erano disarmati, non violenti, che sono stati oscurati con l'accecamento dei tracker. Ecco, da lunedì i puntini rossi su quegli strumenti della flottiglia hanno iniziato a moltiplicarsi uno dopo l'altro. Ogni segnale indicava una nuova imbarcazione fermata e alla fine della giornata nessuna delle 54 imbarcazioni partite da Marmaris risultava più libera di navigare. Secondo la portavoce italiana Maria Elena Delia, sono 29 gli attivisti italiani trattenuti insieme ad altri attivisti provenienti da oltre 40 paesi, perché poi non è che ci frega solo gli italiani, ci frega di tutti. Ma gli italiani mostrano quanto è ridicola la narrazione sovranista, il governo sovranista che dovrebbe dire italiani first e mettere la dignità, l'orgoglio nazionale, la patria. Non ha difeso nessuno da questo atto assurdo e scellerato di pirateria celebrato in mezzo al mare in spregio a qualsiasi regola. Questo è il primo chiodo, questo è il primo pensiero nella rassegna stampa di oggi. Viva la flottiglia! Ma d'altra parte dobbiamo chiederci che cos'è che fa paura. Perché questo potente esercito di impegnato in azioni di sterminio ha paura? Ha paura della luce? Ha paura di qualcuno che possa testimoniare? Ha paura di qualcuno che, perché magari è europeo, non può essere trattato, azzerato, ucciso, magari in maniera selettiva come è accaduto ai giornalisti palestinesi? Quindi veramente viva la flottiglia, non per uno slogan, viva la flottiglia perché usa la testa e il cervello per rompere quel meccanismo del buio, accendere la luce per raccontare quello che sta accadendo. Ma andiamo subito a vedere anche le altre cose che accadono. Incredibile pasticciaccio della maggioranza alla Camera, che prima dice una cosa giusta: il 5% alle spese militari alla NATO è troppo. Ma vi ricordate che qui l'abbiamo detto per un mese, scandalizzando anche Giuliano Guidarmi, tanti sostenitori del governo? È una follia spendere il 5% di spese militari se non hai i soldi per le strade e gli ospedali. E vi ricordate cosa ci dicevano? Che eravamo matti? Mi dicevano che ero matto, che la legge delle armi e della guerra non era scalfibile, che bisogna difendersi. Patapim patapam, adesso succede il pasticciaccio meraviglioso, la gaffa stupenda di ieri. Cioè sono gli stessi uomini della maggioranza, attenzione, di centrodestra, che fanno passare un emendamento. Forse qualcuno non se n'è accorto, forse la Lega lo ha buttato dentro cercando una trappola. Ovviamente sapete che gli altri due partiti della coalizione su questo non ne volevano sentire, e quindi mentre in aula si vota la mozione delle opposizioni che unite chiedono di riconsiderare l'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, ecco, improvvisamente arriva la mozione della maggioranza sottoscritta ai capigruppi della Lega, Massimiliano Romeo di Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Forza Italia, e quindi Stefania Craxi, e quindi Fratelli d'Italia, Lucio Malan, e quindi noi moderati, Michela Biancofiore. E in cui, in questo emendamento, in questo testo, compare l'articolo 8, che affronta proprio il nodo della spesa militare e dice quello che qui nel nostro piccolo abbiamo sempre detto. Si chiede al governo di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO e rivedere, ripeto, rivedere gli obiettivi più ambiziosi, il 5% della spesa alla luce delle priorità nazionali. Bravi, bravissimi.

0: L'emendamento, quando filtra, viene dichiarato non concordato. Il governo è irritato, arrabbiato dall'iniziativa, così vanno a muso duro Guido Crosetto, che discute con la presidenza del Consiglio e chiede la cancellazione immediata, la ottiene. Incredibile. La mozione viene approvata, 75 sì, 58 no, ma nel frattempo è deflagrato il caso politico. Quel testa coda, quel sì no, diventa la traccia di un malumore enorme. È Palazzo Chigi, cioè la Meloni, che ha fermato con l'ultima decisione quell'emendamento, che lo ha cancellato, e la Meloni e Crosetto sono arrabbiati, non si fidano dei loro stessi deputati. Mamma mia, che figura Barbina, avete fatto bene, avevate votato la cosa giusta, vi siete virati da soli. Trump torna a delirare su Hormuz, potremmo colpire presto e vuole che lo faccia la NATO. Ecco a cosa non serve la NATO: a non finire nelle mani del dittatore matto che vuole usare noi per finire il lavoro che non riesce a finire lui. È incredibile, è ridicolo, è folle. Ma c'è veramente tanto al fuoco, e l'ultima, la più bella, riguarda purtroppo drammaticamente El Kudri, che ieri ancora qualche nostro ascoltatore un po' più così curioso definiva terrificante terrorista islamico, nella messe di messaggi che ha scritto a chiunque in qualunque modo, di qualunque segno e colore, e che da giorni stanno affiorando, aveva anche scritto una lettera. Voi direte chi? Alla NATO. Sì, è il Kudri, l'attentatore, che secondo Salvini è un terrorista islamico che deve portare a cancellare tutti i permessi di soggiorno, aveva scritto alla NATO una lettera: vi prego, voglio essere assunto alla base di Camp Derby. Ed è davvero grottesco, divertente, perché coloro che hanno usato un paio di imprecazioni, una mezza bestemmia, roba che bisognerebbe arrestare tutti i toscani senza colpo ferire, aveva preso questa bestemmia, questa imprecazione, come il segnale di una prova di una radicalizzazione islamista. Adesso si trova davanti questo documento straordinario. La radicalizzazione c'era, ma era occidentalista. E alla fine chi è questo ragazzo, questo El Kudri? È uno spossato, un pazzo, un disagiato sociale, è un criminale, è uno stragista, ma non c'è nessun legame che sia emerso con nessuna formazione islamica e anche con nessun sito islamico o islamista. È davvero un povero matto che un giorno bestemmiava e l'altro voleva entrare dentro la NATO. Allora, le vostre voci, ce n'è abbastanza per riempire una giornata di discussioni. L'attimo fuggente è l'unico programma in cui potete stare in centro, al centro del mondo e del dibattito, senza mai staccare le mani dal vostro volante. Le vostre voci: 334 11 11 622.
1: Jonathan, io ti auguro di trasferirti con tutta la tua famiglia nella striscia di Gaza e di stare insieme ai palestinesi nei campi profughi che hanno allestito. Questo ti auguro per i prossimi 20 anni. Per il resto continua a fare come il cane di Mustafa.
2: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio. Oggi, 19 maggio, ho deciso di prepararmi con attenzione il giorno prima questo mio intervento, che invierò dopo aver immaginato quello di quel Jonathan da Prato, i cui contenuti non ritengo degni di considerazione. Il terribile evento di Modena ci ha colpito profondamente in tutti i suoi aspetti. Per le persone che hanno subito le gravi lesioni fisiche e psicologiche che sarà impossibile cancellare. Per l'autore di quel terribile evento, le cui ragioni dovrebbero essere analizzate al fine di evitare che tali eventi possano ripetersi in futuro, la solitudine, la disperazione, la rassegnazione ed anche la violenza che dimorano nelle nostre società. Per le quattro persone, due italiani e due egiziani, che coraggiosamente hanno bloccato l'autore del terribile evento, evitando ulteriori terribili conseguenze. Giudico vile il tentativo di interpretare l'evento come un atto terroristico, che deve essere considerato più come l'azione di una persona disperata, ma soprattutto sola e con tanto bisogno di aiuto.
3: Buongiorno carissimi, dalla conferma da parte dell'autorità giudiziaria per il disastro fatto da quel italo-marocchino non c'è l'accusa di premeditazione, ma non c'è soprattutto l'accusa di terrorismo, e questo mi dà un sospiro di sollievo. Finalmente potrò dormire di notte. Non c'è terrorismo in Italia, neanche se a tutta velocità tiri sotto 7, 8, 10 persone, a due tagliano le gambe. Non è terrorismo, nonostante tutto quello che ha scritto, che ha detto, che hanno trovato. Sono veramente felice. Grazie al governo italiano che ha dato tranquillità a tutti dicendo non è terrorismo. Grazie, ciao Luciano da Milano.
0: Ma vedi Luciano, il tema è che terrorismo vuol dire far parte o muoversi con una logica da una cellula che persegue, o da una cellula mononucleare, scusate, che si muove con una finalità terroristica, che segue le regole e si ispira ai valori di un'azione terroristica, sia essa religiosa o politica. Le Brigate Rosse, portare l'attacco al cuore dello Stato, oppure Al-Qaeda, uccidere tutti gli infedeli. Qui il punto è che si tratta di un ragazzo che 2 anni fa era andato con gravi problemi di depressione, disturbi psichici, in un centro a dire aiutatemi, poi non è riuscito a proseguire in quest'opera e nessuno lo è andato a recuperare, purtroppo questo è un buco nel nostro sistema, e poi lo troviamo disperato, folle, kamikaze, a falciare la folla, il che lo porta sempre a un comportamento criminale ma non mosso da un disegno terroristico. Non è che vuol dire che è meno grave, vuol dire che non ha, secondo gli inquirenti che da 3 giorni setacciano la sua vita, non ha una motivazione terroristica. Siamo strapieni dei vostri messaggi, delle vostre opinioni, le più disparate. Mi devo fermare per la pubblicità pochi istanti e poi sentiamo questo enorme coro che si è sollevato negli ultimi minuti con le vostre opinioni. A fra poco.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
8: È 1:30. Giornale Radio.
9: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
3: Buongiorno ragazzi. Quando sento Jonathan da Prato, penso che ci manca molto Franco Basaglia. Ciao, Luciano Danepo.
11: Sto Jonathan Toscanello qui, sei un mezzo fuori di testa, ma fa di quelle affermazioni da vergogna proprio. Ci andasse lui nelle carceri israeliane, così vede i suoi amici israeliani come lo trattano in quanto cristiano e non israeliano.
12: Buongiorno, Edoardo da Roma. È veramente avvilente sentire Jonathan da non so dove, spero da Tunisi, così almeno si toglie dai gabbesisi e non lo sentiamo più. È una persona che non so se ci fa o c'è, io credo che ci faccia, perché una persona che capisca così poco di cose non è possibile. Forse non ha capito che la flottilla va lì non soltanto per dare aiuti, ma per aprire un faro sulla situazione di quei poveri palestinesi che vengono martoriati dai quei prepotenti del governo israeliano, no degli israeliani, dal governo israeliano.
13: A tutti, ma Jonathan da Prato, ma te che cazzo t'hanno promesso? Hai visto ieri, a di martedì, Melone la russa? Tutti dentro sono, nipoti, cognati, mariti delle cognate, nipoti, mariti dei nipoti. Ma te, dove stai? Quale parte dell'albero familiare sei te? Dai Jonathan, dai, ti stiamo aspettando. Ma voi vedete che alla fine sei fratello di qualcuno, un Donzelli, un Brignani, Sicuro.
14: Buongiorno a tutti. Sono assolutamente d'accordo con il tanto vituperato Jonathan da Prato. Marco da Milano.
15: Ciao a tutti, buon mercoledì da Paolo. Ragazzi, ma con tutto quello che succede nel mondo, il nostro problema è Jonathan da Prato. Dai, su via. Ma chi se ne frega? Fate come me, a me fa ridere. Io quando rido, cioè quando lo sento, non lo so, ma a me sta troppo simpatico, perché mi fa morire dalle risate, quindi dipende come lo prendi. Se lo prendi a piccole dosi non fa male, fa ridere. Andiamo ragazzi, ridiamo. Che qui c'è poco, c'è da piangere. Vabbè. Ciao da Paolo.
16: Per quanto sia un'azione lodevole, molto lodevole, quella di prendere e andare ad aiutare delle persone in difficoltà, ma non è il momento giusto, cioè c'è una guerra in atto, c'è un blocco navale, ci sono una serie di situazioni politiche internazionali che non permettono a delle barchette di andare a portare degli aiuti umanitari. Quando sono partiti è ovvio che avrebbero, ci sarebbe stata la possibilità che fossero stati fermati, come era già successo la prima volta. Quindi cioè, lodevole il pensiero, ma anche no, perché sta creando più problemi oltre a quelli che già ci sono. Condivido quello che dice Jonathan da Prato, Lucampa 77.
0: Eccolo! Il comandante in capo, il comandante delle forze armate, delle parole e delle idee, il comandante dei suoni, dei rumori, delle musiche, dei ritmi e dei tempi, Peter Bescapè, ha suonato la campana dei Nirvana, che suonano a loro volta David Bowie. Godiamocelo ovunque siate, ballate nelle vostre macchine, ballate nei bagni umidi dei fumiganti della mattina, ballate davanti alle tazze di caffè e di latte, ballate davanti alla vita, all'amore.

perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. Perché...

0: minaccia del Partito Democratico sulle spese militari. Una follia portarle al 5%. Sentite, sentite.
1: La nostra mozione diceva che portare le spese militari fino al 5% del PIL è un'autentica follia, con il caro vita alle stelle e i carburanti che aumentano ogni giorno. La maggioranza ha presentato una mozione che diceva più o meno le stesse cose e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.

0: Applausi allora. In quell'anno 1999, durante la registrazione del meraviglioso Unplugged di MTV, se volete ancora sentire l'ebbrezza di un disco compiuto bello unitario, beh, buttatevi su questo meraviglioso Unplugged acustico dei Nirvana. Conte contro la Meloni. È la Meloni che risponde. Sentite.
1: 48. Oggi lei ha detto una cosa e mi ha colpito, guardi.
2: Il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del Movimento 5 Stelle mi dimetto, guardi.
1: Ci provo. Quando lei ha detto aiuti alla natalità voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti di prima infanzia. Quando ha detto cancellazione delle accise voleva dire aumento delle accise. Quando ha detto aiuti ai pensionati e stop Fornero voleva dire tagli alle rivalutazioni delle pensioni. Quando lei ha detto blocco navale intendeva dire facciamo il blocco dei treni. Quando lei ha detto diamo ampio spazio d'ora in poi al merito intendeva dire riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti. Quando lei diceva, si ricorda quando diceva no al regionalismo, beh, intendeva dire sia una riforma che rafforzi le regioni sino a spaccare l'Italia. Quando lei predicava l'inflessibile lotta alla mafia intendeva dire facciamo la guerra ai campioni dell'antimafia come De Lao, Scarpinato, la smetta. E gli investimenti in sicurezza dove sono? Ma visto che mancano 22.000 unità fra carabinieri e poliziotti nelle nostre città, guardi che rispetto al mio governo nel 2019 sono aumentati il 23% le rapine in strada. Presidente Meloni, dove sono i suoi post furenti sulla sicurezza? Non se ne occupa più della sicurezza adesso che al governo. Gli italiani l'hanno votata per governare, non per lamentare la fatica di governare e complottismi vari. Governi se ne è capace.
0: Bello, prosopopea si chiama, rivolgersi all'avversario e sentire, vedere poi le facce. Questo video delle facce meravigliose della Meloni che ride, sghignazza ed è un po' però, come dire, infastidita da questo attacco. Ma sentite allora però l'intervento che potrebbe infastidire la sinistra è i Rampini. Rampini dice una sinistra diversa da quella di Berlinguer, la cultura del permissivismo.
3: Questa è una sinistra molto diversa da quella dei tempi di Enrico Berlinguer. È una sinistra che ha abbracciato per tante ragioni la cultura del permissivismo, per cui gli spacciatori di droga sono meritevoli di compassione, perché chissà quanto disagio sociale c'è dietro di loro. Sono meritevoli di compassione a maggior ragione se sono nordafricani. E questo significa dimenticare tutti coloro, cioè il vecchio popolo della sinistra, che vive proprio in quelle situazioni di degrado, in una situazione di abbandono. C'è paura, c'è insicurezza e a quel popolo che era il popolo della sinistra, la classe dirigente di questa sinistra non riesce più a parlare.
0: Veltroni a Di Martedì si occupa della contraddizione della destra. Il contrario, dice, gli italiani non si sono mai sentiti così insicuri.
4: Hanno chiesto i voti, hanno garantito agli italiani che se fossero stati eletti loro al governo del paese avrebbero assicurato la sicurezza agli italiani. Tutti i sondaggi e tutte le valutazioni di opinione pubblica dicono che mai gli italiani si sono sentiti tanto insicuri come in questo momento. Questo vale per le ragazze che non sono sicure quando tornano a casa la sera e devono stare al telefono con la madre o con gli amici per essere nella condizione di certezza di arrivare a casa. Vale per gli anziani che prendono la metropolitana e vengono scippati. Vale per le persone che vengono truffati e vale per una cosa della quale nessuno parla più, che è l'enorme quantità di droga che ha inondato questo paese, del quale nessuno parla, perché la questione droga chiama in causa mafia, 'ndrangheta e camorra.
0: E arriviamo a Garlasco, su cui si esercita Marco Travaglio a 8:30.

0: che come tutte le ipotesi investigative si attende che ottenga una conferma, anche questa per il momento si tratta di ipotesi investigative, abbiamo ascoltato cosa pensano i pubblici ministeri, prima o poi l'inchiesta sui magistrati che avevano archiviato la posizione di Sempio arriverà davanti a un giudice e si vedrà se hanno trovato le prove del fatto che l'ex procuratore si è venduto per 20.000 o 30.000 euro l'archiviazione di Sempio. Per il momento siamo appunto a un'ipotesi investigativa, ma a me non preoccupa tanto la posizione di un ex magistrato che è un personaggio pubblico, a me preoccupa di più la posizione di Sempio, di Marco Poggi, delle gemelle K, della mamma e del papà della vittima di Chiara Poggi, che sono stati esposti all'udibrio per un anno e mezzo con sospetti atroci di complicità in cose orribili, essendo dei privati cittadini.
1: Ancora.
0: Cioè non dei politici, non dei personaggi potenti che hanno meno diritto alla riservatezza e alla tutela, e invece si è ribaltato completamente il fronte. Per i politici si sono fatte leggi bavaglio e leggi sulla presunzione di innocenza, per cui non possiamo nemmeno nominarli, non possiamo nemmeno pubblicare un stralcetto di un'intercettazione. Si pensava che queste leggi bavaglio valessero per tutte le indagini, a carico di tutti gli indagati. Invece con il caso Garlasco abbiamo scoperto che sui privati cittadini puoi dargli addosso per un anno e mezzo senza che ci sia stato nemmeno un rinvio a giudizio o nemmeno un avviso di garanzia. Nel caso delle K di Marco Poggi, dei genitori di Chiara Poggi, eccetera. E dall'altro lato, invece, per i politici bisogna dire che sono dei presunti innocenti anche dopo che hanno una condanna definitiva.
1: Ebbene, tante voci, tantissime oggi. 334 11 11 622, eccole.
2: Buongiorno, Franco da Pavia. Mi piacerebbe sottolineare un fatto, ma è il fatto che praticamente proprio questo governo che si appella a Dio, patria, moschetta, famiglia, proprio questo governo beli o pigoli verso il rapimento di 30 e passa suoi cittadini da parte di un esercito straniero. Quindi, cioè, e qual è il rappresentante di questo sovranismo, il Massimo Vannacci, che cosa ne pensa di questo? Quali dichiarazioni ha fatto? O è stato zitto? Non lo so, non ne ha fatte. Cioè, io immagino, no, un governo che si appella al sovranismo, alla nazione, al moschetto, libro, patria, famiglia, tutti i valori patriottici, poi insomma sia estremamente poco patriottico verso 30 suoi cittadini che vengono rapiti in acque internazionali e fatti oggetto di, insomma, sia pure proiettili di gomma, ma comunque non certo torte in faccia alla Hollywood, ai film di Hollywood. Ecco, qual è la posizione di Vannacci e come mai proprio, insomma, questo governo, Salvini, non dicono nulla, zitti, a pigolare e a belare. Franco, Pavia.
3: Se fare il pastiere contrario inizia a essere noioso, su, accendi il cervello, vada a prendere la frutta, io non sono a carico tuo, non è che li paghi te, tu stai pagando quel governo che è a favore del governo israeliano, a favore complice di pirateria internazionale a Jonathan, va a far pirata, che ti ci vedo bene che ci si affondano.
4: Guarda, Luca, veramente è veramente disgustoso ascoltarlo la mattina, è proprio un pugno nello stomaco. Io capisco la goliardia di mettere un personaggio del genere per fare creare dibattito, ma questo non è dibattito, Luca, questo è veramente, io lo paragonerei allo stesso livello di uno che scherza sulla pedofilia e lo si mette così per riderci sopra, ma non c'è veramente niente da ridere, Luca, veramente ha esagerato, sta esagerando questo personaggio qua, Gabriele Milano.
5: Scusate, mi è sfuggito il nome dell'ascoltatore a cui voglio rispondere. La mia domanda è: non è il momento di portare aiuti perché la situazione è difficile, tragica e complicata. Gli aiuti quando li portiamo? Quando siamo tutti in vacanza, quando a Gaza ci saranno le spiagge con i bibitari e i venditori di cocco. Dai, su.
1: E voglio dedicare il mio minutone di oggi al nostro eroe ignoto, alla manina nella maggioranza che è infilato in quella mozione del centrodestra sull'energia, a sorpresa l'emendamento che tagliava le spese del 5% del PIL, il cappio che strangola la nostra economia. Voglio dedicare il mio minutone a questa manina anonima.

0: ci voleva poco per arrivare a questo vertice nato di Ankara, dicendo alla Meloni: guarda, il Parlamento ti dice di tagliare quella spesa, e ti credo che lei si sia arrabbiata e abbia ululato nella notte dicendo: ma chi è che mi ha fatto quell'emendamento e l'abbia voluto cancellare? Ebbene, andrebbero rimessi solo a posto i pesi. Quell'emendamento doveva essere presentato, quell'emendamento era giusto che passasse, e a Hormuz sarebbe giusto che Trump giocasse la guerra da solo. Not in my name, non nel nostro nome. Grazie! È arrivato Giuliano Guidarmi, è arrivato, avete sentito il monologo recuperato splendido di Alberto Sordi, commerciante di armi, una grandissima commedia all'italiana. Ecco quel monologo incarnato in quest'uomo che è genialmente al servizio, alla difesa delle spese militari. Ciao Giuliano, buongiorno.
1: Magari fossi al servizio, purtroppo sono solo al servizio della tua narrazione distopica e delle tue letture aberranti della realtà, però molto simpatiche, devo dirti, soprattutto perché prescindono dalla realtà. Però va bene, tu sei oggi felice perché la maggioranza ha approvato un emendamento che non ha approvato, sei felice perché il Parlamento ha preso una decisione che non ha preso, e sei felice perché si è rivelata una volontà politica che non si è rivelata, e dunque per questa realtà immaginifica tu stamattina sei particolarmente frizzante e la tua ironia e il tuo umorismo sono in una splendida forma. Peccato che quello per cui sei felice non è successo, semplicemente.
0: No, è successo che il re è nudo. O porte tu scandala e veniant, cioè si è dimostrato che bastava un po' di coraggio umano perché quell'emendamento diventasse realtà.
1: Ma poi è brutto.
0: La mordacchia e la museruola delle servitù hanno impedito a quegli uomini in Parlamento di essere liberi, ma abbiamo visto che bastava poco, cioè che la vostra splendida narrazione non si può che fare questo, non si può che spendere il 5%, il mondo ci guarda. Tutte una manica di puttanate, caro Giuliano Guidarmi.
1: Le persone, caro Luca Iatolla Telese, si affidano a te la mattina per avere una lettura dei fatti, non per avere una distorsione. Allora, no, non l'hanno avuta, hanno avuto una distorsione. Perché cosa è successo? È successo che un partito che fa parte della maggioranza di governo, cioè la Lega, della quale tu hai le stesse idee che tu propali, o meglio, forse tu hai le stesse idee che propala la Lega, e cioè da sempre contro a un aumento delle spese militari, ha mostrato alla Premier e alla sua maggioranza di essere ancora in disaccordo e ha provato un golpe che non è riuscito. Dunque quello che conta negli atti di governo e negli atti parlamentari sono le votazioni. La maggioranza ha votato una mozione in cui quel desiderata tuo di Salvini e degli altri che la pensano come voi due non c'è. Quindi io comprendo che tu abbia quella posizione, l'hanno compreso tutti, è una posizione più che legittima.
0: Quel desiderata, vedi,
1: però
0: dei paesi
1: c'è.
0: Del Golfo, quel desiderata del santo governo spagnolo,
1: ma cosa
0: quel desiderata di chi
1: Golfo?
0: Ha coraggio nel mondo oggi non si piega a 90 gradi
1: pensi?
0: Alle richieste della
1: oggi
0: hai una, complex.
1: Hai una quantità di allusioni maschiliste e sessiste che è superiore anche alla tua, per quanto pur sempre alta dose. Oggi veramente esageri, ma ti richiamo ad un linguaggio un po' più inclusivo e un po' meno sessista. Fatta questa doverosa premessa, i paesi del Golfo votano, non credo, in Parlamento, non mi pare di aver conosciuto i parlamenti dei paesi del Golfo e non mi pare di aver conosciuto le democratiche decisioni delle popolazioni del Golfo, probabilmente mi sono sfuggite e tu come sempre più attento alla geopolitica internazionale le hai viste, però i paesi del Golfo con il 5% delle armi non c'entrano niente, e con il 5% delle armi c'entra il Parlamento italiano che ancora una volta ha confermato quell'impegno internazionale. Poi è giusto che tu sia in disaccordo, non è giusto che tu riferisca invece che è stata che c'è stata una mozione che ha fatto vedere la nudità del re, perché il re è perfettamente vestito.
0: Bene, l'attimo fuggente sulle frequenze libere di giornale radio, l'unico programma che vi regala due opinioni.

0: al prezzo di una, per di più gratis, quella giusta. Scusate se è la mia, e anche quella sbagliata, quella di Giuliano, perché noi siamo
1: basata
0: molto,
1: sui fatti,
0: molto democratici.
1: La differenza della tua giusta.
0: Perfetto, viva le opinioni sbagliate, viva Giuliano che arriverà comunque alla gloria, alla redenzione, e suoneranno per lui le campane del giudizio quando fra non molto verrà chiamato alla luce celeste. Ci fermiamo.
1: Speriamo presto.
0: Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda e torniamo subito dopo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: È 1:58.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
10: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Gaetano. Volevo dire semplicemente a Giuliano di non preoccuparsi se gli ascoltatori capiscano qualcosa piuttosto che un'altra, perché cioè, non siamo un po', cioè, siamo gente un po' che riesce a pensare, a parte Jonathan, quindi non ti preoccupare, dite le vostre sempre in pieno rispetto l'uno dell'altro, perché secondo me la cosa bella di questo programma è che chiunque può esprimere la sua opinione. Poi a me il dibattito anche acceso piace, quindi tra di voi c'è questo dibattito acceso, scommetto che dopo la trasmissione venite a prendere anche una bella birra assieme o un bel caffè, non so. Quindi ragazzi, un abbraccio forte, ciao.
12: Pensare che della storia di Marco Pannella in sua memoria rimane una targa di cartone in via di Torre Argentina, storica sede del Partito Radicale, perché non gli hanno fatto mettere una targa come si deve, è una vergogna. Ma fa notizia che un posto auto dentro un palazzo in via dell'Anima dietro piazza Navona sia venduto a 260.000 euro. Ma che paese siamo diventati. Ciao Andrea.
13: Ma non lasciatelo stare a Jonathan, è un provocatore, lui gode delle nostre incazzature nei suoi confronti. Non lo considerate più e vedrete che man mano gli spegnerà. E oltretutto lui può parlare solo in questa radio, perché nelle altre le cazzate che le dice, che lui dice, non gliele trasmettono. Saluti Marco da Napoli.
14: Buongiorno, sono Marina da Seregno. Tutto questo odio contro Jonathan da Prato, che stamattina ha detto una cosa verissima, logicissima, cosa che voi praticamente non avete, la logica proprio del pensiero. Cosa ci fa questa gente in mare per mesi interi per pensare di andare dove? Perché poi sanno benissimo che gli israeliani sono così. Cosa pensano di fare? Devono solo fare uno scoop e basta. E poi vanno in prigione, altro scoop. È colpa del governo italiano, sono gli israeliani che sono disgraziati. Ma state a casa, state a casa. Bravo Jonathan, bravo.
15: Buongiorno Gennaro da Scalea, quindi Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Ce ne faremo una ragione, lo ringrazieremo per